0: i nobili venivano a trascorrere l'inverno. C'è stato, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Qui una storia che vi cucita addosso anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
1: una formula giusta,
0: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
1: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi, penso, dell'amministrazione comunale, della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia di Imperia, ma anche come italiani, che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
0: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
1: Sì, sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco, sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
0: Però mi piace crederlo.
1: È molto carino, è molto umano, diciamo.
0: È molto umano. La
1: fa scendere dal trono.
0: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco della villa.
1: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
0: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia, e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
1: Riguardo
0: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
1: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
0: Al di là delle pareti siamo entrate, ma hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
1: Ma sono stati portati via.
0: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
1: Sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo
0: la possibilità.
1: Esatto. No, volevo far notare questo bellissimo, questo bellissimo orologio che
0: poi lo facciamo vedere,
1: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è, secondo me, molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
0: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
1: Non so che sono coltivate molto ad Albenga.
0: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
1: Non lo so.
0: Lo proponiamo.
1: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che, diciamo, i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina.

0: E per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio, sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella. Noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie un po'.
1: Wow! Parole. In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che era stata costruita
2: Giusto nel 1500, proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
1: sì,
2: c'è
1: veramente
2: il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
2: questo, il Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
2: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
2: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
2: No. Dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene in quanto che era chiusa da una rete,
1: per
2: griglia protettiva,
1: sì,
2: per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo,
2: sì,
1: delle barche, delle navi,
2: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, qua c'erano tanti.
2: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute,

0: ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza
1: Proprio qua Parte. Accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che belle,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero. Questa, ecco, lassù, proprio sulla destra, la vedete lì, c'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Sì. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui
1: invece?
0: Qui invece al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in via Orefici.
1: In via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da via dei Cartai in via degli Orefici. Che meraviglia questo portale.
0: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli Orefici,
0: a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì,
1: come in questo via dei Conservatori del Mare,
0: sì,
1: Conservatori del Mare sarà,
0: sì,
1: stato,
0: sì,
1: con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo.
0: Architrave. Sì.
1: Molto, molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
1: Ah, okay.
0: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo. Lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Infatti vedete anche i turisti

0: che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
1: Di dietro
0: c'è perché delle vigne, mi
1: dirà, perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti
0: in piazza delle Vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove mi porta Ettore?
1: Il Vico dell'Amor Perfetto.
0: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
1: Ma può darsi anche, però qui c'è...
0: E Piazza dell'Amore Perfetto anche.
1: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
0: Ah.
1: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
0: Me la racconti, Ettore.
1: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
0: Mica nulla, eh?
1: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
0: Ah.
1: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
0: Ah.
1: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
0: Oh.
1: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
0: e la cercò.
1: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
0: Oh.
1: E da qui la leggenda.
0: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
1: E alti.
0: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
1: Esatto.
0: È vero? Però il re sta in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
1: Adesso andiamo in Vico Mele.
0: Prego.
1: C'è un bellissimo palazzo.
0: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, assest centro storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si bello. Chiama così perché c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo.
1: Bello. Che anche questo decoratissimo.
2: Con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio che
2: San Giorgio
1: uccide
2: che uccide il drago. Il drago
1: prego.
2: Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia.

0: mi piacerebbe pure usare un po' dentro. Vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere. Ci sono dei cortili interni.
1: Sì, c'è una bellissima scala.
0: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
1: Abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua,

0: Grillo.
1: Ah.
0: E Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sottoporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
0: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del Sepolcro,
0: del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
0: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
0: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
0: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina. Io.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
0: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa?
0: Loggia.
1: Un portico.
0: Medievale, chiuso, come abbiamo detto. E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: proseguiamo
1: giro?
0: Adesso
1: questi qua cosa servivano?
0: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra
0: Piazza
1: c'è Piazza
0: Sozziglia,
1: Campetto,
0: Piazza
1: invece,
0: Sozziglia.
1: Ecco, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il Rio Sozziglia. Sozziglia, forse è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo, in italiano.
0: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli di Sozziglia che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
0: esatto,
1: proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente. Cioè.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì. È una,
1: allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok,
0: quindi
1: nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì, poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli.

0: c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando.
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo so dire. Adesso, ed ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luppoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso, poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, il testo delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio,
0: un macellaio
1: perché
0: molto ricco.
1: Proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben.
0: Qui altri personaggi,
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del Risorgimento.
3: No.
1: Com'è? L'Italia incoronata,
0: l'Italia
1: bellissimo.
0: Incoronata.
1: Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro
0: e
1: una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
4: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così è dal 1690.
1: Ah.
4: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
4: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
4: Aspetti che intanto servo la signora.
1: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
5: Fine del Settecento.
1: Ecco.
5: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
5: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti.
4: Soprattutto
1: i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova forse
4: è cambiato tutto, purtroppo
1: hanno realtà succeda che siano questi tesori.
5: Speriamo che riesca. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
1: Ok, il dio del commercio Mercurio, andiamo a vederlo.
0: Lussuosissimo.
1: E tornati in Piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore,
0: grazie.

Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette

0: curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma, Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzon, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga da Sa, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, sì, anche perché
2: e ha regalato a mia mamma. Sì.
1: 3 generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle. E poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
2: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho 2 figlie femmine, non so se loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare. Andiamo a vederla?
2: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
2: Una focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire?
2: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
2: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
2: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
2: A noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco la settimana scorsa.

0: Sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che... nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
3: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. vengono fatti questi camini che servono per far fuoriuscire il vapore acqueo durante
1: sono
3: la...
1: fondamentali questi
3: fondamentali per far fuoriuscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile,
3: la caratteristica importante è proprio questa.

0: Sa che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime. E la, proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino.
0: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce. E poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Wow. Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
0: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... ecco, dietro di te questi sono gli impasti che poi...
0: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
0: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
0: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci
2: guadagnasse. Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
2: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte

0: parte ovviamente dei canonici delle vigne, sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne, quando è stato
0: nell'archivio
1: trovato?
0: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico, in particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora, buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di Casarza
0: Ligure. Dicevo, cos'è questa, una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture.

0: rurali, ecco.
1: Allora, giornata dal cielo incerto, ma un po' di sole tra le nuvole, Franco si intravede. Dove siamo? Qui?
0: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
1: Allora, in che comune siamo qua?
0: Siamo comune di Maisana.
1: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, Spezia. È già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
2: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
1: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì. Ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
0: Oggi
1: lago di
0: Bargone.
1: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
2: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
1: Ma funzi che ne è, Franco?
0: Beh, dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
1: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
0: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
1: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
2: di settembre,
1: poi ce n'è stata un'altra.
2: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
2: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
2: sì,
1: volte.
2: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
2: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
2: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco,
2: sì,
1: quello che
2: Bocco
1: dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco,
2: sì,
1: quello che dà accesso alla Val di Taro.
2: Val di Taro,
1: non è quello.
2: Santa Maria del Taro.
1: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
2: Grazie.
1: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
2: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
2: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
0: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo.

0: bianca un po'.
1: Bianca il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente così dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che
0: sì.
1: È nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra
0: sì.
1: parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra,
0: bello.
1: Crestato e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi, siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi
0: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non okay. dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sì. sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi Bocco. Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi, diciamo, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora, diamo il tempo a Francesco di arrivarci, sì. perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo
1: le cime dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che...
0: Quindi Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
0: lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo
1: sì,
0: Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano,
2: no? C'è qualcuno,
0: senza. C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi sì. Qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Boco di Bargone?

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso la Sottocè Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante, sì. Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che
0: Bocco di Bargone, attenzione, Bargone. Non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: Fai bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto sì. Quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi.
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena, l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita, che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle
1: di
0: basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco.
0: Così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Ah, sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare.
0: Sì, sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche

0: I segnali delle gite qua c'era scritto Bocco di Bargone, sì, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, 905-908 comunque, okay. Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Strada di prima, parliamo un attimo di quello, noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti i, diciamo così, step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla fagete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
0: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Sì. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
0: le grotte del Frascarese,
1: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
0: Cosa mi vuoi far vedere qua?
1: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
0: Cos'è una fatta?
1: E l'escremento.
0: Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
1: E dal suo pelo si vede
0: il pelo attaccato.
1: Animali che può aver cibato. Potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
0: Franco,
1: qua.
0: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
0: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grosso, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, è anche bello averlo perché è un animale

0: animale certo. Che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo, e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori sì, e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca.
2: Sì,
1: direi.
2: Perché c'è
1: secca.
2: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi sì, siamo bravo. Fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo sì, mezzo, veniamo con voi sì. E ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e il rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pur.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
6: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
7: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
8: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità.

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata Nord. Sì, il campionato è ancora fermo, ma comincia la voglia di campionato, perché mancano 10 giorni e poi il Genoa giocherà con la Fiorentina in un momento particolarmente delicato per quello che riguarda la classifica e anche, diciamolo, la posizione di De Rossi, ma per tutta la squadra, perché inevitabilmente nella contestazione di Parma ci sta tutta la squadra, la società, la dirigenza. Quello che è successo non ci piace, ma era assolutamente necessario anche per dare una scossa. Il Genoa volerà domani, volerà Bucarest per dal suo presidente Sciucu, incontro con i Rapid, quindi c'è anche una visita di cortesia per vedere le attività extrasportive e sportive del nostro presidente. E poi tanti altri argomenti, perché il calendario lo conoscete benissimo, lo so da casa, conoscete benissimo le prime 10 partite del Genoa di questo campionato. E poi ci sarà da parlare sicuramente di Osmaic, perché lui quello che ha attirato l'attenzione dei tifosi genuani e non solo, attenzione, scoperta fondamentale questa del direttore generale Lopez. Voglio subito presentarvi i miei ospiti, perché sono tutti molto pronti e sono tutti molto carichi, perché li ho visti prima e hanno già cominciato la discussione. Là in fondo, lontano da me, c'è Giorgio Guerrello.
1: Eccomi qua, almeno posso sbizzarrirmi senza che mi riprendi per un orecchio e via. Perché da parlare ce n'è, da parlare con serenità poca, con specialità, diciamo con speranza, dai.
0: Con grande speranza. Dai. E poi c'è prontissimo, vicino a lui, fa un capire, completo bianco, la speranza, la voglia.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, hai detto bene, non vediamo l'ora di scendere in campo, perché è l'unico modo per riuscire non solo a ritrovare quella fiducia che diventa fondamentale per il proseguo del campionato, ma soprattutto anche per ricompattare tutto il nostro mondo, perché una vittoria potrebbe essere obiettivamente un viatico importante.
0: Che belle parole, perché quando sento parlare di vittoria e 3 punti mi si apre proprio il cuore, assolutamente, come si è aperto il cuore, perché si è unita la slemblea dei soci del Teatro Nazionale di Genova e nel CDA è stato eletto Michele Ispadania. Congratulazioni e complimenti,
3: grazie,
0: Michele.
3: Grazie.
0: Non ci abbandonerai, vero?
3: No, talento rimane sempre. Gradinata Nord è sempre il mio cuore, e quando posso sai che vengo sempre volentieri a parlare di calcio con amici, di Genoa.
0: Assolutamente. Però io voglio presentare, perché ce l'abbiamo, è ormai diventato un volto fisso delle nostre trasmissioni sportive, Chiara Ru. A Chiara Ru abbiamo posto questa domanda per i nostri telespettatori. Argomento tecnico, vero Chiara? Buonasera.
4: Assolutamente sì, Graziano. Intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera anche ai nostri tifosi che ci stanno seguendo questa sera. Insomma, la domanda è una, come sempre ogni mercoledì lanciamo sempre un sondaggio, lanciamo sui nostri social primocanale.it, lo trovate ancora, infatti avete ancora qualche minuto per rispondere. Una domanda molto tecnica questa volta, questa settimana vado a leggervela, guardate alle mie spalle dal touchscreen. De Rossi deve giocare con 2 punte, Colombo e Osmaic, sì o no? Beh, è quasi all'80%, quasi all'unanimità, risposta è il sì. Secondo i nostri telespettatori, secondo i nostri tifosi, la risposta è sì. Solo il 21% dei nostri tifosi appunto risponde e ha risposto no. Ma vi pongo ancora un'altra domanda, poi lascio rispondere ovviamente a voi. Lascio la palla a voi. Deve cambiare modulo e passare la difesa a 4 secondo voi De Rossi, oppure giocare con 2 punte?
0: Insomma, ecco ragazzi, è la domanda.
1: Allora, il sondaggio rispecchia il buon senso, a mio parere, il buon senso. E allora mi viene a dire, ma il 20% che non ha votato per le 2 punte, spero volessero 3 punte, 4 punte, 5 punte, non una punta, perché il Genoa ha una punta, ha, come dire, miseramente fallito in troppe partite.
3: Diciamo che il Genoa con una punta ha fatto un punto, che non è, forse non è una combinazione.

0: Quindi, secondo me, deve giocare assolutamente con due punte, e abbiamo la fortuna che in questo momento, e spero per sempre, Osmaic ha il senso del gol veramente, perché ha segnato anche in nazionale, ha segnato con un colpo da centravanti.
1: Davvero centravanti?

0: rifornito.
1: E dimmi niente di questi tempi,
0: buttarla dentro di questi tempi è tanta roba.
1: Tanta roba.
0: E poi la seconda considerazione è che l'anno scorso, diciamo sotto la gestione Vieira, per troppo tempo Colombo, essendo isolato, non ha dato il meglio di se stesso. Quindi io penso che Colombo giochi benissimo nel 3-5-2, visto che la seconda domanda di Chiara era sui moduli, e penso che anche Colombo, Osmeic sia l'attacco migliore che noi possiamo avere. Naturalmente su questo va costruita la squadra, perché poi possiamo ragionare di moduli, ma a De Rossi è stato chiesto, soprattutto in queste 3 settimane, di ragionare su come mettere un modulo più adeguato per sostenere la fase offensiva.
1: Perché infatti la domanda che
0: se io metto un attacco valido e poi non ha rifornimenti, obiettivamente non basta manco quello.
1: Non è la domanda di Chiara. Chiara legge le domande, sì, dei nostri telespettatori.
0: No.
1: Si fa portavoce, perché è Chiara, bravissima, no? Quindi
0: assolutamente
1: non sono le domande,
0: sì,
1: di Chiara, non sono le domande mie, sono le domande dei nostri telespettatori. Vi dicono, ragazzi, dobbiamo giocare a 4, dobbiamo giocare a 2 punte. Che succede?
0: Dico però semplicemente che lui deve, in questi domani ci sarà questa amichevole e poi avrà ancora tempo per valutare quella che è la rosa, l'organico, dovrà sicuramente, e spero che ciò accada, recuperare El Shaarawy e capire come
1: di Traoré e Shaarawy
0: ne parliamo dopo
1: di Traoré e Shaarawy, perché
0: va bene.
1: Per ora sono oggetti misteriosi, possiamo definirli così?
0: Va bene.
2: Per adesso
1: li definiamo 4, difesa 4, che è un quesito che ci ha posto il nostro telespettatore.
2: Difesa 4, io al di là del direi che peggio di come abbiamo giocato a Parma in difesa, forse effettivamente un tentativo non è sicuramente un tentativo sprecato, ma al di là di tutto noi ci rendiamo conto che noi in rosa abbiamo 3-4 difensori centrali, cioè quei 3, Marcandalli, Vasquez e Ostigard, e il solo Toa come riserva. E infatti a Parma con Vasquez squalificato ci siamo trovati senza un difensore centrale in panchina. Poi adesso De Rossi vuole cercare di impostare forse Puzka come difensore centrale, ma tutti quei Mitai, Puzka, Esibue, eccetera eccetera, sono tutti giocatori che non hanno mai in vita loro giocato difensori centrali. Io mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare a iniziare un campionato con una difesa 3 con 4 difensori in rosa. Era pacifico che Vasquez potesse essere squalificato, o chiunque
1: in un periodo particolare,
2: ferro,
0: e anche che dopo i mondiali non ci fosse la stessa situazione di freschezza atletica che poteva essere.
2: Ma se avessimo toccando ferro qualcuno che si fa uno stiramento e sta fuori 3 settimane, noi giochiamo 3 settimane senza avere nessuno in panchina, ma è una cosa, e sappiamo che noi eravamo salvi 5 mesi fa noi eravamo già salvi. È incredibile
3: quello che ha detto Franco ha accennato che era credibile, pensabile che i reduci del mondiale potessero non essere in forma strepitosa all'inizio del campionato. Secondo me Marcandalli sta andando così male perché gli altri 2 suoi compagni di linea non sono nella forma che erano l'anno scorso. L'anno scorso tappavano ogni sua piccola deficienza, piccola, grande, casuale o non casuale. Quest'anno, che devono ancora entrare nella forma dopo le fatiche dei mondiali, non riescono a supplire alle sue mancanze. Questo secondo me è uno dei
1: solo
3: dei
1: questo
3: problemi.
1: Oppure c'è anche un discorso cumulativo? Mi riferisco ai reparti,
2: ma come fa a non esserci un discorso cumulativo? Noi per il terzo anno viviamo lo psicodramma autunnale di essere in fondo alla classifica ad autunno. Noi l'ultima partita l'abbiamo vinta a Pisa, è la partita che ci ha salvato, grazie al cielo, perché poi l'anno scorso le successive 5 partite abbiamo fatto 2 punti, abbiamo vita più, potevamo programmare, l'ultima nostra vittoria è prima che chiudessero lo stretto di Hormuz, prima che ci fosse la crisi,
1: stiamo
2: parlando del 19 aprile, è una vita fa. Noi negli ultimi 10 partite di campionato abbiamo fatto 3 punti, abbiamo un problema enorme.
1: Quello del campionato scorso lo possiamo anche dimenticare o archiviare, no?
2: Però il problema
1: lo sapete
2: che
1: anche voi, no?
2: Tutti gli anni iniziamo il campionato, il tecnico dell'anno prima, bravissimo, ci ha salvato.

0: benissimo. Attenzione, ce lo vogliono portare via, perché due anni fa Gilardino sembrava che la Fiorentina ce lo rubasse, Dio mio, teniamolo stretto. L'anno scorso Vieira, che l'Inter lo volesse, poi ha virato, sappiamo, su un altro profilo. Quest'anno addirittura DDR, c'è stato detto che se Malagò avrebbe scelto come direttore tecnico della nazionale, se non fosse al posto di Pirlo, se non fosse stato contrattualizzato,
1: c'erano queste voci,
0: e poi ad autunno ci ritroviamo che non capisce niente l'allenatore, eccetera. Evidentemente il pesce puzza dalla testa, evidentemente c'è un problema nel manico, evidentemente anche De Rossi, che comunque alla presentazione della squadra aveva detto mi piacerebbe tra un anno poter essere qui come l'allenatore di una squadra che gioca
1: per ora è meglio evitare questi soldi, vero? Ho visto delle facce sbigottite,
2: intervenire su quello che diceva, certo. Michele, allora io penso che il campionato scorso è il campionato scorso, il Genoa è salvo, ha fatto degli esperimenti, io non ragionerei sullo scorcio delle ultime 4-5 partite per dare dei giudizi, lo accantonerei. Il campionato attuale, hai ragione, ricalca le stagioni precedenti, e secondo me, se devo trovare un qualcosa che non comprendo, due anni fa noi abbiamo perso Badel, che era l'ultimo dei guardiani di un centrocampo fantastico che aveva Strootman, Malinowski, e adesso è rimasto Frendrup. Allora,
3: io farei un passo indietro, Franco, scusa le mie interruzioni, andrei da Strootman.
2: Andrei
3: un passo indietro.
2: Io infatti l'ho detto,
3: andrei ancora indietro.
2: Strootman non c'è più, non c'è più Badel, ma due anni fa, sono due anni che non c'è più Badel. Allora, quello che io non comprendo, ma tecnicamente, però ci sarà stato un ragionamento che sarà stato svolto necessariamente tra il direttore sportivo che lo ha acquistato e l'allenatore. Impiegare Amorim, che è un buon giocatore, quindi sull'investimento fatto, nel momento in cui una squadra come il Genoa impiega 8 milioni o 8 milioni e mezzo e l'investe in un giocatore talentuoso che può avere una sua dimensione futura molto importante, però quel giocatore non ha mai giocato regista, perché io sono andato a vedermi molte partite del campionato portoghese e non ha mai fatto regista, giocava mezzala, giocava, cioè era
3: mediano,
2: giocava
3: mediano avanzato, come si può dire,
2: in un altro ruolo. Siccome in questo momento nel nostro organico è l'unico che probabilmente può essere adattato, perché Frendrup non può essere snaturato, va adattato, cerchiamo di adattarlo, perché non vedo altri giocatori della rosa che possono ricoprire quel ruolo.
3: La continuiamo subito questa discussione, perché ho già pronto, Chiara, arrivo subito da te, vado in pubblicità e immediatamente aprirai tu il prossimo blocco, perché so che ci sono tantissimi messaggi. Pubblicità.

0: Ve l'avevo promesso, io vado subito dalla Chiara perché ha tantissimi messaggi, quindi Chiara, a te la linea.
1: Assolutamente, vieni Graziano, andiamo a leggere quelli che sono i messaggi, arrivati centinaia di messaggi, insomma, continuate a inviarceli perché ci interessano davvero tutti, cercheremo di leggerne il più possibile. Allora andiamo subito, Baldanzi, partiamo da Gino. Baldanzi non può giocare con le due punte. Poi Andrea dice: bisogna andare a 4 in difesa perché i 3 non stanno facendo bene come il campionato scorso. E poi ancora Stefano scrive: sembrano fermi in campo, hanno sbagliato la preparazione e il ritiro. Luca, concludiamo, campagna acquisti deficitaria e non mirata nei ruoli chiave. Insomma, questi sono solo alcuni dei commenti, appunto messaggi che abbiamo ricevuto. Quindi Graziano, entro da te, anzi vado subito da Franco, se vuoi rispondermi a qualche domanda, dai ragazzi.
2: Dai ragazzi, domande ne hai fatte tante, cioè quanto tempo mi dai? Allora, no,
0: il ragionamento... Più che altro perché deve ricordarsi, Chiara.
2: Certo. Quando sei diversamente giovane devi fare questo sforzo.
3: Sei un ragazzo.
2: Però fammi dire un'ultimissima cosa, sì, come dicevo su Michele. È vero che siamo partiti sempre male, però alla fine poi la barca l'abbiamo sempre portata in porto.
0: È vero.
2: E siccome la permanenza in Serie A per il Genoa è la cosa fondamentale, io ho sempre auspicato che

0: Leggero rimanga seria. Detto questo, se no non completiamo.
1: È un auspicio che
2: direi
1: di
2: condividere. Una domanda. Baldanzi. Dire quanto Baldanzi, allora, Baldanzi non può giocare.
0: Baldanzi,
2: forse
0: no,
2: perché è
0: assolutamente
2: negativo,
0: no, di campionato. Io penso che bisogna avere, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, la barra dritta. Ora, io ho fatto un esempio la settimana scorsa o due settimane fa. Miretti per me è un buon giocatore, eppure al di là dei moduli, al di là, ha stentato molto perché il girone d'andata non, certo, è riuscito a inserirsi. Io penso che Baldanzi sia un buon giocatore. Sta a De Rossi capire però di non essere testardo nel, come posso dire, trovare. Ci sono anche dei momenti in cui uno può rifiatare, può avere anche un morale e una situazione diciamo
2: non eccessa,
0: una situazione che gli dia tranquillità, perché se c'è la serenità il giocatore rende. E poi i moduli, lo abbiamo detto prima, e questo chiude tutte le quattro domande che i tifosi hanno posto ai quesiti che Chiara ci ha riferito. È l'allenatore che deve scegliere un modulo, ma ci deve credere, deve guardare i giocatori nelle palle degli occhi, perché come hai detto tu, con la Fiorentina bisogna fare dei punti, sì, quindi modulo o non modulo,
2: ci
0: quello
2: punti
0: che conta la settimana prossima
2: un po',
0: è fare tre punti.
2: Guarda un po', Giorgio,
0: a capo.
3: Io trovo che
2: le foto sono quelle di Baldanzi e di Marcandalli, perché sono i più chiacchierati, no, in questo momento.
3: Sai, sono quelli che uno ha fatto parecchi errori, l'altro da lui ci si aspettava molto di più di quello che è. Vorrei unire a quello che ha detto Franco una considerazione generale, e cioè uno spettatore, una delle domande degli spettatori era: hanno sbagliato la preparazione?
2: Ecco, sì.
3: Effettivamente, se da un lato sembra a occhio che corrano meno degli altri, soprattutto arrivino meno sulla seconda palla, quindi potrebbe anche essere, io faccio anche un'aggiunta, e cioè a mio parere nel Genoa mancano gli automatismi, e cioè le ripetute, per cui il giocatore che ha la palla sa che là o là c'è il compagno a cui
2: c'è
3: passare,
2: l'abitudine a giocare l'abitudine. Con
3: allora questo fatto qua, se mancano gli schemi nella testa dei nostri giocatori, perdono quell'attimo per cui sembra che gli avversari corrano di più. In realtà hanno un momento di riflessione per poter guardarsi intorno e decidere cosa fare. Quindi, secondo me, sulla preparazione non lo so, ma indubbiamente è l'apparenza che corriamo pochino. Ma credo che una componente a questa apparenza visiva sia anche proprio non avendo un automatismo di schemi, i giocatori devono fermarsi un po' di più a pensare.
2: Può essere allora, così, Michele?
3: È un'idea, non so.
1: Può essere così. Ora, pensare alla preparazione e alla non preparazione svolta da alcuni giocatori fa rabbia,
2: ecco,
1: e per il ritardo nella
2: domanda
1: del
2: nostro telespettatore riguarda poi proprio questo, tanti giocatori poi, che non hanno fatto la preparazione,
1: come giustamente
2: estiva,
1: prima diceva Franco, è l'azione offensiva.
2: Ma vi volete
1: che
2: bene stasera, perché tutto giusto,
1: no,
2: come diceva
1: ci
2: Franco,
1: sempre,
2: come diceva
1: ci vogliamo sempre,
2: vi volete bene stasera,
1: la preparazione,
0: siamo genuani,
1: è importante,
2: e quindi il momento dell'unione, è vero, in questo
1: è
2: momento
1: è importante la preparazione della fase offensiva, e chi è che deve dare quella fantasia al Genoa? È il Shaarawy era fondamentale che fosse pronto per l'inizio del campionato e che fosse inserito negli schemi offensivi del Genoa. È da gennaio che si sa che El Shaarawy non sarebbe stato rinnovato il contratto dalla Roma. È da giugno che sappiamo che El Shaarawy sarebbe venuto al Genoa per risparmiare forse qualche 10.000 euro, limare qualcosa sull'ingaggio. L'abbiamo preso dopo la seconda giornata di campionato e questo giocatore nelle prime 5 partite ha giocato un'ora, mezz'ora col Frosinone e mezz'ora a Parma. Pensiamo alla dabbenaggine. Cioè non è che lo sapevamo che doveva arrivare, ma perché
2: non possiamo neanche incolpare la società, se c'è il procuratore con il Shaarawy che dice: ragazzi, guardo le offerte, perché ci sono state delle offerte dell'Arabia,
1: ci sono state offerte già state le offerte dell'Arabia, sono arrivate a giugno, cosa si è voluto estendere una trattativa,
2: magari il procuratore fa ragazzi, perché non lo sappiamo, non siamo dentro. I procuratori di solito hanno 2 o 3 tavoli, fanno come poker, come si chiamano quei giochi al casino di Monte Carlo, di San Vincent, sai,
3: che altro le 3 tavolette invece.
0: Quindi posso fare un inciso, sì, su quanto sulla preparazione. Allora, io cerco sempre di riflettere.

0: La prima giornata di campionato il Genoa ha giocato con una intensità tale, cioè non è qualche
1: primi 60 minuti,
0: i 60 minuti, ma non è qualche
1: col Napoli oltretutto.
0: Con Napoli non è qualche secolo fa, è un mese fa. Poi secondo me a Parma il Genoa ha avuto un possesso palla sterile, ma ha avuto un possesso palla. A mio modo di vedere c'è una questione psicologica, si sta avendo da parte di diversi giocatori probabilmente timore, questo timore rende non che non corrano, ma li rende non così reattivi, grintosi come noi abbiamo sempre chiesto e come all'inizio del campionato.
1: No, come ha chiesto Diego Lopez, perché i giocatori devono essere
0: da Genoa.
1: Cioè, al di là degli algoritmi ha chiesto lui, voglio giocatori da Genoa.
0: Bene.
1: Che significato è enorme, però, no, per il tifoso del Genoa.
2: Per noi, per i tifosi, per chi ci ascolta, il significato è chiarissimo.
1: Certo.
2: Per lui anche, nel senso.
3: No, magari dice giocatori da Genoa c'è infortunati forse.
2: Questa frase, grintosi, col coraggio, con la maglietta sudata quando escono. Però non è detto che dal punto di vista manageriale quello fosse l'intendimento della frase. Potevano essere invece nobili, eleganti,
3: ma ci vogliono giocatori capaci a giocare a calcio.
1: Bravi.
3: Se noi pensiamo che l'unica squadra che noi abbiamo dietro in classifica è il Venezia, al quale non abbiamo venduto Norton Caffi perché poi l'abbiamo venduto, meno male, in Inghilterra almeno non a una diretta concorrente, ma che veniva con i soldi in mano a comprarci Norton Caffi, ed è l'unica squadra che è dietro di noi. È presumibile che a gennaio questa squadra possa fare un mercato in cui possa fare degli investimenti molto maggiori di quelli che faremo noi.
1: E questo parleremo
0: un po' della
1: questo non lo sappiamo.
0: Questo non lo sappiamo,
3: parleremo poi.
0: Quello che tu hai portato all'attenzione, giocare nel Genoa e a Genova a Luigi Ferraris, se non hai personalità,
1: non c'è niente da fare.
0: Quindi tu puoi essere anche un buon giocatore, ma io ho visto tanti calciatori bravi che, non avendo personalità, hanno fatto fatica, perché sei davanti a un pubblico di 27.000 persone e quando entri lì dentro è un catino che deve avere personalità.
1: Nel tempio, il tempio pesa, la maglia pesa, i tifosi
0: per quello
1: pesano.
0: Che quando io ti parlo di psicologia, ti parlo di situazioni. È perché è chiaro che si riflette un momento di difficoltà dell'allenatore che dovrebbe dare la grinta, che ha dato l'anno scorso. E io non vedo più la stessa concentrazione, la stessa grinta, la stessa cattiveria che ha avuto l'anno scorso. E quindi io mi interrogo, se lui non la dimostra, lo spogliatoio ne risente, e spero che questo si modifichi, perché è fondamentale che De Rossi, che merita di essere rimasto, perché a mio modo di vedere l'anno scorso, oltre ad essersi cimentato col mondo Genoa, ha dato dimostrazione di essere un professionista serio e di un'esperienza e di una capacità ovviamente non indifferente, quindi deve avere la chance, ma deve galvanizzare lo spogliatoio.
1: Galvanizzare.
2: Deve avere la chance e va bene. Però adesso devono arrivare i punti e mi rifaccio al messaggio.
1: No,
2: devono arrivare subito, subito i punti.
1: Basta,
2: cioè, non è che con la Fiorentina, se muoviamo la classifica, sono contento. Non sono arrabbiato, ma per essere contento voglio vedere i punti. Anche perché voi abbiamo
3: anche perché
2: la Roma a Roma, non è che poi abbiamo uno scherzetto.
0: Abbiamo un calendario di fare 6 punti tra Fiorentina
1: e poi ci sono anche, teniamo presente quello, perché voi avete parlato di una cosa, ha detto la preparazione tecnica, ma ci sono 5 partite nell'arco di 20 giorni e poi le 5 partite successive, che adesso il nostro regista Filippo e il tecnico audio fanno vedere, guardate che si giocano da qua dall'11 ottobre alla fine di ottobre, non è che c'è tanto tempo per recuperare, se non fai un buon...
3: E ci sono diversi scontri diretti, perché la Fiorentina, in teoria, se noi dovessimo vincere con la Fiorentina, la raggiungeremo a 4 punti. È fondamentale la partita col Venezia, è straordinariamente importante.
1: Io credo che Venezia e Lecce, insomma,
3: e
1: sono...
3: Ma la
1: Fiorentina può essere fondamentale.
0: Partite, hai Fiorentina, Venezia e Lecce, che se fai 7 punti, obiettivamente, incominci già a vedere le cose in maniera... Li devi fare, non c'è dubbio.
2: No. No, ma
0: devi fare, però li devi fare.
2: Se cominciamo a dire devi fare 7 punti, non vorrei mai che partisse e dice vabbè, intanto ne facciamo uno con la Fiorentina. No, con la Fiorentina dobbiamo mirare a fare 3, anche per un fatto psicologico, di autoconvincimento.
0: Ma devi sempre cercare di farne 3.
2: No, ma se ragioniamo
0: poi,
2: sul
0: se

0: giochi controllati,
1: è difficile vedere. Certo.
0: Sì, non possono ragionare come ragioniamo noi, cioè non possono, noi diciamo vabbè, fa 7 punti, sono comunque contento, ma loro non devono ragionare così.
2: Voglio fare ancora una considerazione. Col Como abbiamo preso Scopole e ne potevamo prendere anche di più, e bene, vabbè, al Como. Ah, però il Frosinone l'ha battuto il Como. Allora, grazie, ogni tanto far provare a pensare che si può battere chiunque, magari in una partita sola, fortunata, ma si può battere chiunque, può aiutare a provarci di più. Dopodiché sono conscio che il Frosinone ha avuto un portiere che ha preso 9 in pagella, quindi voglio dire, basta la parola,
0: cioè,
2: per dire
0: Palmisani,
2: che partita è stata.
0: Palmisani
2: ha preso, tanto ha vinto,
3: ha preso anche le mosche, Giorgio.
0: E poi veniva,
2: e poi ora penso che anche noi ipotizzare un qualche colpo con le grandi si debba,
0: però veniva anche la partita di Champions il Como, cosa che non è successa alle altre squadre, e poi, perché la Champions è iniziata dopo, quindi...
1: Poi il Frosinone ha in difesa uno dei migliori centrali della Serie A, di cui non si parla in ottica di campionato di nazionale,
0: lo sapevo,
1: perché dare in prestito Calvani al Frosinone, anche Fini, ma dare in prestito Calvani al Frosinone, che in teoria doveva essere una nostra diretta concorrente, poi purtroppo adesso
0: può essere anche un criterio di valorizzazione del calciatore,
1: ma sicuramente
0: è una scelta societaria, cioè non sono io a dirlo.
1: Sicuramente lo è, ma se da un lato tu valorizzi il giocatore, dall'altro prendi degli schiaffi perché non hai quel giocatore in squadra, forse tutta questa mossa veduta non si arriverà.
0: Chiara, vengo da te, aiutami.
4: Allora io direi che concludiamo questo blocco con una domanda secca riguardo un giocatore che ci scrive Alessandro, messaggio di Alessandro. Io concluderei così e poi mi rispondete nel prossimo blocco. Ma Amorim, che fine ha fatto? Desaparecido?
0: E lo sappiamo nel prossimo blocco.

0: Allora, facciamo, vi faccio ripetere la domanda di Chiara, se non avete capito. Questo giocatore è desparecido, Chiara, me lo vuoi dire? Chi è questo
1: Amorim,
0: calciatore?
1: Amorim, ma che fine ha fatto? Ce lo stiamo chiedendo in tanti, così come il messaggio di Alessandro. Desaparecido, sparito, dove è finito? Lo chiedo a voi.
0: Dove è finito? Nelle gerarchie. Io ricordo, ricordo che l'anno scorso è stato detto, questo sarà il centrocampista del futuro, l'anno prossimo avrà un grande futuro. Non l'ho detto io, Allora. Non l'ho detto io, Diciamo, io ci ho sperato.
2: Diciamo che queste tre settimane, causa la nazionale, di stop, possono essere utili per rasettare un po' gli equilibri di squadra. E non c'è niente di scandaloso nel aver messo magari non benissimo alcuni giocatori in campo. Ci si riparte dagli stessi o da altri e si cambia. A Morin anch'io credo che possa essere un portatore d'ordine in un centrocampo in cui i nostri faticatori non hanno la lucidità per fare un passaggio ficcante, per lanciare il nostro centravanti montenegrino in una fuga solitaria verso la porta avversaria. Comunque abbiamo visto, perfino la nazionale ha fatto una figura orribile nella prima partita, ne ha cambiati 8 e ne ha messi variamente, diversamente in campo e ha fatto una bella partita.
0: Però mi piace, sapete che mi piace molto questa critica, una critica non esagerata, ma mi piace molto questo ottimismo nella speranza, nella possibilità di cambiare, mi piace molto
3: perché
0: questa
3: comunque
0: situazione. Perché
3: nostra
0: io credo che in questo momento, come diceva Franco, la pressione psicologica conti moltissimo, magari le gambe possono correre anche, ma se il cervello non le comanda e non le guida, non c'è nulla da fare.
3: Anche perché comunque bisogna essere confidenti, perché ormai è l'abitudine di partire così e poi fortunatamente di salvarsi, quindi scaramanticamente speriamo che sia così sempre, ma poi effettivamente abbiamo dei giocatori in rosa che sono sicuramente di un livello superiore rispetto al livello attuale del Genoa. Traoré è sicuramente un lusso per questa squadra, se sta bene.
0: Tu me l'hai già cercato due volte, vedo che mi vuoi la polenta, me la giri. Allora io mi faccio la domanda, è pronto? Punto di domanda. Perché me l'avete è pronto? Rispondetemi voi.
3: Era pronto per il rientro e ha giocato spiccio di partita. Passano tre settimane in cui può perfezionare la sua forma fisica,

0: il suo affiatamento con i compagni può irrobustire naturalmente, eccetera. Quindi speriamo che sia pronto e veramente di vederlo in campo, perché davvero Traoré è un giocatore che può cambiare.
1: Che ti cambia? Ti cambia la formazione.
0: Sì, ma comunque sì, lo stesso Sow adesso ha fatto delle prestazioni effettivamente non all'altezza, ma comunque anche lui è arrivato all'ultimo. Comunque, vabbè, però.
1: No, io non so se il suo fratello è rimasto in America e se è poi ritornato quello sbagliato. Perché io l'ho visto al mondiale americano, ragazzi, è un altro giocatore.
2: Non c'è dubbio.
1: Quindi anche lui possiamo tirargli le orecchie.
0: Visto forte nei mondiali del 2006. Cioè,
1: certo.
0: Quindi, insomma, è un giocatore che deve assolutamente. Perché comunque è di una caratura superiore. Quindi,
1: su questo non si discute.
0: Grazie a
1: Dio.
0: Però
1: possiamo tirargli le orecchie.
3: Anche nell'ottica delle battute, per esempio, non brillantissime sui calci di punizione, sui corner, ecco, in queste tre settimane spero che abbia l'allenatore trovato uno che metta la palla al corner sulla testa di Østergaard piuttosto che di Vázquez e che batta le punizioni anche in avanti, non soltanto indietro al portiere, perché la caratteristica nostra, abbiamo una punizione ovunque, abbiamo un fuori campo ovunque, sempre indietro andiamo. Beh, se qualche volta è prudente ed è utile, nell'insieme delle partite, provare anche la palla, rimetterla in avanti, non è proprio così scandaloso.
1: Si può fare, no?
3: Allora, io credo che anche queste piccole cose debbano essere state viste, spero che siano state viste in queste tre settimane, e trovare dei miglioramenti non solo psicologici, non solo di aggressività, certo, ma anche minimamente sulla furbizia.
0: E soprattutto che siano recuperati gli uomini che possono saltare l'uomo, giusto?
2: Allora, ci sono tante opzioni. Tu sei partito da Traoré, abbiamo discusso di Achraoui, abbiamo discusso di Baldanzi, abbiamo discusso di Amorin, non discutiamo di McTree perché si è fatto male.
1: Però abbiamo
2: fatto
1: discusso
2: male
1: di questo, Franco,
2: abbiamo
1: perché sono gli uomini che danno
2: abbiamo discusso appeal. Di Viafe che ha segnato l'Under 19. Allora, io penso che l'organico del Genoa non sia da Serie B. È sicuramente migliore di quello che la classifica riflette oggi ed è sicuramente figlio anche di tante situazioni, perché come hai detto tu, Sow, Østergaard, Vázquez sono reduci dei mondiali ed è assolutamente incontrovertibile che chi fa i mondiali l'anno dopo sicuramente non ha quello smalto che ha avuto fino all'anno.
1: Giusto.
2: Poi ci sono tutte situazioni che abbiamo detto, sono arrivati giocatori, chiamiamoli, che devono essere ben recuperati, è giusto, è sbagliato. Io cerco sempre di ragionare. Quando è venuto Perotti, quando è venuto Thiago Motta, erano peggiori le situazioni.
1: Oh,
2: li abbiamo aspettati, ci hanno dato grandi soddisfazioni. Traoré può seguire questo solco. Quindi, avendo queste tre settimane, io sono fiducioso per un motivo. È vero che la sconfitta di Parma, che è stata occasionale, ha creato un malumore, la contestazione, ma è altrettanto vero che queste tre settimane, se De Rossi le sa sfruttare, e come ha detto Giorgio prima, ha il coraggio di cambiare, perché non è che abbia tanto tempo, e di guardare i suoi giocatori, certo, negli occhi e dirgli: signori, siete con me, voglio gente che entri con la sciabola in bocca. Questo deve fare, e deve prendere tre punti, ma le opzioni le ha, e sono quelle che abbiamo detto, tra cui Amorin.
1: Esatto, dimmi Giorgio.
3: No, mi inserivo sugli esempi che ha fatto Franco, che sono esempi virtuosi ed esempi che ci hanno esaltato negli anni. Tuttavia, recentemente, alcune di persone che abbiamo aspettato, poi non hanno reso niente. Spence con noi non ha reso, Cornet non ha reso.
2: Beh, però non quindi erano rotti.
3: Tante partite non è che l'hanno fatte l'uno per l'altro.
2: Poi c'è.
3: Quindi, voglio dire, io aspetto chiunque, perché anch'io sono ottimista e perché penso che se lo prendono, vedo non lui, chiunque esso sia, una capacità di ripresa e una tecnica tale che valga la pena aspettarlo. Per cui, per esempio, Traoré sono sicurissimo che sarà utile, e poi l'abbiamo già visto in campo, quindi penso che la ripresa sia ripresa non parziale, ripresa effettiva sia a momenti. Tuttavia, sempre aspettare un po' di ansia me la dà, perché poi ci sono gli infortuni normali, quello che è successo questa settimana, ma c'è anche Havel, l'altro attaccante che avevamo preso, che nella partita di Coppa Italia aveva reso bene, anche lui
1: questo
3: ai pregressi, in realtà gli hanno tolto la placca che aveva da 2 anni,
1: ragazzi.
3: Fa sì che noi non l'abbiamo disponibile.
1: Io l'avevo dimenticato 2 mesi, invece
3: io invece no, perché

0: parte dell'organico, e quindi era un'opzione.
1: Era un'opzione per l'attacco.
2: Abel ha dato un'ottima impressione quando è entrato con l'Ascoli.
1: Quando ha fatto sedere quei due la
2: soprattutto terra, noi diciamo Colombo ha fatto l'assist per Osmaice, è generoso, però Colombo è proprio nella sua storia personale il fatto di essere poco realizzativo. Lui negli ultimi campionati ha sempre giocato e al massimo ha segnato 7 gol come l'anno scorso.
1: Però guardate, io su Colombo vi faccio vedere un impact, perché io ci credo,
2: un centravanti deve fare gol,
1: no, e Abel, è vero, un centravanti Abel effettivamente... Però io dico fiducia in Lorenzo, perché se un centravanti fa pochi gol, ma mi fa 10 assist
2: l'anno scorso,
1: io devo valutare
2: tanto più se c'è un Osmaic che riesce a raccogliere quegli assist. È vero che comunque un centravanti che non fa gol ha un problema proprio in nuce, quindi dovrebbe giocare. Scusami una cosa, noi diciamo non abbiamo un regista, e giustamente Franco faceva l'esempio di quando abbiamo avuto Thiago Motta e abbiamo potuto aspettarlo, perché Thiago Motta era un giocatore che pensava addirittura di smettere di giocare come Perotti. Però noi in panchina, anzi non in panchina, noi facevamo giocare Milanetto nel momento in cui abbiamo potuto aspettare Thiago Motta.
1: Si è fatto male Milanetto, è arrivato Thiago Motta.
2: Milanetto stava bene Thiago Motta è entrato a giocare.
1: Dimmi Franco.
3: No, io Michele fa delle considerazioni che condivido, però la cosa che volevo dire, nel senso, è giusto aspettarli perché ti possono cambiare la squadra, certo. È giusto ragionare su Colombo. Anche l'anno scorso con Vieira abbiamo fatto un ragionamento, dopo che è arrivato De Rossi abbiamo fatto un altro ragionamento. Io non ragiono mai sul singolo, ragiono sulla fase offensiva, perché la fase offensiva, la fase di costruzione, se mi consente di avere il rifornimento agli attaccanti, beh, obiettivamente allora, se questo accade tutte le partite e mi fanno 5 gol, allora vengo nel tuo carruggio. Il problema è che di palle da buttare dentro non arrivano. Col Parma, la prima occasione vera da gol che ha avuto è la prima parata di Corby, è stata al 70esimo sulla punizione di Messias. Allora non possiamo
1: ragionare sulla partita di Colombo, due tiri, due gol, cioè quella lì è una partita tipica, ragazzi.
2: Per Colombo
1: tipica.
2: Parla la carriera, d'altronde Colombo
1: non
2: nascondiamoci dietro un dito, non avessimo avuto l'obbligo di riscatto, io non credo che avremmo comprato Colombo per i soldi, scusami, che abbiamo versato al Milan, su, mentre invece parlavamo di Baldanzi. Io vorrei trovare un genuano che non fosse contento che il Genoa avesse si fosse obbligato
1: tutti.
2: A giugno a riscattare
1: tutti,
2: Baldanzi.
1: Adesso poi perché
2: Baldanzi,
1: si cambia, dicono
2: in
1: Baldanzi
2: teoria
1: non
2: sia un
1: giocare.
2: Giocatore del Genoa, perché
1: tutta l'estate
2: aveva
1: detto Baldanzi è da confermare, e quindi la società aveva preso l'impegno,
2: era una richiesta esplicita di De Rossi, sappiamo che,
1: ma non ce n'era uno di tifosi
2: Baldanzi, io continuo a pensare che Baldanzi non sia stato un brutto investimento, perché comunque che non sarà un buon brutto investimento perché non l'abbiamo ancora pagato, naturalmente lo pagheremo, però ci siamo obbligati a farlo come con Colombo
3: nel prossimo esercizio.
1: Parleremo nei prossimi esercizi. No, voglio andare da Chiara, mi leggi un messaggio così lo proponiamo ai nostri ospiti ancora?
4: Assolutamente, tornate da me. Allora, dai vostri messaggi, ne leggo ancora uno. Non sarà colpa sua, ma De Rossi non ha ancora dato uno straccio di gioco a questa squadra. Questo è il messaggio di Silvia, più che una domanda mi sembra una constatazione. E ancora, sono arrabbiato perché la società non parla, tutti tacciono, Mauro.
1: Ci fermiamo un attimo e rispondiamo immediatamente.
4: Non andate via.

0: No, ne stanno parlando anche pubblicità, perché qua i discorsi continuano, altro che pubblicità, Giorgio.
1: Beh, sai, siamo in una discussione complessiva, ragione per cui non è che solo perché tu chiami la pubblicità ci zittiamo. E... Comunque,

0: venendo un po' ai messaggi che si sente un po' di bullesume, un bullesume dovuto ai punti, nella sostanza, perché se tu sei a centro classifica l'umore è diverso, se sei in fondo un po' l'ansia, un po' la delusione, un po' le prospettive fanno sì che ci siano anche motivazioni estreme. Certo. Per quello che riguarda una stupidaggine, che però la voglio dire, io non l'avrei fatta questa partita in Romania in questo momento. Allora, capisco il presidente, sono le sue due squadre, le fa incontrare, però in questo momento di crisi nostra, che risultato ti aspetti? Cosa ti auspichi? Premesso che andiamo là con riserve delle riserve, tuttavia, beh, c'è da augurarsi di non perdere, perché non sarebbe, perché tu psicologicamente
1: pensi alla partita inglese, con la partita in Inghilterra.
0: Io penso tutto e niente, penso tutto e niente, penso semplicemente che se ne stavano appegli a lavorare, a fargli schemi, a pensare schemi, a far fatica,
2: a far fatica,
0: forse era più opportuno che non andare in una trasferta per un amichevole.
3: Eh sì, diceva Chiara, la società non parla, la società non parla, la società dovrebbe parlare, ma dovrebbe parlare ai genuani anche dei programmi a medio e lungo termine, quali sono i loro intendimenti. Il mio amico Giorgio dice: io vorrei almeno vincere una Coppa Italia, no? prima di passare.
1: No, ha detto di passare il turno, poi mette le mani sulla Coppa Italia, ma ecco, la tiene lì almeno un turno, e quest'anno c'è stato.
3: È il sogno di qualunque genuano, quello di poter vincere qualcosa, quello di poter, certo, ambire a tre. Ora, il presidente Sciucu ha tutta la gratitudine dei tifosi genuani per aver salvato il Genoa, per aver inserito questi 40 milioni di aumento e che le hanno consentito, con 40 milioni è diventato proprietario di fatto del Genoa. Ci sono state le controversie del CAP, quindi quando lui è arrivato ha detto: ci sono diversi soci importanti che possono entrare, ci sono persone che vogliono finanziare, ci sono persone che vogliono portare dei soldi al Genoa. Si parlava dei fratelli Paval, si parlava di diversi imprenditori, anche rumeni, di grandissime disponibilità. Ora Sciucu non parla, Blaschetz non ne parla, e io vorrei chiedere a Sciucu, sarebbe interessante chiedere a Sciucu, ma questi soci che potevano entrare a portare dei capitali e quindi fare sì che il Genoa potesse investire di più sul mercato, alzare l'asticella, ci sono ancora? Cosa si aspetta per farli entrare? Perché prima si diceva c'è la controversia legale con il CAP, e quindi chi è che entra senza una certezza? Ora le certezze ci sono, questi soci ci sono. Quando si pensa di farli entrare, ci sarebbe niente di male se il presidente Sciucu, investendo 40 milioni, riuscisse a vendere la società a un gruppo forte, solido, che porti del capitale al Genoa e possa veramente alzare l'asticella, la venderebbe la società a un gruppo forte?
1: Che la prossima,
3: e questo sarebbe da fare a Sciucu. Lui li sta cercando o li sta respingendo?
1: Dimmi,
3: c'è qualcuno che potrebbe essere interessato?
4: Michele d'avvocato sta facendo una serie di interrogativi, però secondo me fa una serie di interrogativi e su qualche interrogativo dovrebbe fermarsi. E prima rispondo a Giorgio: probabilmente l'amichevole fatta con Rapid è stata messa a calendario qualche
2: molto
4: mese
2: prima,
4: fa,
2: certo.
4: Quindi ora cerchiamo anche di avere una buona logica, perché c'è una programmazione, quindi io penso che gli impegni vadano rispettati proprio perché c'è un calendario, e soprattutto perché penso che il presidente di questa invece amichevole sia molto orgoglioso, sia molto soddisfatto, certo, proprio per le considerazioni che ha fatto Michele prima. Sulle considerazioni giuste che fa Michele, io dico: in un momento di riflessione come quello che per me è il momento attuale del Genoa, e faccio due passaggi in più di quelli che Michele ha fatto balenare. Il primo è: bisognava aspettare la sentenza di ACAP. Quando è arrivata questa sentenza?
3: A giugno.
4: Quando siamo adesso?
3: A settembre.
4: Ecco. Io ora faccio.
3: Anzi, ad ottobre.
4: Bene.
3: Ad ottobre.
4: Io ragiono, faccio l'imprenditore, il manager, l'M&A non è che in un mese trovi eventualmente degli interlocutori che si siedono al tavolo per capire, aspetta, fammi concludere, per capire l'eventualità di un determinato progetto, perché tu giustamente hai detto, probabilmente Sciucu aveva il desiderio di essere accompagnato da
3: la necessità, forse, di essere accompagnato,
4: questo,
3: perché
4: certo,
3: beh, io dico,

0: avvicinato, dai.
1: Il desiderio di coinvolgere, ecco, anche quel inoptato che avrebbe potuto prendere, quindi di avere le spalle anche un po' più finanziariamente coperte. Probabilmente questo non è succeduto perché sua moglie qualche tempo fa ha mandato un messaggio, esatto, molto chiaro: mio marito si aspettava che ci fosse un coinvolgimento da parte di persone vicine a lui, questo coinvolgimento non c'è. Allora, io penso anche questo, che nel momento in cui noi abbiamo tutti la barra dritta per la salvezza, perché voi siete due avvocati e mi insegnate che l'omologa del 2024 fino ad oggi è rispettata perfettamente, certo, e il Genoa deve rimanere là. La società sta facendo bene quello che è il suo lavoro. La società, parlo della parte amministrativa, finanziaria, gestionale. Certo. Poi c'è la proprietà. Immagino che la proprietà dopo giugno abbia le idee un po' più chiare e si possa fare un determinato tipo di congetture che prima non le erano possibili, e penso che questo sia un momento di riflessione. Questo è quello che penso.
0: Fermatevi un attimo perché voglio andare da Chiara ancora, perché ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Chiara, a te.
2: Graziano, ritorna da me, anche perché veramente ci state scrivendo in centinaia. Allora vado a leggerne alcuni. Questo è il messaggio di Fabrizio, più che una domanda è una presa di posizione. Il terzino albanese gioca in nazionale e da noi sta in panca, non è possibile. E poi ancora Matteo: ragazzi, se non vinciamo con la Fiorentina deve saltare De Rossi, punto.
0: Bello categorico, vero questo?
2: Categorico, questo è proprio categorico. Matteo è categorico. E allora poi concludo con Marco: la verità è che ci sono giocatori che non si impegnano, non sono da Genoa, non sono da Genoa. Insomma, questa è anche una presa di posizione, molte lamentele da parte dei nostri telespettatori, Graziano.
0: Assolutamente sì. Mi vuoi ricordare quella domanda che abbiamo fatto, deve giocare con due punte, quella domanda tecnica che abbiamo fatto, che è alle tue spalle?
2: Assolutamente, allora andiamo proprio nelle storie di primocanale.it, dove vi abbiamo domandato: De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmaic, sì o no? Beh, in questo momento il sondaggio è leggermente cambiato, ma vince assolutamente il sì, 77% sì, e poi ancora 23% no. De Rossi deve giocare con due punte, sì. Insomma, i telespettatori pensano questo, assolutamente sì, quindi la domanda è affermativa. Grazie.
0: Rispondiamo subito alle domande, e non ti voglio salutare adesso perché poi ti saluto a fine trasmissione. Stai qua con noi perché sei bravissima. Allora, avete sentito le domande? De Rossi, bisogna vincere con la Fiorentina, perché adesso sono categorici, cioè non c'è più la via di mezzo. Vorrei che fosse così, adesso è una dichiarazione continua.
3: Bisogna vincere sì con la Fiorentina, siamo in fondo alla classifica, la Fiorentina è comunque in crisi, certo che la Fiorentina lì davanti.
0: È perché, ragazzi, lui non fa promesse, però adesso, come vedete, il tenore dei messaggi è molto, molto scarno, no? Si va direttamente al punto. Prima c'erano dei pistolotti lunghissimi che bisognava in qualche modo riassumere. Adesso è l'obiettivo.
4: Allora, c'è una frase latina di cui primum vivere, deinde filosofare. Allora, è evidente che i messaggi sono sul concreto, perché il tempo della filosofia è quando le vacche sono grasse, il tempo della praticità è quando bisogna sopravvivere. In questo momento dobbiamo sopravvivere e poi migliorare, questo è l'auspicio di tutti. Allora, è evidente, e l'ho accennato nell'intervento precedente, che dobbiamo mirare a portare i punti sempre e comunque, e in particolare con la Fiorentina. Primo, perché la Fiorentina è proprio una squadra qualunque, nel senso non stiamo parlando di una prima in classifica, eccetera. Sì. Secondo, perché ci serve un'iniezione di fiducia sia alla squadra che ai singoli giocatori, per cui l'iniezione di fiducia arriva con i punti, e l'iniezione di fiducia ne ha bisogno, e tanto, anche il nostro allenatore, in quanto fa delle bellissime conferenze stampa, parla in una maniera meravigliosa, ma parlasse meno bene e facesse più punti forse potrebbe essere utile. È il momento buono per rasettare. Io ho fiducia in lui, ho fiducia che abbia utilizzato al meglio questa sosta, e che quindi in campo vedremo schemi, aggressività e soprattutto tiri in porta.
0: La domanda era precisa, faccio sia Franco che a Michele: perché non gioca Mietai, che il giocatore nazionale gioca, e da noi non gioca? Cioè, dobbiamo rimpiangere Martin? No, vi prego, perché fino all'altro giorno dicevano: Martin dobbiamo darlo via assolutamente.

0: E quando toccava il pallone allo stadio?
1: Abbiamo preso diversi esterni, quindi evidentemente se non gioca è perché Girardino ritiene...
0: Girardino no, ancora no.
1: De Rossi, ancora no, perché... stavo pensando. De Rossi.
0: Tu.
1: Girardino comunque si è accadato a Parma. Eh
0: sì. Sì.
1: Vieira è il commissario tecnico della nazionale del Senegal. Sì, voglio dire, quindi forse... Non è che il problema debba sempre essere l'allenatore, forse l'allenatore.
0: Questo mi piace molto, perché qua non si dia mai in ballo. Poi le arrivano i messaggi, dicono perché questo non gioca? Ma ci sa anche un motivo dei calciatori.
2: Sì, però c'è anche un altro motivo del telespettatore che prima ha fatto un giusto quesito. Mitai non gioca. Ma ci sono altri tre esterni che non giocano, sono i quattro che non giocano. Quindi voglio dire, torniamo sempre a quello che è il discorso cardine. C'è un allenatore, li vede tutti i giorni, sa perfettamente che il momento è non delicato, delicatissimo. Sa che con la Fiorentina, come ha detto giustamente Giorgio più volte, e ci associamo tutti, c'è un unico risultato, perché quello potrebbe cambiare anche il futuro, la serenità e ciò che ne consegue. Avendo tante opzioni, è chiaro che qualcheduno rimarrà sempre in panchina comunque, certo. Perché non è che può giocare con sei esterni, perché ne abbiamo sei. Non
0: adesso vi faccio una domanda cattiva: chi sta in panchina si sente in qualche modo degradato?
2: Questo è un giusto ragionamento, perché Messias, quando c'è stata la contestazione, è corso a sostenere quelle che erano le discussioni con i tifosi e si è schierato a apertamente, dicendo che obiettivamente
0: ha detto
2: sono con De Rossi, certo che hanno ragione i tifosi, però ha detto sono con De Rossi, bisogna che lo spogliatoio sia con De Rossi.
1: E poi sugli esterni avere Sabelli, che comunque sta in panca, muto, quando è chiamato in causa comunque fa il suo e lo puoi utilizzare su tutte e due le fasce, effettivamente è un professionista.
0: La fotografia di Franco, com'era Franco con i mezzi denti, che cosa?
2: Con la sciabola.
0: La sciabola, questa è un'immagine che mi piace molto, così mi piace molto l'immagine di Chiara, che voglio salutare e voglio ricordare anche i nostri telespettatori l'esito della nostra domanda.
3: Assolutamente, Graziano, un sondaggio che è stato un tema molto forte, molto sentito dai nostri tifosi rosso-blu. Andiamo a leggere la decisione finale da parte dei nostri telespettatori e dei nostri follower. E allora, De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmeich? Direi proprio di sì, 76% sì, 24% no, non c'è dubbio. Insomma, oltre 2000 spettatori, 2000 risposte ricevute sotto questo sondaggio. Continuate a seguirci, direi che anche per questa settimana è andata molto bene. Graziano,
0: ti aspetto presto, Chiara.
3: Settimana prossima?
0: Certo, assolutamente sì. Allora, saluto Giorgio, saluto Franco, saluto Michele. In regia ci sono Filippo e Mario. Come mi piace sempre dire, naturalmente non cambiate canale, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti!
1: Grazie, Forza Genoa!

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo

0: nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Non toccate niente. Non toccate niente. Non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
2: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria, siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo

0: Diciamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
1: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calcio Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calcio Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
0: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
1: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
0: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
1: Usurana, che è il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto, ed era un torrente, come torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi aveva un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati, ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
0: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
1: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso spesso è coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica. La robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque

0: Che è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità.

0: miele e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
1: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già i miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
0: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
1: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagnetti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melatta, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni. Cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione. Quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo sciacchetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie in questo periodo autunnale.
0: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
1: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi

0: Abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia la sua memoria, aleggia ancora adesso che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno il 4 di gennaio è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordighera.

0: Gotti.
1: Sicuramente. Se, comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta importante. La cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
0: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo solo una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
1: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in Riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che era all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
0: restaurata,
1: quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
0: Ecco, c'è un particolare che spicca.
1: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dall'impresa
0: i lavori
1: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
0: Comunque quindi, tempi record, anche
1: esatto,
0: per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
1: Certo, è una luce meravigliosa.

0: Perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha colto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi.
0: Certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso, anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, delle amministrazioni comunale,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a fianco, sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano. La
0: fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia, e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, ma hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Ma sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo, sì,
1: la possibilità.
0: Esatto, no, volevo far notare
1: sì,
0: questo bellissimo
1: la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio

0: sì, che poi lo facciamo vedere,
1: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, del legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
0: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
1: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
0: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
1: Non lo so.
0: Lo proponiamo.
1: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo, di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente in qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie,
0: delle azioni volte proprio, sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova. Nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi per se arrivava la valuta straniera, magari dal
2: esatto.
1: Porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poco.
1: Wow! Modo. In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era stata abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, e ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
2: c'è veramente. Il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra che è?
2: Questo, Palazzo Serra.
1: Che si affaccia sul sestiere del Molo, che meraviglia. A volte basta alzare un po' gli occhi per
2: e
1: vedere
2: poi
1: delle belle sorprese. E la chiesa?
2: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge

0: sui negozi che stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No. Dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva. Sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai. Siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi.
0: Un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, e qua c'erano tanti.
0: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza
1: Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che belle,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa,
1: ecco, lassù, proprio sulla destra, la vedete lì, c'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia, dai bersaglieri del generale alla Marmora, nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora, io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo, com'è abbandonato quello accanto, insomma. Sì. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui
1: invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in Via Orefici.
1: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici, che meraviglia questo portale!
0: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via degli Orefici,
0: andiamo a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì,
1: come in questo via dei Conservatori del Mare, sì, Conservatori del Mare sarà, sì, stato, sì, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca
0: queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche
0: un po' l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo,
0: architrave.
1: Architrave.
0: Sì.

0: molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora, questo è un sottrapporta, non un architrave.
0: Ah, ok.
1: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
0: Bellissima.
1: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
0: Seconda metà del 1400, infatti vedete tanti turisti che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
1: Di dietro
0: perché
1: c'è
0: delle vigne, della...
1: perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti
0: in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
1: Il Vico dell'Amor Perfetto.
0: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
1: Ma può darsi anche, però qui c'è...
0: E Piazza dell'Amore Perfetto anche.
1: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
0: Ah.
1: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amore Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
0: Me la racconti, Ettore.
1: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
0: Mica nulla, eh?
1: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
0: Ah.
1: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
0: Ah.
1: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
0: Oh.
1: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
0: e la cercò.
1: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
0: Oh.
1: E da qui la leggenda.
0: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
1: E alti.
0: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
1: Esatto.
0: È vero? Però restano in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
1: Adesso andiamo in Vico Mele.
0: Prego.
1: C'è un bellissimo palazzo.
0: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, assist centro storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Si chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però

0: Diciamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
0: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo.
1: Bello. Che anche questo decoratissimo.
0: Con la decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
0: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio che uccide
0: il drago.
1: Il
0: drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
0: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
0: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua. Così.
1: Ok.
0: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. E Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
0: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli d'Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
0: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
0: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
0: No, sì, nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutto intorno.
1: Qua perché Vico della Neve?
0: Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina io.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
0: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa.
0: Loggia.
1: Un portico.
0: Medievale, chiuso, come abbiamo detto. E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: giro? Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo sulla sinistra
0: piazza Sozziglia,
1: Campetto, invece Sozziglia. Ecco, piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il Rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, su Siggia, cioè

0: Sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo.
0: Sozzo, in italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozzile, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che veniva avanzava, buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ah, che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente. Cioè.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non quindi certo in nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì, poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo so. Adesso, ed ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
1: Lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso, poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio, perché l'ha portato
0: molto ricco
1: proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del Risorgimento.
2: Garibaldi?
0: No.
1: Com'è? L'Italia incoronata,
0: l'Italia
1: bellissimo.
0: Incoronata.
1: Avete un museo qua, praticamente. Sì. È un museo dentro
0: e questo
1: una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così è dal 1690.
1: Ah.
3: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
3: Aspetti che intanto servo la signora.
1: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
4: Fine del Settecento.
1: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
4: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce

0: del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti?
2: Soprattutto
1: vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova forse
2: è cambiato tutto, purtroppo
1: hanno realtà succeda che siano questi tesori.
0: Speriamo che riesca. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
1: Ok, il dio del commercio Mercurio, andiamo a vederlo.
3: Lussuosissimo.
4: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
3: grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di calice al cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito. Adesso mi viene in mente, aiuto. Più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì, sì, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma, Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzon, ghe utri sena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga da Sa, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria e il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre.
2: Sì,
1: anche perché
2: e ha regalato mia mamma. Sì,
1: 3 generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa.

0: cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinette, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026, ovviamente, un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora, entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Una focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano.
1: Ritornano.
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè, in Puglia, a Milano, tantissimi. Quindi insomma, siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì, speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore.

0: ma la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni. Abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuoriuscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuoriuscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime. E la, proprio la bellezza di tirar la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino.
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice. Al sapore è molto anche quella nota dolce e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che era

0: almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, a proposito della chiesa delle vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale.

0: 5 anni e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
0: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice ha un contratto ovviamente che, se lo leggesse un notaio di adesso, non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato trovato?
0: Nell'archivio, qualche anno fa. È stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontri alla Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontri alla Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare al San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,250 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pure.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
6: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
7: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
8: Quando il sistema pubblico sicuramente è oberato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di Casarza
0: Ligure. Dicevo, cos'è questo?

0: questo una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco. Siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove aprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestri Levante e ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Al lago di Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzighenè, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: tra, poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: sì,
0: volte.
1: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco,
1: sì,
0: quello
1: del
0: che
1: Bocco
0: dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro,
0: non è quello.
1: Santa Maria del Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
1: Grazie.
0: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa? E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco.

0: parco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
1: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
1: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi, diciamo, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo
1: le cime dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
0: lentamente. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo.
1: Sì,
0: Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano,
2: no? C'è qualcuno
0: che ci vive. Francesco,

0: Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
1: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
2: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante, sì. Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle
1: di
0: basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin, con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco.
0: Non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Ah, sai tante cose, Claudio.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato, anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua.

0: Cioè, si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione, banalmente, dall'altro lato, intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite, qua c'era scritto Bocco di Bargone, sì, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, 905-908 comunque. Ok. Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Strada di prima, parliamo un attimo di quello, sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone, sì. E con una macchina normale, sì, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco, sì, di, sì, Bargone, no. È bello, un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti i, diciamo così, step del bosco, no? Nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Sì, sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie di...
0: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo, sì, punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, sì, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, proprio qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
0: le grotte del Frascarese,
1: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario, esatto, storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, sì, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
0: Cosa mi vuoi far vedere qua?
1: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
0: Cos'è una fatta?
1: E l'escremento.
0: Abbiamo già fatto. Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
1: Sì, detto. Sì. E dal suo pelo si vede
0: il pelo attaccato.
1: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
0: Franco,
1: qua.
0: Franco, allora.
2: Sì, quello... Potrebbe, sì, probabilmente.

0: Mette un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
0: Sì. Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca.
2: Sì,
1: direi.
2: Perché c'è secca. Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia, che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Okay, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al

0: Cornoviglio, qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in Alta Val di Vara, a Calice, al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe, dimostriamo che assieme alle prole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento. Però c'è delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa Via del Miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
2: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
2: Usurana. Il torrente principale praticamente della Calicese è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto, ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati, ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio.

0: Io guardo anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
1: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato, un po' chiusi, magari per fare un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
0: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona, è una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì. Qua sul territorio l'apicoltura diciamo era una tradizione che già i miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare diciamo delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
0: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagneti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto diciamo velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta. Questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
0: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
2: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su Calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi. Ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo, diciamo, produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stato un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono, diciamo, un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
0: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora, insomma, con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calice, che c'è al Cornoviglio, siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra? Ebbene, si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: sì un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva, perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma.

0: Da questa.
1: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
0: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
1: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
0: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della... gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata, e durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata,
0: quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis, e qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa e celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi

0: Basile, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e fa finire dall'impresa
1: i lavori.
0: In 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi.
0: Certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso, anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso,
1: delle varie
0: amministrazioni comunali,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco, sembra che si certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico,

0: Veramente vi stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. E un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
1: Riguardo
0: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
1: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno

0: qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno riportati, saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
1: Beh, sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo
0: la possibilità.
1: Esatto, no, volevo far notare questo bellissimo, orologio
0: che poi lo facciamo vedere,
1: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
0: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
1: Non so che sono coltivate molto ad Albenga.
0: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
1: Non lo so.
0: Lo proponiamo.
1: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di suoi di sue regalie,
0: delle azioni volte proprio al sociale. Sì. Grazie Gisella. Noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando, con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova. Nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poche
1: parole. Wow! In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso è abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
2: c'è
1: veramente.
2: Il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora, arrivo al Palazzo Serra, che è?
2: Questo, Palazzo Serra.
1: Che si affaccia sul sestiere del Molo, che meraviglia. A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese.

0: e la chiesa.
1: E poi c'è la chiesa. La chiesa è una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi, poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
0: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
1: in Vico Cartai.
0: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
1: No. Dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva. Sì, per motivi di sicurezza.
0: Ed ecco Vico dei Cartai. Siamo proprio vicino a Piazza Caricamento. Ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi.
1: Certo, qui c'era il porto, insomma.
0: Ecco, e qua c'erano tanti.
1: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto, giusto, ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza Banca.
0: Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
1: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
0: che belle,
1: si vede una bomba.
0: Oh, è vero.
1: Questa
0: lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
1: allora,
0: vera.
1: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
0: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Sì. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
1: sì, sì,
0: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
1: E qui
0: invece?
1: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate, tra virgolette, le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
0: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
1: Andiamo in Via Orefici.
0: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici. Che meraviglia questo portale!
1: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
0: Ah sì?
1: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
0: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via,
1: andiamo
0: degli
1: a vedere
0: Orefici.
1: Ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
0: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
1: sì,
0: come in questo via dei Conservatori del Mare,
1: sì.
0: conservatori del mare.

0: Sarà stato con la E aperta e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca
1: queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili
0: perché era cambiata anche
1: cambiata l'economia e anche il clima.
0: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo,
1: architrave. Sì.
0: Molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora, questo è un sopraporta, non un architrave.
0: Ah, ok. È un
1: manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo. Lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
0: Bellissima.
1: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
0: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
1: Di dietro
0: perché
1: c'è
0: delle vigne,
1: perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine
0: c'erano dei vigneti in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
1: Il Vico dell'Amor Perfetto.
0: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
1: Ma può darsi anche, però qui c'è...
0: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
1: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
0: Ah.
1: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
0: Me la racconti, Ettore.
1: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
0: Mica nulla, eh?
1: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
0: Ah.
1: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
0: Ah.
1: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
0: Oh.
1: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
0: e la cercò.
1: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
0: Oh.
1: E da qui la leggenda.
0: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
1: E alti.
0: Si toccano quasi. Alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
1: Esatto.
0: È vero? Però restano in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
1: Adesso andiamo in Vico Mele.
0: Prego.
1: C'è un bellissimo palazzo.
0: Bene.

Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli?

0: scopriamo, sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo.
1: Bello, che anche questo decoratissimo.
2: Con la decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
2: San Giorgio che uccide il drago. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua. Così.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo, vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché Vico della Neve?
2: Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
2: No.
1: Di droga, di cocaina io.
2: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
2: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
2: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
2: Questa è una bellissima
1: casa.
2: Loggia.
1: Un portico.
2: Medievale, chiuso, come abbiamo detto. E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
2: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
2: proseguiamo
1: giro?
2: Adesso
1: questi qua cosa servivano?
2: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
2: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo,

0: Stando da Vico della Neve, abbiamo piazza, detto sulla sinistra
1: piazza
0: c'è Piazza
1: Sozziglia,
0: Campetto,
1: piazza
0: invece,
1: Sozziglia.
0: Ecco, Piazza Sozziglia.
1: Sozziglia.
0: Che è questa.
1: Esatto.
0: Perché
1: e adesso abbiamo Vico
0: Sozziglia.
1: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
0: Ah, anche sozzo, in italiano.
1: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli di Sozziglia che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
0: Wow, quindi non qui, è una famiglia nulla, no, erano semplicemente...
1: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
0: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
1: esatto,
0: proprio per terra, dove
1: veniva
0: c'era questo rio pieno di robe sporche.
1: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
0: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
1: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
0: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia, qui vediamo proprio l'insegna, siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
1: Sì, è
0: una, allora dove restano?
1: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
0: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
1: Ma, diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
0: Ah, ok, quindi non
1: quindi
0: certo in nave.
1: Il porto. Esatto. Comunque qui, molto probabilmente, esistevano i macelli.
0: Qua dentro?
1: Sì. Poi, ovviamente, anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
0: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
1: Da partire dal 1200 in poi.
0: Fino a chissà quando?
1: Questo non lo so dire.
0: Non lo sappiamo. Adesso, ed ecco che ci affacciamo.
1: Siamo in via Luccoli.
0: In via Luccoli.
1: Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
0: Eccolo lassù.
1: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
0: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
1: poi sì,
0: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
1: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
0: Bene.
1: E di Garibaldi.
0: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
1: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
0: C'era un macellaio,
1: un macellaio
0: perché
1: molto
0: portato
1: ricco.
0: Proprio qua, esatto.
1: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
0: Ok.
1: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
0: Questo è Garibaldi, se non
1: esatto
0: sbaglio.
1: Questo è di nuovo Mazzini.
0: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
1: qui altri personaggi
0: mantenuto.
1: Altri personaggi del Risorgimento.
2: Garibaldi?
1: No.
0: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
1: Incoronata.
0: Avete un museo qua praticamente. Sì. È un museo dentro
1: e
0: una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era.

0: 1190.
1: Ah.
0: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
0: Allora.
1: Aspetti, che allora sì, le passo il microfono.
2: Aspetti,
0: che innanzitutto la signora.
1: Vabbè, dicevo, signora, qua avete un bel patrimonio, veramente.
3: Fine del Settecento.
1: Ecco.
3: E nasce come bottega, così com'è. Poi.
1: Sì.
3: Con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti?
0: Soprattutto.
1: Vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
0: è cambiato tutto, purtroppo.
1: Hanno aiutato succeda siano questi tesori,
3: speriamo che riesca. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
1: Ok, il dio del commercio Mercurio, andiamo a vederlo in questo caso.
2: Lussuosissimo.
1: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
2: grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di calice al cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia, ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzon, ghe utri sena a Liguria e un mondo e a que de voi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga da Sa, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria e il mondo, e la voglia di volerne ancora.

0: Nella fossetta della dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, anche perché...
0: E ha regalato mia mamma, se...
1: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi... E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026, ovviamente, un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: A noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi. Quindi insomma, siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì, speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio

0: partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi, tu vedi, la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni. Abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuoriuscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuoriuscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e la, proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della, chi- del- cucina della

0: chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Berto Fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì? Francesco lo...
0: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, a proposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la sesta chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
0: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato
0: nell'archivio?
1: Trovato?
0: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora, buona visita!

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco. Siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure, nella parte alta dove arriveremo poi più tardi a scoprire... Puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: al lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma

0: Funzi che ne è Franco?
1: Beh, dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo, una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
1: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella del... dei primi
2: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
2: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
2: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
2: sì,
0: volte.
2: Purtroppo, soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
2: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
2: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
2: Val di Taro, sì, quello. Santa Maria del Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
2: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in
2: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. E vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
1: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci facciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte è molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
2: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
2: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: ripetitori. Comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
2: autunno,
0: questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi
0: sì, oggi, adesso noi non

0: andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci facciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì. Vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no, no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sì. Sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area. Quindi, diciamo, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommità a sinistra proprio
0: lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta. Scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano,
2: no? C'è qualcuno,
0: senza. C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: monte,
0: però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi sì. Qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: 4 circa. Chilometri, allora ci vediamo strada facendo.
3: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso la Sottocè Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale, in questo caso sembrerebbe.

0: no?
1: Sì.
0: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che
1: Bocco di
0: Bocco
1: Bargone,
0: di Bargone.
1: attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di
0: Fai
1: Taro.
0: bene a
1: Eh sì.
0: sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
1: Perché Bocco cosa vorrà dire?
0: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un

0: del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi le bisce sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
1: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
0: 908.
1: A
0: 908, sì.
1: 908, stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bell'ambiente, allora, a livello di alberi.
0: Di alberi siamo chiaramente nell'arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra. Sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su,
1: Quindi
0: quindi
1: funghi, faggio, funghi
0: funghi,
1: di
0: faggio
1: faggio.
0: c'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è insomma, un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti
1: Sono
0: di
1: quelle
0: ginepro.
1: basse, no? Il
0: Sono quelle
1: ginepro.
0: basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin, con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì,
1: Non si può.
0: diciamo, qua ecco, non viene magari salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco,
1: Non
0: così
1: si può,
0: raccogliere
1: ok. Là
0: praticamente.
1: vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: Era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Con legno, sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi
1: Sì,
0: fare,
1: sì, sì, sì, sì.
0: però
1: Ecco,
0: comunque.
1: bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione,
0: Un'indicazione.
1: banalmente, dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di
0: Sì,
1: Bargone, poi
0: lo
1: si è rotto,
0: trovate
1: sì,
0: scritto nella
1: c'è
0: pittura,
1: scritto lì.
0: 905, 908, comunque
1: Ok.
0: fattori di qualche metro,
1: Non
0: no?
1: importa di certo. Monte Porcile, quello che
0: Sì.
1: abbiamo già visto salendo, Pursino, si
0: Sì,
1: dice in dialetto.
0: Porcin che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il
1: No.
0: porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima, lo si
1: Ecco
0: può
1: la
0: fare.
1: strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi
0: Sì.
1: siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli. A Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al
0: Sì,
1: Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: un bosco, abbiamo fatto tutti i, diciamo così, step del bosco, no? Nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già a una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre.

0: ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Sì, sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora. Ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie di...
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Boco di Bargone è in parte in provincia di Genova, sì, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana,
2: parte di
1: proprio
2: Spezia,
1: qua. Parte siamo di a cavallo tra due province, c'è esatto, scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario, esatto, storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, sì, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: Abbiamo già fatto. Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, sì, detto. Sì. E dal suo pelo si vede
1: il pelo di, attaccato.
0: Animali che può aver cibato. Potrebbe essere adesso tra se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca,
0: sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo al lago, ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: di Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Hai mai pensato di poter perdere denaro proprio mentre credi di ricevere un rimborso? L'INPS informa che hai diritto ad un rimborso. Il messaggio sembra una buona notizia. L'importo è credibile, il linguaggio sembra istituzionale e c'è un link per ottenere subito la somma. Si apre una pagina molto simile a quella dell'INPS. Vengono richiesti il codice fiscale, l'IBAN e in alcuni casi i dati della carta o l'accesso al conto corrente. Ed è qui che il rimborso può trasformarsi in un pagamento. La vittima crede di seguire una procedura per ricevere il denaro. In realtà potrebbe essere indirizzata verso una falsa pagina bancaria oppure ricevere sul telefono una richiesta di autorizzazione. La schermata parla di accredito, la notifica della banca invece riguarda un pagamento, un bonifico o l'attivazione di un servizio. Ma spesso non leggiamo fino in fondo. Vediamo il pulsante autorizza, inseriamo il codice e confermiamo, convinti che serva a far arrivare il rimborso. In realtà stiamo autorizzando l'uscita del denaro. Il punto centrale è proprio questo. Un codice ricevuto dalla banca non è una semplice formalità, è una vera e propria firma digitale. Prima di utilizzarlo bisogna controllare tre elementi. Che tipo di operazione stiamo autorizzando? Qual è l'importo e chi è il destinatario? Un rimborso in entrata non richiede di autorizzare un bonifico in uscita e soprattutto non richiede di comunicare via messaggio il PIN della carta, le credenziali bancarie o un codice temporaneo. L'INPS chiarisce inoltre di non inviare SMS o email con link sui quali cliccare per ricevere rimborsi e di non chiedere dati bancari tramite questi canali. Che cosa dobbiamo fare allora? Non utilizziamo mai il link ricevuto. Chiudiamo il messaggio e raggiungiamo il sito dell'INPS digitando direttamente l'indirizzo nel browser. Oppure accendiamo autonomamente all'applicazione MyINPS. Se il rimborso esiste davvero, deve essere verificabile nell'area personale o attraverso i contatti ufficiali dell'istituto. E se abbiamo già inserito i dati e autorizzato l'operazione, contattiamo immediatamente la banca e chiediamo il blocco degli strumenti coinvolti. Conserviamo i messaggi e le schermate e segnaliamo l'accaduto alle autorità. La domanda da farsi non è soltanto chi mi sta prendendo del denaro, ma è soprattutto che cosa sto autorizzando davvero? E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.

0: 16.000 metri quadrati di area a terra, con un capannone su due piani di 6.200 metri quadrati, 1.000 metri quadrati di banchine attrezzate con una darsena di alaggio e varo e un travel lift da 140 tonnellate che consente di operare su barche da 30 metri, 5.300 metri quadrati di specchio acqueo e 356 metri lineari di banchine tecniche, un investimento di 12 milioni. Sono i numeri del nuovo polo della nautica, un insediamento produttivo dedicato alla manutenzione, ristrutturazione, al service per imbarcazioni da diporto a vele a motore fino a 30 metri di lunghezza. Decolla a Genova nell'ambito del Waterfront di Levante, frutto della collaborazione tra i cantieri genovesi Gatti e Genoa Sea Service, già operanti in ambito portuale da più generazioni, e la veleria North Sail, che ha deciso di localizzare a Genova la propria sede italiana.
1: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela a motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città. Quindi questo sono sicuro che sarà è il primo degli obiettivi e ce la faremo.

0: L'aeronautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
1: Noi siamo a Amico Marine, siamo entrati in Gatti sostenendo gli investimenti come il caparone in muratura, il nuovo travel lift e l'allungamento della vasca, e speriamo di rafforzare l'offerta sul comparto 10-30 metri del nostro gruppo.
2: Per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo. Per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico, che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi. Per cui diciamo che Genova sta rappresentando per noi, ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
3: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
0: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche ad un'officina meccanica e falegnameria.

È stato inaugurato a Giustenice il nuovo asilo nido d'infanzia Peter Pan e gli spazi esterni riqualificati nell'ambito del programma regionale di rigenerazione urbana. Il nuovo nido, dedicato ai più piccoli dai 0 ai 3 anni, può accogliere fino a 70 bambini, garantendo continuità educativa con la scuola dell'infanzia. L'intervento complessivo sui due plessi scolastici ha previsto un investimento di oltre 4,5 milioni di euro di fondi PNRR, regionali e comunali. La nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale arriva anche al Salone Nautico. È previsto un open day gratuito lunedì 5 ottobre grazie alla collaborazione con la Croce Bianca di Piazza Palermo di Genova, che metterà a disposizione un ambulatorio mobile all'interno del salone. E altri open day verranno organizzati successivamente in tutta la Liguria. Inoltre, il 5 ottobre partirà la campagna di comunicazione con affissi e spazi su tutti i principali media liguri per ricordare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi. Inaugurato il nuovo poliambulatorio di Genova Begato dell'Associazione dell'Ordine di Malta, una struttura che opera in integrazione con il Servizio Sanitario Regionale della Liguria. Il poliambulatorio offre prestazioni di prevenzione, diagnostica clinica e strumentale, terapia e monitoraggio in 4 branche specialistiche: cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia. La Liguria guadagna 4 posizioni e sale al 6° posto tra le regioni italiane con offerta balneare nella classifica elaborata dall'osservatorio italiano JFC nell'ambito del rapporto Panorama Turismo Mare Italia 2026. In particolare Alassio entra nelle top 20 nazionali delle destinazioni balneari più apprezzate dagli italiani, conquistando il 19° posto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Tipolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo. Questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato

0: tanto dall'esperienza. Poi sono, tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
1: Vi siete detti tutto?
0: Sì.
1: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
0: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
1: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
0: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
1: certo,
0: d'amore.
1: Che non si dicevano, onestamente.
0: Non si piange, non si dice ti
1: non
0: voglio
1: si
0: bene.
1: Piange, non ci si bacia.
0: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
1: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
0: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
1: sì,
0: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
1: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietismo,
0: guai,
1: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
0: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
1: certo,
0: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi, ti posso assicurare che mi emoziona sapere
1: lo
0: che
1: capisco.
0: Tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
1: certo,
0: di forte, di disperato.
1: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
0: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
1: certo,
0: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto fare, avrei potuto dirti prima delle cose,
1: certo,
0: avrei potuto farne altre. Li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
1: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
0: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti. Questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
1: sì,
0: perché voglio ricordarmi il suo,
1: sì,
0: volto,
1: giusto,
0: solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno,
1: certo,
0: e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

Sono appena passate le 8 di questo giovedì 1 ottobre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È una giornata importante perché si apre proprio quest'oggi, questa mattina, al Waterfront di Levante a Genova la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Sono 6 giorni dedicati all'industria, all'innovazione e al futuro di uno dei settori simbolo del Made in Italy. A inaugurare la manifestazione sarà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa alle ore 11:30 sulla terrazza del padiglione blu. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Primo Canale e il traffico è già in tilt questa mattina a Genova, così come è stato nei giorni scorsi. Questa mattina in particolare ha riaperto in ritardo dopo i lavori notturni il casello di Genova Est. Ci sono ancora code in via di Francia, vedete, questa è la situazione in tempo reale della strada sopraelevata Aldo Moro. Ci sono poi i lavori nell'area del viadotto elicoidale e di via di Francia, a cui si aggiunge

0: La chiusura di Corso Marconi, lato mare che crea disagi alla foce. E poi la situazione delle aziende liguri. Ericsson ieri alla Camera ha confermato i 131 licenziamenti di cui stiamo parlando in queste settimane. Quest'oggi è prevista la protesta al Salone Nautico, lunedì ci sarà un incontro al Ministero dell'Industria. La protesta dei lavoratori si consumerà quest'oggi alle 9.30 davanti all'ingresso del Salone Nautico di Genova. La multinazionale svedese non ha dimostrato alcun interesse a ritirare la procedura e questo ci preoccupa, questa è la voce dei lavoratori, ci sono 131 famiglie genovesi che stanno aspettando di capire quale sarà il loro futuro. Che cosa sarà questo Salone Nautico Internazionale? Lo sentiamo in questo servizio.
1: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, è questa la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
2: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht l'Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader che sono in realtà dei protagonisti dell'economia mondiale. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali. Gli settori che magari fanno poca notizia, ma che messi tutti insieme compongono la forza del Made in Italy.
1: Buone notizie anche per il 2026 che, secondo le previsioni, dovrebbe confermare il trend positivo, con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht, ma più in generale l'intera filiera nautica.
3: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
0: E adesso la situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
4: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è intenso in direzione centro città. Rallentamenti si segnalano sulla strada Aldo Moro, entrambe le direzioni di marcia, in particolare in uscita sulla direzione ponente verso Via di Francia. Ricordiamo appunto questa mattina l'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico Internazionale. In relazione a ciò ricordiamo la chiusura di Corso Marconi, tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 89 e via Casaregis, con deviazione del traffico veicolare su Viale Brigate Partigiani e direzione Monte. Inoltre da questa mattina sarà istituito un parcheggio dedicato appunto a chi vorrà visitare il Salone Nautico, nel tratto compreso, un parcheggio longitudinale, nel tratto compreso tra Corso Quadrio e Corso Sassi con orario 8:20. Successivamente a questo orario i veicoli verranno rimossi. Per quello che riguarda altre manifestazioni, quest'oggi non dovrebbe esserci nulla che possa interessare la viabilità ordinaria. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, continuiamo a seguire in tempo reale il traffico in questa giornata a Genova e non solo, in tutta la Liguria. Come vanno le autostrade quest'oggi? Buongiorno Elisa Ricci.
5: Un buongiorno a te Eva, iniziamo subito con il nostro controllo mattiniero proprio sulle autostrade, quindi occhi puntati anche nella giornata di oggi e partiamo subito allora dalla tratta genovese e vediamo le segnalazioni. La prima la troviamo in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e sempre in A7 direzione Milano abbiamo una coda tra bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto a causa del traffico intenso. E allora ci spostiamo, andiamo a vedere le altre segnalazioni, sempre in A7 e direzione Milano, abbiamo una coda tra Genova Ovest e bivio A7 A12 Genova Livorno e poi

0: Ancora in A7, ma questa volta direzione Genova, una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7, A12, Genova Livorno. E andiamo allora a vedere le ultime due segnalazioni. Siamo in A10, direzione Genova, code a tratti tra Bivio A10 e A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano Genova. E l'ultima segnalazione riguarda invece la A12, direzione Rosignano. Abbiamo una coda tra Bivio A12 A7 Milano Genova e Genova Est a causa del traffico intenso. Inoltre segnaliamo che questa mattina la riapertura dello svincolo di Genova Est, chiuso quindi durante la notte per consentire i lavori, è avvenuta circa con un'ora di ritardo rispetto ai tempi previsti. Naturalmente questo poi, come diceva la polizia locale, ha creato dei rallentamenti sulla viabilità cittadina. E allora noi ci spostiamo e andiamo proprio nella A10, quindi la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia, perché abbiamo innanzitutto un veicolo fermo tra Spotorno e Feglino in direzione Ventimiglia, ma poi soprattutto andiamo a vedere questi chilometri di coda, una coda di 2 chilometri tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa lavori, un cantiere di cui abbiamo parlato che riguarda proprio la galleria Orco, una galleria lunga 1 chilometro che va a causare, a creare delle problematiche già a partire da quest'ora del mattino. E poi ultima segnalazione che riguarda oggetti sulla strada tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione anche qui Italia. Quindi queste sono le segnalazioni che al momento riguardano le nostre autostrade, ma noi continueremo naturalmente ad aggiornarci. A te Eva.
1: Grazie Elisa, come vanno le previsioni meteo per la giornata di oggi con le nostre telecamere come ogni giorno? Eccoci con la vista verso il Monte di Portofino da Terrazza Colombo, ci sono nubi medio-alte, si vedono bene nelle nostre immagini che sono in transito su tutta la regione, a tratti anche compatte, specie sulle Alpi Ligure, dove non sono esclusi anche dei brevi piovaschi quest'oggi. Le temperature minime sono in ulteriore lieve aumento, le massime stazionarie, un lieve calo, 19 è la minima, intanto lo vedete, questa è la costa di Lavagna, siamo dunque nel Tiguglio, 27 gradi è la temperatura massima che sarà registrata quest'oggi in Liguria. Umidità medio-alta quest'oggi, venti moderati settentrionali al mattino sul centro e sul ponente, poi saranno più deboli invece nel corso della giornata e ci saranno delle brezze invece lungo le coste. Ecco le telecamere di Primo Canale nel centro di Torriglia in questo giovedì mattina. Il mare è poco mosso, localmente mosso al mattino, soltanto tanto però lungo le coste del ponente, e questo là si vede verso il waterfront dove inaugura quest'oggi il salone nautico, lo ricordiamo, alla presenza della premier Giorgia Meloni, 11:30 è l'appuntamento al waterfront di Levante e naturalmente in diretta su Primo Canale. Il nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venera Santa Teresa di Lisieux, la luna è calante, illuminata al 73%, sarà luna nuova il prossimo 10 di ottobre, il sole è sorto questa mattina alle 7:22, tramonterà alle 19:07 e oggi si celebra la giornata mondiale degli anziani, tante le attività, gli eventi anche nella nostra regione organizzati per questa giornata. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, 1880, quest'oggi Thomas Edison aprì la sua prima fabbrica di lampadine, mentre nel 1969 il Concorde infranse la barriera del suono per la prima volta nella storia. Nel 1976 quest'oggi fu l'ultima volta in cui l'Italia iniziò l'anno scolastico il 1 di ottobre, lo sapete ormai anticipato di qualche settimana, 2017, proprio oggi in Germania entrò in vigore la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. I nati oggi, buon compleanno a Julie Andrews, 1935 la sua data di nascita, Samuele Bersani il cantante del 70, la soubrette Milly Carlucci del 54, sarebbe stato il compleanno anche del presidente Jimmy Carter, presidente statunitense, nato nel 24 e morto 2 anni fa. Ericsson, come è andata ieri l'audizione alla Camera sul futuro dei lavoratori, 131 i licenziamenti che sono previsti, l'azienda purtroppo lo ha confermato, vi ricordo ancora alle 9:30 questa mattina davanti ai cancelli del Salone Nautico Internazionale che si apre poi peraltro dalle 10 in avanti, ci saranno i lavoratori, sentiamo il servizio.
2: Fumata grigia tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è: al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati, gli esuberi riguardano 56

0: da impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
1: La programmazione di quest'oggi su Primo Canale 9.30 c'è Il Medico Risponde con Tiziano Berti, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Vi ricordo l'appuntamento importante di quest'oggi alle 11.30 con l'inaugurazione in diretta su Primo Canale del Salone Nautico Internazionale, giunto alla 66esima edizione, alla presenza della Premier Giorgia Meloni. Poi ci sarà Edoardo Rixi, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, naturalmente il Governatore Marco Bucci e tutte le istituzioni locali e regionali, ma anche tanti rappresentanti nazionali, oltre naturalmente a tutti i rappresentanti della nautica. Dunque seguite la cerimonia dalle 11.30 in diretta su Primo Canale. Il nostro magazine di pausa pranzo al centro dalle 13 con la rubrica della Finestra sul Mondo, il Primo Giornale alle 18, questa sera giovedì, dunque l'appuntamento è alle 21 con Graziano Cesare e i suoi ospiti per Liguria Calcio. Questa è la programmazione, io do il mio buongiorno alla regia, è il nostro momento del caffè, il primo del mattino, e poi torniamo subito insieme.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di un nuovo mese con ancora condizioni anticicloniche. Tuttavia, l'alta pressione inizia ad essere disturbata da umide correnti dall'Atlantico. Lambiscono il territorio e permettono parecchia nuvolosità, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni significative. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto, ma con cieli grigi e coperti non sono attese precipitazioni. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Savona, analogo condizione, dunque il tempo sarà stabile ma con cieli nuvolosi, qualche timida apertura sarà possibile nel pomeriggio, soffierà al più un po' di vento, le temperature saranno prossime ai 24-25 gradi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto con nuvolosità prevalente, qualche apertura tuttavia sarà possibile, soffierà anche qui un po' di vento al mattino, poi in graduale attenuazione. Anche sul Tiguglio il tempo sarà per lo più asciutto ma con parecchia nuvolosità, non escludiamo locali spazi assolati, il tutto con temperature diurne anche qui prossime ai 24-25 gradi ed anche sullo Spezzino. La pressione atmosferica sarà alta, seppur disturbata da umide infiltrazioni, di conseguenza il tempo sarà asciutto, qualche nube di passaggio sì, anche compatta consistente ma senza precipitazioni, non escludiamo anche qui qualche spazio assolato. Ci attenderà una giornata di venerdì 2 ottobre sulla Liguria con tempo ancora una volta asciutto ed anche assolato, al più transiteranno ancora un po' di nubi ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne al più riusciranno ad acquistare qualche grado e siamo su valori diurni di tarda estate, oltre la norma. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

Alle 8.22, bentornati, primo mattino, nel giorno in cui inaugura la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, alla presenza della Premier Giorgia Meloni.

0: Meloni che viene a Genova a onorare la nautica, ma anche il nostro territorio. Quali sono le notizie di giornata? Vado subito a dare il mio buongiorno al Newsroom 28 Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, sì, come hai detto tu, l'apertura anche del nostro sito primocanale.it è dedicata alla visita della Premier oggi per l'inaugurazione del Salone Nautico. Chiaramente noi saremo in diretta e continuiamo con invece il traffico che ancora una volta è in tilt a Genova questa mattina. Riapre in ritardo Genova Est, che dopo una chiusura notturna sarebbe dovuto tornare utilizzabile a partire dalle 6, invece è tornato poi transitabile alle 7, creando non pochi problemi, e poi ancora code in via di Francia, dove da giorni raccontiamo quello che sta accadendo con i lavori all'elicoidale al nodo di Genova Ovest. Cambiamo completamente la storia che arriva da People, dalla trasmissione di Tiziana Oberti: mia madre mi vendeva a uomini adulti ma l'ho perdonata. Così parla Maila, che ha raccontato la sua storia durante la puntata di martedì a People. Cambia il tuo punto di vista. Continuiamo con Ericsson. Alla Camera l'azienda conferma i 131 licenziamenti. Oggi ci sarà la protesta al Salone Nautico e lunedì invece l'incontro al Mimit. L'aeroporto Cristoforo Colombo, parla il presidente della DSP del porto di Genova, Paroli, vale circa 15 milioni, intanto si attende l'esito sulla Camera di Commercio. Continuiamo con la cronaca: tentò di uccidere il padre a coltellate sulle scale di casa, è stato condannato a quasi 9 anni. E per chiudere, l'Università di Genova, nasce la squadra del rettore Uccelli, parità di genere e nuove deleghe, tutto quello che c'è da sapere nell'articolo di Matteo Cantile. A te.
0: Grazie Aurora. Come andrà questa giornata in cui appunto Primo Canale trasmetterà in diretta la cerimonia inaugurale del Salone Nautico Internazionale? Do il mio buongiorno in collegamento telefonico con noi a Matteo Cantile. Ciao Matteo.
2: Ciao Eva, buongiorno. Beh, andrà bene, spero, visto che insomma le condizioni meteo sono discrete. Il parterre presente questa mattina nella terrazza del padiglione blu è di altissimo livello, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato ieri, dopo una convulsa serie di conferme e di smentite, la sua presenza oggi. Il Salone Nautico si presenta come uno dei più spettacolari degli ultimi anni, con tantissime imbarcazioni, un incremento importante anche dei maxi yacht che magari non possiamo comprare ma possiamo comunque guardare. Credo che ci aspetta una gran bella giornata.
0: Assolutamente sì, la cerimonia, lo ricordiamo ancora, 11:30, alla presenza non solo della Premier Giorgia Meloni ma anche di nomi importanti a livello nazionale come il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, Matteo.
2: Beh certo, Edoardo Rixi, oltre a essere il Vice Ministro alle Infrastrutture, con un ruolo molto pesante all'interno di quel Ministero, è anche genovese, quindi conosce perfettamente questa manifestazione, l'ha sempre difesa. Non dobbiamo dimenticare che se oggi il Salone Nautico è così importante, questa manifestazione è passata attraverso anni difficili, con addirittura, lo ricorderete, l'ipotesi di trasferirlo a Milano, si era persino detto, guardando anche ad altri saloni che esistono nel mondo, come quello di Düsseldorf, che non hanno il mare. Genova è riuscita a difendere fortemente questa manifestazione, lo ha fatto a cominciare da quando Marco Bucci è diventato sindaco. Purtroppo c'erano problemi molto gravi anche alla fiera di Genova, che fu poi accorpata al Porto Antico per salvarla da un possibile fallimento, e da lì tutto il lavoro di riordino dell'area del waterfront con il progetto di Renzo Piano, con il nuovo Palasport, con la costruzione dei nuovi edifici realizzati dall'Archistar genovese. Insomma, tutto questo è passato attraverso anche un lungo lavoro politico che ha visto Rixi, come Marco Bucci, come l'ex governatore Toti, protagonisti negli anni di una vera trasformazione che è stata portata avanti anche da Confindustria Nautica. Devo anche ricordare che pure la nautica italiana era in difficoltà un po' di anni fa, con due associazioni diverse che si erano appunto separate Confindustria Nautica, che si chiamava Ucina, e Nautica Italiana, poi il grande lavoro di ricucitura posto in essere dall'ex presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, che ha riportato entrambe le due associazioni insieme, e oggi non credo che il mondo della nautica sia stato più in salute. Certo, alcuni numeri

0: e lo vedremo oggi, sono un po' arretrati rispetto agli ultimi anni, soprattutto quelli della piccola nautica, che sconta i problemi economici che abbiamo tutti, però oggettivamente, specialmente l'Italia, nella nautica continua a essere leader.
1: Lo scopriremo allora a partire da oggi, poi fino al 6 di ottobre il Salone Nautico nell'area del Waterfront di Levante. Grazie Matteo, ci sarai tu, ci sarà il direttore Matteo Angeli, quindi ci vediamo più tardi con la diretta. Buon lavoro.
0: A dopo, ciao.
1: E allora, quali sono i numeri di questo

0: Da questa inaugurazione che cosa è previsto? Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Fervono i preparativi, mancano infatti poche ore all'inaugurazione dell'edizione 2026 del Salone Nautico, oltre 1000 le imbarcazioni presenti provenienti da 45 paesi per la 66esima edizione della Kermesse genovese che segna il ritorno alle date storiche a inizio ottobre, non più metà settembre come gli ultimi anni, così è da evitare sovrapposizioni con Cannes e Monaco. Tante le novità a partire dalla Blue Arena all'interno del rinnovato Palasport, uno spazio gratuito pensato per avvicinare anche la città al salone e tutti coloro che non rientrano nelle categorie storicamente più attratte dalla kermesse, come addetti ai lavori e appassionati. Genova, come ogni anno, attende un'enorme affluenza di persone, non solo per la manifestazione nautica, ma anche per gli eventi del fuorisalone, come il concerto della DJ belga Nova. L'obiettivo, come è stato spiegato durante la presentazione, è rendere Genova una città viva attorno all'evento.
0: Facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme, focus sul traffico, in tempo reale come sempre le informazioni di questa mattinata, l'inaugurazione del Nautico, le altre notizie di giornata.
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: vedere, ci aiutiamo proprio con la mappa di Waze. Partiamo da San Pier d'Arena e Via di Francia. Qui, a causa dei cantieri, delle modifiche alla viabilità nell'area del viadotto elicoidale, in alcuni tratti si procede praticamente, come potete vedere dalla mappa, quasi a passo d'uomo, quindi diverse le linee rosse, i flussi si stanno concentrando poi sulla piccola via Balladier e con code sia per chi arriva dall'autostrada e sia per chi si dirige verso il centro e il ponente cittadino. E le ripercussioni poi lo possiamo vedere, si sentono anche sulla sopraelevata Aldo Moro, anche qui linea completamente rossa nei pressi poi del casello di Genova Ovest e soprattutto lungo la direttrice verso il ponente. Nel frattempo potete vedere anche le telecamere, ma ci spostiamo poi verso il centro, in particolare verso la Foce, perché proprio qui bisogna fare i conti con la chiusura di Corso Marconi lato mare, che crea naturalmente disagi ulteriori alla circolazione. Proprio oggi inizia poi il salone nautico, quindi naturalmente i problemi saranno molti, ma noi saremo qui proprio per parlare anche del traffico, di quello che accade. E ci spostiamo allora sulle nostre autostrade, nel nodo genovese. Andiamo a vedere al momento tre segnalazioni: A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E ci spostiamo allora a 12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio a 12, A7 Milano-Genova sempre per il traffico intenso, e infine in A10 direzione Genova una coda tra Genova Pra e Bivio a 10, A7 Milano-Genova sempre per il traffico intenso. Quindi questo è il panorama che al momento riguarda proprio la nostra viabilità cittadina e autostradale. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, parliamo anche di infrastrutture, ma dell'aeroporto di Genova. Quanto vale il nostro aeroporto? Quali saranno i prossimi passi per la sua privatizzazione? Lo ha spiegato il presidente dell'aeroporto Colombo, Matteo Paroli, che nega frizioni con la Camera di Commercio. Sentiamo.
2: La valutazione che il nostro valutatore ci ha fornito, un range di valore della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
3: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
2: In realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio privato, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente la scelta di avere due provider di valutazione. Sono valori tecnici che vengono individuati a seconda di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata pubblica di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello che abbiamo individuato con PwC, tra l'altro.
1: Un altro tema a questo collegato è quello della tassa sugli imbarchi. Per chi arriva a Genova, l'autorità di sistema portuale non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza del TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa. Ne ha parlato il presidente del porto di Genova Savona.
4: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savona, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero le sbocche.

0: Qual è la situazione del traffico a Genova e anche nel nodo genovese autostradale alle 8.32 di questo giovedì 1 ottobre? Lo scopriamo con Elisa Ricci.
1: Eccoci Eva, andiamo subito a capire la situazione, partiamo dalla viabilità cittadina e andiamo a

0: Corso di 3 euro ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni rispetto all'annualità di riferimento. Ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
1: Da Aurora Bottino, Newsroom 28, un altro dei temi caldi del momento è senz'altro quello del caro benzina. A te, Aurora.
2: Esatto, Eva, abbiamo visto in questi giorni la corsa ai benzinai Eni e IP dopo il price cap sul costo della benzina deciso dalle due aziende. Ancora oggi si possono vedere lunghe code ai benzinai e questo è proprio il sintomo di quello che sta accadendo, ma ci sono delle conseguenze che possono andare a inficiare un servizio fondamentale, ovvero quello anche delle ambulanze, delle misericordie presenti in giro per la città di Genova, ma in tutta Italia. In questo caso l'allarme viene lanciato dalla Croce Bianca genovese, che dice: così non possiamo più andare avanti. Sentiamo.
3: Macinano chilometri ogni giorno per soccorrere chi ha bisogno, ma il conto per le pubbliche assistenze è sempre più pesante. La Croce Bianca genovese lancia l'allarme: il calmiere sul carburante non basta. Nel 2025 le sue ambulanze hanno percorso 230.000 chilometri per oltre 22.000 servizi. Gasolio, manutenzioni, assicurazioni, attrezzature, personale fanno lievitare i costi. Il presidente Walter Carrubba avverte: il volontariato è gratuito, ma il sistema che lo rende operativo non lo è.
4: È chiaro che questo sistema non può andare avanti in questa maniera, un sistema che non riconosce quelle che sono le spese che noi sosteniamo, un sistema che rischia di far saltare il banco perché chiaramente le risorse non sono mai sufficienti. È chiaro che anche la diminuzione dei costi dei carburanti avvenuti in questi giorni non diminuiranno le difficoltà che noi abbiamo quotidianamente, perché sono effettivamente delle briciole rispetto ai costi che noi sosteniamo.
3: La richiesta è di adeguare i rimborsi alle spese reali.
5: Basti pensare che su un servizio con una distanza di circa 100 km all'incirca 26 euro con i prezzi attuali dei carburanti se ne vanno appunto per coprire queste spese. E peraltro c'è da considerare un dato molto importante: nell'accordo quadro che è stato sottoscritto ed è stato soprattutto preparato tra il 2023 e il 2025, in quel periodo i carburanti avevano un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelle che sono le tariffe attuali.
1: Un occhio in tempo reale al traffico a Genova in questa mattinata in cui il traffico è davvero intenso. Attenzione che si deve mettere alla guida. Questa è la strada sopraelevata Aldo Moro in direzione Levante, dunque verso il waterfront, verso la foce dove sta per inaugurare il salone nautico. Vedete, è particolarmente rallentato. Questo perché poi dove la strada sopraelevata finisce, dunque si arriva alla rotatoria che porta alla foce di Genova, c'è poi la chiusura di Corso Marconi. Corso Marconi è quell'arteria a quattro corsie che porta poi verso, ecco qui la vediamo nelle immagini in tempo reale, che porta poi verso Corso Italia. Lo vedete, è chiusa al traffico proprio perché la corsia, le corsie di Levante, dunque quelle lato mare che vanno verso Levante, verso Bocca d'Asse, sono chiuse perché sono utilizzate dagli organizzatori del Salone Nautico Internazionale come parcheggio e anche per i mezzi di servizio. Quindi vedete, il traffico è deviato poi sul viale Brigate Partigiane, così come stanno facendo adesso queste automobili, no, che non possono percorrere appunto Corso Marconi. Dunque un po' di traffico intenso in questa mattinata. C'è anche poi il fronte del ponente, quello di Via di Francia, dove invece, come vi stiamo raccontando, sta continuando il traffico anche lì. Ecco le immagini che ci mostrano bene che cosa succede. Il traffico, lo vedete, prosegue a passo d'uomo, ci sono i cantieri, c'è una modifica alla viabilità nell'area dell'elicoidale che che concentrano poi i flussi nella piccola via Baledie, che è alla sinistra del nostro schermo, con code che interessano sia chi sta arrivando dall'autostrada sia chi si sposta poi verso il centro e verso il ponente cittadino. E poi lo raccontiamo ancora, questa mattina c'è stata anche la riapertura posticipata del casello di Genova Est dopo la chiusura notturna.

0: per i cantieri e questo ancora ha causato disagi anche in Val Bisagno. Torniamo alla giornata di ieri, un giorno importante per l'università perché è stata presentata la nuova squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova, Antonio Uccelli. Si insedierà alla guida dell'Ateneo il prossimo 1° di novembre. Ecco come è composta la sua nuova squadra.
1: È stata presentata alla sala di Unige World a Genova la nuova squadra del magnifico rettore Antonio Uccelli, che sarà in carica dal 1° di novembre. 6 donne, 6 uomini, ci sono 3 conferme e anche 9 deleghe per Uccelli. La cosa fondamentale è stata quella di creare un nuovo metodo di lavoro che la sua squadra ha accolto con grande favore.
2: Credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore.
0: Non c'è stata solo la presentazione della nuova squadra del rettore Uccelli ieri all'Ateneo, ma anche la giornata dedicata alle matricole. Un centinaio sono state accolte nell'aula di San Salvatore di Piazza Sarzano, un momento per conoscere più da vicino il mondo universitario. Noi siamo andati a sentire le loro voci, i loro primi commenti.
3: Volti emozionati, un po' di curiosità e tanta voglia di iniziare. Oltre un centinaio di nuovi studenti hanno partecipato al Welcome Day dell'Università di Genova, il tradizionale appuntamento dedicato alle matricole. Ad accoglierli il rettore Federico Delfino, insieme ai presidi delle scuole di Ateneo e alla prorettrice all'orientamento. Per Delfino un appuntamento particolare, l'ultimo Welcome Day del suo mandato, prima del passaggio di consegne ad Antonio Uccelli, che entrerà in carica dal 1° novembre. Ma i veri protagonisti della mattinata sono proprio loro, i nuovi studenti, sogni, aspettative e percorsi diversi, accomunati dall'emozione di un nuovo inizio.
4: Sono una matricola, quindi sono al 1° anno, sono molto gasata in realtà.
5: E da quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
6: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
5: Per amicizie e di imparare.
7: Sono tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
8: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
4: Spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere, sia all'università, sia ovviamente uscendo con i miei amici, eccetera.
9: E mi aspetto da quest'anno di scoprire nuove materie e nuove cose che mi interessano molto.
0: Una pausa, poi il traffico, i nostri social, le ultime notizie di giornata.
10: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
11: I costi? Ormai non li controllo più.
12: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
13: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
14: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Si parla anche di cultura sui nostri canali social. Apriamo allora il nostro angolo mattutino con Elisa Ricci.
1: Esattamente Eva, apriamo l'angolo social e parliamo oggi di cultura perché lunedì 28 settembre si è tenuto un appuntamento speciale, Terrazza incontra il Carlo Felice. Allora, sui nostri schermi anche il volto della sindaca Silvia Salis con un videomessaggio. L'obiettivo è proprio quello di rendere il teatro Carlo Felice sempre più la casa dei cittadini di Genova. Allora andiamo a sentire le parole e i ringraziamenti della sindaca.
2: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione, due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto l'importo donato. Le fondazioni teatrali sono fondamentali, tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice.
1: Quindi dal teatro alla città, dalla città al teatro, e questo è il filo conduttore di cui ci parla la nostra sindaca. Io naturalmente, come sempre, vi invito a commentare e a seguirci sui nostri social, primocanale.it, su Instagram e Facebook, a te Eva.
0: Grazie Elisa. Flash regia con le nostre telecamere, la situazione del traffico in tempo reale a Genova. Partiamo dalla strada sopraelevata Aldo Moro, eccoci, i rallentamenti in questo momento sono le 8:50, sono in direzione Levante, perché poi proprio alla fine della strada sopraelevata Aldo Moro, grazie, qui vediamo la porzione centrale della strada sopraelevata, dicevo verso la foce, poi nella zona del waterfront che da questa mattina è protagonista del Salone Nautico Internazionale, ecco, questa è la situazione invece col traffico davvero intenso a causa della chiusura di Corso Marconi, lo vedete sulla sinistra, mentre sulla destra vedete l'uscita della strada sopraelevata Aldo Moro e il Palasport, il Waterfront, che si preparano all'ingresso dei primi ospiti. Apertura alle 10, cerimonia inaugurale, lo ricordo ancora, ore 11:30, lo leggete nelle nostre grafiche, 11:30 in diretta su Primo Canale, anche alla presenza della Premier Giorgia Meloni. Traffico intenso e sostenuto a causa dei cantieri anche a Ponente. Siamo alla fine di Via di Francia, col traffico deviato su Via Balladier, lo vedete per la chiusura di Via Pietro Chiesa, questa è la situazione. Quest'oggi tanti anche gli agenti della Polizia Locale, che sentiamo tra qualche minuto per gli ultimi aggiornamenti, che sono naturalmente al lavoro, e poi le autostrade, dove quest'oggi ci sono diverse segnalazioni, in particolare nel nodo genovese, qui siamo nella A12, siamo subito dopo il casello di Genova Est, verso poi l'immissione sulla 7, sulla Serravalle che ci porta verso Bolzaneto e verso Milano, traffico particolarmente intenso in questa mattina. Così come sempre sulla A7, anzi qui siamo sulla 10, grazie regia, ci stiamo vedendo le immagini in tempo reale, il traffico è sostenuto soprattutto dal casello di Genova Pra, poi fino al Ponte San Giorgio e poi all'elicoidale che ci porta verso Genova Ovest e l'uscita su Genova San Pier d'Arena, vedete le immagini, e ancora il traffico è sulla 7, sia l'uscita di Genova Bolzaneto, poi per i cantieri li ricordiamo ancora prima del nodo di Busalla, qui torniamo un attimo sul Ponte San Giorgio, il traffico va un po' meglio rispetto a quello che vi abbiamo raccontato questa mattina alle 8, grazie alla regia, come sempre vi aggiorniamo minuto per minuto se ci fossero criticità con le nostre telecamere. A viaggio in Liguria, ieri sera abbiamo fatto un bel tour anche dei vicoli del centro storico di Genova, una buona idea, un buon consiglio per chi magari arriva a Genova nei giorni del Salone Nautico Internazionale, quello di andare a scoprire il perché, le origini dei nomi di determinati vicoli. Siamo partiti con Elisabetta Biancalani da Piazza Banchi, sapete perché si chiama così?
3: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi

0: cambia valute.
1: Ah.
0: E non solo, cambia valute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
0: Cambiavano le valute.
1: Quindi per se arrivava via, valuta straniera, magari dal esatto. porto, le cambiavano.
0: Poi
1: i notai.
0: Facevano attività bancaria un po'.
1: Wow! In che epoca eravamo?
0: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era abbandonata,
0: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
0: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
0: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
0: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
0: c'è
1: veramente.
0: Il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra che è?
0: Questo, Palazzo Serra.
1: Che si affaccia sul sestiere del Molo, che meraviglia. A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
0: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto e sopra invece è stata costruita la chiesa.
2: Vi invito a rivedere la puntata di ieri sera di Viaggio in Liguria, la trovate on demand dal nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Sono le 8:55, linea Aurora Bottino e al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caso Ericsson. Non è andata bene l'audizione alla Camera sul futuro dei 131 lavoratori con i suoi con la sua decisione, la decisione dell'azienda di licenziarli. Oggi si parla ancora di questo caso. L'incontro ieri non è andato bene e soprattutto non ha soddisfatto la politica. Sentiamo.
1: Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è: al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova, che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
0: Ennesima mattinata difficile sul fronte della viabilità genovese. La riapertura dello svincolo di Genova Est, chiuso durante la notte per consentire alcuni lavori programmati, è avvenuta con circa un'ora di ritardo rispetto ai tempi previsti, provocando ripercussioni sulla viabilità tra Marassi e Staglieno, con rallentamenti e code in ingresso e in uscita al Casello. La situazione si è sommata alle criticità

0: città già presenti a San Pier d'Arena, dove il traffico è invece congestionato in via di Francia e nell'area dell'elicoidale. I lavori in corso stanno infatti causando rallentamenti soprattutto lungo la direttrice verso Ponente, con conseguenze anche sulla sopraelevata e nei pressi del casello di Genova Ovest. In via di Francia il traffico questa mattina procede a tratti a passo d'uomo. La presenza dei cantieri e le modifiche alla viabilità nell'area dell'elicoidale concentrano i flussi di auto in via Ballaidie, con code che interessano tutto il ponente. Poi coda anche alla Foce di Genova, con la chiusura di Corso Marconi per l'allestimento del salone nautico, che come ogni anno crea qualche disagio per chi si muove da Ponente verso Levante. Ma cambiamo argomento, si parla di porto. L'autorità di sistema portuale di Genova infatti non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza del TAR che dà ragione al comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Sentiamo.
1: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni rispetto all'annualità di riferimento. Ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
0: Ora la cultura, perché il Teatro Sociale di Camogli ha festeggiato i suoi 150 anni di vita, una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, il sipario e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con le Nani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo Camogli celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato, grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il Sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra. Dopo la distruzione del Carro Felice garantì la continuità degli spettacoli, poi cominciò un lento declino fino alla chiusura. La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale e il teatro ritornò alla piena funzionalità, inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa, e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camoglina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
11: I costi? Ormai non li controllo più.
12: Con la loro app non riesco a fare molto. ma almeno in

0: Ne parlo con qualcuno.
1: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
3: Primo mattino, sono le 9.03, questa giornata, quella di giovedì 1 ottobre, si apre un nuovo mese, è anche un giorno importante, giorno dell'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova, 66esima edizione, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che è attesa alla cerimonia inaugurale, ore 11.30 la partenza, la diretta su Primo Canale. È anche una giornata di traffico a Genova soprattutto, allora ci aggiorniamo con la Polizia Locale.

0: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento confermiamo il traffico intenso in direzione del centro città, inoltre persistono i rallentamenti sulla strada Aldo Moro direzione Ponente in uscita su Via di Francia. Ricordiamo la chiusura di Corso Marconi, tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 89 e via Casaregis. Inoltre Corso Marconi, direzione Ponente, sempre in direzione della sopraelevata, rallentamenti in corso. Il traffico veicolare viene deviato inoltre dalla rotatoria 9 novembre su viale Brigate Partigiane, direzione Monte. Le nostre pattuglie comunque in loco per regolare la viabilità. E al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ricordo ogni mattina dopo le 8 e dopo le 9 i nostri collegamenti per gli aggiornamenti in tempo reale. Torno da Elisa Ricci, Newsroom 28, il traffico in autostrada.
2: Sì Eva, partiamo subito dal nodo autostradale di Genova e sono tre al momento le segnalazioni. Partiamo dalla A7 direzione Milano, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e poi in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12, A7 Milano-Genova sempre per il traffico intenso, e in ultimo in A10 direzione Genova, coda tra Genova Pra e Bivio A10, A7 Milano-Genova. E allora noi ci trasferiamo sulla A10, la tratta di Ponente, perché sono aumentati i chilometri di coda. Al momento sono 3 i chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa dei lavori. L'ultima segnalazione che riguarda la tratta di Ponente sono oggetti sulla strada tra Finale Ligure e Feglino, sempre in direzione Italia. Quindi queste sono le segnalazioni che al momento riguardano proprio le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa, come va il meteo quest'oggi? Ci sono nubi medio-alte in transito su tutta la regione, a tratti anche compatte, specie sulle Alpi Ligure. Qui vediamo le immagini in tempo reale, le telecamere di Primo Canale dalla costa del Tiguglio, e qui invece siamo su Genova direttamente da Terrazza Colombo verso poi il waterfront, dove si sta per aprire il salone nautico. Sono poi possibili questo pomeriggio anche dei brevi piovaschi, ma solo sulle Alpi Liguri. Le temperature minime stanno aumentando, quest'oggi la minima è di 19 gradi, mentre le massime sono in lieve calo, ma comunque la massima in Liguria resta di 27 gradi quest'oggi. Ecco, buongiorno anche a Torriglia, la sua piazza in tempo reale con le nostre telecamere. I venti sono moderati da nord, il mare poco mosso. E ancora, se diamo già un occhio alle previsioni per domani mattina nuvolosità media compatta su tutta la regione, poi sarà più variabile invece nel pomeriggio, ci saranno delle velature in transito a partire dalla serata, comunque non dovrebbe piovere neanche nella giornata di domani. E adesso do il mio buongiorno in collegamento telefonico con noi al direttore Matteo Angeli. Tra poco, tra un paio d'ore, l'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale, c'è attesa anche per l'arrivo a onorare la città e il Salone e la Nautica della Premier.

0: Giorgia Meloni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Eva. Sì, beh, sicuramente è un arrivo prestigioso, un arrivo che dà lustro, se mai ancora ne avesse bisogno, a questo 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Quindi insomma l'arrivo di Giorgia Meloni naturalmente accende i riflettori sul Presidente del Consiglio, che quindi poi avrà anche, diciamo così, il Salone non ne ha bisogno, ma c'è sempre bisogno di tutto, anche di una ribalta nazionale, perché naturalmente poi durante la giornata di oggi avrà appunto un eco anche sui media nazionali, quindi l'arrivo a Genova di Giorgia Meloni. Quindi sicuramente ci siamo anche molto attesa per sentire anche il discorso che il Premier farà e tutto il mondo della nautica, e quindi poi ci saranno naturalmente altri ministri che daranno ancora ulteriore lustro a questa mattinata. Sicuramente un salone molto atteso, un salone che ancora una volta, e qui ci tengo a sottolinearlo, ormai penso che anche Genova e il mondo un po' in generale della nautica, il mondo della nautica l'ha capito ovviamente, ma il mondo soprattutto Genova l'ha capito. Qualche tempo fa c'erano anche molte polemiche, se ti ricorderai, anche o alcune polemiche sul fatto che il salone sia un salone per i ricchi. Penso che ormai anche Genova abbia capito, i genovesi, che insomma non è così, naturalmente si rivolge naturalmente a un pubblico soprattutto nella fascia alta, però poi si parla da anche oggi dal salone, vedremo dai SUP alle barchette da 3 metri a qualsiasi pedalò, per dire, no? E questo, e poi obiettivamente va riconosciuto tutto il lavoro che il mondo della nautica dà, quindi tutto l'indotto, tutte quante persone lavorano proprio grazie alla nautica, e questo sicuramente è qualcosa che va sempre riconosciuto, va sempre ricordato, perché il salone nautico non è un salone per i ricchi, ma è un salone intanto per la città, e poi un salone che naturalmente dà lavoro, come tutto il mondo della nautica, a tante persone. Quindi questo va un po' ormai sdoganato, ma penso che ormai anche questo i genovesi l'abbiano mai capito, quindi e tanti andranno a visitarlo, è sempre ovviamente qualcosa di straordinario, verrà tanta gente, poi sarà anche il solito finale calcolo dei visitatori, che con tutti gli anni gli ormai famosi record del salone nautico, vedremo, speriamo anche nelle buone condizioni meteo, che spesso ovviamente poi incidono in maniera importante naturalmente sui numeri finali.
0: Direttore, ricordiamo anche gli appuntamenti su Primo Canale.
1: Assolutamente sì, a partire dalle 11:30 avrà inizio naturalmente la cerimonia, quindi con il Premier Meloni. Naturalmente ci collegheremo già prima con delle interviste volanti, chiamiamo così, per dare un po' anche entrare un po' già nel mood del salone, quindi già intorno alle 11 avremo i primi collegamenti proprio dal salone nautico, per far vivere a chi ci segue da casa, ovviamente dai vari device mobili o comunque da qualunque dispositivo, quello che succede al salone. Quindi saranno tanti personaggi, sarà tutto il mondo della politica genovese, il mondo dell'imprenditoria genovese, come spesso accade quando inaugura il salone nautico, che diventa oggettivamente la giornata più importante, sicuramente una delle giornate più importanti dell'anno, quindi per tutto il mondo politico e imprenditoriale della nostra città. Quindi insomma tante interviste, tanti eventi, tante situazioni da raccontare, sicuramente in diretta, e poi naturalmente tutto sul sito primocanale.it e su tutti i canali social, dove metteremo tanti video che proprio faranno proprio vivere questa giornata.
0: Grazie al direttore Matteo Angeli, appuntamento allora, seguita la nostra diretta, poi 11:30 l'orario ufficiale della cerimonia di inaugurazione. Buon lavoro direttore.
1: A voi.
0: Il nautico in cifre, ci vediamo anche questo servizio, perché per supportare appunto quello che stavamo dicendo, allora cerchiamo di capire come si muove l'industria nautica italiana, che da quest'oggi è in vetrina a Genova.
2: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, è questa la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
3: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader e sono in realtà dei protagonisti delle economie mondiali. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali, gli settori che magari fanno poca notizia ma che messi tutti insieme compongono la posta del Made in Italy.
2: Buone notizie anche per il 2026 che secondo le previsioni dovrebbe confermare il trend positivo con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht ma più in generale l'intero

0: della filiera nautica.
1: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
2: Parliamo anche di sport, perché questa sera è giovedì, alle 21 ritorna Liguria Calcio con Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Buongiorno Graziano.
3: Ciao Eva, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Sì, alle 21 Liguria Calcio. Ci sono i campionati di Serie A e B, sono fermi, ma si continua a lavorare e sono tutti allenamenti molto sostenuti. Il Genoa vola stamattina dal presidente Romeno Sciucu per un impegno calcistico e non già programmato durante l'anno. Ma l'attenzione è quella di sabato 10 ottobre, quando arriverà il Ferraris la Fiorentina. La Samp deve accettare purtroppo l'infortunio di Sinani in nazionale e cerca il recupero di giocatori fondamentali per Corradi, due su tutti che sono Meyer e Ravanelli. E poi si concentra su che cosa? Sulla partita di Avellino di sabato prossimo, di venerdì prossimo 9 ottobre. Gioca invece Lentella, sempre con amichevoli, ma poi avrà un impegno importantissimo con la Juve Stabia. Chiappella sa che i tre punti possono avvicinare la Virtus Entella alla testa della classifica. Si gioca invece in Serie C, perché lo Spezia va a Reggio Emilia, un match clou importantissimo del girone B, perché sono due squadre naturalmente candidate alla promozione diretta. Il Vado, quel nuovo allenatore Riolfo, ospita il Forlì ed è la partita in cui si chiedono i tre punti, perché lasciare il fondo classifica sarebbe fondamentale per la formazione del presidente Tarabotto. Ma non parleremo certamente di questo, perché domani sera gioca la Nazionale con Mancini, che ha vinto in Turchia, ha un impegno proibitivo, deve andare in Francia allo Stade de France. Sulla carta non c'è partita, ma nel calcio non è mai detta una verità sola. E poi la notizia buona: lo stadio di Genova inserito nei 14 stadi della FIGC nella lista presentata all'UEFA per i prossimi europei. C'è un'esclusione eccellente, pensa, ed è proprio Napoli. Quindi argomenti tantissimi, ospiti, messaggi alle 21, vi aspetto a Liguria Calcio
2: e ci vediamo questa sera in diretta alle 21. Ciao Graziano, buon lavoro, ciao, buona ciao, giornata.
3: Ciao ciao, ciao.
2: Una pausa, poi il punto, le notizie di giornata, le ultime, gli ultimi aggiornamenti, restate con noi.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Quali sono le notizie del giorno? Questo giovedì 1 ottobre alle 9.17 vado da Aurora Bottino.
1: Sì, Eva, sì, le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it, l'apertura è dedicata all'evento di questa giornata, all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova con la Premier Giorgia Meloni. Primo Canale sarà in diretta per raccontarvi tutto quello che accade. Poi il traffico in tilt, l'ennesima giornata difficile, mattinata perlomeno difficile in città, riapre in ritardo Genova Est. Ancora code in via di Francia. E poi la storia che arriva da People: mia madre mi vendeva a uomini adulti ma l'ho perdonata. Ecco la storia di Maila. Continuiamo con quello che è il punto su Ericsson e i 131 licenziamenti che l'azienda svedese ha annunciato a Genova. Ieri alla Camera l'azienda, la multinazionale, ha confermato tutti i licenziamenti. Oggi ci sarà la protesta al Salone Nautico.

0: Atlantico e lunedì invece l'incontro al Mimit. Si parla anche di aeroporto, Cristoforo Colombo vale circa 15 milioni di euro, lo ha detto il presidente del porto Matteo Paroli. Si attende l'esito alla Camera di Commercio, trovate tutti i dettagli nell'articolo di Elisabetta Biancalani. Continuiamo con la cronaca, tentò di uccidere il padre a coltellate sulle scale di casa, è successo a Rivarolo, l'uomo è stato condannato a quasi 9 anni di detenzione. E poi l'Università di Genova, nasce la squadra di uccelli, parità di genere e nuove deleghe, questi temi al centro. Queste le notizie, Evate.
1: Grazie ad Aurora Bottino, le notizie sempre aggiornate, lo sapete, sul nostro sito primocanale.it, se volete anche tenere il volume più basso, anche leggendo le nostre grafiche che stanno passando in alto e in basso, e anche le news laterali che vedete spuntare, vi potete aggiornare su quel che accade in Liguria ogni mattina, come sempre, in tempo reale. Torniamo anche alle nostre storie, c'è sempre spazio anche per l'approfondimento, per goderci un po' del nostro territorio, lo facciamo ogni settimana nelle nostre puntate di Viaggio in Liguria, in particolare nell'ultima siamo stati tra i vari territori in Val di Vara, Alta Val di Vara, il comune è quello di Calice al Cornoviglio, dove abbiamo scoperto itinerari ed escursioni alla ricerca di una cosa dolcissima, del miele della Val di Vara. Sentiamo.
2: La riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato, quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe, dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha 1 migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Le storie di People, quelle per vedere la vita anche da un punto di vista diverso, quelle che Tiziano Berti racconta ogni martedì sera, le ultime raccontate questa settimana sono state particolarmente intense, tra queste c'è quella di Michele. Michele è il papà di un bimbo con una malattia genetica rara, che ha detto in trasmissione: non bisogna chiudersi in casa, anche se ancora troppe volte chi come noi ha un figlio disabile viene guardato male e giudicato. Sentiamo la sua testimonianza.
3: Abbiamo 2 bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito, che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso, invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente, teorica, perché non pratica. No, ma porta a un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno. Però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente, sì, oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora, ma tantissimo. Io ci capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato, e non è mai facile. Io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non perché secondo me ci sono ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa, secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino.

0: perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenze degli altri,
1: come tutti.
0: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra salutandolo tutti ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, intanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri, però io l'altro giorno adesso abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento, che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere il Savona perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Ora torniamo alla cronaca, ai nostri aggiornamenti in tempo reale, lo sapete, lo facciamo ogni mattina dalle 8 con il nostro primo mattino. Come va il traffico? Torno da Elisa Ricci.
2: Sì Eva, andiamo subito a vedere la situazione, partiamo adesso dal traffico cittadino, quindi la viabilità cittadina, partiamo proprio aiutandoci con la mappa di Waze, andiamo a vedere i diversi punti critici di questa mattina che coincidono anche con le chiusure e le modifiche alla circolazione di questi giorni, partendo dal Ponente, rallentamenti sicuramente tra Sestri, Ponente e Cornigliano e le difficoltà però proseguono soprattutto nella zona di San Pier d'Arena e Via di Francia, qui infatti incidono i lavori nell'area del viadotto elicoidale che stanno concentrando i flussi su Via Balladier, con poi ripercussioni che per chi arriva dall'autostrada e per chi si muove soprattutto verso il centro. Poi infatti ci spostiamo, vediamo anche il traffico sostenuto proprio in prossimità di Genova Ovest e traffico poi verso la fine della sopraelevata Aldo Moro in direzione Levante, questo proprio a causa soprattutto dell'inaugurazione di oggi del Salone Nautico di cui abbiamo parlato da inizio di questa mattina. E in questo caso poi troviamo anche le conseguenze della chiusura di Corso Marconi proprio lato mare e disagi soprattutto nella zona della foce e sulle strade circostanti, ma ci spostiamo anche per vedere com'è la situazione sulle nostre autostrade e quindi partiamo dal nodo genovese, al momento due segnalazioni, la prima in A10 direzione Genova, abbiamo code a tratti tra il Genova Prae Bivio A10 A7, Milano-Genova a causa del traffico intenso e poi la seconda segnalazione riguarda invece la A12 direzione Genova. Abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio A12 A7, Milano-Genova per il traffico intenso. Problemi maggiori li riscontriamo come ormai qualche giorno sulla tratta di Ponente, quindi la A10, perché sono in corso i nuovi cantieri e naturalmente creano delle problematiche sulle autostrade, infatti abbiamo una coda di 3 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia proprio a causa dei lavori e infatti possiamo vedere proprio le telecamere in tempo reale che ci mostrano quella che è la situazione, proprio i problemi che riscontriamo, il caos che riscontriamo già questa mattina. Ed ecco, questi sono gli ultimi aggiornamenti, Eva, a te.
1: Grazie Elisa, e con questi aggiornamenti noi chiudiamo, diamo la linea al Medico Risponde con Tiziana Uberti, subito dopo dalle 10 Enrico Cirone con al servizio del pubblico, tutti i collegamenti dal Salone Nautico Internazionale che inaugura ufficialmente alle 10.30 l'orario di apertura della cerimonia, già da prima ci saranno collegamenti per noi il direttore Matteo Angeli, anche Matteo Cantile, le nostre telecamere e tante notizie da raccontare dal Salone. Noi ci rivediamo puntuali domani mattina alle ore 8.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Giovedì 1 ottobre su e giù per Via Luccoli fino a Piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono.

scendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa

0: Nuova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la Società delle Mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Giovanni Drocchi, medico chirurgo specialista in urologia, dirigente medico presso la ASL 4, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Numero verde. Grazie. Per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-67-66291. Parliamo con lei di prevenzione di tumore della prostata. A che età un uomo dovrebbe iniziare a fare dei controlli e quali esami sono davvero importanti?
1: Allora, per quanto riguarda il tumore della prostata, per fortuna siamo in grado di tutelare i pazienti tramite esami di screening. Esami di screening che devono essere effettuati da tutta la popolazione maschile a partire dai 50 anni di età. Nei soggetti che invece hanno familiari di primo grado, che hanno avuto delle patologie oncologiche, urologiche, in questo caso ad esempio un tumore di prostata, lo screening è consigliato a partire dai 45 anni. Diciamo che all'urologo basta questo come screening iniziale, quindi portare il PSA, e ad oggi rimane tuttora molto validata la visita del famoso dito nel sedere per controllare la prostata, cosa piuttosto fastidiosa per il paziente, ma ad oggi, anche secondo linea guida, piuttosto utile per porre diagnosi precoce e quindi iniziare nel caso un trattamento ce ne fosse bisogno.
0: Allora, sicuramente di prevenzione maschile se ne parla meno che di prevenzione femminile, anche se sappiamo con il novembre azzurro poi insomma si è iniziato a parlarne di più, forse c'è un pochino più di consapevolezza, ma c'è comunque un mondo che separa la presa di coscienza femminile, diciamo, rispetto a quella maschile. È ancora così? Perché ancora, diciamo, questa possibilità, la possibilità di arrivare a prendere un tumore in tempo, viene vista con così tanta difficoltà dai maschi?
1: Devo dire che è fondamentalmente un atteggiamento culturale.

0: legale che noi abbiamo. Io ho lavorato in altri paesi rispetto all'Italia all'estero e devo dire che queste modalità sono un po' differenti. È ovvio che rimane un po' un cosiddetto tabù, mentre la donna ha più volontà, coscienza e anche, devo dire, conoscenza della materia. Le signore sono spesso molto ben informate. I maschietti a volte si trascurano, a volte per vergogna tendono a non voler effettuare questa visita, perché comunque riesco ad andare avanti comunque. E soprattutto l'altra cosa fondamentale è che nel caso il tumore della prostata io non lo sento, mentre la donna ha, se parliamo ad esempio del tumore della mammella, che è uno dei principali, un'evidenza anche tattile e visiva della cosa, l'uomo purtroppo non ce l'ha per quanto riguarda il tumore della prostata, perché il tumore della prostata spessissimo è asintomatico, ed è per questo che diventa ancora più importante e fondamentale effettuare uno screening precoce, anche perché ad oggi il tumore di prostata, grazie a Dio, nella maggior parte dei casi si riesce a trattare e quindi poi diventa una patologia che viene messa sotto controllo.
1: Drocchi, senta, PSA alto significa necessariamente tumore? Facciamo un po' quelle domande che i telespettatori si fanno.
0: No, assolutamente no. Diciamo che il PSA va sempre correlato con una visita e correlato da una miriade di altri fattori. Vi faccio un esempio: durante un'infezione batterica o durante un'infezione in generale alla prostata o comunque all'apparato genitourinario ci può essere un rialzo del PSA. Quindi è ovvio che è da correlare. Le faccio un altro esempio: prostate molto grandi come volume producono più PSA, quindi io avrò valori di PSA un po' più alti, che rimangono stabili ovviamente in questo caso, perché la prostata è un po' più grossa e quindi ne produce di più. Per questo è importante spiegare ai pazienti che sono dati che vanno correlati, non si possono prendere spot. E soprattutto un'altra cosa importante del PSA è il suo andamento, quindi non solo uno spike isolato, un rialzo isolato, ma controllare il suo andamento. Questo diciamo che deve servire anche ai pazienti un po' come informazione tranquillizzante, nel senso che anche se ci fosse un rialzo del PSA, i tempi per la gestione del tumore prostatico sono comunque, ce ne dà il tempo, ok? Il tumore prostatico, non anni, ma sicuramente non abbiamo l'urgenza di agire in qualche settimana.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sì, la sta ascoltando in diretta, prego.
2: Sì, grazie. Dottore, sono, io ho 89 anni. 40 anni fa mi sono operato in prostata a cielo aperto. Tutto bene, tutto ok. Solo che adesso ho preso, così mi ha detto il dottore, una medicina che mi ha fatto restringere la pelle sopra al pene, diciamo. E si stringe. Adesso magari devo farla tagliare. Cosa dice lei?
1: Ok, buongiorno. Tanto vi ricordo, allora, che quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, sennò ci sentiamo con difficoltà. Poi vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano e non hanno i vostri esami sott'occhio. Ma non so se abbia capito, Drocchi.
0: Sì. Okay. Intanto complimenti per l'età, perché 89 anni è un bel traguardo. Spero di arrivarci anch'io. Dunque, sono due cose
1: diverse.
0: Io non ci
1: arrivo di certo.
0: Sono due cose diverse quelle che lei mi descrive. Un conto è l'intervento di prostata che ha fatto illo tempore a cielo aperto, cosa comunissima. Altro conto è quello che lei descrive, mi sembra di aver capito, come una fimosi, quindi come la pelle del pene in cima che si stringe. Per questo è completamente un'altra cosa, e se ha fastidio a urinare, l'intervento in questo caso è la circoncisione, che è un intervento assolutamente banale da eseguire se dovesse avere fastidi a urinare o se questo dovesse progredire a chiuderle completamente l'uretra, quindi che è quel buchino da dove esce la pipì.
1: Ecco, visto che il telespettatore parlava, diciamo, quando si inizia a urinare male, magari con un getto più debole, con qualche difficoltà o con frequenti risvegli notturni, quando bisogna rivolgersi all'urologo e quando è normale, se è normale?
0: Allora, diciamo così, un tempo forse poteva essere considerato, ad oggi non è normale, cioè bisogna cercare di dare ai pazienti tutte le informazioni possibili, immaginabili per migliorare la qualità di vita. Quindi anche i miei pazienti che mi vengono a dire che magari si alzano

0: alzano una volta a notte o comunque hanno dei fastidi lievi, beh, se possiamo fare qualcosa, oggi ci sono una serie di farmaci che agiscono su diverse componenti di questa problematica, si parla ovviamente di iperplasia prostatica benigna, che possono aiutare il paziente. Altro conto è il paziente che ha un sintomo minimale che non impatta minimamente nella sua qualità della vita e allora lo può continuare. Diciamo che tutti i pazienti che sviluppano sintomi urinari hanno, dal nostro punto di vista, necessità di una visita urologica per sapere com'è la situazione. Quindi, se è una situazione che necessita di una terapia medica oppure addirittura di un intervento, oppure se la situazione si può collaborare col paziente, quindi c'è ormai una collaborazione di informazioni e anche di intenti col paziente con cui si decide insieme che percorso seguire. Ormai le nostre armi, devo dire che sono parecchie e si possono cucire sul paziente. È una frase che spesso si sente dire questa cosa qua, però devo dire che per l'iperplasia prostatica benigna in questo caso sono stati fatti grossi passi negli ultimi anni e abbiamo per l'appunto questa possibilità, quindi di cucire una terapia per il paziente, sia medica, chirurgica, di attesa, diciamo ci sono varie opzioni da proporre, ma è giusto farsi controllare.
1: Pronto, buongiorno?
2: Io sono sempre io, mi sento la linea. Volevo sapere, dal dottore, dove mi segue, devo fare l'operazione sul pene o no? E dove devo andare?
1: Ok, allora deve ascoltare dal telefono, la facciamo ascoltare dal telefono, regia, il signore. Ripetiamo, non aveva sentito la risposta, dottore.
0: Allora, le volevo dire che sono due cose separate, quindi un conto è l'intervento di prostata che ha fatto un po' di tempo fa. Questo qua, il sintomo che lei mi descrive, è un'iniziale fimosi, quindi quando si stringe la pelle del prepuzio fondamentalmente dal pene. Questo è facilmente correggibile con un intervento che si chiama circoncisione. È un intervento banale che può fare in qualsiasi ospedale ligure.
1: Comunque lei fa riferimento, diciamo, al suo medico di famiglia che magari le darà indicazioni. Certo. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Giovanni Drocchi, stiamo parlando di prevenzione maschile, in particolare della prostata e ancora insomma quanto ci sia un po' da fare per fare cultura, in particolare in Italia, per convincere i maschietti ad andare dall'urologo prima di avere dei sintomi o delle problematiche. Lei parlava prima dell'ipertrofia prostatica, ma c'è anche l'iperplasia prostatica. E allora come si interviene?
1: Allora, diciamo che ad oggi si parla di iperplasia prostatica, quindi è tutto sotto questo cappello di denominazione. A seconda dei sintomi dei pazienti e a seconda di varie diciamo dimensioni e calcoli, ci sono tutta una serie di step da seguire. In prima battuta l'opzione consigliata dalle nostre linee guida europee, che sono quelle che seguiamo, è quella della terapia medica, quindi si agisce con diverse classi di farmaci sulla prostata o per tentare di ridurne il volume oppure per tentare di aprire il collo vescicale, distendere, diciamo così, o rilassare le fibre muscolari e quindi fare in modo di urinare meglio. Se la terapia medica non fosse bastevole o se il paziente non vuole prendere terapia medica per vari motivi, allora ci sono tutta una serie di procedure chirurgiche che sono disponibili nel nostro, diciamo nel nostro a disposizione del paziente. Si passa da procedure più antiche ma tuttora valide come la TURP, quindi la resezione della prostata mediante un'ansa, quindi si entra dentro l'uretra e si reseca, a procedure

0: invasive, come ad esempio quelle con il vapore acqueo, che però ci tengo a dire non sono per tutti i pazienti. Ci sono pazienti molto ben definiti che possono ricevere questo tipo di trattamento con delle caratteristiche di prostata ben definite. Non si può raccontare alla gente che certo, sente magari parlare di questa tecnologia che possa essere disponibile per tutti, perché solo certi pazienti ne possono giovare. E poi la fa da padrone ormai recentemente l'utilizzo del laser per l'enucleazione endoscopica della prostata. È un po', diciamo, questo l'assetto delle tecnologie che abbiamo. Si passa da tecnologie mini-invasive, le cosiddette MIST, a tecnologie un po' più invasive che comunque tendono ad essere utilizzate per volumi prostatici un po' maggiori.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, all'ultimo controllo di routine urologico ho trovato una dottoressa che si è basata sugli esami, PSA, dimensione nella norma, domande sulla diuresi, eccetera. La mia domanda è questa: non mi ha fatto il controllo tattile anale, può essere perché gli esami erano normali o avrebbe dovuto comunque farlo quel controllo? Saluto Roberto, ho 65 anni.
0: Allora, di base il controllo urologico per la prevenzione del tumore della prostata va sempre fatto a tutti gli individui sopra i 50 anni, perché visto che siamo lì a fare una visita urologica avrebbe senso farlo. Può essere che a volte nella concitazione, se un paziente si è recato, sparo, per un problema di calcolosi urinaria, magari questo non viene fatto. Diciamo che però in un setting di tranquillità e di voglio dire, informazione al paziente, questo esame, cioè l'esplorazione digitorettale, va sempre fatto, perché al medico costa veramente poco tempo e ci dà veramente tante informazioni ad oggi. Poi speriamo che la tecnologia ci consenta di evitarlo, soprattutto per i pazienti che magari non lo apprezzano.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, dagli esami risultato PSA 0,39, va bene? Grazie.
0: Sì, direi che il PSA 0,39 è un ottimo valore, ripeto, va sempre correlato con altri dati, ma di base direi che un PSA così basso è totalmente tranquillo.
1: Esistono dei comportamenti, uno stile di vita, dei consigli che si possono dare per, diciamo, mantenere in salute la prostata, oppure, diciamo così, è destinata a un certo punto a darci qualche problemino?
0: Allora, hanno provato nei tempi a dare delle indicazioni varie comunità scientifiche e vari gruppi di lavoro. Devo dire che a oggi dati ufficiali su cosa si possa o non si possa fare per la prevenzione sia per il tumore prostatico e dell'iperplasia prostatica benigna, quindi stiamo parlando di una patologia oncologica e dall'altra parte una patologia ovviamente non oncologica, non ce ne sono più di tanti. Per quanto riguarda la patologia oncologica, i dati che sembrano più correlare sono il fumo di sigaretta e l'obesità, ma comunque anche questi con delle responsabilità minoritarie nel tumore di prostata. Mentre invece per l'iperplasia prostatica benigna si tratta di evitare tutti quegli alimenti che possono infiammare il retto e quindi la prostata, che è molto vicina. Quindi,
1: per esempio?
0: Eccessi di alcol, eccessi di cibi piccanti, in cui si va a letto e non si svuota la vescica per tanto. Diciamo che però non sono misure preventive per evitare l'iperplasia prostatica benigna, sono misure per evitare delle infiammazioni acute che, se una iperplasia prostatica benigna, possono rendere ancora più difficoltosa la minzione. Ma non è che mangiando questi cibi l'iperplasia peggiora. Ecco, questo deve essere chiaro.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, posso domandare al dottore?
1: Sì, la sta ascoltando, è in diretta. Prego, faccia pure la sua domanda.
2: Dottore, buongiorno. Ascolti, buongiorno. Io ho circa 80 anni e il problema della prostata è già qualche anno che mi accompagna. E prendo il Vesomin da anni costantemente, però ho sempre un disturbo insignificante, una goccia ogni tanto mi esce dal pene contro la mia volontà, diciamo.
1: Sì.
2: E non ci potrebbe essere qualche farmaco più efficace?
1: Ok, allora vediamo, prima di buttare giù, se il dottore ha capito, se ha delle domande da farle, prego.
0: Non ho capito il farmaco che prende.
1: Che farmaco prende?
2: Vesodin.
0: Io Vesodin non ne conosco.

0: devo dirle la verità, Vesodin per la prostata mi sfugge.
1: Può essere anche che sia magari un farmaco che lei le è stato dato tanti anni fa, quindi magari forse fare di nuovo un controllo da uno specialista e vedere se ricalibrare la dose o forse cambiare il farmaco. Drocchi, cosa dice?
0: Sì, io le consiglio comunque in caso di questa problematica qua una visita, ripeto, farla, nel senso o dal medico curante o dall'urologo, perché magari si riesce a sistemare questo gocciolamento che lei descrive. Sicuramente a 80 anni è un'età in cui l'iperplasia prostatica benigna ha una grossa prevalenza, quindi è normale che lei possa avere dei sintomi relativi a questo problema. Le ripeto, non lascerei il sintomo cadere nel nulla, magari si può trovare una soluzione farmacologica o comportamentale che la può aiutare.
1: Ecco, poi c'è tutto l'aspetto, diciamo, della qualità della vita, no? Così come la chirurgia è sempre diventata più mini-invasiva, anche per quello che è l'attività sessuale post-intervento per quanto riguarda il tumore della prostata, anche perché forse l'età sia un pochino più abbassata o forse sono anche, diciamo così, le persone che una volta venivano considerate anziane e adesso invece, insomma, non lo sono più, che nel suo settore ha avuto un notevole miglioramento, è corretto?
0: È corretto, sì, è esattamente come dice lei, cioè abbiamo avuto questa doppia cosa, sia l'età dei pazienti, la qualità della vita, diciamo la forma fisica dei nostri malati è migliorata, quindi ci sono signori di 70 anni che 50 anni fa non potevano neanche immaginare di avere una salute del genere, sia facendo più screening ovviamente facciamo più diagnosi, quindi ovviamente si è dovuti andare incontro anche alle necessità del paziente, sia dal punto di vista oncologico che dal punto di vista benigno, diciamo non oncologico. Dal punto di vista oncologico non sempre è possibile, ma spesso sono possibili interventi che tendono a, o comunque cercano in tutti i modi, di evitare di coinvolgere i nervi dell'erezione del pene. Devo dire che questo non sempre avviene perché in sede di intervento si preferisce sempre dare la precedenza alla radicalità oncologica e non all'aspetto funzionale. Ripeto, può succedere e succede spesso che però in alcuni tipi di tumori si riescano ad eseguire delle dissezioni che permettono il mantenimento delle componenti nervose che poi servono per l'erezione. Per quanto riguarda invece l'iperplasia, la maggior parte delle volte la erezione è conservata, quindi in la maggior parte degli interventi, direi quasi la totalità, l'erezione viene a essere mantenuta dopo l'intervento. Quello che può cambiare è l'eiaculazione. E allora in questo caso ci sono tutta una serie di strumenti nuovi che possono permettere di abbassare il rischio di aneiaculazione. Non è che lo eliminano completamente, ma esiste la possibilità per alcune classi selezionate di pazienti di proporre questi interventi che tendono o tentano di preservare l'eiaculazione.
1: Buongiorno, PSA 1,95, va bene?
0: Sì, va bene, è un PSA molto basso, ripeto come sempre, sembra una cosa ridondante, ma va sempre correlato con tutto il resto, comunque di base un PSA 1,90 è una cosa abbastanza tranquilla.
1: 66 anni, due casi di prostatite in 3 anni, tornerà, cosa posso fare? Grazie Massimo.
0: Allora, la prostatite è una brutta bestia purtroppo, perché la prostata è un organo difficilmente aggredibile dalle nostre armi antibiotiche. Purtroppo pazienti come il signore tendono o possono sviluppare delle prostatiti ricorrenti e sono spesso molto difficili da trattare. Diciamo che il trattamento della prostatite va fatto seguito da un medico, cioè non bisogna aspettare l'evolvere dei sintomi, non bisogna aspettare più di tanto, perché comunque poi il trattamento è parecchio lungo e deve essere molto incisivo.
1: Qual è il messaggio in conclusione, Drocchi, che vuole lasciare i nostri telespettatori, agli uomini che rimandano la visita urologica, che magari fanno qualche sorrisino quando si pensa alla visita dall'urologo, perché tanto è solo la prostata, perché tanto non ho nulla?
0: Il messaggio conclusivo è che se potete migliorare la vostra qualità di vita con una visita di 20 minuti e un dito nel sedere ed evitarvi la possibilità di avere un tumore o di urinare male, quindi di avere una peggiore

0: migliore qualità della vita, io lo farei. Ecco, nonostante tutto, è una cosa, ripeto, molto fastidiosa, ma completamente alla portata di tutti. Quindi facciamo prevenzione e informiamo i nostri pazienti che esiste una medicina diversa rispetto al passato, che può essere cucita sulle loro necessità.
1: Mi verrebbe da dire, forse non sapete che cosa significa la prevenzione femminile, ma vabbè, questo è un altro discorso. Sentiamo velocissimamente l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno, senta, io ho 87 anni, sì. Adesso devo andare in novembre qua a farlo a una visita, ma l'ultima volta il medico della prostata mi ha fatto un male e mi ha fatto fare degli esami che sono risultati non negativi, ma io volevo sapere, io prendo il Prostadat e il IBP Plus, vanno bene come prodotti per okay. la prostata?
1: Grazie, ovviamente è un'indicazione generale quella che le può dare Drocchi, perché ovviamente non l'ha visitata e non la conosce. Prego.
0: Allora, sui prodotti ovviamente non parliamo di prodotti perché non c'è consentito, possiamo parlare di molecole. Le molecole sono valide, bisognerebbe capire qual è il suo problema. Mi dispiace molto per il dolore, può succedere a volte, devo dire che è un'evenienza molto relativa. È importante che però, se il medico le ha chiesto degli esami, lei li porti in visione per confrontarsi e vedere che cosa è risultato dagli esami. Magari sulla base degli esami è possibile che sia necessario anche un cambio di farmaci.
1: Grazie a Giovanni Drocchi, specialista in urologia, dirigente medico presso l'ASL 4, sempre chiarissimo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caso Ericsson. Non è andata bene l'audizione alla Camera sul futuro dei 131 lavoratori con la sua decisione, la decisione dell'azienda di licenziarli. Oggi appunto si parla ancora di questo caso. L'incontro ieri non è andato bene e soprattutto non ha soddisfatto la politica. Sentiamo.
1: Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è: al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati, gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova, che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
0: Ennesima mattinata difficile sul fronte della viabilità genovese. La riapertura dello svincolo di Genova Est, chiuso durante la notte per consentire alcuni lavori programmati, è avvenuta con circa un'ora di ritardo rispetto ai tempi previsti, provocando ripercussioni sulla viabilità tra Marassi e Staglieno, con rallentamenti e code in ingresso e in uscita al Casello. La situazione si è sommata alle criticità già presenti a San Pier d'Arena, dove il traffico è invece congestionato in via di Francia e nell'area dell'elicoidale. I lavori in corso stanno infatti causando rallentamenti soprattutto lungo la direttrice verso Ponente, con conseguenze anche sulla sopraelevata e nei pressi del Casello di Genova Ovest. In via di Francia

0: Il traffico questa mattina procede a tratti a passo d'uomo. La presenza dei cantieri e le modifiche alla viabilità nell'area dell'elicoidale concentrano i flussi di auto in via Ballaidie con code che interessano tutto il ponente. Poi coda anche alla Foce di Genova con la chiusura di Corso Marconi per l'allestimento del salone nautico che, come ogni anno, crea qualche disagio per chi si muove da ponente verso Levante. Ma cambiamo argomento, si parla di porto. L'autorità di sistema portuale di Genova infatti non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza del TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Sentiamo.
1: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega. Nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni. Rispetto all'annualità di riferimento, ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
0: Ora la cultura, perché il Teatro Sociale di Camogli ha festeggiato i suoi 150 anni di vita, una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, i sipari e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo Camogli celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il Sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra, dopo la distruzione del Carro Felice, garantì la continuità degli spettacoli. Poi cominciò un lento declino fino alla chiusura. La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale e il teatro ritornò alla piena funzionalità, inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camoglina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10:03 minuti 47 secondi quando riparte al servizio del pubblico.

0: Pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30, ma in realtà la nostra è una transizione, un'incursione. Perché? Perché oggi è il primo ottobre, è giovedì, è il primo ottobre e Genova, la Liguria, inaugura la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, praticamente alle nostre spalle, così come praticamente alle nostre spalle atterrerà l'aereo che da Ciampino, direi, porta la Premier Giorgia Meloni, che inaugurerà il Salone alle 11.30. Ecco perché il suggerimento, certo ci siamo, ci saremo, immaginate, sono 45 i paesi presenti da tutto il mondo che convergono in questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale e insomma, primo canale qua e là, è al Salone, quindi direi se siete in casa in questa giornata già un po' ottobrina, un po' fresca, abbastanza fresca, volete evitare il traffico del giorno dell'inaugurazione, primo canale spalanca le sue finestre, insomma, quindi non è tanto sì al servizio del pubblico, ma esatto, c'è già la telefonata, ho sentito, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bucuni, sentiamo la prima telefonata, direi in attesa appunto che la Premier Meloni arrivi con l'aereo e forse via mare arrivi al Salone Nautico e inauguri il Salone alle 11.30. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno dottor Cirone. Buongiorno. Sono un bambino piccolo.
0: Sì.
1: Stamattina ho trovato sul mio lettino un bel camice nero col colletto bianco e il farfallino blu. Oggi è il primo ottobre.
0: È il primo giorno di scuola, sì.
1: No. Sì. Ha capito?
0: Ho capito. Dove vuole arrivare, giovanotto?
1: Ciao Enrico.
0: Dove vuole arrivare? Buongiorno Roberto?
2: Sì, sono io.
0: Buongiorno Roberto. Beh, il primo giorno di scuola per noi era un po'...
2: Per noi che siamo vecchi.
0: Esatto. Forse un po' traumatico, non così agevole, no? Facile come oggi. Era un ritorno anche perché si arrivava dopo tre mesi, anche i professori, non è che stavano bene, tre mesi di vacanza. Tu dove andavi a scuola, Roberto?
2: Alla Duca degli Abruzzi, in via Damo Centurione.
0: Ah, via Damo Centurione, sì. Via Damo Centurione.
2: E niente, no, ho voluto fare un po' di
0: avevi il sussidiario, per... avevi il sussidiario?
2: Avevo il sussidiario.
0: Due libri avevamo, no?
2: Ma sai cos'è? Che non avevamo... degli zaini pesanti.
0: No.
2: Avevamo quelle cartelle,
0: sì,
2: con quel finto pelo di cavallino.
0: No, vai, parla per te. No, parla per te.
2: Sì, io parlo per me, certo.
0: Finto pelo di cavallino è tanta roba,
2: No, finto. Cavallino.
0: Sì, ho capito. E poi c'era un sussidiario, un libro di lettura, in italiano direi, l'astuccio, con l'astuccio era forse la conquista di anno in anno, l'astuccio con più matite, quello che i nostri genitori, insomma, dico, si potevano permettere per noi, tutto lì, non avevamo schede, evidenziatori, bianchetti, pennarelloni, cioè niente del genere. Dalle mie parti io ricordo ancora il pennino, no? Scrivevamo col pennino, quel pennino che sembrava la Torre Eiffel. Però non è che siamo più cretini, no? di altri.
2: Era una cosa che mi è venuta in mente stamattina, perché ieri sono passato in via Napoli dalla scuola Spinola, è una cosa incredibile. Ti dico incredibile, macchine, seconda, terza fila per accompagnare i bambini a scuola e a riprenderli.
0: Bambini, cioè, tesori.
2: Cioè, ma fategli fare quei 50 metri di strada, poi li mandano a nuoto, a tennis, a fare podismo,
0: a fare
2: qualsiasi cosa, però quei 50
0: metri, bambini, no. Bambini, amore mio, bambino mio. Tesoro, vabbè, grazie Roberto, grazie. Allora, respiriamo aria di salone, Giorgia Meloni inaugura il Salone Nautico, oggi

0: alle 11.30, sapete dov'è Terrazza, sapete dov'è il grattacielo del primo canale, noi già guardavamo avanti, no? Ma non è per Meloni, cioè qualsiasi presidente atterri, passa davanti a noi, non è che... Sì, non è che siamo qua, capito, che Rossi già sapeva nell'80, nel 90 che sarebbe... No, ci siamo già da prima, hai capito? Meloni doveva ancora nascere, però oggi cerchiamo di prendere tutte le coordinate dell'arrivo della Premier, che manca da Genova da quanto? Boh, un po' di tempo? Per l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Quindi attenzione qui, salone dedicato ovviamente all'innovazione, adesso c'è l'artificiale intelligenza, poi c'è il green, poi c'è la blue economy, che è importantissima, è un settore logistico che muove, anche logistico che muove miliardi, milioni di persone, insomma l'intelligenza, anche quella normale, non buttiamola via, noi che, come ricordava, come ricordavamo con Roberto, avevamo due libri per studiare, poi non è che, però qualcosa, forse perlomeno l'italiano l'abbiamo imparato, no? Ricorderete, non era solo i ragazzini che arrivavano dalle campagne nel savonese che pronunciavano il spassino, ma al plurale erano anche i spassini e i zingari, ricordo. Spesso ritornavano nei libri di lettura, c'era qualche favola, qualche racconto dove c'era la roulotte degli zingari e coloro che arrivavano al primo approccio con la scuola italiana, che parlavano in dialetto, bambini parlavano in dialetto in casa loro, erano insomma gli zingari, erano i zingari, poi però si integravano bene, siamo andati avanti bene, uno è diventato notaio, uno è elettricista, fatturano tantissimo, uno è diventato odontotecnico, cioè bene, insomma bene per tutti. Allora 10.10, qualcosa da dire, ecco ricordo 800 640 771, se credete possiamo anche entrare in clima salone, no? Con i vostri ricordi, oppure 347, eccolo qua il numero verde, oppure 347-6766-291. Io per esempio ricordo, ma sentiamo la telefonata, qualcosa, qualche remember del salone, no? Qualche sblocco, ricordo del salone, possiamo averlo, no amici? Io ve ne racconto uno mio, ma banalissimo, semplicissimo, Sentiamo intanto la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Buongiorno Daniela, buongiorno.
1: Ah, che bello, il signore di prima mi ha bloccato.
0: Dai, possiamo parlare del, po' del primo ottobre, no? Del primo giorno di scuola.
1: Sì. Sì, allora io mi ricordo i remigini, non so perché ho questo ricordo, che avevo un distintivo col numero uno proprio blu, che il grembiolino bianco, il socchetto rosa, addirittura avevo un super 8 di mio papà dalla finestra, mentre io salutavo che andavo per una
0: bello.
1: Che se lo trovassi lo farei diventare.
0: Ma infatti ti avrei chiesto, sai che in casa mia abbiamo vissuto tra libri e pellicole, no? Dei miei genitori cinematori, se hai ancora questa pellicola, mia mamma ha un baule con baule armadi.
1: Sicuramente, guarda, prima o poi mi devo mettere a posto tutto.
0: Si può passare oggi, tanto Super 8 era una macchina importante.
1: Guarda, ma qualcosa ho trasportato, qualcosa negli anni ho trasportato. E poi mi ricordo, io ho iniziato di pomeriggio, perché quei tempi i bambini erano tanti, e ho iniziato di pomeriggio, non di mattina, il primo giorno di scuola. E poi ricordi bellissimi, appunto, che noi avevamo fatto la preparatoria all'asilo, che era una via di mezzo tra la prima, ma che belle cose, guarda, la maestra, questi grembiolini, poi ovviamente noi eravamo ancora femminucce, maschietti, queste cose con la cartellina, tutti uguali, non si spendevano tanti soldi perché non c'erano i diari firmati.
0: Sì, beh, non c'erano, oddio, se ci fossero stati probabilmente avremmo fatto... queste scelte che fanno i ragazzi di oggi, no? Cioè non c'erano, quindi non potevamo neanche immaginarli.
1: Era un'atmosfera magica la sera, raccontare, perché sono arrivata poi, papà e la mamma, cosa è successo, cosa fa. Io purtroppo perché per me è stato un po' un problema, sapevo già leggere e scrivere, perché ero una bambina rompiballe, perché ho voluto imparare prima, non perché i miei fossero. Però era stato bellissimo, no? Le prime aste, le cose, le letterine, e poi l'atmosfera della maestra. Ma guarda, ho dei ricordi belli. E una cosa che mi ricordo, l'avevo imparato a combinazione l'altro giorno con una signora, che allora purtroppo non c'erano le allerta meteo, però quando pioveva tutte queste mantelline tipo marinai con le galosce
0: con le galosce
1: e le cartelline.

0: guarda, sì. Vabbè, io ho dei ricordi meravigliosi e bene. Per fortuna ancora delle compagne con cui sono amica.
1: Ora, ma tu già, tu scrivevi già con la penna, con la penna, col pennarello?
0: Ecco, io ho avuto la fortuna che noi avevamo la penna stilografica con le cartucce, che ogni tanto facevamo dei pacciù, scambiavano mezzule, non verso l'uno in alto. E però all'inizio ci facevano scrivere con la matita,
1: sì.
0: Ma quando abbiamo iniziato con la penna stilografica,
1: sì, le cartucce Pelican, no? Quella...
0: le Pelican, bravissimo,
1: che c'era un astuccino blu, andavi in cartoleria, c'erano 5 cartucce dentro,
0: bravissimo,
1: con quel pallino nero, no? Che le sigillava.
0: Sì, che poi fare dei pacciughi, non ti dico. Avevamo il dito, però e poi guarda, facciamo in brutta copia e poi in bella copia.
1: E poi in bella, sì, sì, come i ragazzi di oggi. Oggi se i ragazzi dici di fare prima brutta copia e bella, ti accoltellano come minimo. No, sì, come minimo penso ti quello un po' più scafato ti spara. Quello più normale ti accoltella, no?
0: Ma, esatto,
1: no, giusto, no. Cioè, ma ci sta, no, ci sta, ci sta. Senti, no. Ma le cornicette, io facevo le cornicette.
0: Le cornicette, che c'era quella serie, che non mi ricordo come si chiamava, di libretti che si compravano dove c'erano le cornicette da copiare nei quadretti, che era bellissima, e io mi mettevo lì le cornicette, guarda, sono ricordi meravigliosi, perché noi pomeriggio non avevamo i giochini sul cellulare, quindi dopo che avevi studiato ti divertivi a fare le cornicette, a colorarle, ma belle, sono ricordi belli che li avremo sempre nel cuore.
1: Certo, noi ci siamo formati così. Poi ricordo i libri, per esempio iniziavamo a leggere, noi leggevamo 24.000 leghe sotto i mari di Giulio Verne, l'abbiamo sempre chiamato Verne, in realtà era francese, era Verne, no? Dalla terra alla luna, erano le nostre letture.
0: Sì. Certo che sì, vabbè. Bellissimi, sì, il libro di lettura e il sussidiario.
1: Bene, il sussidiario, certo, ricordo. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi per i ricordi. Grazie. Ciao.
1: Vi va, continuiamo, poi se vogliamo parlare di Salone, non è che c'è scritto qua Giorgia Meloni inaugura il Salone Nautico, tra un'ora pubblicità, se credete un po' di primo ottobre, o anche di Salone, poi vi racconto il mio primo Salone. Pubblicità tra poco.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie!
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.it.

È stato inaugurato a Giustenice il nuovo asilo nido d'infanzia Peter Pan e gli spazi esterni riqualificati nell'ambito del programma regionale di rigenerazione urbana. Il nuovo nido, dedicato ai più piccoli dai 0 ai 3 anni, può accogliere fino a 70 bambini, garantendo continuità educativa con la scuola dell'infanzia. L'intervento complessivo sui due plessi scolastici ha previsto un investimento di oltre 4,5 milioni di euro di fondi PNRR, regionali e comunali. La nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale arriva anche al Salone Nautico. È previsto un open day gratuito lunedì 5 ottobre grazie alla collaborazione con la Croce Bianca di Piazza Palermo di Genova, che metterà a disposizione un ambulatorio mobile all'interno del salone. E altri open day verranno organizzati successivamente in tutta la Liguria. Inoltre, il 5 ottobre partirà la campagna di comunicazione con affissi e spazi su tutti i principali media liguri per ricordare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi. Inaugurato il nuovo poliambulatorio di Genova Begato dell'Associazione dell'Ordine di Malta, una struttura che opera in integrazione con il Servizio Sanitario Regionale della Liguria. Il poliambulatorio offre prestazioni di prevenzione, diagnostica clinica e strumentale, terapia e monitoraggio in 4 branche specialistiche: cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia. La Liguria guadagna 4 posizioni e sale al 6° posto tra le regioni italiane con offerta balneare nella classifica elaborata dall'osservatorio italiano JFC nell'ambito del rapporto Panorama Turismo Mare Italia 2026. In particolare Alassio entra nelle top 20 nazionali delle destinazioni

0: balneari più apprezzate dagli italiani, conquistando il 19° posto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Domanda, buongiorno Cirone, buongiorno, più che noi ci sarà la sindaca? Beh, certo che c'è la sindaca, immagini, cioè, non può essere la sindaca, il suo secondo salone, io spero, immagino che dica, non come il 25, che il salone di tutti è per tutti, no? Immagino, penso che dica così, ci mancherebbe altro. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Nino, Ninetto.
2: Allora, parliamo del primo giorno di scuola.
1: Sì, sì, sì, San Remigio, mi chiama, perché i Remigini? Perché il primo ottobre è San Remigio, non
2: sì,
1: so,
2: Memo. Allora, prima ti devo correggere, dai. I pennini non erano Torre Eiffel, ma erano i Lanterna.
1: Sì, no, ma la forma.
2: Sì, la forma era lanterna, erano lunghi e stretti, a differenza degli altri pennini, e costavano un po' di più.
1: Sì.
2: Poi, l'incubo, io ho fatto la prima elementare alla scuola Garaventa in via San Giorgio, nel centro storico, l'incubo era che si andava a scuola e ti facevano fare pagine di puntini, aste,
1: è vero.
2: Questo è sempre con la penna da intingere, quindi era una cosa incredibile.
1: No, è vero, noi avevamo, hai ragione, scusami, ti interrompo, avevamo un punteruolo che tra l'altro oggi ci sarebbe stato utile per accoltellare, per come si dice, col la maestra, no? Oggi non potresti più usarlo, perché verrebbero usati per accoltellare la maestra. Avevamo un punteruolo e segnavamo i puntini e sotto il foglio mettevamo una sorta di feltro, no? Per non bucare...
2: Carta assorbente.
1: Sì, per non bucare la... Io ricordo un feltrino per non bucare il banco. Ok, dai, dimmi.
2: Poi il primo successo, andando avanti con la storia, è stato quando siamo andati a scuola senza cartella, con la cinghia.
1: Con la cinghia, sì. Io anche al liceo, avevo la cinghia.
2: Sì. Quindi ti dico, i ricordi sono molto lontani, ma quelle pagine di puntini, aste, erano un incubo per noi bimbi.
1: Certo.
2: Però era bello, perché si andava a scuola tutti il primo di ottobre, e io che andavo su a Marzano ero in campagna, venivamo giù l'ultima settimana di settembre, si andava a scuola, era è tutto un altro mondo.
1: Sì. Vero Lino, grazie. Io poi ero particolarmente, ma dico, contento, soddisfatto, cioè il ricordo del passato è un po' tristanzuolo, noi andavamo dalle suore, mangiavamo lì, da casa portavi la cotoletta nella gamellina, nella schiscetta, era una gamellina di alluminio, le suore la riscaldavano e poi ce la portavano. Nessuno si è mai sentito male, non c'erano la mamma, immaginate le mamme che assaggiavano il cibo per i bambini, il sindacato, ma ci sta, però credo non è mai morto nessuno. Nessuno si è mai sentito male, è stato preso dall'ambulanza, portato al pronto soccorso del San Paolo di Savona. Ero abbastanza soddisfatto perché il grembiule era nero, il fiocco era azzurro, io ero un bambino interista, dico guarda, vedi che privilegio. Poi in realtà c'era chi aveva il colletto bianco, quindi però io c'era questo blu, dicevo vedi che è bello essere interisti. Poi arrivarono, quindi la scuola mista, quindi tutti i bambini in prima e seconda, la scuola mista arrivò in terza elementare, ed era già un'innovazione con le bambine, tristissimi tutti, non è che guardavi le bambine e loro ti guardavano di sottecchi. Arrivò direi in terza elementare, terza elementare, dirò la prima penna carioca, quel pennone con tutti i colori che tu potevi schiacciare, una mina, col colore, avevi il verde, il rosso, il blu, questi sono insomma i ricordi in terza media, e in terza elementare arrivò, era già una cosa innovativa, poi punto, fine. E di applicazioni tecniche lavoravamo ad Albisola, lavoravamo la creta, io facevo delle cose pazzesche, inesistenti, che non reggevano, proprio erano bruttissime, orrende. Vabbè, 10:23, avete qualcosa da dire? Ricordo Salone Nautico? Sentiamo telefonata, e San Remigio, che è santo protettore di Memo, quello che avrebbe dovuto fermargli quella mano morta, no? Avrebbe dovuto proteggere Memo da quella mano morta, che era molto viva quella mano, altro che morta, andava proprio lì. Pronto?
3: Ah, sono Lino, scusa. Una piccola correzione.
1: E te due, su.

0: E sono due.
1: Era la forma della Torre Eiffel, non dico la marca, presbitero, ma la forma non era la lanterna, era la Torre Eiffel.
2: Si chiamavano giraffe. Quando andavamo a comprare da bambino erano tra i pennini più costosi. Poi mi ricordo perfettamente il primo giorno, primo, secondo, terzo, abbiamo incominciato con i puntini.
1: Sì.
2: Comunque i pennini si chiamavano giraffe. Se tu hai memoria storica vai a consultare.
1: Girates?
2: Ecco, giraffe si chiamavano, erano giraffe. Un tipo di oro platinato, erano abbastanza
1: dorati, erano dorati o bronzei. Quando premevi tanto la punta si apriva, quindi devi stare attento a non rovinarli, perché quando premevi sul foglio la punta si apriva, quando era un po' consuola si apriva e capivi dove buttarlo via. Scrivevi, facevi un doppio segno, no? Che era anche carino perché facevi un doppio ricciolo. Vabbè, basta, Lino, grazie, avete altre correzioni? Okay. Magari la marca era presbitero, ma ripeto, la forma era quella, adesso se devo farvelo vedere. Dunque, quanto dovrei esserci? Prima elementare a Mignanego, i banchi col calamaio e la penna e il pennino, nel 1956, sì. Io 5 anni dopo, anche noi, calamaio, penna e pennino. Poi la prima penna era due colori rosso-blu, poi arrivò la multicolore, per me la multicolore arrivò in terza elementare, quindi era il 63, la carioca, era carioca. Non vi racconto adesso, non vi dico adesso chi me la distrusse, non ve lo dico ora. Perché rovinerei la festa, non ve lo dico adesso. Ma prima c'era la matita, di cui si cambiava solo la punta usata, si infilava il fondo e quella nuova si usciva dall'alto. Ma per me è arrivata dopo la matita, l'aveva mia sorella, quella con le punte che era fatta di tante puntine una sull'altra, come una supposta, tu spingevi quella nuova, usciva, vabbè, insomma avete capito. Poi io le ancora Henry, vediamo un po', Marco Dall'Agaccio. Qui i pesciolini, è vero, guarda, lo vediamo? Sì, questo facevamo anche noi. Ora chiedo scusa se la chiamo, Marco. Sì, queste qua, sì. Marco esiste già, lo cambi, sì? Sì, questi li facevamo, vero. Guarda che bella. Un po' di nautico c'è, perché c'è la barca a vela. Poi imparavamo dai compagni un po' più sgamati con un foglio di carta a ricavare un aereo oppure la barca a vela. Eccolo qua, guarda. Sì, vedi il nautico, pensa un po' che logo sarebbe. Ti ricordi Mario? Sblocchiamo un ricordo. Ma tu guarda la tazza di latte o di caffè che è fumante, vedi? Era già una cosa che non tutti... Era un po' di sensibilità che non tutti avevano. Sì, quello lo facevamo anche noi, sì. Direi che questo però sia un po' più avanti, Marco. Sei dopo post 56? Disegni un po' più innovativi rispetto ai nostri? Però voglio dire, siamo cresciuti, non è che abbiamo fatto male a qualcuno, no? Hai visto mai? Oggi ti accoltellano. Come si dice il... Allora, senti... Sì, telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno Cironi.
1: Buongiorno, buongiorno cara, buongiorno, dica.
3: Io sono Angela, quella che era quarto, che adesso sta a Borgolatti. Volevo dirle che di quella signora che parlava del libro delle cornicetti, si chiamava Rosellina, quel quaderno.
1: Sì, me l'hanno scritto, sì.
3: Ce l'avevo anch'io me lo ricordo, sono della vecchia guardia, sono vecchietta.
1: Sì, poi cosa ricorda ancora, visto che forse è quella un po' più anzianotta dalle 10 che ha chiamato, cosa ricorda? Era dalle suore, dov'era?
3: Io ero dalle suore, ho fatto un inter strano, ho iniziato in una scuola normale, poi l'hanno chiusa e sono andata dalle suore. Io mi ricordo con tanto affetto la mia suora delle elementari e una mia maestra, borghese, di quando andavo nella scuola che hanno chiuso.
1: Sì?
3: Io mi ricordo i quaderni, quelli con le copertine rigide, con i quadertoni grossi, che si doveva fare quello che era il libro Rosellina, dove

0: cercare di farlo più uguale possibile.
1: Sì. Sì. Sì. Ok, io ricordo, grazie Angela. Vuole aggiungere qualcosa? Ne ha facoltà?
0: No, nient'altro, grazie. Ah,
1: grazie Angela, grazie. Io ricordo i quaderni Paolo Pigna. Ora andiamo a vedere Pennino, l'ho chiamato Pennino, Mario? Ora ditemi se quello a destra non è la Torre Eiffel, cioè non lo so. Allora, Marco Dallagaccio dice sì, io sono più giovane di te, infatti erano più innovativi quei disegni, anche se noi li facevamo uguali. Ditemi se non è la Torre Eiffel quella a destra, no?

Sì, vabbè, quello a sinistra, quello al centro è più innovativo. Io mi riferivo, ditemi se non è la... Io la chiamavo Torre Eiffel, poi non lo so. Non è la lanterna di Genova. Oddio. Sì, però la base è proprio la... No, è quella. Direi, poi. Allora, vediamo un po'. Se ci sta, forse ancora una telefonata? Sono le 30. Allora, pubblicità. Dunque, foto scuola elementare. Gerolamo da Passano, via Bobbio. Andiamo in pubblicità e poi vediamo l'elementare da via Bobbio. Dai.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di un nuovo mese con ancora condizioni anticicloniche. Tuttavia, l'alta pressione inizia ad essere disturbata da umide correnti dall'Atlantico. Lambiscono il territorio e permettono parecchia nuvolosità, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni significative. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto, ma con cieli grigi e coperti non sono attese precipitazioni. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Savona, analogo condizione, dunque il tempo sarà stabile ma con cieli nuvolosi, qualche timida apertura sarà possibile nel pomeriggio, soffierà al più un po' di vento, le temperature saranno prossime ai 24-25 gradi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto con nuvolosità prevalente, qualche apertura tuttavia sarà possibile, soffierà anche qui un po' di vento al mattino, poi in graduale attenuazione. Anche sul Tiguglio il tempo sarà per lo più asciutto ma con parecchia nuvolosità, non escludiamo locali spazi assolati, il tutto con temperature diurne anche qui prossime ai 24-25 gradi. Ed anche sullo Spezzino la pressione atmosferica sarà alta, seppur disturbata da umide infiltrazioni, di conseguenza il tempo sarà asciutto, qualche nube di passaggio sì, anche compatta consistente ma senza precipitazioni, non escludiamo anche qui qualche spazio assolato. Ci attenderà una giornata di venerdì 2 ottobre sulla Liguria con tempo ancora una volta asciutto ed anche assolato, al più transiteranno ancora un po' di nubi ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne al più riusciranno ad acquistare qualche grado e siamo su valori diurni di tarda estate, oltre la norma. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trevi Meteo.

0: Allora, c'è la telefonata, c'è anche una foto, possiamo vedere le bimbe, no? Siamo passati, e la scuola elementare Giacomo da Passano di via Bobbio, l'ha mandata Adelaide, sono tutte bambine, classe prima B, e il fiocco è rosso, la foto in bianco e nero, penso che non si debbano pixellare i visi delle bambine, ora sono adulte, sono passati 90 anni, nel senso, possiamo vederle, penso, no? Non c'è, l'ordine non ci vieta, no? Di vedere bambine del passato, prima B, Gerolamo da Passano via Bobbio, eh? Il fiocco è rosso, immaginiamolo rosso. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, dica.
1: Sono Walter, di nuovo.
0: Sì, Walter, di nuovo, buongiorno.
1: Allora, io la scuola elementare l'ho fatta in Piemonte, sono di Biella.
0: Via Monte? Via Monte?
1: No, sono di Biella io. L'ho fatta
0: ah, di Biella?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, sai che conosco bene Biella?
1: Lo so. Allora, io ho ancora il libro della quarta elementare, il libro di lettura.
0: Sì, sì.
1: E parlava della patria, della mamma e di
0: sì.
1: Queste cose qua.
0: Beh.
1: E quando andavo a scuola io di politica non se ne parlava, nonostante no. Fosse passato il brutto periodo. Che...
0: Sì, sì, sì. Che periodo era il suo, mi scusi?
1: Il 54,
0: sì.
1: 1954.
0: Quando, ma quando è nato o quando andava a scuola?
1: Quando andava a scuola faceva.
0: Ok.
1: E vabbè, erano libri belli che ogni tanto lo leggo, erano delle belle storie, delle belle cose, così. Niente,
0: sì.
1: Volevo solo dire quello che allora si parlava della mamma, della patria, di
0: sì,
1: queste
0: sì,
1: cose
0: sì.
1: qua.
0: Nulla di. Sì. Quando arriva.

0: Imparavamo, le cantavate, imparavamo Va pensiero, lo avete imparato?
1: Sì.
0: L'inno d'Italia?
1: Certo, sì.
0: Sì.
1: Dicevo che era l'ora di politica nelle scuole.
0: Sì, no, vabbè, ci mancherebbe. Grazie a Dio non se ne parlava. Va bene, e di Biella, ma di che quartiere, di dove?
1: Sono di Pollone.
0: Ah, Pollone, conosco. Beh, bene. Lei a Genova?
1: Sì, abito a Genova, adesso domani vado su.
0: Vabbè, mi saluti il biellese, sa che a me è molto caro.
1: Sono bei posti.
0: Bene.
1: Va bene, grazie.
0: Beh, ieri ha fatto una puntata a Biella di, come si chiama il ristoratore americano? Bastiani, con Giletti. Erano a Biella ieri, proprio erano a Biella, hanno girato 4 ristoranti. Non è tanto alto Giletti, direi, rispetto a... hanno girato appunto 4 ristoranti di Biella. Allora, 10.35, Giorgia Meloni inaugura Sole Nautico, 66esima edizione. Andiamo da Elisa Ricci. Elisa Ricci è qui? Newsroom 28, Elisa Ricci, nuovi aggiornamenti. Stiamo insieme in questa nostra mattinata propedeutica proprio all'inaugurazione. No, della 66esima edizione del Salone Nautico International. Elisa Ricci.
2: Buongiorno Enrico, sì, esattamente oggi l'inaugurazione proprio a partire dalle ore 11.30, noi occhi fissati naturalmente sul Salone Nautico, ma parliamo anche delle nostre autostrade, del traffico, della viabilità cittadina naturalmente, perché anche in questo caso oggi è già cominciato il caos già a partire da questa mattina, quindi noi come sempre ci aggiorniamo e ne parliamo, partiamo proprio dalla viabilità cittadina. Ci aiutiamo con la mappa di Waze e andiamo a vedere dove si concentra il traffico e questo soprattutto per effetto di chiusure e modifiche alla viabilità fatte in questi giorni. Partiamo infatti dal Ponente, tra Sestri Ponente e Cornigliano ancora qualche tratto rallentato proprio come questa mattina e poi ci avviciniamo verso San Pier d'Arena, delicata l'area, la situazione di Via di Francia, del viadotto elicoidale, dove i lavori stanno naturalmente modificando i normali flussi di traffico con conseguenze anche sulla zona di Genova Ovest. Difficoltà poi a tratti sulla sopraelevata Aldo Moro, ma soprattutto diciamo nella zona nei collegamenti della zona portuale e soprattutto verso il centro, quindi verso la foce. Infatti i tratti rossi li vediamo soprattutto proprio verso la foce e poi verso al Baro. Qui ricordiamo che continua a incidere naturalmente la chiusura di Corso Marconi lato mare che porta naturalmente a traffico sulle strade circostanti. Continuiamo poi con la situazione invece che riguarda le nostre autostrade, quindi ci spostiamo e partiamo proprio dalla situazione nella tratta genovese, sul nodo genovese. Due segnalazioni al momento, una coda tra Genova Est e Bivio A12, A7 Milano-Genova per il traffico intenso e poi in A10 direzione Genova, code a tratti tra Genova Pra e Bivio A10, A7 Milano-Genova, sempre a causa del traffico intenso. E andiamo ad aggiornare anche la situazione sulla A10, la tratta di Ponente, quindi che comprende da Savona al confine con la Francia, occhi puntati su questa strada, su questa tratta, perché ci sono nuovi cantieri che hanno iniziato i lavori e naturalmente preoccupa molto la situazione. Infatti andiamo a vedere, abbiamo già una coda di 3 km tra Finale Ligure e Spotorno, questo in direzione Italia, a causa dei lavori. Quindi questa è la situazione, noi ovviamente continueremo ad aggiornarci. A te Enrico.
0: Grazie, assolutamente, continuiamo ad aggiornarci. 10.38, c'è la telefonata Andrea? È suonato? Ha suonato, no. Allora andiamo avanti con i WhatsApp in attesa di sentirvi e anche, già che siamo nel clima dei ricordi, allora abbiamo Roby da Pontedecimo, ciao Roby, prima di entrare a Murta, ciao da Caterina, andiamo a vedere, dai Murta, sì, c'è anche una maestra. Qui sono già mista però, prima elementare già mista, la chiamiamo Murta, sostituiamo Murta che c'è già, una mista classe prima, 1960, direi bene, guardate un po', bambini sorridenti, noi eravamo molto molto timidi, no? Ti è arrivata Mario?

0: Sì. Ah, sta arrivando. Allora, questa è la classe prima A, Murta maggio 1960, quindi sta finendo allora l'anno, la prima. Guarda un po', bimbi e bimbe, insomma è una conquista importante. Nel 60 scrivevamo così, sì, la lettera maiuscola, minuscola, classe prima A, bambini, abbiamo direi 4 bambine, 1, 2, 3, 6 bambini, 10, bene, calzettoni, fiocchi, bene, nel 60 la scuola mista era no, una conquista, direi. Poi, ricordo il grembiule nero e il colletto bianco, ogni tanto con la penna schizzavamo l'inchiostro sul colletto del compagno di banco davanti a noi, ma noi quelle cose lì non le immaginavamo neanche. 10:40, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, buongiorno. Sono Paola, San Pierdarina.
0: Sì, Paola da San.
1: Ho già chiamato qualche volta in qualità di maestra.
0: Ah sì, buongiorno Paola.
1: Ora mi sento chiamata in causa.
0: Signora maestra.
1: Mi sento chiamata in causa come alunna, una ex alunna.
0: Sì.
1: Io ho frequentato la prima elementare a San Pierdarena nel 1955.
0: Sì.
1: Ricordo i banchi di legno, quelli neri,
0: sì,
1: col calamaio,
0: sì,
1: i pennini, e sono per chiamare, io ricordo che lo chiamavamo quello più lussuoso, il pennino lanterna.
0: Lanterna, come diceva Nino, no? Lanterna.
1: Poi ricordo che di astucci non se ne parlava, ma ce lo facevano le nostre mamme. Prego.
0: Cosa facevano le vostre mamme? Ho perso la prima parola.
1: L'astuccio.
0: Ah, l'astuccio.
1: L'astuccio.
0: Sì,
1: sì, io avevo la fortuna di avere una zia sarta.
0: Figurate.
1: E qualche rimasuglio, glielo dico in genovese, qualche stoffina me la dava, e io insieme alla mia, cercavo di aiutare la mia mamma. E poi noi compagni, eravamo tutte bambine, guardavamo i nostri astucci fatti dalle nostre mamme.
0: Sì, sì.
1: Ecco. E qualche astuccio a qualche mia compagna meridionale lo portavamo, glielo regalava, regalava.
0: Sì.
1: Senza dire niente alla maestra. Ecco. Poi un'altra cosa che ricordo con tanta gioia.
0: Ma i bambini meridionali parlavano già italiano?
1: Alcune sono rimaste mie amiche, qualcuna non c'è più, però le mamme, le dico una cosa signor Cerone,
0: dica,
1: l'ho scoperto non tanti anni fa, la mia mamma non c'era già più quando sono venuta a conoscenza che alcune mamme facevano la colletta per portare, per regalare a queste bambine un po' povere l'ombrello per la pioggia, gli stivaletti. Ecco, io questo l'ho scoperto.
0: Quindi non eravate razzisti, diciamo, verso i meridionali, no? Non eravate brutti, sporchi, cattivi, andavate loro incontro,
1: a parte che io ho sposato poi un meridionale. E ne ho un ricordo bellissimo.
0: Me lo credo, insomma, averceli in casa di uomini e donne meridionali. Prego, però dico, non c'era questo razzismo, no? Latente, non.
1: Assolutamente, ma neanche quando insegnavo io c'erano.
0: Sì, no, vabbè, ma lo chiedo, oggi è doveroso chiederlo. Prego Paola.
1: E poi un'altra cosa che di cui sono fiera è che le gomme, quando erano un po' sporche, le si lavavano a casa col sapone.
0: Ah, quello non l'ho mai fatto. Le gomme da matita o le gomme.
1: Poi c'era anche la gomma pane, ma quella era troppo costosa.
0: È vero, infatti, c'è stato il periodo della gomma pane, però era un po' più, sì, è vero. Però di lavarle a casa non ci avevo mai pensato.
1: Sono tutti quei ricordi molto semplici che proporzionati a oggi, pensate a quelle cose semplici, io provo un gran piacere di averli vissuti.
0: Ma pensi oggi, come le cose che ha detto lei, un bambino preelementare, un astuccio ci vogliono 60 euro.

0: sono 120.000 lire. Poi compriamo 10 quaderni, se ne vanno altri quanto? 3 euro per quaderno, 30 euro, poi le copertine, la plastica, gli evidenziatori. Per una roba così il bambino meridionale e quello del nord veniva a pagare, non lo so, 200 euro solo per il corredo. È follia, no?
1: Per fortuna, ecco, io, fino a quando insegnavo io, c'era ancora, non dico la semplicità degli anni 50, però c'erano ancora belle cose.
0: Sì.
1: Ecco, ora veramente io ho mia figlia che insegna e da quel che mi risulta le cose sono precipitate, moltissimo,
0: sì, sì,
1: peccato.
0: Cioè,
1: peccato.
0: La ringrazio.
1: La saluto, grazie,
0: grazie
1: a lei.
0: Grazie. Ok, beh, sua figlia andrà, penso come un insegnante, con la scorta, no, a scuola, se esce viva da una lezione, bene, se boccia un bambino deve andare in tribunale, deve andare al TAR, e se esce fuori rischia la coltellata dei genitori del bambino. Direi che sono un po' cambiate, sono evolute, insomma, il sistema scolastico, la colpa sappiamo di chi è, si sono evolute, insomma, le cose in questo modo. Andiamo in regia? Allora, conta la rovescia, perché stiamo per andare anche al Salone Nautico, alla precedenza naturalmente in tutto questo, a inaugurare il Salone sarà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa alle 11.30, quindi immaginiamo l'aereo che dovrà passare davanti a noi tra una dozzina di minuti. Sì, occhio, pubblicità e vediamo tutto, dai, a tra poco.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Allora, Henry, mi ricordo con nostalgia quando iniziavo la scuola, i miei genitori mi foderavano un salvalibri di carta per non rovinare la copertina del libro. Il bello era che mio papà, avendo il negozio delle elementari, mi foderava il libro con la carta paglia, quella gialla, che, con la quale si incartava il pane. Ma certo, che bello! Walter da Imperia, ma era bellissima quella carta per disegnare sopra con i pastelli, con i gessetti. Era carta bella, gli artisti la adoperano, la adoperavano anche per quello. Pronto, buongiorno!
2: Ciao Eri, io Ciao. Ti porto un po' più indietro negli anni.
1: Dimmi.
2: Sono degli anni, ti ricordi? E io nel 46.
1: Aia, ah beh sì, finita, prima, ok.
2: Ho fatto la prima elementare sì. in via Vincenzo Ricci.
1: Sì.
2: Prima, non so se sai dove è via Vincenzo Ricci, è la parallela di via Galata, in fondo di via Serra. Prima c'è via Galata, poi là dopo c'è il,
1: okay. si va in via okay. Vincenzo Brignole, Ricci. Insomma, verso Brignole.
2: Si va poi in via Tolotto dove c'era l'asilo che va in via San Vincenzo.
1: Okay.
2: Io ricordo, infatti, il pennino lo chiamavamo lanternino.
1: Lanternino, no? Sì.
2: Per quanto riguarda l'astuccio, io ricordo che c'era un compagno di classe che era una grossa novità, l'astuccio di legno, ah. quello con le, il coperchio che scivolava.
1: Ah, sì.
2: Fatto il padre che era un falegname certo. e ricordo benissimo via San Vincenzo la bella cartoleria che c'era.
1: Allora l'aveva l'astuccio di legno, era una scatola di legno, l'aveva mia mamma e il diciamo quel perno che bloccava l'apertura era un righello, funzionava da righello.
2: Bravo. E ricordo

0: ricordo la bacchetta di legno nera che aveva il maestro,
1: sì, lì.
0: Noi erano molto più severi, a quei tempi i genitori, io giravo attorno al tavolo quando il maestro mi dava una nota, il maestro mi dava una bacchettata, mia madre mi dava due colpi di battipanni, adesso è cambiato completamente.
1: No, oggi non puoi andare col cane antidroga. Oggi deve andare col cane antidroga, hai capito? Però non lo vogliono perché dice, ma allora se mi mandi il cane antidroga significa che nella mia scuola circola la droga e quindi non lo voglio, mi discrimini, hai capito?
0: Io avevo come compagno di classe, ti faccio ridere, Buffa, che è stato il famoso pasticcere di via Maragliano. Ci portava le paste, era lui, papà, e papà era una festa, perché ricordo che ci portavano, non ricordo il giorno, che erano gli avanzi del giorno prima. Sì. Infatti la mattina lui arrivava con queste paste che dava al maestro e a noi ce le distribuiva.
1: Immagino che era sempre promosso. Penso che lo tenesse in buon occhio.
0: Ho fatto i 5 anni lì di elementari, poi invece le medie l'ho fatte all'Ugolino Vivaldi in via San Vincenzo.
1: Okay.
0: A quel famoso focacceria che era la più rinomata di Genova. Sono bei ricordi.
1: Grazie. Allora, ricordo, se non è andato mai arrivata Giorgia Meloni, in effetti, è arrivata. Allora, 10 e adesso devo scaricarla. 10:51, continuiamo? Quindi è arrivata l'inaugurazione, tra poco più di mezz'ora, continuate a stare con noi, Giorgia Meloni inaugura il Salone Nautico, immagino che arrivano in diretta, naturalmente sono in attesa di, no? Quindi vediamo persone note della nautica, della politica, insomma, che convergono al... Eccolo qui l'astuccio di legno, eccolo qua, lo chiamiamo astuccio e vediamo il coperchio, a me non ricordo, in quello della di mia mamma, guardate un po', l'ho chiamato astuccio, ci sono il manico dei pennini di legno, probabilmente, ditemi voi, legno di faggio, ditemi voi, può essere, e quel rigo, che eccolo qua, vedi? Quel rigo che bloccava era, io ricordo, me lo fece vedere mia mamma, ero emozionato sapendo che era il suo astuccio, e serviva poi da righello, pronto, poi non si buttava via niente. Oggi se lo facesse un marchio famoso, legami sarebbe, no? Lo farebbe pagare 800 euro, sarebbe di gran moda. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Dica. Io ho fatto la prima elementare nel 1951,
1: sì,
2: a San Desiderio,
1: sì,
2: e penso che siamo stati la prima classe mista.
1: Nel 51?
2: Nel 1951 a San Desiderio è stata la prima, penso, classe mista.
1: Sì.
2: Ricorda ancora la mia maestra, ricorda ancora il tuo nome.
1: Come si chiamava?
2: Si chiamava la maestra Severidicia, ormai buon'anima perché io ho 80 anni.
1: E l'appello, lo ricorda l'appello?
2: Quando si entrava in classe, si alzava tutti. Buongiorno signora maestra. Buongiorno.
1: Sì, l'appello. L'appello. Lei se lo ricorda l'appello della sua classe?
2: Guardi, fino a tanti anni fa, no, tanti non, fino ad anni fa in genere, tendavamo sempre a riunirci, però poi siamo sempre diventati sempre meno.
1: Sì.
2: Se no...
1: Vabbè.
2: Ci siamo sempre riuniti.
1: Quindi classe mista già nel 51, era una
2: conquista. Nel 1951, alla scuola di San Desiderio.
1: Non eravamo così indietro, insomma... A 6 anni dalla fine della guerra, una classe mista, direi che... Sì, sì. Le ricorda le bambine, i bambini?
2: Certo, come le ho detto di tanto, quelle che sono ancora vive assieme a me, ci vedevamo, ora sono anni che non ci vediamo
1: sì,
2: più.
1: Sì, succede.

0: nostra vita, è la nostra vita. Grazie, grazie San Desiderio, grazie. Grazie. Allora, ecco, immagini, beh, adesso c'è la lavagna elettronica, i ragazzi sono molto più intelligenti di noi, se una maestra o una professoressa, magari con cui non vai d'accordo, oggi cioè la coltelli, no? Ma ci sta. I genitori poi non si rendono conto che tu sei uscito di casa con il coltello da macellaio, no? Quello per sfilettare la carne, non se ne sono accorti, povero bambino. Adesso vuoi togliere. Se poi metti il metal detector, non va bene il metal detector, perché discrimini, sembra che nella mia scuola ci siano dei delinquenti. Se vedi che i cani antidroga, i bambini si spaventano, i bambini di oggi, se vedono il cane antidroga, oh mamma mia, si spaventano. E quindi non voglio il cane antidroga. Perché poi sembra che nella mia scuola va il mio bambino, piccolino bambino amore mio, gli porti la droga. Non si deve fare, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Sirone. E volevo portare la mia testimonianza sul fatto che dicono adesso l'inclusione, non discriminare, ai tempi della scuola. Sì. Allora, io ho 81 anni, sì. Allora ho le fotografie delle elementari, sì. Tutte col gomberolino bianco, eravamo tutte figlie di operai, sì. Non c'era nessuno che era ricco, assolutamente. C'era una mia compagna che aveva il grembiolino nero, perché lei era talmente povera che aveva bisogno che gli passassero i libri e la mensa, per cui questa creatura, nei suoi ricordi delle elementari, avrà sempre il marchio di avere il grembiolino nero, perché era la più povera della classe.
0: Meschina.
1: Questo per dire che al giorno d'oggi si fanno delle grandi cose, all'epoca si facevano, sì. Ma noi non ci facevamo caso, sì. Però questa tutta la vita, facendo vedere le sue fotografie, farà vedere che lei era la più povera.
0: Sì. Ma poi magari, ha studiato, è diventata avvocato,
1: e poi l'ho ritrovata dove lavoravo io con una classifica minore, ma non importa. Importa che guardando questa cosa.
0: Ho capito.
1: Ecco, sarà così tutta la vita.
0: Grazie. Poi in realtà il grembiule serviva proprio per non far vedere le differenze sociali, serviva per coprire cioè al giorno d'oggi c'è chi va, il bambino vestito da Dolce Gabbana, il bambino vestito da Dolce Gabbana, e poi il bambino vestito di Nike o vestito di Adidas. Allora mettevamo il grembiulino nero per non far vedere che uno era vestito di Dolce Gabbana, uno di Armani, amore, e uno di Gianni Versace, hai capito? E uno magari con le scarpe di Louboutin. Cioè, allora il grembiule serviva per quello, per non far vedere le differenze sociali. Allora, movimento nautico intorno al salone nautico, motovedette, barchine che arrivano, ma arrivano anche le vostre telefonate. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, Salvatore.
0: Salvatore, buongiorno.
2: Ciao. Io ho sentito e mi fa piacere sentire qui la prima del 46, la prima mista del 51, e son bei ricordi, meno male che ci sono queste persone che ancora ci danno il senso della storia, perché la storia è importante. Io sono più o meno della tua età, sì. Però se ben ricordo, oltre ad alzarsi quando arrivava la maestra, sì. Oltre all'appello, ci si faceva il segno della croce. Non so se voi lo facevate o sì. Meno, però nella mia classe lo si faceva. L'ho fatto fino alla terza media. Quindi voglio dire. E adesso invece questa inclusione, crocifissi che togliamo,
0: il presepio.
2: E invece era bellissimo fare anche il segno della croce, anche
0: sì, non è successo poi nulla di...
2: Grazie,
0: è... prego. Grazie. Poi c'è chi è diventato, chi ha continuato a credere, chi è diventato ateo, nessuno si scantava, non è che... Grazie. Sto per andare in regia? Sono quasi le 11, attenzione, adesso salone nautico, tanto movimento, avete visto quante imbarcazioni, una pilotina che stava arrivando di gran carriera verso il Jean Nouvel. Andiamo subito in regia, sono le 11, pochissimo alle 11, state con Primo Canale che ci raccontiamo questo salone nautico numero 66. Dai.
3: Alcune banche sono complicate.

0: La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, le 11:02. I nostri pensieri adesso convergono in questo primo giorno di ottobre. Ricordiamo anche la data, perché l'idea è quella, così come quest'anno il Salone durerà dall'1 al 6 ottobre, è stata quella di arrivare, traguardare il mese di ottobre. Ricorderete gli altri anni in cui il Salone si inaugurava prima di questa scadenza, quindi si ritorna, anche questo sarebbe un ritorno al passato, sarebbe un ritorno al passato. Quindi siamo tra poco, insomma, ecco, pronti, vediamo insomma le prime immagini della Premier, che sentiremo poi dialogare con la città, quindi il suo ritorno in città è arrivata questa mattina, dialogare e poi insomma raccontare, presentare il Salone, direi alle 11:30, alle 11:30. Insomma, saremo lì e sentiremo questo importante, insomma, momento. Insomma, è un valore, no, che si dà al Salone con il premierato che arriva da Roma per salutare tutti voi e tutti noi. Allora, andiamo ai WhatsApp. Quindi abbiamo visto Giorgia Meloni in azione. Torniamo con i vostri WhatsApp, sentiamo la telefonata. Angela, la prima bambina a destra, riusciamo a mandare delle foto, Andrea? Sì, allora, vediamo. Angela è la prima bambina a destra a fianco al maschietto, la maestra è Pastorello, la chiamiamo Angela, ok? E tra poco la vedremo mentre sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno?
1: Sì, pronto?
0: Buongiorno,

0: Buongiorno.
1: Sì, sono Walter da Imperia.
0: Ah, Walter, buongiorno Walter, buongiorno caro.
1: Senti, io ho bellissimi ricordi, perciò io sono del 46,
0: sì.
1: e ho fatto la prima elementare che è nel 51, come quel signore,
0: sì.
1: 52. E mi ricordo che veniva una maestra da Roma, perché io abitavo giù a Aprilia.
0: Sì.
1: Emigrato a Aprilia.
0: Aprilia, sì.
1: Veniva da Roma una bellissima maestra e ho fatto 3 anni, prima, seconda e terza, con questa maestra.
0: Uh-huh.
1: A distanza di 20-30 anni, dopo io sono andato in Svizzera, i miei amici di scuola organizzavano sempre delle cene e invitavano sempre la maestra.
0: Lo credo.
1: L'hanno sempre invitata. Io dopo 40 anni sono tornato ad Aprilia e ho detto agli amici: ma la maestra è ancora viva? Sì, dai. E allora dice: dai, andiamo a trovarla a Roma. Siamo andati a Roma, gli ho portato un bel mazzo di fiori. Appena aperta la porta, ha detto: ma tu sei Walter, ma che bello! Sono passati 65 anni.
0: Bello, bello.
1: Mi ricordo. Belli.
0: Beh, da farci un film, no? Da fare un film, adesso visto che gli esami non finiscono mai, notte prima degli esami, un saluto al regista Brizzi, un film ci sta anche, questo è il saluto alla maestra che è ancora tra noi, con un bel mazzo di fiori per dirle grazie per quello che ha fatto.
1: Fino alla quinta elementare solo donne, maestre donne.
0: Sì, anch'io, sì, suore, sì, anch'io. Poi va bene, le medie, il professore di adesso si dice tecnologia, applicazioni tecniche.
1: Ecco.
0: Avevamo, sì, il professore di applicazioni tecniche e poi il sacerdote per l'ora di religione.
1: Sempre.
0: Il sacerdote.
1: Veniva al supplente, era un uomo, veniva
0: applicazioni
1: tecniche. Poi mio papà mi ha detto alla quinta: hai voglia di continuare a studiare? Io ti mando a studiare, se no io in negozio ho bisogno di un ragazzo, fermi qui a lavorare.
0: Okay.
1: E infatti io ho detto no.
0: Bene Walter, grazie, andiamo da Matteo. Grazie, viva Imperia, viva Genova, viva la Liguria. Andiamo da direttore Matteo Angeli, Salone Nautico, quindi ufficialmente col primo intervento, noi inauguriamo anche noi il Salone, a te Matteo in questa mattinata importante.
2: Enrico, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo qui dalla terrazza del padiglione blu del Waterfront di Levante, tra pochissimo l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Internazionale Nautico di Genova. È arrivato, come avete detto, da studio il Premier Giorgia Meloni, che appunto sta per arrivare proprio qui anche sulla terrazza, dove poi prenderà il via tra pochi minuti proprio la celebrazione, l'inaugurazione, il via a questa edizione. Sarà un'edizione ovviamente importante, un'edizione che, come già abbiamo ricordato nei giorni precedenti, porterà a Genova migliaia e migliaia di persone, ma soprattutto porterà a Genova al centro del mondo per quasi una settimana. Tantissimi naturalmente, come sempre accade il giorno di inaugurazione, le personalità che sono presenti qui al padiglione blu di Jean Nouvel, ovviamente anche arrivata, come dicevamo, Giorgia Meloni, ma anche il ministro Urso e quindi tutti i rappresentanti ovviamente anche della politica cittadina e regionale, ma anche nazionale. Tra poco anche Matteo Cantile, che si trova da un'altra posizione, vi darà anche un altro punto di vista. Siamo qui, naturalmente ci possiamo avvicinare fino a un certo punto, naturalmente non possiamo arrivare proprio sotto il palco, quindi insomma faremo quello che potremo, fra virgolette, perché insomma abbiamo ovviamente delle limitazioni dovute anche a ovvi motivi di sicurezza, quindi insomma vediamo di avvicinarci alle 11:30, quello che sarà l'orario previsto per questo via a questa inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico. Per ora Enrico ti restituisco la linea, la richiederemo naturalmente appena avremo qualche ospite.
0: Grazie. Così le nostre forze in campo per quanto riguarda l'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale, salone che parlerà di innovazione, ma è normale, un po' come, cioè normale, bello come la Formula 1, si dice ma cosa c'entra, e quante innovazioni, quanti brevetti vengono dalla Formula 1 e poi sono applicate nella vita di tutti i giorni. Andiamo da Matteo Cantile in questo ping pong con il Salone Nautico, abbiamo sentito Matteo Angeli e adesso Matteo Cantile, Salone Nautico, a te Matteo.

0: Ciao, ciao Enrico, bentrovati dall'interno del Salone Nautico Internazionale di Genova con l'inaugurazione di questa mattina che appunto vedrà in presenza il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. È questa la novità dell'ultima giornata e che quindi arricchisce ulteriormente di una grande personalità del governo, la più importante del governo qui a Genova per il Salone Nautico Internazionale. Per quel che riguarda invece il resto, oggi apre questa cerimonia e questa manifestazione che avrà 6 giorni di durata, si è spostata un po' più avanti al primo di ottobre, si è molto discusso di questo spostamento che in effetti riporta il Salone a date un po' più originali, perché in passato il Salone era più avanti nel tempo, anche a metà del mese di ottobre. L'averlo inserito a metà settembre, come negli ultimi anni, generava un po' di congestione tra altri boat show internazionali, come quelli molto vicini di Cannes e di Monaco, e allora Genova ha voluto ribadire la centralità della nautica italiana e la non esigenza di andare a inserirsi in un quadro di altri saloni, e quindi ecco l'idea di portarlo al primo ottobre. Direi che l'esperimento per questo primo anno è riuscito, la giornata è buona dal punto di vista meteorologico e dovrebbe essere altrettanto buona anche nei prossimi giorni, quindi speriamo di avere un nautico col sole, magari con temperature un po' più ottobrine e quindi meno pesanti di quelle che sono state le temperature di questa estate. Come vedete io ho scelto di mettermi qui all'ingresso del sottopalco perché tra non molto dovrebbe passare di qui, insieme a tutte le altre personalità, anche Giorgia Meloni. Sono previsti anche il viceministro Rixi, il ministro Salvini, il ministro Urso. Io peraltro ho visto il presidente di regione Marco Bucci fare un primo giro del Salone Nautico con il ministro del Made in Italy Urso, che ovviamente è il più interessato alle questioni economiche legate alla nautica italiana. Quest'anno ci sono più imbarcazioni presenti, come sempre il nautico va in crescita e vanno in crescita anche le barche di grandi dimensioni. Ora è chiaro che il Salone Nautico ha sempre avuto una doppia vocazione, da un lato le barche più piccole, quelle sotto i 24 metri, dall'altro le imbarcazioni più grandi, che sono peraltro il cuore del nautico, perché la nautica italiana ha un'importanza centrale nei cosiddetti maxi yacht, le imbarcazioni di grandi dimensioni, che sono ovviamente anche molto costose, ma che però portano un valore aggiunto straordinario, anche perché sono sostanzialmente tutte da esportazione. Non è difficile capire che le imbarcazioni che costano decine di milioni di euro sono più appetite da altri mercati rispetto a quello italiano. Questo è importante perché significa che ci sono manodopera, materiali e aziende italiane che fanno esportazione di altissimo livello, che portano un surplus alla nostra bilancia commerciale. Questo è economicamente molto importante, quindi benissimo che il Salone si arricchisca. In questo secondo piano invece, alle mie spalle appunto la terrazza blu, in questo secondo piano è invece concentrata l'accessoristica. Abbiamo visto anche qualche immagine in prima battuta, sono qui concentrati tutti gli stand di quei produttori, di tutti gli accessori che sono necessari per le barche, dalle rubinetterie alle porte, dalle sedie ai materiali tecnologici come i radar o i volanti, i timoni e tutto il resto. Quindi è un'area dedicata anche a quest'ambito e anche qui l'Italia è leader a livello internazionale. Ricordo di aver frequentato molte volte il Salone Metz di Amsterdam, che è tutto dedicato alla accessoristica. Ebbene, al Metz di solito la collettiva italiana è la seconda più importante al mondo, quindi stiamo parlando anche qui di un comparto leader nel settore. E allora ovviamente con Primo Canale vedremo tutto quel che c'è da vedere sul nautico in questi 6 giorni, ma tra poco l'inaugurazione ufficiale alla presenza della Presidente del Consiglio. A te Enrico.
1: Grazie Matteo Cantile, insomma un quadro, una copertina direi di importante, perché Matteo ha ricordato questo spostamento, qual è la logica, non la logistica che c'è nello spostamento della data. Intanto vediamo già la prima cittadina, vediamo Silvia Salis pronta in prima fila, tra un quarto d'ora è prevista l'inaugurazione da parte della Premier Giorgia Meloni. Noi siamo con il direttore Matteo Angeli, avete sentito con Matteo Cantile, quelli che sono poi con Matteo Cantile sono stati i dettagli tecnici di questa manifestazione, la più importante del mondo, la più importante del mondo, lo sottolineo anche con l'evidenziatore, che riguarda intanto la nostra città, il centro della nostra città, il centro di Genova e della Liguria,

0: centro della Liguria, Liguria è al centro dell'Europa per questo, e il significato legato sì alle navi, alle bellezze, a quelle costruzioni che solo noi sappiamo fare, tra parentesi che tutto il mondo ci invidia, ma legato anche all'impegno dei lavoratori. Quanti lavoratori si occupano, maestri perfezionati, bravi, bravissimi, si occupano di confezionare questi gioielli? Poi se io non lo posso comprare non è un problema, ma se tanta gente lavora, se migliaia o milioni di persone lavorano per realizzare tutto questo, ben venga avercene di questo e avercene di saloni come questo che espongono al mondo la bellezza del nostro genio. Così dall'alto, così dal drone, l'immagine, insomma, quella, scusatemi, quella che ben noi conosciamo, che noi ben conosciamo, che è quella della fiera, quella del padiglione Jean Nouvel, in questo caso la tenso struttura e l'attesa, esatto, e torniamo adesso da Matteo Angeli, quindi è un conto alla rovescia che riguarda proprio l'inaugurazione con Giorgia Meloni. Matteo Angeli.
1: Sì, Giorgia Meloni che è appunto è arrivata qui al Salone Nautico, sta facendo qualche giro tra gli stand, quelli che la separano ovviamente tra l'ingresso e la terrazza blu qui proprio in alto dal padiglione Jean Nouvel, e quindi c'è grande attesa per l'arrivo di Giorgia Meloni. Naturalmente nel frattempo i vari politici e imprenditori locali stanno facendo naturalmente qualche chiacchiera proprio in attesa dell'inizio di questa inaugurazione. Abbiamo visto senatori, parlamentari, onorevoli, insomma c'è tutta la città, ma anche la Liguria naturalmente, col presidente della regione Marco Bucci in testa, presenti in quello che è, come ricordavi tu Enrico, l'evento sicuramente di Genova più importante dell'anno, ma è un salone che riporta Genova insomma a livelli mondiali, come è sempre stato un Salone Nautico, anche se negli ultimi anni ha dovuto insomma lottare con qualche concorrente che negli ultimi tempi si è affacciato un po' alla finestra del Salone Nautico, ma il Salone combatte, resiste e resta uno dei saloni più importanti a livello mondiale, quindi questa è sicuramente una garanzia, anche per Genova, un successo anche ovviamente dal punto di vista di quello che è il ritorno economico, quindi le ricadute economiche sulla città, parlo ovviamente di taxi, alberghi, tutto quello che è l'indotto che porta un Salone Nautico internazionale per 6 giorni, quindi questo insomma è un orgoglio che Genova ha sempre avuto, è un Genova che appunto quindi aspetta tanta gente, aspetta tanti visitatori, e quindi una Genova che ritorna insomma sulla un eco mondiale che ha questo salone. Basta vedere anche quanti colleghi ci sono oggi, non solo ovviamente regionali e nazionali, anche europei e mondiali, perché insomma sono tantissime testate mondiali registrate qui per il salone, che ovviamente riporteranno poi nel corso dei 6 giorni tutto quello che accade qui, con tutte le novità, tutte le cose nuove che il salone ovviamente propone per il mercato. Quindi insomma Genova per 6 giorni al centro del mondo, ovviamente per quanto riguarda il settore sempre più importante, sempre più trainante, quello della nautica, che per la Liguria rappresenta sicuramente un'eccellenza, ovviamente per quanto riguarda la provincia di Genova, ma soprattutto anche la provincia della Spezia, dove ci sono delle eccellenze di livello mondiale. Tra poco, come avete magari sentito anche dal microfono, dall'altoparlante, la cerimonia sta per iniziare, quindi poi magari non sarà precisissima, questo staremo a vedere se saranno i 30 puntuali oppure no, però insomma ci si avvicina piano piano a questa inaugurazione, quindi per ora Enrico ti restituisco la linea.
0: Allora riprendiamo la linea, la riprendiamo dallo studio, cari telespettatori. Beh, noi siamo abituati, no? Siamo in Liguria, siamo a Genova, ma sì, il salone, il genovese magari decide di cambiare un po' le proprie rotte in automobile, perché alla foce potrebbero esserci degli accumuli delle code, ti portano via la macchina se la posteggi male, magari viene vissuta un po' in maniera fastidiosa, perché intanto ce l'abbiamo in casa, a casa nostra, ci siamo abituati. Ma guardate che per l'ennesima volta, per la 66esima volta, la manifestazione a cui stiamo assistendo, cui assisteremo tra poco, questi 5 giorni, dall'1 al 6 ottobre, sono di un'importanza mondiale, e dobbiamo rendercene conto. Poi noi liguri siamo un po' così, ma sì, va bene, ci mancherebbe altro, però quello di Amburgo, però quello di Amsterdam, però quello di Addis Abeba, mamma mia, che meraviglia, quello di Taiwan, spettacolo. Poi quando abbiamo le cose nostre, le cose in casa nostra,

0: destra, magari non le valutiamo per come meritano, e ci siamo sempre spesi per questo, naturalmente, ed è un onore. Ditemi voi qual è la parola importante che sia la Premier in un momento delicato delle produzioni, delicato degli equilibri economici del nostro mondo, che punti su questa enorme salone, sono 45 i paesi presenti, per dare la sua presenza, per insomma controfirmare con la sua presenza l'importanza in Italia nazionale del salone. Sono già le 11:20, immagini che riguardano anche la nautica, in questo caso statica, davanti al padiglione Jean Nouvel, ma poi anche in movimento, così come abbiamo visto prima. E immaginiamo, ricordate, quando nei saloni più recenti si poteva finalmente fare le esercitazioni in mare di quelle barche che poi magari avreste o avremmo comprato molto volentieri. Andiamo in regia tra qualche secondo e poi torniamo. Senti.
1: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: È stato inaugurato a Giustenice il nuovo asilo nido d'infanzia Peter Pan e gli spazi esterni riqualificati nell'ambito del programma regionale di rigenerazione urbana. Il nuovo nido, dedicato ai più piccoli dai 0 ai 3 anni, può accogliere fino a 70 bambini, garantendo continuità educativa con la scuola dell'infanzia. L'intervento complessivo sui due plessi scolastici ha previsto un investimento di oltre 4,5 milioni di euro di fondi PNRR, regionali e comunali. La nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale arriva anche al Salone Nautico. È previsto un open day gratuito lunedì 5 ottobre grazie alla collaborazione con la Croce Bianca di Piazza Palermo di Genova, che metterà a disposizione un ambulatorio mobile all'interno del salone. E altri open day verranno organizzati successivamente in tutta la Liguria. Inoltre, il 5 ottobre partirà la campagna di comunicazione con affissi e spazi su tutti i principali media liguri per ricordare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi. Inaugurato il nuovo poliambulatorio di Genova Begato dell'Associazione dell'Ordine di Malta, una struttura che opera in integrazione con il Servizio Sanitario Regionale della Liguria. Il poliambulatorio offre prestazioni di prevenzione, diagnostica clinica e strumentale, terapia e monitoraggio in 4 branche specialistiche: cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia. La Liguria guadagna 4 posizioni e sale al 6° posto tra le regioni italiane con offerta balneare nella classifica elaborata dall'Osservatorio Italiano JFC nell'ambito del rapporto Panorama Turismo Mare Italia 2026. In particolare Alassio entra nelle top 20 nazionali delle destinazioni balneari più apprezzate dagli italiani, conquistando il 19° posto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Inaugurazione ufficiale del Salone Nautico, 66esima edizione a Genova, nel padiglione della Fiera. Andiamo dal nostro Matteo Cantile per raccontare le prime fasi, le fasi che anticipano la presentazione e l'inaugurazione con la Premier Giorgia Meloni. Matteo Cantile.
1: Ben trovato Enrico, ben trovati tutti. Naturalmente sì, è chiaro che l'importanza del Salone Nautico prescinde da qualunque autorità venga a rendergli omaggio nel primo giorno, però insomma è evidente che la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attira molta attenzione ed è anche un segno di attenzione da parte del governo italiano, di quello che è uno dei suoi comparti più floridi. Come si diceva prima, il giro d'affari è altissimo e soprattutto le esportazioni nette della nautica in Italia sono così importanti che devono essere considerate davvero uno dei comparti più interessanti dal punto di vista economico per il paese. Questa mattina sicuramente se ne parlerà, ci sarà probabilmente la presenza di tanti ministri, tra cui il ministro Adolfo Urso, che è particolarmente rilevante in questo ambito, visto che il ministero di Urso, quello del Made in Italy, insomma in qualche modo prende il ruolo dello sviluppo economico del passato e quindi

0: tutto quello che riguarda l'economia e di conseguenza anche il Made in Italy, che è così centrale nel mondo della nautica, visto che le imprese italiane, alcune sono importantissime ma anche altre meno note, hanno un giro d'affari importante, sono ben considerate nel mondo, sono tante, sono importantissime, danno tanto lavoro. Noi siamo qui, come potete vedere c'è anche un po' di pacca in attesa di Giorgia Meloni, tutti i suoi colleghi di partito sono qui per naturalmente rendere omaggio alla Presidente del Consiglio, che ha voluto omaggiare il nautico con la sua presenza, e questo è sicuramente importante. C'è anche il gruppo in regione Rocco Invernizzi, c'è l'assessore Alessandra Bianchi, ex assessore, oggi consigliere comunale di opposizione al comune di Genova, l'avvocato Campanelle, e poi naturalmente l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma tante personalità che sono ovviamente volute intervenire in questa mattinata per salutare la Presidente del Consiglio, che dovrebbe, questa è un'ipotesi abbastanza probabile, passare di qui per arrivare al suo posto in prima fila. Ovviamente giornalisticamente siamo qui a cercare di capire da quale parte potrebbe passare Giorgia Meloni, ma insomma alla fine di qualunque percorso questa dovrebbe essere l'ingresso ufficiale, dove appunto la Presidente entrerà e comincerà questa mattinata. La partenza è prevista per le 11.30, sappiamo che un po' di ritardo accademico, il classico quarto d'ora di solito, è ammesso. Dalle informazioni che ho raccolto, Giorgia Meloni ha cominciato questa mattina un giro del salone, così da non perdersi questa opportunità di dare un'occhiata di persona a quelle che sono le eccellenze della nautica messe in mostra qui al Salone Nautico, e quindi tra poco, Enrico, la vedremo sia io qui dalla mia posizione che il direttore Matteo Angeli, che si trova nella zona mista. Enrico.
1: Sì. Bene, grazie, torneremo quindi 11:26, è veramente questione insomma di minuti. Vediamo intanto la soffermarsi la nostra telecamera sulla prima fila la prima cittadina di Genova, la sindaca Silvia Salis, in attesa, padiglione Jean Nouvel disegnato dall'architetto francese Jean Nouvel, ormai parliamo di qualche decennio fa, e alla destra, quindi verso Levante, quelle due nuove costruzioni in forma di nave, se vedete bene, che arricchiscono il waterfront genovese con gli appartamenti, soprattutto quelli prospicenti il mare. L'atmosfera è quella, l'atmosfera ovviamente delle grandi occasioni, presenti ministro, non solo Giorgia Meloni, ministro Urso, viceministro Edoardo Rixi, genovese Edoardo Rixi. Nell'attesa, sì, mancano appunto ormai pochi minuti, e ricordavano i colleghi come dovrebbe passare lì davanti. Questa è diretta, abbiamo questo natante della Marina, dell'esercito direi, della Marina italiana, che sta puntando verso la terraferma, e mi sembra che anche gli sguardi di coloro che sono sulla terrazza del padiglione Jean Nouvel siano rivolti verso il mare per ricambiare lo sguardo di questo mezzo, non so se sia una fregata, se sia un cacciatorpediniere, insomma ditemelo voi, che sta puntando lentissimamente verso il Salone Nautico, 66esima edizione, con 45 paesi ad esporre, e il Salone Nautico che apre oggi i battenti, ufficialmente li chiuderà il 6 ottobre. Qui vediamo un incrocio con un barchino, una pilotina un po' più piccola, mentre ci sembra stazionare proprio nelle acque davanti al padiglione, davanti al Salone della Fiera, questo natante della Marina italiana. E ricordiamo tutto quello che poi è una rivoluzione alla Foce, nel quartiere fieristico della Foce, nel quartiere fieristico di Piazzale Kennedy, tutti in attesa con davanti a noi, insomma non lo si vede, ma il Piazzale Kennedy che sta lentamente, direi, ritornando a quello che era sempre stato nell'immaginazione di tutti noi. C'è una leggerissima, come la chiamiamo, nebbia caligine che sta calando, immaginiamo l'umidità dell'aria, il calore del mare, del Mar Ligure, che non è mai stato così caldo, insomma favorisce questo fenomeno, per cui non sono nitidissime le immagini che dalla terrazza, dalla nostra terrazza, dalla quale io vi sto parlando, trasmettono tutto quello che avviene in zona fiera,

Piazza Rossetti e Salone Nautico. Direi che dalle immagini, appunto, in movimento, eccola, ecco Giorgia Meloni che si sta avviando, guidata dai nomi importanti, importantissimi del Salone Nautico, su per le scale mobili. Diamo subito la linea a Matteo Angeli. Matteo, sta arrivando Giorgia Meloni.

0: Quindi insomma sono ovviamente un po' infiltrato naturalmente, però le immagini di Francesca Cangiotti riferiscono di Giorgia Meloni che sta appunto per arrivare sulla terrazza, e ora vi lascio un attimo in silenzio perché naturalmente mi hanno già guardato male due o tre volte gli uomini della Guardia del Corpo, perché naturalmente sono assolutamente attaccato a lei.
1: C'è un punto stampa.
2: Noi stiamo seguendo Giorgia Meloni, la scorta. Tra poco vedremo anche il nostro direttore Matteo Angeli, che con l'abilità dei grandi giornalisti è riuscito, eccolo, a risalire la scala mobile. Francesca Cangiotti, abbiamo già intravisto il direttore, che sta seguendo a passo svelto il passo altrettanto svelto della scorta che porterà Giorgia Meloni sul palco per inaugurare ufficialmente questa edizione del Salone Atlantico. Le immagini bene, sono quelle di Francesca Cangiotti, direi sempre molto molto bene. Vi ricordo che Francesca
0: sta parlando.
2: Prego.
0: Ah, eccoci qua, dicevo che sta ovviamente, come ha fatto prima il passaggio nei vari stand di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, quindi ha passato un po' in rassegna quelli che sono gli stand dello Stato, quindi del governo, quindi rappresentanza del governo, e quindi ora si sta per avvicinare al terrazzo dove prenderà appunto parola per l'inaugurazione. Naturalmente qualcuno che anche ha applaudito durante il suo arrivo, insomma, brava Giorgia, brava Giorgia. E quindi ora sta parlando, stiamo cercando di capire con chi, e poi naturalmente tornerà indietro per entrare dalla parte opposta di dove ci troviamo noi, perché è lì l'ingresso della terrazza dove ci sarà l'inaugurazione. Eccoci qua. Adesso siamo ovviamente travolti dalla sicurezza del premio, naturalmente è una sicurezza importante, imponente oggi come immaginate, quindi insomma, però insomma ci stanno chiedendo di rimanere a debita distanza, però ci stiamo riuscendo, siamo riusciti anche a intercettarla bene Enrico prima, quindi come avete visto. Ora qualcuno, in tanti la fermano naturalmente, qualcuno che le dice forza Giorgia. Sono tutti i vertici anche di Confindustria Nautica che in questo momento la scortano e la portano verso la terrazza dove tra pochissimo inizierà quindi la cerimonia di apertura di questa 66esima edizione. Naturalmente più parlo più mi guardano male, ma questo fa parte del gioco. No, anzi non mi guardano male, dico possiamo andare avanti tranquilli, anche perché Giorgia Meloni è assolutamente attaccata alla mia giacca, quindi però insomma ci stiamo riuscendo Enrico, tanto ti lascio con le immagini. Questo è l'applauso per Giorgia Meloni.
2: Ti dirò che rende benissimo, complimenti Matteo, complimenti Francesca Cangiotti, complimenti Matteo Cantile, ha reso tantissimo, come sembravamo la televisione ufficiale insomma di questo. Lasciamo l'ambientale, no, per cogliere le parole della Premier.
3: Basta, Vittorio.
2: Allora, sì, stiamo per, avete seguito, insomma, è già da qualche minuto che dalle scale mobili che hanno portato al piano superiore del padiglione Jean Nouvel stiamo seguendo l'arrivo di Giorgia Meloni come se fossimo veramente la televisione ufficiale, quindi complimenti ai nostri Matteo Angeli, Matteo Cantile,

0: l'operatrice Francesca Canciotti, che hanno ripreso da vicino questi momenti, insomma, propedeutici alla inaugurazione. Siamo nei tempi previsti, direi neanche il famoso quarto d'ora accademico, perché sono le 11.35, quindi tutto sarebbe dovuto svolgere alle 11.30, ma direi che va benissimo così. Abbiamo visto, ecco, il primo incontro, prima del discorso ufficiale, Giorgia Meloni, un incontro di un minuto, un paio di minuti con il presidente della regione Marco Bucci, con Sindaca Salis ancora in prima fila, con la fascia tricolore per rappresentare tutta la città, per rappresentare tutto il capoluogo, ancora scambi di saluti, di incontri con i personaggi della nautica e delle istituzioni, in attesa di sentire il discorso di Giorgia Meloni. Ed è una sottolineatura particolarmente importante, perché dà peso a questa 66ª edizione e che sta per iniziare. Direi che lo speaker è già salito sul palcoscenico, tra poco richiederà l'attenzione dei presenti per dare inizio appunto ai discorsi istituzionali, che ci stanno quanto mai in una manifestazione di livello mondiale, perché stiamo parlando ancora una volta di una manifestazione di livello mondiale. Siete sul primo canale, ben sintonizzati sul primo canale, non perdiamo naturalmente questi momenti, ma è il primo di 5 giorni che faranno parlare di Genova, faranno parlare dell'industria nautica nel mondo. Ecco perché è particolarmente importante. Vediamo il ministro Urso, ministro del Made in Italy, vediamo lo speaker che sta cercando con gli occhi intanto l'attenzione della platea prima di iniziare, insomma, a parlare.
1: Bene, grazie, se ci accomodiamo in sala per favore, benvenuti alla cerimonia inaugurale di questa 66ª edizione del Salone Nautico di Genova. So che si è appena accomodata, ma devo chiamare sul palco la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Presidente di Confindustria Nautica, il Presidente Piero Formenti, e il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Per il taglio del nastro, alza bandiera e inno nazionale. Grazie.

Ragazzi, taglio il nastro. Taglio del nastro. Presidente, taglio del nastro. Taglio del nastro. Il taglio del nastro. Ecco ufficialmente inaugurato il 66esimo Salone Nautico.

0: Perfect. Le deve fare.
1: Grazie.
0: Prego, presente.
1: Grazie.
0: Eccoci.

0: sono un po' in alto. Mi hanno fatto uno scherzo. Che bello. Il mio personale benvenuto e di tutta Confindustria Nautica va oggi alle numerose autorità, alle rappresentanze associative, a cominciare da Confindustria, agli espositori, alle imprese, in pratica tutti voi qui presenti oggi. Ringrazio le capitanerie di porto e lo Stato Maggiore della Marina Militare per l'alzabandiera e per il defilamento della nave Margottini. L'alzabandiera è una cerimonia che da sempre contraddistingue l'apertura del nostro Salone Nautico Internazionale ed è resa ancora più solenne dal contemporaneo defilamento di una delle fregate più moderne e tecnologicamente avanzate dell'intera flotta italiana, impiegata nella tutela degli interessi commerciali della nostra nazione. Credo che l'omaggio alla bandiera italiana sia particolarmente appropriato proprio oggi, in un frangente geoeconomico così delicato, nel quale siamo chiamati a dare delle risposte che possono derivare solo dalla capacità di fare squadra e di essere una collettività. Tra l'altro, proprio in questi mesi abbiamo scoperto che la competizione industriale, tecnologica e commerciale tende sempre di più a fondersi con la dottrina della sicurezza nazionale e della difesa del Paese e che il ruolo di settori trainanti dell'economia, come è ad esempio il nostro, è e sarà sempre più strategico. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del saluto rivolto alla convention delle nostre imprese, la nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, si misura con la competizione globale e la sua eccellenza manifatturiera, si trasforma in forza reputazionale del Paese. Permettetemi di dire però che non si tratta di una rotta a senso unico. Questo grande evento di livello mondiale è sì la finestra dell'industria aperta sul mondo, ma è anche quella finestra con cui in questi giorni, attraverso i media, i buyers e le aziende estere, il mondo guarda all'Italia. Certamente guarda alle imprese, ma guarda anche alla sua politica, alle sue infrastrutture e ai suoi investimenti. Il Salone è anche questo e vi assicuro che va ben oltre la sua espressione più visibile di evento commerciale. Certo, questo è sicuramente la sua forza, ma anche una grande, grandissima opportunità per tutti e quando dico tutti intendo proprio tutti, nessuno escluso. Quindi grazie a tutti e benvenuti al 66esimo Salone Internazionale a Genova.
1: Grazie Presidente Formenti. Sì, insomma, facciamola semplice: 8 miliardi e 720 milioni l'anno scorso, 90%, come il Ministro Urso sa molto bene, esportato, poi ne parleremo. Una

crescita in un contesto internazionale comunque che c'è stata quasi del 2%, questa è la nautica italiana. Il 54% degli yacht al mondo vengono fatti in Italia, se vai a vedere la componentistica arrivi al 60%. Adesso vorrei aprire invece ai saluti istituzionali, quindi vi chiedo un applauso per la sindaca del comune di Genova Silvia Salis, per i saluti della città, grazie.

Presidente Meloni, Ministro Urso, rappresentanti del governo tutti, Genova vi dà il benvenuto. La vostra presenza qui, questa grande presenza istituzionale, rende ancora più prezioso il taglio del nastro della 60esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Come mi è capitato spesso di dire in questi giorni, questo è il brand che identifica Genova del mondo e del quale andiamo veramente orgogliosi. Ancora grazie per essere tutti qui. Saluto il Presidente Bucci, il Presidente Formenti, il Presidente Orsini e tutte le autorità civili, politiche, militari e religiose che sono qui oggi, perché Salone Nautico e Genova è un binomio indissolubile. Genova in questi anni sta ricostruendo il suo rapporto col mare, ci sarà il nuovo piano regolatore portuale, saluto il Presidente Paroli, c'è una nuova idea politica e di ambiente in questa città che vede il mare coinvolto. Lo stiamo facendo dal punto di vista infrastrutturale con questo waterfront che anno dopo anno diventa sempre più accogliente. I numeri di questa edizione raccontano un salone che è continuamente in crescita, una straordinaria forza attrattiva, oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità assolute, il 4% di specchio acqueo in più e 200.000 metri quadrati totali. A questo si aggiunge Casa della Vela, dove si è tenuta la conferenza stampa qualche giorno fa, e il futuro centro nel mare che sorgerà alle nostre spalle e che sarà un teatro perfetto per il futuro e l'innovazione di questa città. Permettetemi di fare una riflessione, vedete, nel luogo dove se ne intendono di grandi spettacoli e di grandi eventi, Las Vegas, non costruiscono gli spettacoli per adattarli ai teatri, costruiscono i teatri adattandoli ai grandi spettacoli. Ed è quello che vogliamo fare qui, costruendo un teatro perfetto anno dopo anno, superando le difficoltà, un teatro perfetto per il nostro Salone Nautico. La scelta strategica, della quale ringrazio Confindustria Nautica, di spostare il salone, evitando di affollarlo tra quello di Monaco e quello di Cannes, è una scelta che secondo noi è vincente e che porta più respiro al nostro salone e che dà un'identità specifica a questo momento per la città. Anche in questo caso c'è tanta voglia di mare e c'è una grande voglia, ad esempio, di vela. Faccio un mio in bocca al lupo a Napoli e a Luna Rossa per l'America's Cup che sta arrivando. C'è stato un tempo in cui i genovesi vivevano il salone con distacco, ma questo tempo è cambiato. Il tempo dei mugugni è finito e questo scollamento è stato completamente superato. Il salone è estetica, innovazione, lusso, grande design ed eccellenza, ma vogliamo che sia anche il salone di tutti e di tutta la città. Il salone di chi ama ma non possiede uno yacht, il salone di chi vuole camminare con la propria famiglia tra queste banchine e anche il salone di chi non vede l'ora che arrivi la domenica per salire a pescare sul proprio gozzo. Ringrazio Confindustria Nautica che in quest'ottica ha aperto la Blue Arena nel nostro Palasport, uno spazio gratuito per poter far fruire a tutta la città, a chi vuole, dei grandi temi che sono all'interno del Salone Nautico. E poi c'è il fuori salone. L'anno scorso l'avevo detto, ero sindaca da pochi mesi, vogliamo investire sul fuorisalone come esempio di Milano, dove il fuorisalone è diventato quasi importante come il salone, e vogliamo farlo con un fuorisalone che attiri un nuovo pubblico anche per il Salone Nautico. È proprio per questo che torno a ringraziare Confindustria per il biglietto ridotto Under 35, non solo Under 25, in occasione del 2 ottobre domani per il grande concerto di musica elettronica che caratterizzerà il fuorisalone. Il mare per Genova significa cultura e bellezza, ma soprattutto lavoro e dignità. Permettetemi di fare una nota in questo momento, parlando di lavoro e di dignità. Vorrei che facessimo un applauso alle lavoratrici e ai lavoratori di Ericsson, che sono qua fuori a difendere il loro futuro, il loro lavoro e anche il futuro di Genova. Il mio abbraccio va anche ai 170.000 occupati.

0: Occupati della cantieristica navale in Italia e proprio perché siamo una città di marinai, di lavoro e di lavoratori abbiamo il dovere di guardare avanti e dare opportunità ai nostri giovani, per cui ringrazio la Presidente Giovanna Vitelli per avermi dato la suggestione di creare un percorso professionale per le crew, che sono molto richieste, crew italiane, e grazie Presidente, un'ottima idea, sul modello di Antibes per creare a Genova anche una stagione invernale dove si possa venire qui e vivere in un'area internazionale che è quella di cui questa città ha bisogno. Concludo con una riflessione su questa città. Secoli fa era una grande potenza commerciale e attraverso il commercio esercitava la diplomazia internazionale. Da qui sono partite rotte che hanno cambiato il mondo e ora di quello spirito internazionale sicuramente il Salone Nautico è la più grande rappresentazione che abbiamo. Lo difenderemo, vogliamo che resti sempre qua, vogliamo che diventi sempre più grande, vogliamo che diventi sempre di più il più grande del mondo. Benvenuti a Genova.
1: Grazie. Grazie signor. Chiamo sul palco il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Prego, Marco. Presidente. A lei però il baciamano non lo faccio. Prego.
2: Però almeno ci stringiamo.
1: Almeno.
2: Quello sì.
3: Un saluto alla Presidente del Consiglio, benvenuta a Genova, un saluto al Ministro Urso, un saluto a tutte le autorità presenti, a tutti gli operatori, a tutti voi che siete qui. Per me salire su questo podio al Salone Nautico quest'anno è la decima volta ed è sempre più ricca di emozione. Emozione perché io vado per mare, emozione perché mio padre mi ha portato qui al Salone quando avevo 10 anni, e sono 66, io ne ho 67 e il Salone ha 66 anni, quindi siamo quasi coetanei, e soprattutto emozione perché questo è un mondo che richiama tante cose, voglio dirlo a voi brevissimamente. Intanto ricordiamoci che, avete visto, no? We are made of sea, siamo fatti di mare, la nostra tradizione parla di mare, il nostro presente parla di mare, la nostra tecnologia parla di mare, il nostro futuro parla di mare. Per noi genovesi e per noi liguri il mare ha sempre dato una grandissima ricaduta economica e occupazionale e noi vogliamo che continui così. Certo, la nautica oggi è l'espressione non solo della Liguria, non solo del mare, è l'espressione del Made in Italy. Made in Italy che vuol dire tecnologia, vuol dire capacità, vuol dire genio creativo, vuol dire innovazione, vuol dire design, vuol dire soprattutto, fatemelo dire, passione. Ci invidia il mondo per la nostra capacità di essere altamente tecnologici, altamente geniali, ma anche con un grande cuore e una grande passione. E voi che vendete barche lo sapete benissimo che alla fine si compra per passione. E quindi non dimentichiamo mai che abbiamo nel nostro cuore una grande passione per il mare, una grande passione per questi oggetti che alla fine sono la nostra creatività e sono il modo con cui noi italiani ci presentiamo al mondo, con il Made in Italy, non dimentichiamolo mai. Noi abbiamo sempre investito, sia come Comune di Genova che come Regione Liguria, nel Salone, in tutti i suoi aspetti, dal dopo Salone alla Waterfront di Levante, a tutto quello che è stato costruito per far sì che questo Salone sia veramente il numero uno al mondo. Ecco, vedete, questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo essere più bravi, vogliamo essere tra i primi, ma soprattutto non ci accontenteremo mai, noi vogliamo essere i primi. E se tutti noi lavoriamo assieme, tutti voi che siete qui oggi e lavorate giorno dopo giorno tirandovi sulle maniche, e noi amministrazione pubblica che facciamo del nostro meglio per aiutare tutti voi, ecco, se continuiamo a lavorare tutti assieme saremo i primi. Fair winds and following seas, che vuol dire buon vento a tutti e buon vento al Salone Nautico. Grazie a tutti voi.
1: Grazie Presidente. Sì. Grazie, grazie anche per non aver ricordato che i britannici vi hanno rubato la bandiera. Questa volta non creiamo crisi diplomatiche dopo l'ultima. No, per carità Presidente. Allora io vi chiedo invece cortesemente un applauso per la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che per impegni istituzionali deve lasciarci e ha già avuto modo di visitare il Salone.

0: Grazie Presidente, buon lavoro. Arrivederci. Chiamo sul palco il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, grazie. Eccoci, buongiorno.
1: Grazie alle autorità, grazie al Ministro Urso, grazie alla Presidente del Consiglio che ci ha appena lasciato, grazie a tutti voi, grazie agli espositori, grazie al Presidente Formenti che con pervicacia ha combattuto insieme all'autorità di sistema portuale per poter vincere tutte le insidie che noi abbiamo passato per poter garantire questo evento e questa data in questo periodo. Grazie veramente. È un onore per il porto di Genova, per l'amministrazione che rappresento oggi, il poter inaugurare questo evento ed ospitare tutti voi nei propri specchi acquei, sulle proprie banchine, nei nostri spazi. Il Salone Nautico è un evento di eccellenza, è stato detto, e io posso soltanto confermarlo da non genovese, ricordando quando anche io da bambino venivo ciclicamente con la mia famiglia a visitare gli stand e vedere barche meravigliose che potevamo ovviamente soltanto sognare. Barche che oggi hanno una caratteristica: se prendiamo a riferimento i 1068 ordini che nel portafoglio mondiale caratterizzano appunto le prossime unità che verranno costruite, di queste più di 1000 imbarcazioni, 568 verranno costruite in Italia, nei nostri cantieri, nel nostro paese. È una leadership conclamata che non può e non deve appagarci, ma che ci serve per poter raggiungere gli obiettivi prossimi, gli obiettivi futuri che già oggi dobbiamo cominciare ad inquadrare. Nel nostro mondo chi si accontenta dei traguardi raggiunti rischia di risvegliarsi dopo qualche tempo con amare sorprese. Ecco, noi insieme a Confindustria, insieme alle imprese, insieme alle 80...
2: E questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinario.
3: A che ha scappato lo striscione Genova qui?
2: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno straniero e quindi non so che cosa rispondere.
4: Come si continua con l'Egitto dopo la sentenza dell'Egitto?
1: Al fianco delle imprese, al fianco di chi organizza eventi che rendono la città di Genova, il nostro territorio, la nostra regione, un'icona nel mondo. E ci stiamo sforzando, insieme a tutte le altre amministrazioni coinvolte, alla Regione, ai comuni interessati, affinché il futuro piano regolatore del nostro sistema portuale possa dare ulteriori spazi ad un evento che deve risultare non il primo al mondo, ma il primo al mondo per distacco. E quindi il prossimo piano regolatore tenderà a aumentare significativamente gli spazi dedicati alla nautica da diporto, alle costruzioni e alle riparazioni navali. La nostra ambizione è quella di raddoppiare la darsena che oggi ospita queste magnifiche imbarcazioni, dando ulteriori specchi acquei all'evento, dando ulteriori specchi acquei a chi investe nel nostro settore e rendendo tutto questo sempre più compatibile da un punto di vista di sostenibilità anche ambientale rispetto alla città che ci ospita. Quindi il mio auspicio è di avere ancora molti anni di gloriosa supremazia, partendo da ciò che oggi ci contraddistingue come eccellenza nel mondo, per rimanerlo e diventarlo ancora di più con distacco. Grazie a tutti.
0: By far, come dicono gli inglesi. Grazie. Allora, chiamo sul palco il direttore generale dell'agenzia ICE, Lorenzo Galanti. Grazie, sapete l'ICE quello che fa, cerca di fare, sta facendo anche per promuovere la nautica italiana. Prego Galanti.

0: Buongiorno a tutti. Rivolgo un caloroso saluto anche da parte del Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, innanzitutto al Ministro Adolfo Urso, al Sottosegretario Dell'Utri, al Presidente Bucci, alla Sindaca Salis, al Presidente Orsini, a tutte le altre autorità civili e militari presenti qui oggi. Naturalmente rivolgo un ringraziamento al Presidente Formenti per la qualità della collaborazione con ICE Agenzia in questa avventura, splendida avventura del Salone Nautico, quindi grazie a Confindustria Nautica, grazie Presidente Formenti. Credo che questo evento fieristico sia logisticamente il più complesso da organizzare, ma certamente è anche uno dei più straordinari. La nautica esporta oltre 10 miliardi di euro l'anno, con un grande incremento nel 2025, la nautica da diporto di questi 10 ne esprime quasi 4,5 e l'Italia è prima in tutta una serie di segmenti, a cominciare dai super yacht, ma anche ad alcune parti degli equipaggiamenti, della componentistica, di quelli che si chiamano i maxi rib, per esempio, a livello mondiale. Nei super yacht abbiamo una quota di mercato del 56%. Molti sono i punti di forza della nostra nautica da diporto: innovazione, design, tecnologia, capacità di personalizzazione del prodotto. E chiaramente molte sono le sfide sui mercati internazionali che interessano anche questo settore: sfide geopolitiche, la sfida climatica, i costi. Ma proprio per questo, e proprio perché la nautica è forse è sicuramente una delle più alte espressioni del Made in Italy nel mondo, ICE Agenzia, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha raddoppiato quest'anno il proprio investimento nel Salone Nautico. Abbiamo quindi raddoppiato il numero di buyer esteri e di giornalisti che abbiamo invitato insieme a Confindustria Nautica a questo importante appuntamento, che sono quindi in totale 185 rispetto agli 80 dell'anno scorso. Abbiamo uno spazio lounge per gli incontri B2B preagendati non lontano da qui. Abbiamo un'area di start-up con 10 start-up innovative italiane organizzate insieme al Politecnico di Milano e a Blue Skills Village. E abbiamo poi un'intensa campagna di comunicazione sui media internazionali specializzati e non. Ovviamente ICE Agenzia, a sostegno della nautica da diporto, svolge tutta una serie di attività anche all'estero, i principali appuntamenti internazionali di settore: Fort Lauderdale, Miami e ovviamente Dubai, ma il Salone di Genova resta sicuramente il più rappresentativo, il più iconico, il più importante. Quindi grazie e buon salone a tutti.
1: Mi aprite. Chiamo sul palco il comandante del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare, Flavio Biaggi. Grazie, comandante.

Buongiorno a tutti, è un grande privilegio per me poter rappresentare oggi il Capo di Stato Maggiore della Marina e portare a tutti loro i saluti della Marina e dell'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto a questa importante celebrazione impreziosita dalla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Rivolgo un saluto in particolare alla senatrice Licia Lonzulli, Vicepresidente del Senato, al Ministro Adolfo Urso e un caloroso saluto al Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, alla Sindaca di Genova Silvia Salis e a tutta la cittadinanza di Genova da sempre profondamente legata alla storia della Marina Militare. Saluto il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti che ha contribuito in modo significativo alla crescita di questo importante appuntamento. Il Salone Nautico di Genova non è soltanto una prestigiosa vetrina internazionale, ma un luogo nel quale la tradizione dell'andar per mare incontra l'innovazione, la ricerca e le visioni che contribuiscono a disegnare il futuro della marittimità italiana. In un panorama globale in continua evoluzione, anche la

0: La Marina Militare è chiamata a guardare al futuro, ponendo tecnologia e innovazione al centro del proprio processo di modernizzazione. Un percorso che parte da una consapevolezza sempre più evidente: il mare non è soltanto uno spazio fisico, ma è un sistema di connessioni attraverso il quale transitano interessi, risorse, energia, dati e relazioni essenziali per la sicurezza e la prosperità del nostro Paese. Connessioni che non riguardano soltanto la superficie, perché il mare è un volume e la sua dimensione subacquea assume oggi una rilevanza crescente, dai fondali alle infrastrutture energetiche, dai cavi sottomarini alle reti digitali che attraverso di esse collegano paesi, economie e società. Anche il Mediterraneo deve essere letto in questa prospettiva, non soltanto come uno spazio geografico, ma come parte di una rete più ampia, nella quale interessi economici, energetici, tecnologici e di sicurezza si intrecciano e nella quale ciò che accade anche molto lontano dalle nostre coste può produrre effetti diretti sul nostro Paese. Per la Marina Militare diventa quindi essenziale accrescere la capacità di conoscere, comprendere e operare nell'intero ambiente marittimo, dalla superficie ai fondali. È una sfida che richiede tecnologia, ma soprattutto la capacità di integrare tecnologie, competenze e conoscenze differenti. Per questo la Marina è impegnata nello sviluppo delle proprie capacità nel dominio subacqueo, favorendo al tempo stesso il dialogo e la collaborazione con il mondo della ricerca, dell'industria e con l'intero cluster marittimo nazionale. È proprio in questa prospettiva che il Salone Nautico di Genova assume per noi un particolare interesse. L'innovazione nasce sempre più dalla capacità di fare sistema, mettere in relazione esperienze, competenze scientifiche, capacità industriali e necessità operative, ricercando soluzioni comuni che rafforzino contemporaneamente la sicurezza del Paese e la competitività del Made in Italy. Per un'azione profondamente marittima come l'Italia, proteggere il mare significa oggi proteggere le connessioni che la uniscono al mondo. Significa contribuire alla continuità dei flussi, alla sicurezza delle infrastrutture, alla libertà di navigazione e, in definitiva, alla prosperità del sistema Paese. Rivolgendo uno sguardo alle sfide che ci attendono e ai tanti progetti in corso, rinnovo quindi a tutti gli operatori della nautica e del cluster marittimo l'augurio di buon lavoro, con l'auspicio che questi giorni siano occasione di confronto, di scambio e soprattutto di costruzione di visioni condivise, vise anche per il futuro della marittimità italiana. Un marinaresco buon vento al Salone Nautico 2026. Grazie.
1: Grazie, comandante. Grazie. Chiamo sul palco il comandante generale della Capitaneria di Porto, Sergio Liardo. Grazie, comandante.

0: Антон.
1: Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ovviamente ai saluti precedenti, soprattutto a quelli della alla Presidente del Consiglio, all'Onorevole Giorgia Meloni che è andata via, e alla Senatrice Ronzulli, Vicepresidente del Senato, al Ministro Urso, e al Presidente della Regione Bucci, alla Sindaca Silvia Salis e alla Sua Eccellenza il Prefetto, e ringrazio soprattutto il Presidente Formenti. Sono molto contento e onorato di essere qui, è per me un privilegio, ma soprattutto è un privilegio essere qui anche perché chi ha avuto l'onore di dirigere la Direzione Marittima di Genova e comandare questo porto meraviglioso rientra qui sempre con grande emozione, grande passione. Devo dire che c'è un detto, si dice che a Genova non si va ma si torna, ed è proprio vero. Ogni qualvolta io rientro qui mi sento a casa, mi sento sempre accolto, e di questo devo dire grazie alla città di Genova tutta, ma ovviamente in questo caso specifico al Presidente Formenti. Grazie anche per lo sforzo che ha fatto nell'ospitare la nostra nave Fiorillo, che ricorda un eroe che ha perso la vita proprio in un'attività di soccorso ormai quasi 60 anni fa. Sarà visitabile oggi ovviamente, ma poi sarà nuovamente impiegata in attività operativa in Alto Tirreno, e quindi andrà ovviamente via, lasciata agli ormeggi già nel pomeriggio.

0: E devo dire che con Fidusa Nautica c'è un rapporto ormai ampiamente consolidato. Questo rapporto, che viene sviluppato ormai da anni, ha anche consentito di essere protagonisti insieme nella emissione di alcune norme che sicuramente agevolano e facilitano la nautica e quindi lo sviluppo del cluster, e in particolare di questo settore del cluster. Questo noi lo facciamo con grande passione insieme, perché riteniamo che il corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, debba essere funzionale proprio allo sviluppo della marittimità di questo paese e quindi anche di questo settore specifico. Noi, grazie anche a Confindustria Nautica, oggi pomeriggio presenteremo un po' le risultanze di quelle là che sono state le attività estive. Attività estive che sono andate molto bene, nel senso che a fronte di maggiori controlli abbiamo avuto la necessità di mettere minori sanzioni, quindi questo vuol dire che da parte del diportista c'è una maggiore attenzione nei confronti di quelle là che sono le regole e quindi il rispetto delle stesse. Dobbiamo però rilevare che alcuni eventi sono stati estremamente drammatici, tragici, hanno avuto la perdita di alcune vite umane, quindi su questo noi vorremmo, insieme a Confindustria Nautica, a tutto il cluster, lavorare. Stiamo ipotizzando, ovviamente lancio qui al Salone Nautico, perché credo che sia la sede più opportuna, l'ipotesi appunto di far sviluppare ai ragazzi delle scuole, non solo delle scuole elementari e medie, ma anche degli istituti superiori, una consapevolezza anche dei rischi che si corrono sul mare, quindi avvicinarli, ma con un concetto che è quello là del rispetto assoluto nei confronti delle regole, e il rispetto soprattutto in modo tale che si eviti di mettere in pericolo gli altri. Io rinnovo chiaramente i ringraziamenti, rinnovo i saluti, credo che sia un salone bellissimo e sempre più bello, non è il mio primo, spero non sia l'ultimo ovviamente, e buon vento appunto marinaresco, come diceva l'ammiraglio Biagi prima, e soprattutto buon Salone Nautico 2026 a tutti quanti noi.
1: Grazie comandante. E chiamo sul palco il capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Arcore. Grazie generale. Buongiorno.
2: Bene, l'anno scorso ero qui al Salone in jeans e maglietta e mi sono goduto veramente il Salone, avevo incontrato anche il presidente Formenti l'anno scorso, ma di questo parlerò a brevissimo. Per me è un grande privilegio essere qui. Intanto porgo i saluti del nostro comandante generale, generale del Corpo d'Armata Andrea Di Gennaro, che indegnamente oggi rappresento. Rivolgo chiaramente il saluto mio più affettuoso a tutte le autorità presenti. Beh, bellissima vetrina, è un luogo questo magico, perché qui si incontra tutto, si incontrano istituzioni, imprese, creatività, il Made in Italy, si è detto più volte oggi, la nautica italiana è espressione, forse una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Beh, un Made in Italy che è un patrimonio che va tutelato. Da parte nostra il nostro sforzo è quello di essere a fianco, perché vedete, esiste una correlazione diretta fra il tasso di legalità di un settore economico e il suo tasso di sviluppo. Non solo, più il tasso di legalità è elevato, più il moltiplicatore degli investimenti è elevato anch'esso. Quindi il nostro obiettivo oggi è ribadire, in occasione appunto dell'inaugurazione del Salone Nautico, la nostra vicinanza al mondo produttivo, al mondo della nautica. È qui che il nostro ruolo assume forse la sua valenza maggiore, in un periodo in cui c'è bisogno del rilancio del nostro settore economico. Col presidente Formenti abbiamo avviato da subito un percorso, perché noi crediamo molto nella partnership fra il mondo produttivo e il nostro ruolo, il nostro compito di tutela della legalità economico-finanziaria. Con tutte le associazioni di categoria cerchiamo di stringere accordi, perché siamo convinti che un percorso condiviso di gestione responsabile e consapevole dell'impresa nel margine di legalità sia un fattore chiave di successo. Col presidente Formenti l'abbiamo condiviso da subito e credo che il protocollo che abbiamo stipulato lo scorso 31 marzo

0: stia dando già ottimi frutti, quindi questo ovviamente, Presidente, le sono molto grato. La Guardia di Finanza si è trasformata moltissimo, chiaramente per noi l'ambiente marino è storicamente un ambiente operativo, lo facevamo, voi ricorderete, gli scafi blu quando si faceva il contrasto al contrabbando, ma la Guardia di Finanza si è evoluta, sapete, dal 2001 siamo Polizia Economico-Finanziaria, dal 2017 siamo la Polizia del Mare. Per noi è una grande sfida, noi abbiamo 800 km di coste, moltiplicate per 12 miglia e da ultimo, voi sapete, è stata finalmente formalizzata il riconoscimento della zona contigua, diventano 24 miglia, è un territorio che è doppio di quello terrestre che è affidato al nostro presidio, ma è una responsabilità che noi vogliamo e dobbiamo condividere con tutti gli altri attori del mare, con la Marina Militare, con cui andiamo sempre più integrando le rispettive capacità operative, perché è doveroso mettere a sistema le operatività, così come con la Capitaneria di Porto, con le altre forze di polizia, con le autorità portuali, marittime, le autorità giudiziarie, perché è questo forse il valore aggiunto che può dare la Guardia di Finanza, creare un raccordo fra ciò che succede a mare e ciò che succede sulla terraferma, perché non c'è soluzione di continuità. Riuscire oggi a spingerci nella zona contigua significa anticipare il livello di presidio in termini sia di deterrenza, di prevenzione, una sorta di prevenzione avanzata, ma anche di repressione, ma lo si deve fare in sinergia, in complementarietà. Io credo che il termine più adatto per descrivere la necessità di collaborazione sia proprio la complementarietà. Ognuno, nel rispetto della sua missione, deve mettere la sua missione istituzionale, deve mettere a servizio degli altri attori le proprie competenze per lavorare insieme. E noi vogliamo lavorare insieme e dobbiamo lavorare insieme con tutte le autorità, col mondo della nautica. Il Salone della Nautica è un salone che guarda al futuro, lo si vede, il design, la bellezza, poi da chi è nato sul mare, ama il mare, insomma, venire qui è meraviglioso. È un salone che guarda al futuro. Futuro vuol dire che futuro che cambia in continuazione, cambia la modalità di stare in mare, cambia la modalità di cambiano le propulsioni, cambiano proprio come dire, gli attori, se vogliamo, che si muovono sul mare. Ma è un futuro che ci può riservare sicuramente anche nuove minacce. Il nostro compito è quello di essere proattivi, cercare di intercettarle per tempo, collaborando con tutti e per assicurare che il mare non solo sia una bellissima risorsa ambientale, sia uno dei tratti caratteristici poi della nostra italianità, ma sia anche un luogo aperto, sia un luogo sicuro dove si possa svolgere una competizione leale che va a beneficio di tutti. Quindi auguri alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. Grazie.
1: Sì. Grazie, comandante. E adesso chiamo per l'ultimo dei saluti istituzionali la già più volte evocata Vicepresidente del Senato, la senatrice Lucia Ronzulli. Grazie, senatrice, prego. Mi sente? Licia, non Lucia.
2: Forse sono l'unica felice di questo rialzino oggi, giuro però di non averlo chiesto. Allora intanto un saluto a tutti i presenti, ovviamente anch'io mi associo ai saluti fatti alle autorità di chi mi ha preceduto. Presidente Formenti, grazie, con grande piacere e orgoglio che partecipo a questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, un appuntamento che ancora una volta racconta un'Italia capace di stare ai vertici mondiali con la propria eccellenza. Il mare per l'Italia, lo sappiamo, non è semplicemente un confine geografico, è una delle nostre grandi infrastrutture naturali, è una via commerciale, una piattaforma industriale, una risorsa turistica, un patrimonio ambientale ed è anche uno dei luoghi nei quali l'Italia riesce a esprimere forse meglio che altrove quella combinazione così particolare di capacità produttiva, di creatività, di tecnologia, di bellezza che chiamiamo Made in Italy. E questo salone ne è una dimostrazione straordinaria. Oltre 1000 imbarcazioni,

più di 200 novità, operatori provenienti da 45 paesi, un'area in acqua che continua a crescere. Numeri che raccontano un evento internazionale, certo, ma soprattutto raccontano un'industria che ha saputo conquistare una posizione di assoluta leadership sui mercati mondiali. La nautica italiana ha raggiunto fatturati record, più della metà degli ordini mondiali di super yacht vengono realizzati nei nostri cantieri, ogni euro prodotto in cantiere ne attiva più di 5 lungo la catena del valore, ogni addetto ne genera altri 7, e questo significa che dietro una barca c'è una rete di impresa, di professionisti, di artigiani, di tecnici, ci sono la componentistica, i servizi, c'è il refitting, ci sono i porti, c'è il turismo, ci sono competenze altamente specializzate che rappresentano un patrimonio industriale che l'Italia non può permettersi di disperdere. Ed è proprio questo, secondo me, la prospettiva dalla quale dobbiamo guardare alla nautica, non come un settore di nicchia destinato a pochi, ma come un comparto strategico capace di produrre.

della risorsa mare. Ha cercato di superare una frammentazione che per troppo tempo ha caratterizzato questo settore, creando una cornice più organica. Ha rafforzato il coordinamento tra i ministeri, dato maggiore stabilità al piano mare, ha aggiornato le regole della nautica da diporto e ha affrontato temi fondamentali come semplificazione, digitalizzazione, charter, sicurezza e concorrenza. Certo, non è la risposta ad ogni problema e nessuno pensa che una legge da sola possa esserlo. Ma è importante il principio che afferma che il mare va governato come un sistema. Ed è lo stesso principio che c'è alla base della strategia industriale marittima nazionale. L'obiettivo è molto chiaro: mantenere l'Italia protagonista nella costruzione e nel refitting delle navi, dei traghetti, nelle unità specialistiche, nelle tecnologie del mare, ma soprattutto accompagnare le imprese nella trasformazione che abbiamo davanti, perché la transizione digitale e ambientale non può essere vissuta soltanto come un insieme di nuovi obblighi, deve diventare anche una possibilità di crescita. E qui c'è una questione che riguarda non soltanto la nautica, ma l'intero sistema produttivo europeo, la competitività. Possiamo chiedere alle nostre imprese di innovare, di investire, di ridurre i consumi, di sostenere i costi standard sempre più elevati, ma dobbiamo contemporaneamente fare in modo che produrre in Europa e soprattutto produrre in Italia continui a essere possibile e conveniente soprattutto. Quindi la sostenibilità non può significare deindustrializzazione. L'ambizione deve essere quella di avere insieme più innovazione, più sostenibilità e più industria. È una sfida che riguarda anche l'energia, ovviamente, le infrastrutture, la fiscalità, la velocità della decisione, perché un imprenditore può avere un progetto straordinario, ma se per realizzarlo deve attraversare una macchina amministrativa troppo lenta o imprevedibile, il progetto rischia di trovare altrove condizioni più favorevoli. Ed è per questo che il lavoro meno visibile delle istituzioni è spesso quello più importante. Penso al lavoro fatto fino ad ora, al sostegno all'internalizzazione, alla capacità di portare buyer stranieri nelle nostre fiere, agli strumenti per l'innovazione, per gli investimenti, dal piano transizione 5.0 ai contratti di sviluppo, fino alle misure per la doppia transizione digitale e ambientale. E ancora, gli interventi di semplificazione e di modernizzazione dal registro digitale dei marittimi e la revisione di procedure che per troppo tempo hanno reso la bandiera italiana più faticosa di quanto dovrebbe essere. E poi penso alla formazione, perché la vera materia prima del futuro non sarà soltanto l'energia e non soltanto la tecnologia, saranno le persone, saranno le competenze. Quindi un cantiere può avere gli strumenti più avanzati del mondo, ma senza ingegneri e senza tecnici e senza progettisti, artigiani specializzati, lavoratori qualificati, quella tecnologia non produce valore. E questo ci impone una responsabilità precisa: avvicinare sempre di più scuola, formazione, università a imprese. E allora agli imprenditori, agli armatori e a tutte le realtà che rappresentano questa filiera voglio dire che le istituzioni sono al vostro fianco, non per sostituirsi a chi fa impresa, ma per creare le condizioni perché chi ha un'idea, chi vuole investire, chi vuole assumere, chi vuole innovare possa farlo con tempi certi, regole comprensibili e soprattutto possa continuare a farlo in Italia. Questa è la vera sfida dell'attrattività, perché il Made in Italy non è soltanto un marchio da esibire nel mondo, è un patrimonio economico, industriale, culturale che abbiamo il dovere di proteggere, ma soprattutto di rendere sempre più competitivo. Il Salone Nautico di Genova è il luogo ideale per dirlo, perché qui non celebriamo soltanto la bellezza e l'eccellenza di uno yacht, ma qui mostriamo al mondo un'Italia che sa ancora progettare, costruire, innovare e competere ai massimi livelli.

0: Un'Italia che vuole continuare a stare nel mercato globale, ma senza rinunciare alla propria identità produttiva e alla forza delle proprie competenze. Auguro a tutti un salone ricco di incontri, opportunità, lavoro e nuovi investimenti, e soprattutto auguro alla nautica italiana di continuare a fare quello che sa fare meglio, a trasformare l'ingegno italiano in valore, lavoro e futuro. Buon salone a tutti e grazie per l'attenzione.
1: Sì. Grazie senatrice Licia Ronzulli. Allora, grazie. Adesso a brevissimo avremo la tavola rotonda con la partecipazione del ministro Urso, del presidente chiaramente Orsini e del presidente Formenti. Vorrei però, vi chiedo un minuto di pazienza ancora, per ricordare un grandissimo fotografo che è scomparso. Mi riferisco a Carlo Borlenghi, che è uno dei fotografi che in Italia ha raccontato di più la nautica nella sua complessità, e giustamente il presidente Formenti e il suo staff hanno deciso di ricordarlo con questo video che chiedo alla regia di far partire. Grazie.

0: Bellissime, bellissime queste immagini che rappresentano anche il tappeto, come si dice in gergo, perfetto per chiamare sul palco per la tavola rotonda il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Vi chiedo un applauso per favore, grazie. Buongiorno ministro. Grazie anche al presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Dove volete? Sì, grazie. E grazie ovviamente a chi fa gli onori di casa, il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti. Ah, eccolo qua. In mezzo. Tra due fuochi. Allora, ministro, io ho citato, e non voglio certo ammazzare la sala con i numeri, ma i numeri sono importanti, hanno una testa dura, nonostante tutto quello che è successo. L'anno scorso una crescita di quasi 2% del fatturato, 8 miliardi e 700 milioni, il 90% quasi esportato, un grandissimo contributo alla bilancia commerciale, e spesso lei ha ricordato come proprio la nautica, aggiungo anche la farmaceutica, siano state le vere sorprese di questi anni nel riequilibrare alcuni magari problemi avuti nel settore dell'automotive. Allora, ministro, l'importanza di questo salone come piattaforma da questo punto di vista e anche il suo punto di vista sullo sviluppo che ha avuto l'industria nautica in questi anni, che continua a tenere, voglio dire, non è facile in questo periodo. Prego, ministro.
1: Beh, innanzitutto un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti, al sindaco Salis, al presidente della regione Bucci. Evidenzio anche il sottosegretario Fausta Bergamotta al Mimit, ovviamente il vicepresidente del Senato Licia Renzulli e tutte le altre autorità che sono intervenute, a cominciare da quelli che poi fanno questo settore, cioè le imprese, il presidente di Confindustria Nautica e il presidente di Confindustria Orsini. Cos'è importante, come ha dimostrato anche la presenza del Presidente del Consiglio, che il Paese sulla nautica, sulla sua vocazione marittima, sulla sua industria del mare è coeso, nella consapevolezza che non è soltanto il passato, la nostra identità, la nostra storia di cui siamo orgogliosi, è anche un presente di successo, come dimostrano le cifre che lei ha evidenziato, anche prima di lei gli altri che sono intervenuti, e direi soprattutto il nostro futuro in Europa e con l'Europa. L'export, che cresce anche in questo settore, dimostra quanto sia resiliente e dinamico il sistema produttivo del nostro Paese, soprattutto nei momenti di crisi. Perché in un mondo in cui si destrutturano i mercati, si alzano le barriere protezionistiche, si combattono guerre commerciali e purtroppo si combattono anche conflitti armati intorno all'Europa e non solo, in un mondo che si fa più difficile crescono le esportazioni italiane, in controtendenza con quanto accade in altri paesi anche a noi vicini. Sono cresciute le esportazioni della nautica, certo. Pensiamo anche alla cantieristica, soprattutto alla croceristica, quanto importante esso sia. Sono cresciute le esportazioni italiane nel

0: complesso lo scorso anno del 3,3%, smentendo i profeti di sventura che dicevano che ci sarebbe stato il tracollo per le nuove misure protezionistiche americane. Negli Stati Uniti siamo cresciuti del 7,2%, altro che tracollo. E ancora più importante e significativo che rispetto alla crescita sorprendente del 2025, anche i primi 7 mesi del 2026 sono in crescita ancora più sostenuta. 4,7% di crescita sulla crescita già significativa dello scorso anno e degli anni più recenti, cosa che ci ha permesso di superare il Giappone come quarto paese esportatore globale. Non ci confrontiamo più con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, che sono ben dietro di noi. Presidiamo con la Germania le esportazioni europee e superiamo i giganti asiatici. Crescono le esportazioni italiane, crescono gli investimenti esteri in Italia, perché gli altri credono al sistema produttivo italiano. Anche qua accanto un investimento importantissimo come quello di Baykar su Piaggio Aerospace, su quello che è un caposaldo dell'industria e della tecnologia ligure italiana, che ci permetterà di diventare qui i produttori non soltanto di quello che Piaggio ha fatto e di bello in questi decenni, ma anche i nuovi produttori dello spazio e dei cieli con i droni, che è un mercato immenso per la nostra Europa civile innanzitutto, ma anche necessariamente militare. Quindi la nautica in questo è l'emblema del Made in Italy, il simbolo. La nautica è fatto di un sogno, di una passione, sì, ma anche di tanta tecnologia, di qualità e di eccellenza. La navica è un design che naviga nei mari. E non è un caso che in tutto quello che riguarda la persona, l'Italia è prima nel mondo. Lo è per l'alimentazione, lo è per l'abbigliamento, lo è per l'arredo e il design. Noi siamo i produttori, la fabbrica del lusso nel mondo. Lo è ovviamente anche per la nautica da diporto, che è non altro che una piccola casa galleggiante, certo, piena di tecnologia. Lo è per la costruzione delle grandi navi crociere, che anche il design, la cura dei particolari, dell'eccellenza e della qualità su cui noi primeggiamo nel mondo, perché il mondo ci riconosce questa primazia. È importante e significativa. Io concludo. Chiusa questa parte importante della partecipazione al Salone Nautico, a questo salone che è cresciuto negli anni, io ricordo gli anni difficili quando ero titolare del commercio con l'estero, qui al Salone Nautico 20 anni fa e giù nel mondo si pensava che non reggessimo la sfida, poi l'avete retta bene e la state vincendo questa sfida e crescete quando gli altri sono in difficoltà. Bene, lo dico perché tra poco andrò a evidenziare un grande successo tecnologico che aiuterà a creare strumenti sempre più efficaci e competitivi, come quelli che dobbiamo realizzare anche nel settore della nautica, anche nel settore della cantieristica, certamente nel settore industriale, cioè dell'intelligenza artificiale fisica, della robotica innovativa avanzata. Qui a Genova avete il centro di eccellenza d'Italia, orgoglio d'Europa, l'Istituto Tecnologico di Genova, e sapete quando noi possiamo affrontare questa sfida dell'intelligenza artificiale non tanto generativa, su quelli sono altri campioni internazionali, quando sull'intelligenza artificiale fisica applicata ai sistemi produttivi, e noi italiani, più di altri anche in Europa, certamente noi italiani siamo in condizione, e voi lo sapete, di affrontare questa sfida per rendere sempre più competitivo il nostro sistema produttivo e sempre più sostenibile il nostro mondo del lavoro, a cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ogni giorno. Buon lavoro.
1: Ministro, grazie. C'è un tema che vorrei ancora approfondire prima di poi passare al Presidente Rossini. Perché lei ha citato giustamente tutti gli asset, i punti di forza della nostra nautica, quindi la cantieristica, l'arredo che poi rientra, e i numeri. C'è stata un'operazione importante qui, Fincantieri, non devo spiegare a voi l'importanza di Fincantieri, c'è stata un'operazione importante di Fincantieri che punta a creare a Genova il polo, diciamo, subacqueo. Vorrei qualche minuto su questo, perché guardando sempre alle nuove frontiere, lei ricordava l'intelligenza artificiale applicata all'industria, non generativa, qui a Genova

0: l'ambizione è alta sul polo subacqueo.
1: Il governo sin dall'inizio ha realizzato una chiara politica industriale anche nel ripartire le competenze tra due grandi soggetti a partecipazione pubblica che prima si sovrapponevano creando confusione nazionale e internazionale. Mi riferisco alla scelta chiara di Leonardo di diventare il campione nazionale, oggi europeo con Broma, nel settore dello spazio, mentre Fincantieri deve diventare, l'abbiamo indirizzato con una saggia politica industriale chiara, nel diventare il campione nella politica industriale marittima. La sovrapposizione che c'era prima o che si stava creando noi l'abbiamo subito radicalmente cambiata, e Fincantieri ha realizzato il polo nazionale, io aggiungo europeo, sulla subacquea, con un'operazione di acquisizione di altre aziende importanti lungo la filiera che permette ad essa, Fincantieri, di diventare campione europeo sulla subacquea. Oggi che la subacquea, e non a caso abbiamo fatto una legge nazionale sulla subacquea, primi in Europa, dopo aver costituito il Ministero del Mare, il sottoscritto lo ricorda qualche attore che ha qualche anno come me, nel 1995, nella mia prima esperienza parlamentare, presento un disegno di legge, allora alla Camera dei Deputati, eravamo però all'opposizione, per istituire anche in Italia il Ministero del Mare, che allora esisteva solo in Portogallo. Lo abbiamo ripresentato nella scorsa legislatura insieme a Giorgia Meloni, io al Senato e lei alla Camera, e poi, come sempre facciamo quando programmiamo una cosa, con il consenso degli elettori l'abbiamo realizzato. E oggi c'è un Ministero del Mare che coordina quegli attori, tanti attori, lo abbiamo visto poco fa nei saluti, quanti attori agiscono necessariamente a realizzare un sistema marittimo nel nostro paese, soprattutto in un'epoca in cui il mare è un elemento di comparto, di difesa e di contesa. Fincantieri ha segnato la strada, diventerà il campione europeo sulla subacquea, ne ha tutte le potenzialità, così come Leonardo, anche con l'accordo con Baykar, che poi è seguito all'acquisizione di Piaggio e Space da parte di Baykar, si avvia ad essere il grande campione europeo sui droni e sui satelliti, con l'acquisizione, o meglio, con l'operazione Bromo, che io mi auguro che la Commissione europea autorizzi insieme a Francia e Germania. Su questo, su questa politica così forte e significativa, stiamo indirizzando anche la nostra Europa. Perché? Perché abbiamo sempre più bisogno di campioni europei capaci di competere con gli altri campioni globali. La concorrenza, l'ho detto all'ultimo Consiglio Competitività, ma lo dico ormai da qualche anno, la concorrenza non è più interna all'Europa, tra di noi e tra noi e gli altri che intendono sottometterci sotto il punto di vista tecnologico, industriale ed economico, e purtroppo non solo. Per questo è importante quello che Fincantieri sta facendo proprio qui, partendo da Genova.
0: Oh, grazie Ministro, perché il tema del coordinamento dei vari soggetti istituzionali, mi sentite? Sì? È un tema che poi vorrei trattare anche col Presidente Formenti per quello che riguarda il mondo della nautica, usando Confindustria Nautica e il Salone di Genova, se mi alzate il microfono un attimo, e il Salone di Genova come piattaforma, e questa non è una fiera, è una piattaforma, come le chiamiamo. Però, Presidente Orsini, allora è innegabile, perché lo dicono i numeri, quello che ricordava il Ministro Urso, e cioè c'è stata una, non una tenuta, una crescita dell'export l'anno scorso con tutte le condizioni più avverse possibili, che si è realizzata anche nei primi 7 mesi dell'anno, dove oltre alle condizioni già avverse ci siamo beccati pure la guerra in Iran. Ora, tutto questo è merito delle imprese, del ruolo che hanno svolto le istituzioni, immagino. Non possiamo però nascondere alcuni elementi di criticità, perché la domanda che mi faccio da giornalista è quanto reggerà il modello produttivo italiano sottoposto a queste pressioni, pur riconoscendo il lavoro svolto e anche da altri soggetti prima qui presentati, penso all'ICE, al Ministero degli Esteri, al Ministero del Ministro Urso. Prego.
2: Va, funziona. Beh, intanto grazie a Piero, grazie, perché io sono sempre contento di essere qui. Un saluto anche al Presidente di Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari.

0: Ferrari, un saluto al sindaco Salis, al presidente della regione Bucci, un saluto a Licia Ronzulli che mi collegherò alcune cose che ha detto, un saluto a Adolfo e perché alla fine anche ieri eravamo insieme a ragionare proprio di tema sistema paese. Io intanto devo dire grazie agli imprenditori perché noi siamo quella roba che girava sul video, che secondo me già quello ci meritiamo un applauso, perché già quello, secondo me, in un momento come questo credo che sia importante ricordarlo. Le condizioni avverse, io dico questo, tu pensa a ciò che potremmo fare se avessimo le condizioni abilitanti in Europa per costruire, no, la competitività vera e oggettiva con altri continenti. Beh, i numeri di 8,7 miliardi, la crescita, l'esportazione del settore più 2,5, la tenuta dell'esportazione che prima il ministro Urso citava, Adolfo, per quanto riguarda l'anno scorso il 3,5, i primi 6 mesi il 4,5, benissimo. Io credo che quello sia veramente anche un obiettivo che ci siamo dati anche con il vicepresidente ministro Antonio Tajani, di raggiungere i 700 miliardi di esportazioni. Abbiamo appena finito una missione in Mercosur che è andata, devo dire, molto bene, 2600 incontri B2B dove abbiamo sia Brasile che Argentina, e devo dire che abbiamo fatto, siamo molto apprezzati anche, e la geopolitica internazionale sta cambiando notevolmente, mi rifaccio a quello che dicevi tu. Il fatto che comunque le condizioni abilitanti che servono alle nostre imprese per rimanere competitive confronto a quei continenti che forse, voglio dire, non lottano a parità di condizioni nostre. Io l'anno scorso ho detto una cosa dove qualcheduno mi ha detto hai esagerato. Io l'anno scorso qui ho detto, entrando arrabbiato per alcune cose che aveva appena fatto il Parlamento, non il Parlamento, la Commissione Europea, forse quella governance dovrebbe essere cambiata. Lo dico anche oggi, perché ancora oggi, dopo un anno, non abbiamo cambiato nulla delle cose che noi stiamo dicendo da un anno, a dire la verità sono da due che le diciamo, perché noi abbiamo un mercato unico europeo dell'energia, dove oggi il tema primario per essere competitivi sia nel nostro paese che, diciamo, in Europa verso il resto del mondo è l'energia. E visto che noi qui l'energia la usiamo e non riusciamo oggi ad avere una sovranità nazionale sull'energia, primo punto che deve essere è quello. Quindi anche qui ovviamente tante cose stiamo facendo insieme col governo, con le opposizioni, perché noi ovviamente ragioniamo con tutti. Serve velocissimamente che il decreto bollette venga messo a terra, perché abbiamo bisogno di dare una risposta alle nostre imprese. Per quanto riguarda ovviamente la competitività che tu mi dicevi, Seba, è il fatto che comunque è inenarrabile. La Cina oggi è finanziata dallo Stato cinese, ha la sua fiscalità. L'idea della Cina è di arrivare nel nostro continente, e lo stiamo vedendo con i saldi, come dice, la politica del meno 30. Ma lo vediamo anche in questo settore, perché poi penso che Piero lo dirà, cioè non è che oggi non esiste settore indenne. Noi abbiamo la fortuna di avere una grande capacità, una qualità, un'innovazione, e diciamo che questo tiene sino a quando comunque è, e stiamo vedendo che non in Cina non stanno ottenendo qualità, però noi dobbiamo creare le condizioni abilitanti per proteggerci. Oggi l'Europa su questo non sta facendo nulla, un saldo negativo di 376 miliardi
1: con la Cina.
0: L'Italia 46, che cresce ogni anno di 14 miliardi. Allora, quando noi abbiamo questo e non riusciamo a capire che comunque quello diventerà un problema su qualsiasi tipo di settore, l'abbiamo fatto sulle auto, l'abbiamo fatto sul bianco, l'abbiamo fatto su tanti settori, credo che questo sia un ragionamento da fare.
1: Sì, per inciso, Presidente, adesso tu citavi l'auto, a me fa sempre specie una cosa. Io chiaramente, lavorando al Sole 24 Ore, non posso che essere per la concorrenza, libero mercato, si combatte armi pari, stesso campionato, stesse regole. Però poi quando vedo che nonostante dazi intorno al 33, 35, 37% le auto cinesi, non succede niente e riescono ancora a marginare, allora o io ho studiato sui libri sbagliati, e può essere, anzi sicuramente, o loro hanno scoperto, diciamo, una nuova pietra filosofale per riuscire a tenere botta sugli utili al 36, con 37% dei dazi, o c'è un'economia che col mercato c'entra meno che da noi. Quindi, come inciso su questo?
0: Beh, insomma, alla fine, Sebastiano, non, cioè, è il tema del io conquisto un mercato, mi divento dipendente, io mercato verso la Cina, a quel punto alzo il prezzo e ti ho sterilizzato. Certo. Cioè, quindi questo è molto facile, è un'economia che comunque la Cina l'ha dichiarata non oggi ma da tempo. Detto questo, io credo che torniamo a noi, e mi ricollego anche a quello che diceva il vicepresidente del Senato.

0: Dice Rozzulli, vogliamo che dobbiamo creare le condizioni abilitanti perché le imprese rimangano nel paese, l'energia, la fiscalità, diciamo la burocrazia. Noi vogliamo questo. Noi aspettiamo questo, abbiamo bisogno di questo, cosa che si sta facendo, perché io sarei anche uno a dire no, non stiamo facendo queste cose. Ma sull'Europa e torno all'Europa perché, e quindi l'Italia deve avere un po' più di coraggio, se l'Europa ci frena, faremo infrazione. Io preferisco salvare le nostre imprese che vedere le nostre imprese rasate al suolo per il fatto che noi vogliamo tenere sempre perfettamente i conti in ordine. Perché io lo dico qua, se noi torniamo al 2022, se il costo del gas da 80 a 110 euro a megawattora, vuol dire che l'energia va come nel 2022, che abbiamo speso 30,5 miliardi per sostenere le imprese. E non possiamo far finta di nulla, perché in quel momento avevamo la necessità. Quindi io cosa serve? Serve mettere a terra velocemente le concessioni elettriche delle rinnovabili. E qui abbiamo discusso anche ieri col Ministro, sicuramente è una delle vie, parlando ovviamente col Ministro, con Gilberto Pichetto Fratin, serve comunque anche qui spingere sul fatto che serve un commissario che aiuti il Ministero, non in contrasto al Ministero, che aiuti il Ministero a far sì che tutti i giorni si parli di quella concessione, si parli di quel territorio, che le cose vengano messe a terra. Perché, e qui dico a tutta la politica con cui noi collaboriamo, io dico non si può dire no al nucleare, fortunatamente è stata portata e siamo ben contenti che questo governo abbia appoggiato il nucleare, che lo diciamo da sempre, perché il nucleare è l'unica energia continua. Poi vediamo che qualcuno dice no al nucleare, no al gas, vogliamo le rinnovabili, non abbiamo una concessione messa a terra, e sono proprio quelli, no, che, certo, che stanno dicendo vogliamo le rinnovabili che le bloccano. Allora facciamo tutti un po' di responsabilità, abbiamo bisogno di dare le condizioni alle imprese per poter funzionare come gli altri mercati. Già dentro all'Europa noi non siamo in sintonia in Europa sul costo dell'energia.
1: E anche sugli ETS, noi eravamo...
0: Ma guarda, sugli ETS sono staccato, cioè non ne parlo più perché si stancano anche loro. Io l'ho detto, bisogna andare alla Procura della Repubblica e dire ma scusate, chi guadagna con l'ETS? Cioè può essere che oggi ancora la Commissione Europea incassa 14 miliardi sulla spalle delle imprese facendo pagare l'ETS? Poi pensiamo all'ETS marittimo, all'ETS 2, ma basta. Allora forse abbiamo bisogno di cambiare chi ci sta imponendo tutte queste regole che nessun altro ha. Bisogna che questi capiscono, o fanno un passo indietro, oppure, come sta succedendo in tutta Europa, il vero tema è che non tiene più l'economia e diventa un problema, e noi non vogliamo la deindustrializzazione.
1: Cioè, allora, Presidente, sì, stavo dicendo, noi ringrazio Formenti perché siamo anche qui come radio, come studio, siamo reduci dal Cersaie. Io registro semplicemente che in ogni fiera, manifestazione in cui vado, il tema è solo energia, cioè la carta ha un problema con l'energia, la ceramica ha un problema con l'energia, l'acciaio ha un problema con l'energia, voi anche, perché non sarete energivori come quelli che ho citato, ma non scherzate. Però volevo chiedere un'ultima cosa al Presidente Orsini. Lei ha ricordato il ruolo dell'Europa e anche le responsabilità dell'Europa. C'è però un governo, qui rappresentato dal Ministro Urso, chiaramente, che sta iniziando a approntare una manovra di bilancio. Ora, sappiamo tutti che la manovra di bilancio, rispettando il deficit, come io mi auguro, o non rispettando, non può uscire il libro dei sogni, quindi sarebbe anche irrealistico chiederlo. Possono uscire però riforme, norme abilitanti e facilitanti. Cosa vi aspettate?
0: Allora, quello che noi abbiamo chiesto l'anno scorso, che è stato fatto, devo dire, perché insieme abbiamo chiesto una cosa semplice, di non avere misure sull'anno, ma avere misure strutturali che abbiano una visione a lungo termine da piano industriale. Cosa che effettivamente l'iperammortamento va verso questa situazione. E abbiamo anche visto che quando l'iperammortamento oggi a fronte di 2 miliardi messo allo Stato, abbiamo circa, ne parlavamo ieri col Ministro, 6 miliardi, quasi 7 miliardi di richieste di investimento. Quindi è una misura che sta funzionando. Un altro tema che noi abbiamo e stiamo analizzando è che comunque spesso si parla di produttività delle imprese, ma quando parli di produttività delle imprese non la dividi per la sua, no, per come si compone. Le grandi imprese sono poco sotto alla Germania, quindi diciamo le grandi imprese stanno funzionando, le medie sono sopra a chi è più produttivo alla Germania, quindi noi siamo i migliori d'Europa, le medie imprese come produttività. Il problema le abbiamo nelle piccole e le microimprese. Abbiamo bisogno di fare filiera, di fare aggregazione, quindi servono misure fiscali per poter fare in modo

0: che quella componente possa essere unita, anche perché abbiamo visto che purtroppo, cioè purtroppo, vediamo che non c'è un cambio generazionale su quelle imprese e gli imprenditori sono tutti grandi, per il 70% soffrono. Quindi, altro tema, sta finendo il PNRR, che è un capitolo, perché noi avremo un rimbalzo purtroppo del fatto che il PNRR finisce, abbiamo la capacità di poter far sì che comunque possiamo, facendo un piano rilancio Italia, diciamo del paese, dove riusciamo a dare delle idee di, e l'abbiamo detto anche nella nostra assemblea a maggio, parliamo di crescita, parliamo di sanità e parliamo di scuola, cominciamo a ragionare su come attrarre il capitale, no? Certo. Sia paziente dei fondi e anche, fammi dire, delle famiglie che non stanno reinvestendo. Quindi io credo che oggi, poi ci sono altre proposte con cui stiamo discutendo sulla patrimonializzazione, però io credo che oggi gli investimenti, soprattutto l'altro tema fondamentale è l'energia, che con i 14 miliardi si possa anche lì costruire un percorso sull'energia
1: Eterna, perché è vero quello che dicevi sulle rinnovabili. Poi c'è anche un problema della rete nel reggere le nuove fonti di energia.
0: Però l'abbiamo pagata noi, cioè scusa, però anche qui, cioè, perché mi tiri sassi? Cioè, alla rete abbiamo speso 200 miliardi tra cittadini e imprese e io il dividendo non lo vedo. Quindi, cioè, diciamoci anche qui la verità, perché noi abbiamo pagato 180 miliardi di investimenti in questi anni che non hanno fruttato ancora nulla? E poniamoci queste domande, io credo che su questo.
1: Ecco, vorrei chiudere su una cosa, perché è giusto anche avere richieste, però il tema dei piccoli, adesso non posso aprire il tema del digitale, dell'intelligenza artificiale, perché andremo troppo lunghi, però noi vediamo chiaramente una difficoltà, Presidente, nelle piccole a stare al passo anche sugli investimenti in digitale, inteso come intelligenza artificiale nella sua definizione industriale che citava prima il Ministro, quindi non quella generativa. Che cosa fa o sta facendo Confindustria sopra per sensibilizzare e magari anche dare una mano ai piccoli?
0: Beh, guarda, su questo dobbiamo fare, allora, per far capire l'intelligenza artificiale, e mi fa molto piacere che dopo il ministro vada al centro, perché la nuova industria sarà proprio quella degli umanoidi, quindi benissimo sostenere imprese italiane che possa essere un unicorno europeo, cioè, e dobbiamo fare tutto perché rimanga italiana in tutti i modi. Detto questo, io credo che l'intelligenza artificiale sarà come la corrente elettrica, sarà la quarta rivoluzione industriale. Oggi la verità è che noi dobbiamo far conoscere i piccoli, che è ancora poco usata perché siamo sotto l'8%, e dobbiamo portare esempi, perché prima devi comunque digitalizzare l'impresa per poter utilizzare l'intelligenza artificiale. Però ancora oggi dobbiamo ancora compiere, soprattutto su quel pezzo delle piccole imprese, come dicevo prima, sull'aggregazione, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché quella è l'unico modo per incrementare la produttività. Io ieri ho visto un'azienda importante del nostro paese che fa distribuzione di gas, hanno 100 agenti generativi all'interno della propria rete, 100. Di questi 100 hanno incrementato la produttività del 47%, cioè, quindi tempi e metodi. Quindi questo noi però ovviamente dobbiamo farlo su tutti, certo, i territori, portando degli esempi pratici e concreti.
1: Oh, Presidente Formenti, andiamo a chiudere tornando al salone, non che ce ne siamo mai andati, però era giusto anche ragionare sul modello complessivo del sistema produttivo italiano. Dicevo prima, facendo le tante di fiere, alcuni li chiamano ancora fiere, in realtà ma non è un gioco di parole, ormai, e qui voi lo dimostrate, siete diventati per me una piattaforma, cioè, e vedo che c'è qualcuno che è d'accordo, mi sembra di capire, io non la vedo più come un'esposizione, una volta si chiamava un'esposizione, cioè qual è il ruolo che lei vede e che vede Confindustria Nautica nel Salone di Genova, anche a fronte dello scenario geopolitico che prima veniva evocato?
2: Ma allora, tanto per cominciare, quello che noi ci proponiamo, in particolare qua, con quello che vedete, è di riuscire a trasformare, in un momento così difficile in cui c'è attesa, cioè soprattutto nella piccola nautica, il nostro acquirente è più in difficoltà, perché l'acquirente della piccola nautica in particolare attende a causa dell'insicurezza che dà la situazione geopolitica. Qua noi ci proponiamo e ci riusciamo di trasformare l'attesa in scelta, in decisione. Come lo facciamo? Intanto, noi non siamo un'organizzazione di saloni commerciale, perché gli organizzatori di saloni commerciali

0: puntano al profitto, cioè alla revenue per metro quadro venduto. Noi no. Noi al limite puntiamo al numero di barche vendute, noi puntiamo al limite a cosa i nostri espositori riusciranno a ricavare dai metri quadri che noi diamo loro,
1: certo,
0: e che mettiamo loro a disposizione in un'ambientazione così. Guarda caso, tutti i saloni italiani più importanti, e mi riferisco al Salone Nautico, al Salone del Mobile, EICMA, Cersaie, BIMU, sono tutti originati dall'industria, vengono tutti dal sistema confindustriale, perché il nostro è un salone fatto dalle imprese per le imprese. Allora, a questo punto, qual è il punto importante? Cosa noi dobbiamo fare? Qui abbiamo un salone, ho sentito dire prima nei saluti, vogliamo che diventi di gran lunga il primo salone nautico al mondo. Non siamo lontani, per niente, perché vi dico, abbiamo Düsseldorf, abbiamo Fort Lauderdale, gli altri sono tutti sotto. Ma Fort Lauderdale è in calo, Düsseldorf è in calo, Fort Lauderdale qualche difficoltà ce l'ha, noi cresciamo. Noi qua abbiamo il ritorno, grazie anche alla scelta della data che è stata strategica, come ha ricordato la sindaca Salis, siamo riusciti a riottenere il ritorno dei super yacht. Ma ciò di cui abbiamo bisogno è di fare sistema, perché noi sappiamo che il valore vero non è la quantità delle parti, ma la relazione tra le parti. E per parti non intendo soltanto noi imprenditori, noi espositori che siamo qua, ma intendo tutti. E parlando, e qua ci tengo a dire, parlando di territorio, noi qui abbiamo una sinergia importante che stiamo riuscendo a creare, perché noi abbiamo regione, comune, autorità di sistema. Devo dire che onestamente in quest'anno che è passato siamo riusciti, devo ringraziare la sindaca Salis, devo ringraziare il presidente Bucci, devo ringraziare, l'ha già detto lui, per quello che siamo riusciti a fare superando certe difficoltà, il presidente dell'autorità di sistema Paroli. Ecco, con tutti loro, allora, se parliamo dei politici, quindi di sindaca e di regione, magari sono su due schieramenti diversi, oppure possono avere opinioni diverse, ma quando si parla di Genova e quando si parla di Salone, sono tutte e due coesi, tutte e due puntano e ci vogliono aiutare a far diventare Genova, che già lo è quasi ormai, il più grande e il più importante salone al mondo. E quindi li ringrazio per questa loro propensione.
1: Grazie. Sì, visto che siamo in Liguria, qui siamo a Genova, ci mancherebbe, ma voi avete in questa regione anche il Miglio Blu, la reparte della Spezia, che è un altro centro di eccellenza. Lei ringraziava i soggetti che si mettono al di là del colore politico, noi siamo d'accordo su un unico obiettivo. Vorrei chiudere su questo, perché io ho chiesto al Presidente Orsini che cosa si attendono dal governo, che è in manovra finanziaria. Però, diciamo, è facile parlare del governo, non è il vostro unico interlocutore, cioè quello che mi interessa capire è se lo sforzo, al di là di sensibilizzazione verso il governo, non sia anche uno sforzo che dovete fare verso altri interlocutori, perché non è solo la manovra di bilancio o il decreto legge, certo che sono importanti, però delle volte ci sono altri soggetti istituzionali dove magari il coordinamento, la sensibilità sfugge.
0: Ma devo dire che è vero, a noi serve una risposta corale. Noi abbiamo bisogno che tutte le parti e le componenti dello Stato siano con noi e collaborino, ognuno per le proprie competenze, ognuno per le proprie possibilità all'interno, certo, delle loro competenze e di quanto è il loro dovere e il loro lavoro istituzionale. Partiamo, mi sono segnato alcuni punti.
1: Sì.
0: Cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo bisogno di regolamentazione normativa adeguata, politica industriale chiara, credito e normativa fiscale, gestione del demanio, spazi doganali, attività di tutela dei corpi militari, ma non una l'altra, tutti insieme, come ho detto nel mio saluto iniziale, certo, tutto insieme, sono tutte tessere dello stesso puzzle, che tutte devono arrivare a lavorare insieme. E cosa, vengo, se mi permettete, vengo al pratico, di che cosa abbiamo bisogno? Tanto per cominciare, parliamo di grande nautica, leasing nautico. Noi abbiamo una regolamentazione sul leasing nautico che fa un

0: so perché, ma noi avremmo bisogno che si cominciasse a guardare anche cosa fanno gli altri, e quindi è importante, per esempio, come ho detto prima, sul leasing nautico è un karakiri che non dobbiamo fare. Poi è stato fatto molto quest'anno con la risorsa mare, con la grande semplificazione normativa. Abbiamo avuto collaborazione di tre ministeri, Ministero del Mare, Ministero del Turismo e Ministero dei Trasporti. Le capitanerie, l'ha detto prima la Milano Leardo, sono state fondamentali nell'aiutarci a fare questo percorso. Siamo riusciti lì a portare semplificazione, norme importanti, ma non basta, bisogna andare avanti, bisogna continuare.
1: Allora, grazie anche al Presidente Formenti. Adesso c'è il momento più complicato, perché io non ho mai fatto un francobollo in vita mia, neanche la collezione. È tutto, però so che il Ministro invece è molto esperto e quindi mi appoggerò a lui. Allora, dovreste venire leggermente avanti perché ho bisogno di fare un posizionamento al palco. E vi chiedo un applauso invece per il sottosegretario Mimit Fausta Bergamotto, che ha la delega anche appunto alla parte filatelica. Buongiorno. Eccoci qua. Prego, prego, con calma. Ma quanto è grande? Un francobollone. E verrà adesso, arriverà il momento dell'annullo. Ecco, fate parlare che...
2: No, perché un francobollo?
1: Eccoci.
2: O meglio, perché il piano filatelico? Perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha ereditato, non da oggi, dalla riforma che fu fatta nei primi anni 2000, anche le competenze del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Tra le competenze del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni c'è anche quello di varare il piano filatelico annuale, come ogni anno, con lo stesso numero di francobolli sostanzialmente ogni anno. Solo che noi abbiamo deciso di dedicarli con un indirizzo politico strategico preciso soprattutto a valorizzare il sistema produttivo del nostro paese e quindi anche il salone nautico. E il francobollo non è altro che un tassello di una memoria collettiva che ogni anno si riafferma attraverso il piano filatelico.
1: Grazie, no, importante questo chiarimento. È vero che era stato subito il Ministero Poste e Telegrafi, io sono un po' vecchio, me lo ricordo ancora. Allora, sul palco, alla mia destra, ci sono la dottoressa Gallo di Poste Italiane, la dottoressa Scarpellini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Adesso dovrebbe, se ho ben capito, il Ministro procederà all'annullamento del francobollo, però prego. Fatelo vedere anche a noi. E adesso c'è la firma.
3: No, c'è l'annullo.
1: L'annullamento.
2: È un valore bollato.
1: È vero. Quindi adesso c'è l'annullamento, tecnicamente. Attenzione.
4: Premiamo sopra il francobollo per avere il suo valore filatelico e affinché possa essere...
5: È proprio francobollo.
4: Sì, sì.
1: Annullato. Anch'io. Ecco, vedete l'investimento? Abbiamo fatto. Ottimo, grazie a tutti, grazie Ministro Urso, grazie Presidente Rossini, grazie Presidente Formenti. Buon vento a tutti, buon salone nautico di Genova, grazie Sindaco Salis per aver presenziato fino alla fine, grazie e buona giornata.

0: Impresa Italia. Puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.com.it.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Le immagini bene, sono quelle di Francesca Cangiotti, direi sempre molto molto bene. Vi ricordo che Francesca
1: sì, sta parlando.
0: Prego.
1: Ah, eccoci qua, dicevo che sta ovviamente, come ha fatto prima il passaggio nei vari stand di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, quindi ha passato un po' in rassegna quelli che sono gli stand dello Stato, quindi del governo, quindi rappresentanza del governo, e quindi ora si sta per avvicinare al terrazzo dove prenderà appunto parola per l'inaugurazione. Naturalmente qualcuno che anche ha applaudito durante il suo arrivo, insomma, brava Giorgia, brava Giorgia. E quindi ora sta parlando, stiamo cercando di capire con chi, e poi naturalmente tornerà indietro per entrare dalla parte opposta di dove ci troviamo noi, perché è lì l'ingresso della terrazza dove ci sarà l'inaugurazione. Eccoci qua. Adesso siamo ovviamente travolti dalla sicurezza del premier, naturalmente è una sicurezza importante, imponente oggi come immaginate, quindi, però ci stanno chiedendo di rimanere a debita distanza, però ci stiamo riuscendo, siamo riusciti anche a intercettarla bene Enrico prima, quindi come avete visto, ora qualcuno in tanti la fermano naturalmente, qualcuno che le dice forza Giorgia. Sono tutti vertici anche di Confindustria Nautica che in questo momento la scortano e la portano verso la terrazza dove tra pochissimo inizierà quindi la cerimonia di apertura di questa 66esima edizione. Naturalmente più parlo più mi guardano male, ma questo fa parte del gioco. No, anzi non mi guardano male, dico possiamo andare avanti tranquilli, anche perché Giorgia Meloni è assolutamente attaccata alla mia giacca, quindi però insomma ci stiamo riuscendo Enrico, tanto ti lascio con le immagini. Grande. Questo è l'applauso per Giorgia Meloni.
0: Ti dirò che rende benissimo, complimenti Matteo, complimenti Francesca Cangiotti, complimenti Matteo Cantile, ha reso tantissimo, come sembravamo la televisione ufficiale insomma di questo. Lasciamo

0: l'ambientale, no? Per cogliere le parole della Premier.
1: Basta, Vittorio.
2: Quindi la notizia è che per andare dalla Meloni ci vuole il basso rosso, sappiatelo.
3: Esatto.
0: Allora, sì, stiamo per, avete seguito, insomma, è già da qualche minuto che dalle scale mobili che hanno portato al piano superiore del padiglione Jean Nouvel stiamo seguendo l'arrivo di Giorgia Meloni come se fossimo veramente la televisione ufficiale, quindi complimenti ai nostri Matteo Angeli, Matteo Cantile, l'operatrice Francesca Cangiotti che hanno ripreso da vicino questi momenti, insomma, propedeutici alla inaugurazione. Siamo nei tempi previsti, direi neanche il famoso quarto d'ora accademico, perché sono le 11.35, quindi tutto sarebbe dovuto svolgere alle 11.30, ma direi che va benissimo così. Abbiamo visto, ecco, il primo incontro, prima del discorso ufficiale, Giorgia Meloni, un incontro di un minuto, un paio di minuti con il presidente della regione Marco Bucci, con Sindaca Salis ancora in prima fila, con la fascia tricolore per rappresentare tutta la città, per rappresentare tutto il capoluogo, ancora scambi di saluti, di incontri con i personaggi della nautica e delle istituzioni, in attesa di sentire il discorso di Giorgia Meloni. Ed è una sottolineatura particolarmente importante perché dà peso a questa 66ª edizione che sta per iniziare. Direi che lo speaker è già salito sul palcoscenico, tra poco richiederà l'attenzione dei presenti per dare inizio appunto ai discorsi istituzionali che ci stanno quanto mai in una manifestazione di livello mondiale, perché stiamo parlando ancora una volta di una manifestazione di livello mondiale. Siete sul primo canale, ben sintonizzati sul primo canale, non perdiamo naturalmente questi momenti, ma è il primo di 5 giorni che faranno parlare di Genova, faranno parlare dell'industria nautica nel mondo. Ecco perché è particolarmente importante. Vediamo il ministro Urso, ministro del Made in Italy, vediamo lo speaker che sta cercando con gli occhi intanto l'attenzione della platea prima di iniziare, insomma, a parlare.
4: Bene, grazie, se ci accomodiamo in sala per favore, benvenuti alla cerimonia inaugurale di questa 66ª edizione del Salone Nautico di Genova. So che si è appena accomodata, ma devo chiamare sul palco la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Presidente di Confindustria Nautica, il Presidente Piero Formenti, e il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Per il taglio del nastro, alza bandiera e inno nazionale. Grazie.

Can I get some? Taglio il nastro. Taglio del nastro. Presidente, taglio del nastro. Taglio del nastro. Il taglio del nastro. Ufficialmente inaugurato il 66° Salone Nautico.

autorità, alle rappresentanze associative, a cominciare da Confindustria, agli espositori, alle imprese, in pratica tutti voi qui presenti oggi. Ringrazio le capitanerie di porto e lo Stato Maggiore della Marina Militare per l'alza bandiera e per il defilamento della nave Margottini. L'alza bandiera è una cerimonia che da sempre contraddistingue l'apertura del nostro Salone Nautico Internazionale ed è resa ancora più solenne dal contemporaneo defilamento di una delle fregate più moderne e tecnologicamente avanzate dell'intera flotta italiana, impiegata nella tutela degli interessi commerciali della nostra nazione. Credo che l'omaggio alla bandiera italiana sia particolarmente appropriato proprio oggi, in un frangente geoeconomico così delicato, nel quale siamo chiamati a dare delle risposte che possono derivare solo dalla capacità di fare squadra e di essere una collettività. Tra l'altro, proprio in questi mesi abbiamo scoperto che la competizione industriale, tecnologica e commerciale tende sempre di più a fondersi con la dottrina della sicurezza nazionale e della difesa del Paese e che il ruolo di settori trainanti dell'economia, come è ad esempio il nostro, è e sarà sempre più strategico. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del saluto rivolto alla convention delle nostre imprese, la nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, si misura con la competizione globale e la sua eccellenza manifatturiera, si trasforma in forza reputazionale del Paese. Permettetemi di dire però che non si tratta di una rotta a senso unico. Questo grande evento di livello mondiale è

0: Sì, la finestra dell'industria aperta sul mondo, ma è anche quella finestra con cui in questi giorni, attraverso i media, i buyers e le aziende estere, il mondo guarda all'Italia. Certamente guarda alle imprese, ma guarda anche alla sua politica, alle sue infrastrutture ed ai suoi investimenti. Il Salone è anche questo, e vi assicuro che va ben oltre la sua espressione più visibile di evento commerciale. Certo, questo è sicuramente la sua forza, ma anche una grande, grandissima opportunità per tutti. E quando dico tutti, intendo proprio tutti, nessuno escluso. Quindi grazie a tutti e benvenuti al 66esimo Salone Internazionale a Genova.
1: Grazie Presidente Formenti. Sì, insomma, facciamola semplice. 8 miliardi e 720 milioni l'anno scorso, 90%, come Ministro Urso sa molto bene, esportato, poi ne parleremo. Una crescita in un contesto internazionale comunque che c'è stata quasi del 2%, questa è la nautica italiana, il 54% degli yacht al mondo vengono fatti in Italia, se vai a vedere la componentistica arrivi al 60%. Adesso vorrei aprire invece ai saluti istituzionali, quindi vi chiedo un applauso per la sindaca del Comune di Genova Silvia Salis, per i saluti della città, grazie.

Presidente Meloni, Ministro Urso, rappresentanti del governo tutti, Genova vi dà il benvenuto. La vostra presenza qui, questa grande presenza istituzionale, rende ancora più prezioso il taglio del nastro della 60esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Come mi è capitato spesso di dire in questi giorni, questo è il brand che identifica Genova del mondo e del quale andiamo veramente orgogliosi. Ancora grazie per essere tutti qui. Saluto il Presidente Bucci, il Presidente Formenti, il Presidente Orsini e tutte le autorità civili, politiche, militari e religiose che sono qui oggi, perché Salone Nautico e Genova è un binomio indissolubile. Genova in questi anni sta ricostruendo il suo rapporto col mare, ci sarà il nuovo piano regolatore portuale, saluto il Presidente Paroli, c'è una nuova idea politica e di ambiente in questa città che vede il mare coinvolto. Lo stiamo facendo dal punto di vista infrastrutturale con questo waterfront che anno dopo anno diventa sempre più accogliente. I numeri di questa edizione raccontano un salone che è continuamente in crescita, una straordinaria forza attrattiva, oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità assolute, il 4% di specchio acqueo in più e 200.000 metri quadrati totali. A questo si aggiunge Casa della Vela, dove si è tenuta la conferenza stampa qualche giorno fa, e il futuro centro nel mare che sorgerà alle nostre spalle e che sarà un teatro perfetto per il futuro e l'innovazione di questa città. Permettetemi di fare una riflessione, vedete, nel luogo dove se ne intendono di grandi spettacoli e di grandi eventi, Las Vegas, non costruiscono gli spettacoli per adattarli ai teatri, costruiscono i teatri adattandoli ai grandi spettacoli. Ed è quello che vogliamo fare qui, costruendo un teatro perfetto anno dopo anno, superando le difficoltà, un teatro perfetto per il nostro Salone Nautico. La scelta strategica, della quale ringrazio Confindustria Nautica, di spostare il salone, evitando di affollarlo tra quello di Monaco e quello di Cannes, è una scelta che secondo noi è vincente e che porta più respiro al nostro salone e che dà un'identità specifica a questo momento per la città. Anche in questo caso c'è tanta voglia di mare e c'è una grande voglia, ad esempio, di vela. Faccio un mio in bocca al lupo a Napoli e a Luna Rossa per l'America's Cup che sta arrivando. C'è stato un tempo in cui i genovesi vivevano il salone con distacco, ma questo tempo è cambiato. Il tempo dei mugugni è finito e questo scollamento è stato completamente

0: siede uno yacht, il salone di chi vuole camminare con la propria famiglia tra queste banchine e anche il salone di chi non vede l'ora che arrivi la domenica per salire a pescare sul proprio gozzo. Ringrazio Confindustria Nautica che in quest'ottica ha aperto la Blu Arena nel nostro Palasport, uno spazio gratuito per poter far fruire a tutta la città, a chi vuole, dei grandi temi che sono all'interno del salone nautico. E poi c'è il fuorisalone. L'anno scorso l'avevo detto, ero sindaca da pochi mesi, vogliamo investire sul fuorisalone come esempio di Milano, dove il fuorisalone è diventato quasi importante come il salone. E vogliamo farlo con un fuorisalone che attiri un nuovo pubblico anche per il salone nautico. È proprio per questo che torno a ringraziare Confindustria per il biglietto ridotto under 35, non solo under 25, in occasione del 2 ottobre domani per il grande concerto di musica elettronica che caratterizzerà il fuorisalone. Il mare per Genova significa cultura e bellezza, ma soprattutto lavoro e dignità. Permettetemi di fare una nota in questo momento, parlando di lavoro e di dignità. Vorrei che facessimo un applauso alle lavoratrici e lavoratori di Ericsson che sono qua fuori a difendere il loro futuro, il loro lavoro e anche il futuro di Genova. Il mio abbraccio va anche ai 170.000 occupati della cantieristica navale in Italia e proprio perché siamo una città di marinai, di lavoro e di lavoratori abbiamo il dovere di guardare avanti e dare opportunità ai nostri giovani, per cui ringrazio la Presidente Giovanna Vitelli per avermi dato la suggestione di creare un percorso professionale per le crew, che sono molto richieste, crew italiane, e grazie Presidente, un'ottima idea, sul modello di Antibes per creare a Genova anche una stagione invernale dove si possa venire qui e vivere in un'area internazionale che è quella di cui questa città ha bisogno. Concludo con una riflessione su questa città. Secoli fa era una grande potenza commerciale e attraverso il commercio esercitava la diplomazia internazionale, da cui sono partite rotte che hanno cambiato il mondo e ora di quello spirito internazionale sicuramente il Salone Nautico è la più grande rappresentazione che abbiamo. Lo difenderemo, vogliamo che resti sempre qua, vogliamo che diventi sempre più grande, vogliamo che diventi sempre di più il più grande del mondo. Benvenuti a Genova.
1: Grazie. Grazie, signor.
2: È stato inaugurato a Giustenice il nuovo asilo nido d'infanzia Peter Pan e gli spazi esterni riqualificati nell'ambito del programma regionale di rigenerazione urbana. Il nuovo nido, dedicato ai più piccoli dai 0 ai 3 anni, può accogliere fino a 70 bambini garantendo continuità educativa con la scuola dell'infanzia. L'intervento complessivo sui due plessi scolastici ha previsto un investimento di oltre 4,5 milioni di euro di fondi PNRR, regionali e comunali. La nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale arriva anche al Salone Nautico. È previsto un open day gratuito lunedì 5 ottobre grazie alla collaborazione con la Croce Bianca di Piazza Palermo di Genova, che metterà a disposizione un ambulatorio mobile all'interno del salone. E altri open day verranno organizzati successivamente in tutta la Liguria. Inoltre, il 5 ottobre partirà la campagna di comunicazione con affissi e spazi su tutti i principali media liguri per ricordare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi. Inaugurato il nuovo poliambulatorio di Genova Begato dell'Associazione dell'Ordine di Malta, una struttura che opera in integrazione con il Servizio Sanitario Regionale della Liguria. Il poliambulatorio offre prestazioni di prevenzione, diagnostica clinica e strumentale, terapia e monitoraggio in 4 branche specialistiche: cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia. La Liguria guadagna 4 posizioni e sale al 6° posto tra le regioni italiane con offerta balneare nella classifica elaborata dall'osservatorio italiano JFC nell'ambito del rapporto Panorama Turismo Mare Italia 2026. In particolare Alassio entra nelle top 20 nazionali delle destinazioni balneari più apprezzate dagli italiani, conquistando il 19° posto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: cover di Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Chiamo sul palco il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Prego, Marco. Presidente. A lei però il baciamano non lo faccio. Prego.
2: Però almeno ci stringiamo.
1: Almeno.
2: Quello sì.
3: Un saluto alla Presidente del Consiglio, benvenuta a Genova, un saluto al Ministro Urso, un saluto a tutte le autorità presenti, a tutti gli operatori, a tutti voi che siete qui. Per me salire su questo podio al Salone Nautico quest'anno è la 10ª volta ed è sempre più ricca di emozione. Emozione perché io vado per mare, emozione perché mio padre mi ha portato qui al Salone quando avevo 10 anni, e sono 66, io ne ho 67 e il Salone ha 66 anni, quindi siamo quasi coetanei, e soprattutto emozione perché questo è un mondo che richiama tante cose, voglio dirlo a voi brevissimamente. Intanto ricordiamoci che avete visto, no? We are made of sea, siamo fatti di mare, la nostra tradizione parla di mare, il nostro presente parla di mare, la nostra tecnologia parla di mare, il nostro futuro parla di mare. Per noi genovesi e per noi liguri il mare ha sempre dato una grandissima ricaduta economica e occupazionale e noi vogliamo che continui così. Certo, la nautica oggi è l'espressione non solo della Liguria, non solo del mare, è l'espressione del Made in Italy. Made in Italy che vuol dire tecnologia, vuol dire capacità, vuol dire genio creativo, vuol dire innovazione, vuol dire design, vuol dire soprattutto, fatemelo dire, passione. Ci invidia il mondo per la nostra capacità di essere altamente tecnologici, altamente geniali, ma anche con un grande cuore e una grande passione. E voi che vendete barche lo sapete benissimo che alla fine si compra per passione. E quindi non dimentichiamo mai che abbiamo nel nostro cuore una grande passione per il mare, una grande passione per questi oggetti che alla fine sono la nostra creatività e sono il modo con cui noi italiani ci presentiamo al mondo, con il Made in Italy, non dimentichiamolo mai. Noi abbiamo sempre investito, sia come Comune di Genova che come Regione Liguria, nel Salone, in tutti i suoi aspetti, dal dopo Salone alla Waterfront di Levante, a tutto quello che è stato costruito per far sì che questo Salone sia veramente il numero uno al mondo. Ecco, vedete, questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo essere più bravi, vogliamo essere tra i primi, ma soprattutto non ci accontenteremo mai, noi vogliamo essere i primi. E se tutti noi lavoriamo assieme, tutti voi che siete qui oggi e lavorate giorno dopo giorno tirandovi sulle maniche, e noi amministrazione pubblica che facciamo del nostro meglio per aiutare tutti voi, ecco, se continuiamo a lavorare tutti assieme saremo i primi. Fair winds and following seas, che vuol dire buon vento a tutti e buon vento al Salone Nautico. Grazie a tutti voi.
1: Grazie Presidente. Sì. Grazie anche per non aver ricordato che i britannici vi hanno rubato la bandiera. Questa volta non creiamo crisi diplomatiche dopo l'ultima. No, per carità Presidente. Allora io vi chiedo invece cortesemente un applauso per la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che per impegni istituzionali deve lasciarci e ha già avuto modo di visitare il Salone.

Grazie Presidente, buon lavoro. Arrivederci. Chiamo sul palco il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, grazie. Eccoci, buongiorno.

0: grazie alle autorità, grazie al Ministro Urso, grazie alla Presidente del Consiglio che ci ha appena lasciato, grazie a tutti voi, grazie agli espositori, grazie al Presidente Formenti che con pervicacia ha combattuto insieme all'autorità di sistema portuale per poter vincere tutte le insidie che noi abbiamo passato per poter garantire questo evento e questa data in questo periodo. Grazie veramente. È un onore per il porto di Genova, per l'amministrazione che rappresento oggi, il poter inaugurare questo evento ed ospitare tutti voi nei propri specchi acquei, sulle proprie banchine, nei nostri spazi. Il Salone Nautico è un evento di eccellenza, è stato detto, e io posso soltanto confermarlo da non genovese, ricordando quando anche io da bambino venivo ciclicamente con la mia famiglia a visitare gli stand e vedere barche meravigliose che potevamo ovviamente soltanto sognare. Barche che oggi hanno una caratteristica: se prendiamo a riferimento i 1068 ordini che nel portafoglio mondiale caratterizzano appunto le prossime unità che verranno costruite, di queste più di 1000 imbarcazioni, 568 verranno costruite in Italia, nei nostri cantieri, nel nostro paese. È una leadership conclamata che non può e non deve appagarci, ma che ci serve per poter raggiungere gli obiettivi prossimi, gli obiettivi futuri che già oggi dobbiamo cominciare ad inquadrare. Nel nostro mondo chi si accontenta dei traguardi raggiunti rischia di risvegliarsi dopo qualche tempo con amare sorprese. Ecco, noi insieme a Confindustria, insieme alle imprese, insieme alle 80...
1: E questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
2: Ha cascato lo striscione Genova qui nel...
1: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno straniero e quindi non so che cosa rispondere.
3: Come si continua con l'Egitto dopo la sentenza dell'Egitto? I rapporti.
0: Al fianco delle imprese, al fianco di chi organizza eventi che rendono la città di Genova, il nostro territorio, la nostra regione, un'icona nel mondo. E ci stiamo sforzando, insieme a tutte le altre amministrazioni coinvolte, alla Regione, ai comuni interessati, affinché il futuro piano regolatore del nostro sistema portuale possa dare ulteriori spazi ad un evento che deve risultare non il primo al mondo, ma il primo al mondo per distacco. E quindi il prossimo piano regolatore tenderà a aumentare significativamente gli spazi dedicati alla nautica da diporto, alle costruzioni e alle riparazioni navali. La nostra ambizione è quella di raddoppiare la darsena che oggi ospita queste magnifiche imbarcazioni, dando ulteriori specchi acquei all'evento, dando ulteriori specchi acquei a chi investe nel nostro settore e rendendo tutto questo sempre più compatibile da un punto di vista di sostenibilità anche ambientale rispetto alla città che ci ospita. Quindi il mio auspicio è di avere ancora molti anni di gloriosa supremazia, partendo da ciò che oggi ci contraddistingue come eccellenza nel mondo, per rimanerlo e diventarlo ancora di più con distacco. Grazie a tutti.
4: By far, come dicono gli inglesi. Grazie. Allora, chiamo sul palco il direttore generale dell'agenzia ICE, Lorenzo Galanti. Grazie, sapete, l'ICE quello che fa, cerca di fare, sta facendo anche per promuovere la nautica italiana. Prego, Galanti.

Buongiorno a tutti. Rivolgo un caloroso saluto anche da parte del Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, innanzitutto al Ministro Adolfo Urso, al Sottosegretario Dell'Utri, al Presidente Bucci, alla Sindaca Salis, al Presidente Orsini, a tutte le altre autorità civili e militari presenti qui oggi. Naturalmente rivolgo un ringraziamento al Presidente Formenti per la qualità della collaborazione con ICE Agenzia in questa avventura, splendida avventura del Salone Nautico, quindi grazie a Confindustria Nautica, grazie al Presidente Formenti.

0: eventi. Credo che questo evento fieristico sia logisticamente il più complesso da organizzare, ma certamente è anche uno dei più straordinari. La nautica esporta oltre 10 miliardi di euro l'anno, con un grande incremento nel 2025, la nautica da diporto di questi 10 ne esprime quasi 4,5, e l'Italia è prima in tutta una serie di segmenti, a cominciare dai super yacht, ma anche ad alcune parti degli equipaggiamenti, della componentistica e di quelli che si chiamano i maxi rib, per esempio, a livello mondiale. Nei super yacht abbiamo una quota di mercato del 56%. Molti sono i punti di forza della nostra nautica da diporto: innovazione, design, tecnologia, capacità di personalizzazione del prodotto. E chiaramente molte sono le sfide sui mercati internazionali che interessano anche questo settore: sfide geopolitiche, la sfida climatica, i costi. Ma proprio per questo, e proprio perché la nautica è forse è sicuramente una delle più alte espressioni del Made in Italy nel mondo, ICE Agenzia, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha raddoppiato quest'anno il proprio investimento nel Salone Nautico. Abbiamo quindi raddoppiato il numero di buyer esteri e di giornalisti che abbiamo invitato insieme a Confindustria Nautica a questo importante appuntamento, che sono quindi in totale 185 rispetto agli 80 dell'anno scorso. Abbiamo uno spazio lounge per gli incontri B2B preagendati non lontano da qui. Abbiamo un'area di startup con 10 startup innovative italiane organizzate insieme al Politecnico di Milano e a Blue Skills Village. E abbiamo poi un'intensa campagna di comunicazione sui media internazionali specializzati e non. Ovviamente ICE Agenzia, a sostegno della nautica da diporto, svolge tutta una serie di attività anche all'estero. I principali appuntamenti internazionali di settore: Fort Lauderdale, Miami e ovviamente Dubai. Ma il Salone di Genova resta sicuramente il più rappresentativo, il più iconico, il più importante. Quindi grazie e buon salone a tutti.
1: Mi aprite.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Adesso chiamo per l'ultimo dei saluti istituzionali la già più volte evocata vicepresidente del Senato, la senatrice Lucia Ronzulli. Grazie, senatrice, prego.

Forse sono l'unica felice di questo rialzino oggi, giuro però di non averlo chiesto. Allora intanto un saluto a tutti presenti, ovviamente anch'io mi associo ai saluti fatti alle autorità di chi mi ha preceduto. Presidente Formenti, grazie, è con grande piacere e orgoglio che partecipo a questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, un appuntamento che ancora una volta racconta un'Italia capace di stare ai vertici mondiali con la propria eccellenza. Il mare per l'Italia, lo sappiamo, non è semplicemente un confine geografico, è una delle nostre grandi infrastrutture naturali, è una via commerciale, una piattaforma industriale, una risorsa turistica, un patrimonio ambientale ed è anche uno dei luoghi nei quali l'Italia riesce a esprimere forse meglio che altrove quella combinazione così particolare di capacità produttiva, di creatività, di tecnologia, di bellezza che chiamiamo Made in Italy. E questo salone ne è una dimostrazione straordinaria. Oltre 1000 imbarcazioni, più di 200 novità, operatori provenienti da 45 paesi, un'area in acqua che continua a crescere. Numeri che raccontano un evento internazionale, certo, ma soprattutto raccontano un'industria che ha saputo conquistare una posizione di assoluta leadership sui mercati mondiali. La nautica italiana ha raggiunto fatturati record, più della metà degli ordini mondiali di super yacht vengono realizzati nei nostri cantieri, ogni euro prodotto in cantiere ne attiva più di 5 lungo la catena del valore, ogni addetto ne genera altri 7 e questo significa che dietro una barca c'è una rete di impresa, di professionisti, di artigiani, di tecnici, ci sono la componentistica, i servizi, c'è il refitting, ci sono i porti, c'è il turismo, ci sono competenze altamente specializzate che rappresentano un patrimonio industriale che l'Italia non può permettersi di disperdere. Ed è proprio questo, secondo me, la prospettiva dalla quale dobbiamo guardare alla nautica, non come un settore di nicchia destinato a pochi, ma come un comparto strategico capace di produrre ricchezza, di occupazione, innovazione e soprattutto reputazione internazionale, perché ogni yacht che viene progettato in Italia porta nel mondo qualcosa di più di un prodotto, porta un pezzo della nostra identità. Porta la nostra capacità di progettare, di innovare, di lavorare sui dettagli, di trasformare la qualità in valore. E questa capacità non nasce per caso, nasce dall'incontro di una grande tradizione industriale, una straordinaria capacità di innovare ed è la stessa combinazione che troviamo in tanti dei nostri distretti produttivi. Il sapere delle mani insieme alla tecnologia, l'esperienza insieme alla ricerca, la piccola impresa altamente specializzata accanto ai grandi gruppi. È uno dei motivi per cui il Made in Italy continua ad essere riconoscibile e desiderato nel mondo. Ma proprio perché conosciamo il valore di ciò che abbiamo costruito, dobbiamo avere anche il coraggio di porci una domanda: come facciamo a fare in modo che questa leadership non sia soltanto un risultato da celebrare, ma una posizione da consolidare? Qui entra in gioco la politica industriale. In questi anni abbiamo scelto di considerare il mare per quello che era, per quello che è veramente, un asset strategico per il sistema paese. La legge sulla valorizzazione della risorsa mare ha cercato di superare una frammentazione che per troppo tempo ha caratterizzato questo settore, creando una cornice più organica. Ha rafforzato il coordinamento tra i ministeri, dato maggiore stabilità al piano mare, ha aggiornato le regole della nautica da diporto e ha affrontato temi fondamentali come semplificazione, digitalizzazione, charter, sicurezza e concorrenza. Certo, non è la risposta ad ogni problema e nessuno pensa che una legge da sola possa esserlo. Ma è importante il principio che afferma che il mare va governato come un sistema. Ed è lo stesso principio che c'è alla base della strategia industriale marittima nazionale. L'obiettivo è molto chiaro:

0: tenere l'Italia protagonista nella costruzione e nel refitting delle navi, dei traghetti, nelle unità specialistiche, nelle tecnologie del mare, ma soprattutto accompagnare le imprese nella trasformazione che abbiamo davanti, perché la transizione digitale e ambientale non può essere vissuta soltanto come un insieme di nuovi obblighi, deve diventare anche una possibilità di crescita. E qui c'è una questione che riguarda non soltanto la nautica, ma l'intero sistema produttivo europeo, la competitività. Possiamo chiedere alle nostre imprese di innovare, di investire, di ridurre i consumi, di sostenere i costi standard sempre più elevati, ma dobbiamo contemporaneamente fare in modo che produrre in Europa e soprattutto produrre in Italia continui a essere possibile e conveniente soprattutto. Quindi la sostenibilità non può significare deindustrializzazione. L'ambizione deve essere quella di avere insieme più innovazione, più sostenibilità e più industria. È una sfida che riguarda anche l'energia, ovviamente, le infrastrutture, la fiscalità, la velocità della decisione, perché un imprenditore può avere un progetto straordinario, ma se per realizzarlo deve attraversare una macchina amministrativa troppo lenta o imprevedibile, il progetto rischia di trovare altrove condizioni più favorevoli. Ed è per questo che il lavoro meno visibile delle istituzioni è spesso quello più importante. Penso al lavoro fatto fino ad ora, al sostegno all'internalizzazione, alla capacità di portare buyer stranieri nelle nostre fiere, agli strumenti per l'innovazione, per gli investimenti, dal piano transizione 5.0 ai contratti di sviluppo, fino alle misure per la doppia transizione digitale e ambientale. E ancora, gli interventi di semplificazione e di modernizzazione dal registro digitale dei marittimi e la revisione di procedure che per troppo tempo hanno reso la bandiera italiana più faticosa di quanto dovrebbe essere. E poi penso alla formazione, perché la vera materia prima del futuro non sarà soltanto l'energia e non soltanto la tecnologia, saranno le persone, saranno le competenze. Quindi un cantiere può avere gli strumenti più avanzati del mondo, ma senza ingegneri e senza tecnici e senza progettisti, artigiani specializzati, lavoratori qualificati, quella tecnologia non produce valore. E questo ci impone una responsabilità precisa: avvicinare sempre di più scuola, formazione, università a imprese. E allora agli imprenditori, agli armatori e a tutte le realtà che rappresentano questa filiera voglio dire che le istituzioni sono al vostro fianco, non per sostituirsi a chi fa impresa, ma per creare le condizioni perché chi ha un'idea, chi vuole investire, chi vuole assumere, chi vuole innovare possa farlo con tempi certi, regole comprensibili e soprattutto possa continuare a farlo in Italia. Questa è la vera sfida dell'attrattività, perché il Made in Italy non è soltanto un marchio da esibire nel mondo, è un patrimonio economico, industriale, culturale che abbiamo il dovere di proteggere, ma soprattutto di rendere sempre più competitivo. Il Salone Nautico di Genova è il luogo ideale per dirlo, perché qui non celebriamo soltanto la bellezza e l'eccellenza di uno yacht, ma qui mostriamo al mondo un'Italia che sa ancora progettare, costruire, innovare e competere ai massimi livelli. Un'Italia che vuole continuare a stare nel mercato globale, ma senza rinunciare alla propria identità produttiva e alla forza delle proprie competenze. Auguro a tutti un salone ricco di incontri, opportunità, lavoro e nuovi investimenti. E soprattutto auguro alla nautica italiana di continuare a fare quello che sa fare meglio, a trasformare l'ingegno italiano in valore, lavoro e futuro. Buon salone a tutti e grazie per l'attenzione.
1: Grazie senatrice Licia Ronzulli.
2: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Vorrei però, vi chiedo un minuto di pazienza ancora, per ricordare un grandissimo fotografo che è scomparso. Mi riferisco a Carlo Borlenghi, che è uno dei fotografi che in Italia ha raccontato di più la nautica nella sua complessità. E giustamente il presidente Formenti e il suo staff hanno deciso di ricordarlo con questo video che chiedo alla regia di far partire. Grazie.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su

0: Signore e signori, buon pomeriggio e bentrovati al Teatro Eberhard qui al Salone Nautico Internazionale di Genova. Noi siamo ospiti in realtà della Guardia Costiera Italiana, ringrazio l'ammiraglio Liardo che mi ha fortemente voluto sul palco, lui evidentemente sa
1: grazie a voi, grazie
0: che
1: a voi.
0: Io, pur essendo nato in una città di marina per eccellenza, cioè La Spezia, non ho mai vestito questa divisa, avevo quella degli alpini, ma sono gli scherzi della vita, mi hanno mandato in montagna invece che mandarmi al mare, ma sono molto contento. Tra l'altro oggi parliamo della sicurezza in mare con il rapporto Mare e Laghi Sicuri 2026, sono tantissimi gli interventi della Guardia Costiera, molti li abbiamo raccontati anche noi giornalisti perché sono importantissimi, soprattutto ovviamente quando riescono e le persone vengono salvate, ma è importante anche sensibilizzare sulla sicurezza e sui buoni comportamenti in mare. Cominciamo subito con un video che racconta proprio l'attività della Guardia Costiera in questo 2026, vediamo.
2: Buongiorno, abbiamo avuto appena una collisione con i motoperti a un rio fermo a Capanna.
3: Ci sono due marittimi risultati ufficialmente, uno di questi è caduto in acqua.
4: Resisti, Francesco! Sono a 300 metri da te! Ti stai ancora, tieniti aggrappato, non mollare ora!
5: Non ce la faccio più, falli arrivare, falli venire, non ce la faccio più, sto affogando.
6: Ecco l'acqua di prua!
7: Muole Manu.
8: Ok, bene.
9: Che fai? Ce l'ha fatta.
10: Tanti, è arrivata la 300 che sta mettendo a fondo le persone. Ok, va bene, allora il nostro scorritore ha detto tutto ok, le persone lì, adesso si sta sincerando delle condizioni delle persone che sono lì, vediamo i gommoni che continuano comunque ad andare verso la spiaggia a recuperare le persone.

0: Un grande, grandissimo applauso per quella che è, comandante Roberto D'Arrigo, capitano di vascello. Una normale giornata in ufficio, così la definiremo, quella che abbiamo appena visto.
1: Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla presentazione dei risultati, che abbiamo chiamato i numeri dell'estate di mare e laghi sicuri. Saluto le autorità presenti, i colleghi, i gentili ospiti, un saluto particolare ai giovani dell'Istituto Nautico, a quelli dell'Accademia della Marina Mercantile. Presentiamo oggi, e questo credo che sia il luogo più adatto, i numeri complessivi dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026. Per l'esattezza, questa è la 35esima edizione, è iniziata lo scorso 16 giugno e proprio il 20 settembre si è conclusa. Vai avanti Pasquale, grazie. Questo è l'impegno complessivo delle donne e degli uomini della Guardia Costiera lungo gli oltre 8.000 chilometri di litorale nazionale, 3.000 persone impegnate, tanto a terra, le pattuglie a terra, quanto a bordo delle unità navali e dei mezzi aerei e ovviamente anche nelle sale operative per rispondere. Cambiamo il microfono. Un saluto ovviamente a chi ci segue in diretta su Primo Canale. 450 le unità navali coinvolte, 19 i velivoli tra aerei ed elicotteri.

subito un focus su quella che è stata la nostra attività per quanto riguarda il diporto nautico. Nel corso dell'operazione, poco più di 90 giorni, abbiamo assistito 343 unità da diporto. Vedete in slide quali sono stati i principali motivi che hanno generato le chiamate, ma soprattutto il dato che ci conforta è quel meno 21% rispetto ai numeri dello stesso periodo dello scorso anno. La fa da padrona l'avaria al motore, ci sono ovviamente anche altre cause, le condizioni meteomarine particolarmente avverse, incidenti, incagli, collisioni, incendi e avarie al timone. Per quanto riguarda invece le persone soccorse, anche qui c'è un trend in diminuzione, il meno 8%, ma sono state comunque 1370. Le abbiamo suddivise per categorie, anche qui i diportisti chiaramente è il numero più consistente, 907, seguiti da 371 bagnanti e altre categorie che abbiamo raggruppato tra canoisti, pescatori, subacquei e acquascuteristi, oltre che windsurfisti. Avanti. Questo è il dato che chiaramente ci fa riflettere, sono le persone prive di vita recuperate, sono gli interventi in cui la Guardia Costiera è stata coinvolta, comprendono anche diciamo, tutti quei malori, sono la maggior parte, che sono occorsi a terra, in spiaggia o nei primi metri, diciamo, a poca distanza dalla battigia, sono 112. Abbiamo superato, speriamo, quella che è stata un'estate tra le più calde e questo ha inciso su questi 112 malori e purtroppo persone decedute. In altre occasioni abbiamo contato 21 perdite purtroppo per incidenti o sinistri marittimi o a causa di condizioni meteomarine particolarmente avverse. C'è un dato statistico interessante, la maggiore percentuale tra gli over 66 anni. Attività di controllo, chiaramente mare sicuro, mare e laghi sicuri è anche l'occasione per effettuare una serie di controlli a 360 gradi su quelli che sono i compiti e le attività di istituto del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Abbiamo sfiorato i 300.000 controlli, a fronte di questi sono stati riscontrati poco più di 11.000 illeciti. E qui sostanzialmente è quello che, di cui parlava il nostro Comandante Generale alla cerimonia di apertura: più controlli e meno sanzioni. Questo è il claim che potremmo utilizzare per questa 35esima edizione che si è chiusa il 20 settembre. L'incidenza degli illeciti sul totale dei controlli comunque si è attestata in diminuzione su un 4%. Avanti Pasquale, grazie. Focus sul diporto nautico, anche qui a fronte di 40.553 controlli sono stati riscontrati poco più di 3.200 illeciti, rimane purtroppo il dato della interferenza della navigazione da diporto in quelle che sono le zone riservate alla balneazione e questo è uno di quei comportamenti maggiormente rischiosi, seguito poi da illeciti di natura certamente inferiore per quanto attiene al pericolo, in particolare per quanto riguarda i documenti di bordo, l'irregolarità nell'esercizio di alcune attività commerciali, in primis il noleggio e la locazione, e sulle dotazioni di sicurezza presenti a bordo. Anche qui in ogni caso riscontriamo un meno 16% rispetto agli illeciti dello scorso anno. Come vi accennavo, chiaramente non è soltanto sicurezza della navigazione, tutela della vita umana in mare, sicurezza della balneazione, ma mare e laghi sicuri è anche l'occasione per un focus e per quelli che sono dei controlli sul pubblico demanio marittimo. Durante l'operazione, quel numerello che vedete, sono ben 142.194 metri quadrati. Per avere un'idea, siamo una superficie equivalente a 20 campi di calcio che sono stati restituiti alla libera fruizione della collettività.

0: criminalità in quanto abusivamente occupati. Sul fronte demaniale marittimo erano 63.000 i controlli effettuati, quasi 2.000 le sanzioni amministrative contestate, poco più di 1.200.000 euro l'importo di queste sanzioni. Da citare nel corso dell'operazione quello che è ormai una campagna annuale, quella del bollino blu, che effettuiamo di concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sono controlli preventivi in materia di sicurezza della navigazione da diporto. Sostanzialmente evitiamo delle inutili duplicazioni dei controlli, vogliamo far stare ancora più sereni i diportisti, e al termine di questi, con esito ovviamente favorevole, viene rilasciato il bollino blu che vedete in slide. Quest'anno sono stati poco più di 5.000 quelli rilasciati. Abbiamo anche i laghi. Ormai dallo scorso anno è stato istituito un reparto operativo laghi con sede a Milano, che coordina i presidi esistenti sul lago di Garda, sul lago Maggiore e sul lago di Como. È stato fortemente voluto dalle comunità che insistono su questi bacini lacustri importanti. Quelle sono le attività effettuate: 655 le persone soccorse, 244 i soccorsi coordinati, oltre 2.500 i controlli sulla navigazione da diporto, con 517 illeciti riscontrati e purtroppo 19 le persone prive di vita. Sui laghi c'è un focus particolare, perché a fronte di una maggiore percezione di sicurezza, i laghi nascondono delle insidie del tutto particolari. Io ho concluso per il momento, grazie per l'attenzione.
1: Grazie, grazie comandante. Ammiraglio Liardo, lei conosce benissimo anche il nostro territorio, naturalmente, per avere comandato la direzione marittima della Liguria. Diciamo che sicuramente quando si parla di 8.000 km di costa, e noi di solito lo facciamo in termini economici, dell'importanza dei nostri porti, del diporto, per voi ovviamente è anche una questione di sicurezza nazionale delle persone che vivono e transitano nel nostro paese. Mi sembra un bilancio positivo quello tracciato dal comandante D'Arrigo.
2: Sì, buonasera a tutti.
3: Scusami Matteo se ti rubo il microfono, non l'avrei mai fatto, però mi trovo costretto. Buonasera a tutti, saluto le autorità tutte, perché vedo che siete tantissime, quindi non voglio mancare di salutare nessuno, e un saluto particolare all'Istituto Nautico e al vostro dirigente scolastico e a voi ragazzi, e anche agli allievi dell'Accademia della Marina Mercantile. La vostra sede è bellissima, ci ha visto qualche giorno fa proprio qui. Mi riallaccio un po' a quello che dicevi tu prima, ovvero i colleghi mi hanno fatto notare che quando parlo di Genova io non dico vado a Genova, ma dico torno a Genova, e quindi io sono legatissimo a questo territorio, che è un territorio che ha tante criticità e fragilità, che però insomma rimane sempre bellissimo. Se è vero che si parla degli 8.000 km di coste, è anche vero che tante volte noi non facciamo un bilancio su quelle che sono le acque che in realtà sono sotto la responsabilità del corpo della Guardia Costiera. Noi abbiamo una competenza specifica sull'area SAR di ricerca e soccorso su un'area di 500.000 km quadrati, che per intenderci una volta e mezza al territorio nazionale. Quindi l'impegno che hanno profuso le colleghe e i colleghi quest'estate è stato importante, l'attività preventiva ha dato sicuramente un ottimo risultato. Abbiamo parlato appunto del decremento di sanzioni a fronte di un incremento di controlli, però io sono sempre abituato ad essere un po' fuori dal coro, quindi dico che quest'estate in particolare in tre casi abbiamo avuto tre situazioni sulle quali stiamo riflettendo, stiamo analizzando questi casi. Alcuni si sono conclusi, il più degli interventi si sono conclusi positivamente. Quell'immagine dell'elicottero è un'immagine che era proprio stata girata qui a Bogliasco, però altre situazioni invece non si sono concluse come noi ci speravamo e auspicavamo. Quindi su questo bisogna fare delle riflessioni, stiamo valutando.

0: mondo, se è il caso di interessare il MIM, quindi di poter fare una campagna presso le scuole. Ovviamente non parlo dell'Istituto Nautico o dell'Accademia della Marina Mercantile, dove la cultura del mare è insita ed è la passione che porta questi ragazzi ad affiancare, ad affrontare queste tematiche, ad affiancare i loro colleghi, ma parlo di altre scuole dove oggettivamente sarebbe quanto mai opportuno fare una campagna di prevenzione. Alcune situazioni, ripeto, una anche in questa regione, ci fanno riflettere, e su questo vogliamo probabilmente attivare questa campagna, se del caso come dire, chiedere anche delle norme che possono in qualche maniera essere di tutela nei confronti di chi va per mare perché vuole godere della bellezza del mare, appunto.
1: Però al di là di quello che si può migliorare, ed è sempre giusto fare questo tipo di ragionamento, il trend è buono, no, rispetto all'anno precedente?
0: È assolutamente positivo, noi siamo molto contenti. Io ringrazio, come accennavo prima, le colleghe e i colleghi che hanno fatto uno sforzo incredibile. Io ho visto che tanto fra un po' lo spoileranno i miei colleghi, lo dico io prima sono andato, loro poi parleranno di un visore che mi invito a provare presso il nostro stand. Io ho provato a recuperare dei naufraghi, ma ecco, se avessero sperato che arrivassi io in tempo, sono arrivato poi sul relitto ma non c'era più nessuno, quindi ecco, è un lavoro veramente estremamente importante, faticoso, complesso, che va fatto con tanta passione, tanta dedizione e devo dire tanta umanità, che è l'aspetto che contraddistingue tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera, sempre, comunque, in ogni caso.
1: Bel applauso per l'ammiraglio Liardo, giuste queste parole anche di ringraziamento per chi lavora. Allora, comandante D'Arrigo, dovete sapere, vabbè, che la comunicazione funziona così: ci sono i giornalisti e ci sono le notizie. Talvolta, spesso, anzi auspicabilmente, ce le troviamo da soli. Ogni tanto abbiamo bisogno anche della comunicazione, specialmente quella ufficiale e autorevole come quella di un'istituzione come la Guardia Costiera Nazionale e anche le sue propaggini locali, come per esempio quella della Liguria. La domanda che le vorrei fare è proprio questa, cioè come state cambiando? Una volta si pensava alla Guardia Costiera, insomma, le grandi istituzioni di Stato come un po' lontane dal mondo reale, invece voi state facendo un lavoro opposto, state entrando e come nel mondo reale?
2: Ma ci stiamo sostanzialmente cambiando, soprattutto nell'ultimo anno, forse qualche comunicato stampa di quelli tradizionali in meno, ma sicuramente molti post sui social in più. Abbiamo riscontrato, visto che parliamo di numeri, un aumento del 15% in quella che è la nostra, quella che è la comunità che ci segue sui social. Anzi, approfitto, qui ci sono tanti giovani, di cominciare a prendere appunti e magari seguirci, che potrebbe essere interessante anche eventualmente per il, come dire, per i miei obiettivi gestionali di quest'anno trascorso. È un modo nuovo di comunicare, ma non lo nascondiamo, e soprattutto di raggiungere i più giovani, quelli che saranno i cittadini del domani, per una consapevolezza non solo sulle attività della Guardia Costiera, ma sull'importanza che l'ambiente costituisce per le future generazioni. Abbiamo riscontrato anche, per esempio, sul canale WhatsApp un più 300%. Abbiamo, oltre a quelli tradizionali, abbiamo aperto anche su LinkedIn, anche se è un qualcosa di più professionale, anche su Telegram quest'anno. Ma in realtà la vera novità, il vero obiettivo raggiunto, che è quello del il nostro periodico, il nostro quadrimestrale, il notiziario della Guardia Costiera stampato in cartaceo, viene imbarcato oggi sul web, e questo è il link dove lo potete consultare già da adesso, www.notiziariodellaguardiacostiera.it. Si imbarca, diventa un contenitore online dove sia il comando generale che tutta la periferia contribuisce con quelle che sono le notizie in tempo reale, con video, fotografie, quindi informazione rapida, veloce, efficace, in maniera tale che raggiunga il cittadino, che in questo caso non è soltanto un cittadino utente come siamo abituati a pensarlo, ma è un cittadino contribuente a cui dobbiamo spiegare quelle, come impieghiamo le risorse pubbliche in quelle che sono

0: le nostre attività.
1: Veramente bellissimo questo lavoro, complimenti davvero. Capitano, grazie. Di fregata Fabio Melis, lei è il capo della sezione immagine, promozione e marketing, e appunto l'ammiraglio Liardo ha un po' spoilerato quello di cui parliamo adesso, perché la tecnologia è sempre bella, è sempre utile quando si abbina alla sicurezza e alla possibilità di fare cose importanti per la vita delle persone, ancora meglio, e questi visori di cui parlava l'ammiraglio sono parte di questa strategia.
2: Buongiorno a tutti, sì, purtroppo l'ammiraglio Liardo mi ha spoilerato, ma non è la prima volta che lo fai, non credo che sarà neanche l'ultima.
3: È il mio ruolo fondamentalmente.
2: È il suo ruolo.
1: Non per niente è l'ammiraglio.
2: Esatto, però è vero, in realtà per noi oggi è una giornata importante anche perché presentiamo questo progetto VRX, Virtual Rescue Experience, che è riferito a una novità assoluta che unisce innovazione, formazione e passione per il mare. Non lo facciamo da soli, lo facciamo insieme al nostro partner e main sponsor Almaviva. Dopo lascerò la parola all'ingegner Mantelli, che è seduto qui vicino all'ammiraglio Liardo, che è il CTO di Almaviva. E sostanzialmente è un'esperienza immersiva che permette all'utente di vivere tutte le esperienze, le sensazioni. Qui vedete una demo di qualche vostro amico che magari ha provato a fare l'esperienza, che vi invito a fare peraltro al padiglione blu qua sopra o nell'area simulatori del Palasport già da subito. È un'esperienza immersiva che vi permette di salire a bordo di un nostro Hurricane, una classe Alfa, che effettua anche soccorsi sotto costa, e cimentarsi con quelli che sono i primi rudimenti nautici, in questo caso il recupero di un naufrago, seguendo anche delle manovre, quindi andandoci sotto vento, in considerazione delle dimensioni del mezzo, che è 8,50 m. Ora, prima di lasciare realmente la parola all'ingegnere Alessandro Mantelli, ci tenevo a precisare che questo progetto racchiude in sé due elementi distinti, quindi ha una caratteristica ludico-realistica, proprio perché l'esperienza è proprio vera ed è reale, quindi potrete anche scegliere le condimente o potrete scegliere se effettuare il soccorso in notturna o no, e poi è formativa. Siccome qua vedo dei giovani, abbiamo parlato di numeri. Questo è un approccio nuovo, soprattutto per i giovani, per voi, di poter vivere il mare in sicurezza, che è una cosa che chiaramente è assolutamente indispensabile, anche in considerazione del fatto che siamo in un paese che conta 8.000 km di coste. Quindi, insomma, in due secondi dalla teoria alla pratica. Io ora lascio la parola. L'ammiraglio mi voleva...
3: No, in realtà voglio dire che io non ho potuto scegliere, avete messo le peggiori condizioni,
2: sì,
3: possibili.
2: Allora, l'ammiraglio Liardo, ecco, che è il nostro comandante generale, mi ha spoilerato, penso che lo abbia fatto volontariamente, perché quando ha provato i visori prima, io gli ho fatto inserire il livello di difficoltà più alto e in più in notturna. Quindi un conto è arrivare vicino al naufrago, un conto è recuperare il naufrago, e questa, credetemi, è una situazione che vi può capitare anche d'estate, quando magari andate a noleggiare un gommone e quindi potete portare gli amici fuori. Può essere che qualcuno cada fuori bordo e voi dovete essere in grado di recuperarlo, perché ricordatevi che in mare non si scherza, nessuno dà del tuo al mare, e ve lo dico da ex comandante di motovedetta, quindi parlo a ragion veduta. Però adesso lascio la parola all'ingegnere Alessandro Mantelli, prima che l'ammiraglio mi faccia qualche dispetto.
1: Tra l'altro, l'ammiraglio, mentre stava facendo quel tentativo di soccorso, si domandava: ma questo che ci faceva in acqua con un tifone di notte? Perché poi la domanda era questa.
3: È normale.
1: Perché mi fate recuperare questo?
3: No, ma condizioni? Io ho anche un dubbio, cioè, nel senso che io credo che ci fosse solo il relitto, e in realtà i naufraghi non li avessero proprio messi, no, cioè, esatto, proprio per farmi fare una figuraccia.
1: Non si poteva vincere con questo.
3: Credo che esatto.
1: Ingegner Mantelli, ci racconti un po' come è nato questo progetto e, insomma, le sue caratteristiche.
4: Buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie comandante Melis, grazie a tutta la Guardia Costiera. Sono anni che collaboriamo con sfide, con opportunità, con risultati stimolanti, e voglio partire dal concetto proprio di stimolanti ed emozione. E avete sentito un po' nelle parole,

C'era un po' il gioco, un po' vedere qualcosa di complesso che simula un po' un'esperienza di vita. E quando facciamo un nuovo progetto, quando cerchiamo di costruire qualcosa che possa dare una sensazione nuova, un'esperienza nuova, partiamo da questo aspetto della progettazione. La progettazione non è mettere insieme le tecnologie, non è mettere insieme un processo, è ragionare insieme su un gruppo di lavoro che in questo caso è formato da esperti della tecnologia, ma da tutto il team della Guardia Costiera che conosce e vive questo tipo di esperienza e ci ha potuto trasmettere le emozioni, gli elementi fondamentali per costruire qualcosa che effettivamente fosse sì realistico nel modo giusto.

0: la prova che ha fatto Ammiraglio, che era quella più estrema, ma nel modo giusto per iniziare a provare questo tipo di esperienza. E quindi questa progettazione che viene fatta in modo collaborativo, è un momento di design, di progettazione insieme, e poi si inizia a parlare delle tecnologie, le tecnologie che in questo caso sono estremamente evolute. Se lo proverete vedrete che non avete bisogno di nulla se non delle vostre mani per guidare questo tipo di mezzo. Il software che controlla i visori, la tecnologia nei visori, fa in modo che ovviamente siano sufficienti le mani a controllare questo ambiente virtuale, un ambiente immersivo a 360 gradi, che inoltre simula le condizioni del tempo, in particolare il vento, costruisce tutto l'aspetto di viscosità dell'acqua, quindi dà un aspetto di fisicità a tutta la simulazione, pur in questo caso non avendo accelerazione del corpo e tenendo anche conto che eccessive variazioni fra quello che l'occhio vede e quello che il corpo sente non vanno date. Quindi tutta la parte anche di intelligenza di tutti questi algoritmi sottostanti alla tecnologia vi aiutano al vostro occhio a essere consapevole di essere immerso in questo scenario senza però darvi un eccessivo fastidio di questo tipo di esperienza. E questa è tutta una tecnologia che in tempo reale monitora anche quello che state facendo. Tecnologia che ci permette anche, attraverso sempre di più l'intelligenza artificiale, a costruire anche gli ambienti all'interno del quale creiamo questo tipo di scenario in cui vi trovate. E quindi sempre di più queste soluzioni sono realizzate in tempi brevi, tanto è vero che in questo caso, dalla progettazione alla realizzazione, ad essere qui ci sono voluti veramente pochi mesi di un team molto affiatato, molto focalizzato, e questo è importante perché possiamo avere tutta la tecnologia che vogliamo, tutta la volontà che vogliamo, ma se non c'è capacità, competenza e focalizzazione diventa difficile. Però veramente abbiamo creato un oggetto che io penso, per chi lo prova, possa dare veramente un momento di divertimento, di esperienza e spero anche di emozione, perché essere nel mare, soprattutto nella versione notturna, dà anche un attimo di sensazioni intense. E soprattutto un oggetto che ci consente anche di evolvere ulteriormente. Io spero, comandante, che avremo l'opportunità di evolvere ulteriormente questa soluzione in nuove manovre, nuove missioni. Quindi
1: assolutamente sì, questa è solo la parte, diciamo, iniziale proprio, è l'avvio, lo spunto di un progetto che vedrà anche altri momenti formativi come l'accosto in banchina, il recupero uomo a mare in navigazione a seguito di caduta, la presa di gravitello, cioè proprio è finalizzata a insegnare un qualcosa di nautico ai ragazzi, oltre che emergenziale. E al riguardo mi sono dimenticato prima di ringraziarvi, perché comunque il vostro supporto, ma soprattutto la vostra visione, ha permesso di andare oltre e quindi di raggiungere dei risultati. Ma mi sono dimenticato semplicemente perché l'ammiraglio non gradiva più forse che io, e quindi mi sono dovuto adeguare, ecco.
0: Grazie ancora, veramente lasciatemi dire che in questo caso, più di tanti altri, quando si vede quello che viene realizzato, che crea un'emozione in cui lo prova, è veramente la cosa che veramente è una fortuna poter lavorare su progetti di questo tipo. Vi auguro di poterlo fare, voi siete giovani, avete tante opportunità, ma questo è veramente uno dei casi che bisogna cercare e trovare e realizzare. Grazie ancora.
2: Grazie ingegnere. Allora, siamo in chiusura, ammiraglio, volevo fare con lei una considerazione. I ragazzi delle scuole oggi sono veramente gli invitati speciali di questo nostro convegno, di questo panel, perché io vedo a vario titolo il prefetto di Genova, il questore di Genova, vedo il presidente del consiglio regionale, del consiglio comunale, il comandante del porto di Genova. C'è persino il presidente Paroli che è in piccionaia laggiù, che con la testa si muove. Questa gente di solito sta qua davanti, io li saluto così facilmente. Invece oggi abbiamo scelto di mettere nelle prime file i ragazzi delle scuole, che sono proprio il centro della vostra attività e anche un po' il motivo per cui ci siamo trovati qua oggi, per presentare questi risultati, ma anche per sensibilizzare le scuole a quelli che sono i messaggi della Capitaneria della Guardia Costiera.
3: È esattamente così, non citati, ma c'è la Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Capo della Repubblica, cioè abbiamo veramente tanti, il collega Dotoli dell'Esercito. Io già da tempo stiamo cercando di avvicinare i ragazzi proprio in un'ottica di sviluppare la consapevolezza di quello che è il mare, che è una straordinaria opportunità che la nostra Italia ci propone, ma è anche una opportunità che va accolta con grande attenzione e consapevolezza. E quindi

0: Grazie di essere qui a voi, grazie per aver sposato il mare, perché in un senso o in un altro l'avete già fatto. Poi, come dico sempre io, se qualcuno dovesse anche fra qualche anno rincontrarmi e indossare questa divisa, potrei solo che essere contento. Grazie ancora di tutto, e grazie Matteo, grazie a Primo Canale e grazie ad Alma Viva.
1: Grazie mille davvero a tutti, un applauso a questo panel, vi ringrazio per essere stati con noi e buona visita al Salone Nautico di Genova. Grazie.
2: Allora, dato che...

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari.
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
4: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
3: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
5: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
6: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pur.
7: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
8: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che

0: Una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quello di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
1: La Regione Liguria, peraltro, è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari, a volte anche molto molto importanti.
2: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid, e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
3: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orso hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie.

0: storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
1: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
2: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica, ecco. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la Regina della Cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele

0: miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il mille fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle prole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornaviglio ha 1 migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto, ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati, ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a mille fiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. sulla Via del Miele, e quindi per forza siamo arrivati da

0: un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
1: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messa nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie nazionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
0: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
1: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagneti. È un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo sciacquetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estive più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie in questo periodo autunnale.
0: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
1: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi. Ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari,

0: che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
1: Sicuramente.

0: se, comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la importante cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, una riviera della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata,
0: lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis, e qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dall'impresa
1: dei lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque quindi, tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato.

0: Dato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha colto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi.
0: Certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso, anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, dell'amministrazione comunale,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa? Se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando. Ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco. Sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano. La
0: fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia, e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, ma hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Ma sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo
1: la possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare
1: questo bellissimo orologio
0: che
1: poi lo facciamo vedere.

0: al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo, di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio, sì, al sociale. Sì. Grazie Gisele. Noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villetta.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando, con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova. Nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poche
1: parole. Wow! In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso è abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
2: c'è
1: veramente.
2: Il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora, arrivo al Palazzo Serra, che è?
2: Questo, Palazzo Serra.
1: Che si affaccia sul sestiere del Molo, che meraviglia. A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
2: E poi c'è la chiesa. La chiesa è una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi

0: che stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No. Dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva. Sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai. Siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi.
0: Un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, e qua c'erano tanti.
0: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza
1: Banca. Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che belle,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero. Questa, ecco, lassù, proprio sulla destra, la vedete lì, c'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia, dai bersaglieri del generale alla Marmora, nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora, io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo, com'è abbandonato quello accanto, insomma. Sì. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì, là,
1: così,
0: no,
1: ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui
1: invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in via Orefici.
1: In via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da via dei Cartai in via degli Orefici, che meraviglia questo portale!
0: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via degli Orefici,
0: andiamo a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì,
1: come in questo via dei Conservatori del Mare, sì, Conservatori del Mare sarà, sì, stato, sì, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca
0: queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche
0: un po' l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo
0: architrave.
1: Architrave.
0: Sì.
1: molto molto

0: pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora, questo è un sottrapporta, non un architrave.
0: Ah, ok.
1: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
0: Bellissima.
1: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
0: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
1: Di dietro
0: perché
1: c'è
0: delle vigne, mi dirà
1: perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti
0: in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove mi porta Ettore?
1: Il Vico dell'Amor Perfetto.
0: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
1: Ma può darsi anche, però qui c'è...
0: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
1: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
0: Ah.
1: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
0: Me la racconti, Ettore.
1: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
0: Mica nulla, eh?
1: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
0: Ah.
1: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
0: Ah.
1: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
0: Oh.
1: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
0: e la cercò.
1: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
0: Oh.
1: E da qui la leggenda.
0: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
1: E alti.
0: Si toccano quasi. Alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
1: Esatto.
0: È vero? Però resta nel piede, dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
1: Adesso andiamo in Vico Mele.
0: Prego.
1: C'è un bellissimo palazzo.
0: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professioni. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, assist centro storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al

0: Palazzo Quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
0: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo.
1: Bello. Che anche questo decoratissimo.
0: Con la decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo

0: San Giorgio che uccide
1: il drago. Il drago
0: prego.
1: Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
0: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere. Ci sono dei cortili interni.
1: Sì, c'è una bellissima scala.
0: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
1: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
0: Ok.
1: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto. C'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
0: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
1: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle Val di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
0: Cosa leggo? Vico del
1: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
0: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
1: Andiamo in Vico della Neve.
0: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
1: Nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
0: Qua perché la, Vico della Neve?
1: Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
0: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di.
1: No.
0: Di droga, di cocaina.
1: No.
0: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
1: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere. Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve, e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
0: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
1: Questa è una bellissima
0: casa,
1: loggia, un portico.
0: Un medievale, portico chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
1: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
0: Ma che meraviglia!
1: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
0: Bene, dove proseguiamo il nostro
1: giro? Adesso.
0: Questi qua cosa servivano?
1: Questi servivano, servono ancora per impedire che qualcuno
0: vada a far capire.
1: Esatto.
0: Ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo
1: piazza,
0: detto sulla sinistra
1: piazza
0: c'è Piazza
1: Sozziglia,
0: Campetto,
1: piazza
0: invece
1: Sozziglia.
0: Ecco Piazza Sozziglia.
1: Sozziglia.
0: Che è questa.
1: Esatto.
0: Perché
1: e adesso andiamo a Vico
0: Sozziglia.
1: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il Rio Sozziglia. Sozziglia, forse è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche. Sussiggia, cioè cioè sporco.
0: In italiano sozzo.
1: Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
0: Wow, quindi non è una famiglia, nulla, no. Erano semplicemente...
1: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
0: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
1: esatto.
0: Proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
1: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.

0: che bello. Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
1: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente. Cioè.
0: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
1: Sì.
0: È una, allora dove restano?
1: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica, poi sostanzialmente.
0: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
1: Ma, diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
0: Ah, ok, quindi non quindi certo in nave.
1: Il porto, esatto. Comunque qui, molto probabilmente, esistevano i macelli.
0: Qua dentro?
1: Sì, poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
0: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
1: Da partire dal 1200 in poi.
0: Fino a chissà quando?
1: Questo non lo so dire.
0: Non lo sappiamo. Adesso, ed ecco che ci
1: siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
0: Eccolo lassù.
1: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
0: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
1: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
0: Bene.
1: E di Garibaldi.
0: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
1: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
0: C'era un macellaio, perché l'ha portato
1: molto ricco.
0: Proprio qua, esatto.
1: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
0: Ok.
1: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
0: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
1: Questo è di nuovo Mazzini.
0: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
1: qui altri personaggi
0: mantenuto.
1: Altri personaggi del Risorgimento.
2: No.
0: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
1: Incoronata.
0: Avete un museo qua, praticamente. È un museo dentro
1: e
0: una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era 1690.
0: Ah.
3: E quindi sotto.
0: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
0: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
1: Lo dico.
3: Aspetti che intanto servo la signora.
0: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
4: Fine del Settecento.
0: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
0: sì,
4: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
0: Qua vengono anche i turisti?
3: Soprattutto.
0: Vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
3: è cambiato tutto, purtroppo.
0: Hanno realtà succeda che siano questi tesori.
4: Speriamo che riesca. E sul davanti c'è il dio del commercio, Mercurio. Là.
0: Ok, il dio del commercio, Mercurio. Andiamo a vederlo.
5: Io,

0: commercio, tutta la sua bellezza, tutto male.
1: Lussuosissimo.
2: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
1: saluto,
2: grazie.
1: Grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orrù.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma, Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oiu a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga d'Assà, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria e il mondo, e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle, il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre,
2: sì,
1: anche perché...
2: E ha regalato a mia mamma, sì.
1: 3 generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle. E poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinette, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
2: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho 2 figlie femmine, non so se loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare,
2: strana.
1: Andiamo a vederla?
2: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per

0: scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
1: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
0: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
1: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
0: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
1: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
0: Una clientela ormai da tanti anni?
1: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
0: Da dove?
1: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi. Quindi insomma, siamo contenti.
0: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
1: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa. Qualcheduno l'ho convinto.
0: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì, speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
0: Ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
0: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
0: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per

0: realizzare una vera e propria focaccia al formaggio.
1: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito. Quindi una volta che viene fatto l'impasto, poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente. Vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: Sono fondamentali
1: per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile.
1: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime. E proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino.
1: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice. Al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Wow. Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
1: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto, anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Ecco, dietro di te questi sono gli impasti
1: questi
0: che poi...
1: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
0: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
1: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e il fornaio si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
0: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
0: lo lasciamo qua così
2: sì.
0: Francesco lo...
2: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e

0: privatezze, per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
0: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato
0: nell'archivio?
1: Trovato?
0: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: di Casarza
0: Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma... una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede, dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, è già Spezia, ecco, siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire... puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: al lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: volte.
0: Sì,
1: purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco,
1: sì,
0: quello
1: del Bocco
0: che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco,
1: sì,
0: quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro,
0: non è quello.
1: Santa Maria del Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
1: Grazie.
0: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la storia.

0: stagione, chi lo sa. E questi fiorellini, di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
1: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte diciamo presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
2: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
2: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: ripetitori. Comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi
0: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
2: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che oggi, no? Da qua.
2: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
2: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
2: Bocco.
0: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là che paese è?
2: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
2: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
2: Comune di Castiglione Chiavarese. Là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area. Quindi diciamo questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, sì, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
2: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole.

0: illuminate dal sole, che stanno coprendo le cime
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
0: lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano,
2: no? C'è qualcuno,
0: c'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: Monte,
0: però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi sì, qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante, sì. Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure. E le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, Bargone. Non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto sì. Quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena, l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
0: sono quelle
1: di
0: basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro?
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo
0: non si può.
1: Qua, ecco, non viene magari

0: salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco.
1: Non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Con legno, vabbè. Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi, che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare, perché non puoi fare. Però comunque,
1: ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione, banalmente, dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, 905-908, comunque. Ok. Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone. Abbiamo fatto con la strada di prima,
1: la strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli. A Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto ceduo, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi. Però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso. Dicevo.
0: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora. Ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Sì. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente è

0: lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: È l'escremento.
1: Abbiamo già fatto. Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. Sì. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato. Potrebbe essere adesso tra se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale.
1: Pazzesco,
0: in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello. Potrebbe essere probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì, diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi.
0: Perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche

0: particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

È partita ufficialmente la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. Per l'occasione è presente la Premier Giorgia Meloni, che plaude a un'eccellenza italiana. Prima dell'inaugurazione del Nautico, di fronte ai cancelli, i lavoratori di Ericsson. Lunedì l'incontro al Mimite tra il ministro Urso e l'azienda. Possibile protesta il 7 ottobre. Sono 13 casi gravi di morbillo in Liguria, con un uomo di 39 anni in terapia intensiva al San Martino. Il monito di Matteo Bassetti: rischio peggiore epidemia. Il viaggio di Primo Canale nell'infermeria di Sestri Ponente racconta di bambini malnutriti e famiglie che vivono in grandi difficoltà.

0: Partiamo dal Salone Nautico di Genova perché è partita ufficialmente la 66esima edizione, l'inaugurazione questa mattina come sempre con la cerimonia di apertura. Il Nautico presente 6 giorni in città, i numeri dell'anno scorso che si vogliono ancora di più accrescere, e questo l'obiettivo di diventare un riferimento internazionale a tutti gli effetti. Matteo Cantile.
1: È stata inaugurata la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, un importantissimo evento che porterà a Genova per 6 giorni il top della nautica mondiale. Peraltro l'Italia è leader soprattutto nel settore dei maxi yacht. Proprio le grandi barche sono protagoniste di questa edizione con più numeri, ma non ci sono soltanto i produttori italiani, i produttori arrivano infatti da 45 paesi del mondo. Da oggi l'attenzione del mondo della nautica e dell'economia sono puntati su Genova.
0: Presente questa mattina anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, una camminata tra gli stand, un piccolo incontro con la stampa volante, la sua presenza per ribadire che la nautica in generale è un'eccellenza italiana e quindi era giusto esserci. Sentiamo.
2: Una Premier Giorgia Meloni in versione last minutes genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul palco della terrazza del padiglione blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico, considerata un'eccellenza italiana.
3: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
2: Per la Premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico con la scritta «Qui nessuno è straniero», appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
3: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa rispondere.
2: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
0: Questa quindi una presenza in città per Giorgia Meloni, che poi è ripartita presto a metà inaugurazione per raggiungere altri impegni istituzionali. Andiamo a sentire adesso invece le parole di chi ha presenziato l'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale, il presidente della regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Dario Vassallo.
4: Non solo una vetrina che porta a Genova per 6 giorni aziende, operatori, visitatori da tutto il mondo, rappresentando il principale appuntamento dell'industria italiana della nautica. Il salone rappresenta anche uno snodo fondamentale per il futuro del settore e per il suo peso nell'economia italiana, oltre che la sfida di rendere Genova sempre più legata al mare. Per il presidente della regione Marco Bucci, il salone è strategico per la Liguria, per la sindaca Salis, la vetrina internazionale della città, mentre il presidente di Confindustria Nautica vede il suo comparto come una delle espressioni più avanzate del Made in Italy.
5: Questo è l'esempio del Made in Italy. Dove c'è genio, creatività, innovazione, tecnologia, capacità, design e passione, perché poi alla fine noi abbiamo una grande passione per queste cose. Io non lo dico perché voglio fare il simpatico, ma perché io penso sia veramente importante che attorno a queste cose ci sia una grande passione. Noi italiani siamo famosi non solo per avere tecnologia e design, ma anche per averci il cuore in queste cose.
6: Questo salone è la vetrina internazionale di Genova, il nostro brand identificativo, ho avuto modo di dirlo prima e l'ho sempre detto da quando sono sindaca, l'ho sempre pensato da cittadina genovese. Quello che dobbiamo fare, come dicevo, facendo il paragone con le realtà di Las Vegas che costruiscono i teatri intorno ai grandi spettacoli, ecco, questo è il nostro grande spettacolo. Ovviamente va costruito un teatro sempre più performante che ci permetta di diventare veramente il salone più importante del mondo.
7: Beh, a livello internazionale ormai quasi non abbiamo rivali, gli altri stanno battendo la fiacca, stanno perdendo il passo, no? Stanno battendo il passo, noi invece siamo in crescita continua. Adesso, spostando la data, siamo riusciti ad avere anche il super yacht, quindi siamo completi e è solo l'inizio. Quindi, con quello che ha detto il Presidente Paroli, avremo anche una nuova darsena per i grandi, per gli yacht di ancora maggiore dimensioni. Siamo sopra e vogliamo rimanerci.
0: Questo quindi per quanto riguarda l'inaugurazione del Salone Nautico di

0: Genova, questa mattina però erano presenti fuori dai cancelli dall'ingresso del waterfront di Levante i lavoratori di Ericsson 131 licenziati in tronco con una lettera dell'azienda svedese. Il tema che doveva risuonare anche all'inaugurazione era questo, l'obiettivo dei sindacati. Allora sentiamo.
1: Dagli Erzelli al Salone Nautico, così i lavoratori di Ericsson hanno portato avanti la propria protesta anche durante l'inaugurazione della kermesse marina più famosa d'Italia. 131 licenziamenti decisi dall'azienda svedese, che anche nelle scorse ore in audizione alla Camera ha ribadito che non farà passi indietro. La richiesta però dei sindacati risuona forte e chiara ed è trasversale.
2: Chiediamo da tutte le autorità di darci il massimo sostegno per questa vertenza che è ovviamente destinata a continuare visto il muro contro muro che sta facendo l'azienda.
1: A essere tagliato sarà tutto il reparto ottica di Ericsson dopo l'incontro con i parlamentari liguri. Il prossimo step che metterà di fronte l'azienda al Ministero è atteso per lunedì prossimo. Nel frattempo i sindacati e i lavoratori annunciano già la mobilitazione.
2: Dal 5 ottobre siamo attesi al Ministero alle 16.30, c'è la convocazione al Mimit e quindi confidiamo molto in questo incontro perché appunto il Ministro o comunque le autorità di governo intervengano per fermare questi licenziamenti, altrimenti abbiamo già preparato una mobilitazione per il 7 ottobre, quindi se non ci saranno risposte il 7 ottobre sarà sciopero.
0: E su Ericsson è intervenuto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che era presente all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Ha parlato così, ha fatto capire che cercherà di fare il possibile lunedì prossimo nell'incontro che si terrà al Mimit a Roma tra l'azienda, il comune, la regione, i sindacati, ovviamente l'azienda svedese. Sentiamo.
3: Mi sono mosso subito, appena ho letto un'agenzia in cui si diceva che le rappresentanti delle istituzioni locali a cui compete questa crisi per le sue dimensioni, comune e regione, erano state escluse con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti. Dal tavolo che era in corso in prefettura tra aziende e sindacati ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale che si svolgerà con tutti gli attori, con l'azienda, un'azienda di grande livello europeo e internazionale, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro Dicastero per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell'azienda non concordata con nessuno, nell'auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti.
0: Senso unico alternato lungo l'Aurelia tra Varazze e Arenzano per consentire alcuni interventi di manutenzione sulle barriere stradali e sui relativi segnastrada. Il chilometro è quello 557 sulla Aurelia. La circolazione è regolata da un impianto semaforico in alternativa da dei movieri. Al momento non sono previste particolari limitazioni al traffico nell'area del cantiere, tuttavia è stato istituito però un limite di velocità di 30 km/h. Insieme al divieto di sorpasso per gli autoveicoli e il divieto di sosta. Il senso unico alternato resterà in vigore fino alla mezzanotte del 18 dicembre di quest'anno 2026. L'intervento fa parte di un appalto più ampio che prevede 5 cantieri localizzati lungo la SS1 Aurelia tra Varazze e Arenzano. Quindi quando ci si muove sull'Aurelia bisogna ricordarsi da oggi fino al 18 dicembre che ci sarà un senso unico alternato. Adesso la salute, la sanità in realtà, perché rischia di diventare un'epidemia tra le più gravi negli ultimi 30 anni, a dirlo l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, quella legata al morbillo, 13 casi gravi in Liguria, uno gravissimo, un ragazzo, un uomo di 39 anni, Tiziano Berti.
4: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni.
5: È l'allarme lanciato dall'infettivologo Matteo Bassetti mentre in Liguria i casi gravi di morbillo salgono a 13 in un mese, con al Policlinico San Martino di Genova un 39enne in terapia intensiva in condizioni gravi a causa delle complicanze della malattia. Un quadro che arriva dopo settimane di crescita dei contagi. Erano 12 casi individuati nei primi 20 giorni di settembre con diversi pazienti ricoverati. A essere colpiti sono soprattutto adulti tra i 30 e i 55 anni. Ma il virus può raggiungere anche i più piccoli, compresi i bambini che non hanno

0: Non ho ancora raggiunto l'età per la vaccinazione.
1: Il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze.
0: Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose. Una persona può trasmetterlo anche prima che compaiano i sintomi più evidenti, continuando nel frattempo a viaggiare, lavorare e avere contatti con altre persone. È proprio la copertura vaccinale uno degli elementi che preoccupano maggiormente gli esperti.
1: Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica, 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge.
0: Resta il timore che dietro i contagi già individuati possano esserci altre persone infette ancora senza diagnosi. L'invito dei medici è quindi a non sottovalutare il morbillo e a verificare il proprio stato vaccinale, soprattutto in vista della possibile comparsa di nuovi casi nelle prossime settimane.
2: Più attenzione agli inquinanti prodotti dal porto, in particolare alla zona delle riparazioni navali a Genova. Questo chiede il Comitato Porto Aperto ad autorità portuale in vista della redazione del nuovo piano regolatore portuale. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: Io ho parlato del problema di cui ci interessiamo noi, cioè dell'inquinamento ambientale che c'è nelle aree portuali, che viene prodotto nelle aree portuali, che poi è di due tipi: l'inquinamento dovuto ai fumi delle navi, alle emissioni da cammini delle navi e l'inquinamento prodotto dalla cantieristica navale. Ho ricordato che i monitoraggi che vengono fatti attualmente in realtà non rilevano i veri inquinanti, che sono di particelle molto più piccole. E quindi io confido che gli uffici, esaminando questa documentazione, prendano atto di qual è il vero inquinamento che c'è in porto e ne tengano conto nella predisposizione del piano. Per quanto riguarda l'emissione dei cammini delle navi, è ancora in alto mare, però stanno percorrendo un percorso virtuoso, cioè elettrificazione e tutti gli altri cose. Per quanto riguarda la cantieristica, mi sembra che siamo molto più indietro e andrebbe fatto individuato un percorso virtuoso anche per la cantieristica e quindi non fare dei nuovi interventi a ridosso del centro storico a 70 metri dalle case.
2: Anche se in realtà nel nuovo piano regolatore portuale, da ciò che si sa, le riparazioni navali dovrebbero ampliarsi verso la nuova diga, quindi un po' più lontane dalle
3: Sì
2: case.
3: e no, cioè c'è alcuni elementi da chiarire bene, sembrerebbe che ci siano alcuni elementi a ridosso dell'ampliando le attuali dove sono.
2: Adesso un incidente che si è verificato ieri sera, paura per quello che si è visto sulla statale che costeggia il rigassificatore di Panigaglia nel Golfo della Spezia, dove un uomo si è ribaltato con un'auto, per causa ancora in fase di accertamento. Erano le 22:30 circa, un 32enne al bordo della macchina si è capottato, è rimasto sul fianco, è stato poi soccorso, ma c'è stato bisogno dell'intervento dell'elicottero, dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Fortunatamente il giovane comunque non è in pericolo di vita, è stato trasportato poi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, però è stato davvero un incidente pericoloso. Inizia da un'infermeria nella via centrale del quartiere di Sestri Ponente, il viaggio di Primo Canale per raccontare un quartiere in evoluzione dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi per lavorare in Fincantieri. Tra integrazione e sicurezza, la testimonianza di una giornata normale di chi lavora sia con le famiglie che con i bambini. Aurora Bottino.
4: Nell'infermeria di Via Sestri, al centro oncologico Ligure, la fotografia di un quartiere in trasformazione arriva senza filtri. Bambini con le gengive infiammate, pance gonfie, denti in disordine, molti non parlano italiano e poi ci sono tutti dei problemi legati alla poca integrazione, racconta Guglielmo Valenti, presidente del centro che ogni giorno vede passare famiglie di operai bengalesi impiegati nei cantieri Fincantieri. Storie di difficoltà abitative, alimentari e linguistiche che si intrecciano con la percezione di insicurezza dei residenti e con i primi passi, ancora timidi, delle politiche di integrazione. Negli ultimi anni Sestri, infatti, ha visto arrivare circa 7.000 lavoratori bengalesi, reclutati soprattutto per la costruzione di navi nei cantieri Fincantieri. Le conseguenze della situazione economica in cui versano tantissime di queste famiglie si leggono purtroppo sui corpi dei più piccoli.
5: Questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine come i nostri bambini non hanno mai e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie come vediamo a volte in Africa. E quindi, come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile.

Adesso una storia che è stata raccontata a People, ripartito proprio questa settimana, martedì scorso, condotto da Tiziana Oberti, è la storia di Maila Micheli, una ragazza di 30 anni che sua madre aveva iniziato a vendere a uomini adulti quando era solo una ragazzina. Maila ha raccontato a Tiziana Oberti che attraverso i social ovviamente, che questo dolore è diventato una battaglia per la salute mentale, l'aiuto a

0: in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
1: Certo.
0: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi. Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno. Non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
2: Facciamo il punto sulle squadre liguri, su Genoa e Samp, in particolare per capire come stanno andando queste settimane di pausa per le nazionali. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, in attesa che la nazionale scenda in campo domani per la terza volta in questa Nation League contro la Francia, le squadre genovesi ovviamente continuano la loro preparazione. Il Genoa è volato a Bucarest, torna i rossoblù a Bucarest molti anni dopo esserci stati per la Coppa UEFA. Fu una città fortunata per quello che riguarda il Genoa, quella circostanza, che tornò con un pareggio e una vittoria, ma giocò contro la Dinamo e contro lo Steaua, e domani giocherà contro il Rapid del presidente, del suo presidente Suku. Saremo a vedere come andrà a finire. Per quello che riguarda la Sampdoria invece c'è un gradito, credo, ritorno per quello che riguarda i tifosi, ed è quello di Marco Lanna. Ma andiamo con ordine e partiamo dal Genoa per le ultime notizie. Ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, sono 22 i convocati da De Rossi per l'amichevole di domani a Bucarest contro il Rapid. Si comincia alle 18 con immediato rientro in serata a Genova. Con oltre una quindicina di assenti tra nazionali, ben 9 giocatori rimasti a Peglia a portare avanti un programma personalizzato, è il caso di Bailov, Amorim e Messias, e altri in recupero come Havel, Meitri, Venturino e Nuredini, grande spazio verrà concesso a diversi emergenti della primavera, a cominciare da Robinho Junior e Vaz. Per il Grifone gli occhi saranno puntati soprattutto su Traoré, Eizibué e El Shaarawy. De Rossi attento anche in questa direzione. Per la ripresa del campionato servirà inventarsi qualcosa di nuovo. La strada principale è proprio quella di affidarsi agli uomini di maggior qualità, a patto però che possano godere di una condizione di un certo spessore. In questa direzione il test rumeno molto potrà dire.
3: Grazie Carlo, e per le ultime sulla Sampdoria c'è come sempre con noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Due rientri in questa prima giornata d'ottobre per la Sampdoria. Il primo, quello che era più atteso, quello di Daniel Sinani dal Lussemburgo. L'infortunio del giocatore sembra serio, nessuno nella società blucerchiata si illude che possa essere una cosa gestibile. Domani la risonanza magnetica e poi si capirà qual è il percorso, ma sembra inevitabile andare verso l'operazione chirurgica, come vi avevamo anticipato nelle scorse ore. Per un rientro decisamente non positivo, ce n'è anche un altro che invece si può dire positivo, come quello di Marco Lanna, che sarà brand ambassador del club blucerchiato. È la terza volta che rientra dopo l'esperienza da giocatore nella Sampdoria. Era rientrato come giocatore nei primi anni 2000, poi è stato presidente in una fase certamente molto difficile della storia della Samp. Adesso rappresenterà il club, è stato presentato quest'oggi Marco Lanna, e rappresenterà i valori che Paolo Mantovani, è stato esplicitato in conferenza stampa quest'oggi, rappresentava per il club. Dunque due rientri, un ottobre che inizia così, ma certamente per

0: Corradi non conta il passato, conta l'immediato futuro, cercare di recuperare i giocatori, ancora a parte Cicconi, ma sembrano recuperabili, Ravanelli e De Paoli verso Avellino. Questo è tutto, se ci saranno ovviamente altri aggiornamenti li troverete sul sito primocanale.it. restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: Grazie, grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
3: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orso hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
4: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo. Quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.

0: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
1: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice. Quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
2: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica genovese fondata nel 1528, principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che è uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi, sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze particolari. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale.
0: Internazionale,
2: fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo. Cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero.
0: Che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
0: Nella quale loro avevano un ruolo.
2: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non è, esiste per conto.

0: suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo,
0: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre Marche. Le Marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La Marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense e questo, e arriva fino a Genova, comprendendo. La Marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona, sostanzialmente, cioè, e la Marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto, ecco, al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò e siamo a metà, ecco, del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla, e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo, Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: Quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, non so, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova.

0: Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
1: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
2: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
3: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
0: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
3: Sì, è la Villa delle Peschiere. La Villa delle Peschiere, che era stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
0: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
3: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore, un po' però classico, in fronte ai cardinali di oggi, no?
0: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative, anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
3: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.

0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco. È impegnativo, gradevole, impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova. Perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: Anche di qui?
1: Sì. Vai. Chiudi tutto.
0: Ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile

0: difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelia vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che serve agli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
2: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!
3: In collaborazione con Safe Network.
4: Hai mai pensato di poter perdere denaro proprio mentre credi di ricevere un rimborso? L'INPS informa che hai diritto ad un rimborso. Il messaggio sembra una buona notizia. L'importo è credibile, il linguaggio sembra istituzionale e c'è un link per ottenere subito la somma. Si apre una pagina molto simile a quella dell'INPS. Vengono richiesti il codice fiscale, l'IBAN e in alcuni casi i dati della carta o l'accesso al conto corrente. Ed è qui che il rimborso può trasformarsi in un pagamento. La vittima crede di seguire una procedura per ricevere il denaro. In realtà potrebbe essere indirizzata verso una falsa pagina bancaria oppure ricevere sul telefono una richiesta di autorizzazione. La schermata parla di accredito, la notifica della banca invece riguarda un pagamento, un bonifico o l'attivazione di un servizio. Ma spesso non leggiamo fino in fondo. Vediamo il pulsante autorizza, inseriamo il codice e confermiamo, convinti che serva a far arrivare il rimborso. In realtà stiamo autorizzando l'uscita del denaro. Il punto centrale è proprio questo. Un codice ricevuto dalla banca non è una semplice formalità, è una vera e propria firma digitale. Prima di utilizzarlo, bisogna controllare tre elementi. Che tipo di operazione stiamo autorizzando?

0: dando, qual è l'importo e chi è il destinatario. Un rimborso in entrata non richiede di autorizzare un bonifico in uscita e soprattutto non richiede di comunicare via messaggio il PIN della carta, le credenziali bancarie o un codice temporaneo. L'INPS chiarisce inoltre di non inviare SMS o email con link sui quali cliccare per ricevere rimborsi e di non chiedere dati bancari tramite questi canali. Che cosa dobbiamo fare allora? Non utilizziamo mai il link ricevuto. Chiudiamo il messaggio e raggiungiamo il sito dell'INPS digitando direttamente l'indirizzo nel browser. Oppure accendiamo autonomamente all'applicazione MyINPS. Se il rimborso esiste davvero, deve essere verificabile nell'area personale o attraverso i contatti ufficiali dell'istituto. E se abbiamo già inserito i dati e autorizzato l'operazione, contattiamo immediatamente la banca e chiediamo il blocco degli strumenti coinvolti. Conserviamo i messaggi e le schermate e segnaliamo l'accaduto alle autorità. La domanda da farsi non è soltanto chi mi sta prendendo del denaro, ma è soprattutto che cosa sto autorizzando davvero? E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel

0: Il XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una boccata d'arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta, per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
3: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
2: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
4: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
5: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
6: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
7: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
8: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
9: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
10: Quando il sistema pubblico sicuramente è oberato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Pimpolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto. Noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione. Noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me. Ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata. Quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata per... Anzi, ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così.
0: Eh beh.
1: È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. Lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto fare, avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre. Li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti. Questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
0: sì,
1: perché voglio ricordarmi il suo,
0: sì,
1: volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel

0: nel libro perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, People editore, buona lettura a tutti.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie!
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma... una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? È già Spezia, ecco, siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire... puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestri Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Al lago di Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzighenè, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella del...

0: dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento.

0: soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco,
0: sì,
1: quello
0: del
1: che
0: Bocco
1: dà accesso a di Bargone,
0: di
1: non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro,
1: non è quello.
0: Santa Maria del
1: è
0: Taro.
1: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
0: Grazie.
1: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca un po'.
0: Bianca il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito, diciamo, arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece, diciamo, di Casarza Ligure e per la parte qui sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi.
1: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
0: Oggi così in questa quota no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi Bocco. Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori. Io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque.

0: Dunque, quello là,
1: Quello è il
0: che
1: paese di
0: paese
1: Tavarone,
0: è? Ah, Tavarone.
1: siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente, in lontananza, vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista. Sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio-televisivi del Monte San Nicolao, Pietracollice di Vasca, quindi là
0: E
1: siamo
0: dov'è?
1: comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area. Quindi diciamo questa c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del
1: Del Monte
0: Monte
1: San Nicolao,
0: San
1: sì.
0: Nicolao che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
1: Coprete
0: del.
1: cime dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: Quindi
1: la vista,
0: Toscana.
1: sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra, proprio il suo cucuzzolo.
0: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo
1: Sì,
0: Francesco,
1: c'è.
0: questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo
1: No, no,
0: lasciano,
1: no,
0: no?
1: c'è qualcuno,
0: C'è
1: sì.
0: qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
1: Abbiamo
0: però belli.
1: Monte Alpe.
0: Monte Alpe dietro il Pino e poi
1: Sì.
0: qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma,
1: Allevamenti
0: questo è un po'
1: industriali.
0: quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri
0: 4
1: circa.
0: chilometri. Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura, incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso,
1: Sì,
0: Claudio.
1: Riva Trigoso e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri
1: Sì,
0: Levante, quindi.
1: siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale, in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che è
0: Bocco di
1: Bocco
0: Bargone,
1: di Bargone.
0: attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di
1: Fai
0: Taro.
1: bene a
0: Eh sì.
1: sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta. Magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi le bisce sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600
1: E 908.
0: a
1: 908, sì.
0: 908, stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bell'ambiente, allora, a livello di alberi.
1: Però di alberi siamo chiaramente arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra. Sono pino nero prevalentemente, all'interno

0: comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su,
1: quindi funghi, faggio, funghi di faggio.
0: C'è, nonostante tutto, come vedi, siamo in una quota alta vicino al mare, abbiamo il faggio e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente alla macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è insomma, un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti
1: Sono
0: di
1: quelle
0: ginepro.
1: basse, no? I
0: Sono quelle
1: ginepro.
0: bassi che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin, con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì,
1: Non si può.
0: diciamo, qua ecco, non viene magari salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco,
1: Non
0: così
1: si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi che sono quelli del bosso che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva per esempio fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Con legno, vabbè. Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi
1: Sì,
0: fare,
1: sì, sì, sì, sì.
0: però
1: Ecco,
0: comunque.
1: bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione,
0: Un'indicazione.
1: banalmente dall'altro lato, intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite, qua c'era scritto Bocco di
0: Sì,
1: Bargone, poi
0: però l'ho
1: si è rotto,
0: trovato
1: sì,
0: scritto nella
1: c'è
0: pittura,
1: scritto lì.
0: 905, 908, comunque
1: Ok.
0: fattori di qualche metro,
1: Non
0: no?
1: importa di certo. Monte Porcile, quello che
0: Sì.
1: abbiamo già visto salendo, Pursino, si
0: Sì,
1: dice in dialetto.
0: Porcin che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il
1: No.
0: porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima, lo si
1: Ecco,
0: può
1: la
0: fare.
1: strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi
0: Sì.
1: siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli. A Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di
0: Sì,
1: Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, step del bosco, no? Nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo quindi dell'ambiente. Che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi. Però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel
1: Io
0: esemplare.
1: non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio?
1: Ah, scusa, pensavo adesso,
0: Sì.
1: dicessi.
0: Però magari ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora. Ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie di.
1: Meraviglia, si vedono le pale eoliche di Varese Ligure a questo
0: Sì,
1: punto.
0: sì.
1: Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Perché
0: Esatto.
1: il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana.
0: La parte di
1: Proprio
0: Spezia,
1: qua,
0: la parte di
1: siamo a
0: Spezia.
1: cavallo tra due province, c'è
0: Esatto.
1: scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di Rago, dell'Agoraie, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi
1: Sì, è
0: serviva per
1: vero.
0: la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua

0: Cino, dove
1: Sì.
0: ci metteva i suoi defunti, le
1: Le grotte del
0: grotte
1: Frascarese.
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico
1: Esatto.
0: dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per
1: Sì.
0: estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia, comunque, è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria,
1: Sì, un
0: chiaramente hanno dato
1: tempo.
0: lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far
0: Ma
1: vedere qua?
0: involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è
1: Cos'è
0: presente qua
1: una fatta?
0: e l'escremento.
2: L'abbiamo già fatto una
1: Ok,
2: volta.
1: è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di
0: Sì,
1: lupo, ho detto.
0: e dal suo pelo si vede
1: Si
0: il
1: vede il
0: tipo
1: pelo
0: di
1: attaccato?
0: animali che può aver
1: Oh.
0: cibato. Potrebbe essere adesso
1: Eh sì.
0: se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo
1: Pazzesco,
0: caso qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe essere, sì, probabilmente un
1: Perché
2: cinghiale.
1: tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì, penso sì. Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, è anche bello averlo perché è un animale che fa
1: Certo.
2: parte della catena della natura,
1: Parla del lupo
2: del
1: e del
2: lupo.
1: cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie.
0: Sì,
1: Questa
0: quello.
1: invece è cacca di mucca,
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è un
1: secca.
0: allevatore nella zona qua vicino al Passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi
1: Vero,
0: siamo
1: bravo.
0: fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: Ok, selvaggi
0: selvatici.
1: come quelli della Valle Sturla.
0: Sì.
1: Da che parte è il lago? Su di là, allora
0: Sì, va.
1: cambiamo mezzo, veniamo con voi
0: Sì.
1: e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il Teatro Genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orso hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse e di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che

0: teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
1: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
3: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco, il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo Conduana a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
8: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: c'è la nazionale, ci sono gli impegni per esempio del Genoa in Romania, in una trasferta, in un derby del presidente Sciucu, c'è la Samp che sta allenandosi continuamente con la speranza che possa riprendere i giocatori che fino adesso non hanno ancora utilizzati, c'è un'Entella che domani alle 11.30 giocherà col Parma in amichevole e sappiamo con una squadra di categoria superiore, insomma ci sono tanti argomenti e vi dico già che la Serie ci gioca perché domenica ci sarà una partita, il match del girone B inevitabilmente è quella tra Reggiana e Spezia, mentre il Vado ospiterà il Forlì, ci sono tanti tanti argomenti, lo stadio, non volevo dimenticarmi di qualche cosa perché Genova nelle 14 c'è, quindi assolutamente sì. Allora comincio a presentarvi i miei ospiti, vado là in fondo rigorosamente cravatta rosso-blu, Andrea Rivellini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti a casa, eccomi qua con questa cravatta che ricorda con questo stemma bellissimo le epiche prestazioni e le epiche partite in terra di Romania, del Genoa, il Genoa della UEFA, che proprio per ricordare questa grandissima, sì, grandissima stagione, ripropone proprio nell'abbigliamento non ufficiale ma quello da street, come si chiama ormai oggi, questo logo, e quindi io ho voluto rimetterlo per ricordarlo.
0: Ma Andrea, ha
2: fatto un ragionamento complesso,
0: che ragionamento che ha fatto,
2: buonasera a tutti,
0: articolato, arzigogolato,
2: non parlare di articolato, articolazioni, che in casa Samp tra articolazioni, infortuni muscolari. Ecco.
0: Ma lo sa bene anche Simone Galdi, perché la segue tutti i giorni.
3: Lo so bene, Graziano. Purtroppo cosa dobbiamo fare? C'è un tabellino di infortunati che si aggiorna continuamente. La Samp è questo in questo momento, una squadra che avrà dei demeriti certamente, ma anche una discreta dose di sfortuna, diciamolo.
0: Assolutamente sì, è la prima volta che ospito e sono molto molto felice, perché lui è il deus ex machina di che cosa? Di stare nello sport. Però un vulcano di idee, un vulcano di iniziative, Michele Corti, ciao, buonasera.
4: Buonasera Graziano, buonasera a tutti.
0: E allora qual è l'iniziativa che mi fai sentire adesso, quella che mi dai?
4: L'appuntamento te lo do e lo do già a tutti gli amici da casa per sabato, perché saremo proprio qua sotto, qua vicino, in Piazza dei Ferrari. È la grande festa per la Gigi Ghirotti, non ti scordar di me, la giornata che come ogni anno nel weekend di San Francesco, che è tornata tra l'altro ad essere festa nazionale, porta in piazza il professor Enrique, tutti noi della Gigi Ghirotti, con tanta musica, sport, divertimento. È un invito che facciamo a tutte le famiglie genovesi, giovani, diversamente giovani, è davvero una giornata
0: anche tu,
4: per
0: arrivi,
4: tutti.
1: Posso anch'io.
4: Sono venuto live perché insomma Andrea da casa è uno spettacolo, volevo vederlo dal vivo stasera e direi che già l'ouverture è di quelle che valgono il prezzo
1: del biglietto. Vado,
4: che... Ti aspettiamo con identica cravatta sabato, al di là delle battute, perché? Perché ci sarà Vagno Dera con la sua moto che volerà in Piazza dei Ferrari, uno show assolutamente unico, ci saranno tante stelle nello sport in un pomeriggio con tanti flash mob, danza, ginnastica, tanto divertimento, tanta partecipazione e soprattutto tante occasioni per conoscere chi ancora non conosce la Gigi Ghirotti, i suoi volontari, i suoi medici,
0: certo,
4: il suo staff. È una fondazione che dal 1984, da 42 anni, grazie al professore Enrique, è diventata punto di riferimento importante. Io faccio sempre una battuta, auguro a tutti di non doverla conoscere, no? Ovviamente, perché scende in campo nel momento più delicato, quello che il professore Enrique definisce il momento in cui c'è molto da fare, quando non c'è più niente da fare. Le cure palliative, il fine vita, sono temi delicati, però li vogliamo raccontare anche, e sabato dalle 10 del mattino fino all'ultimo minuto del pomeriggio saremo in piazza proprio per festeggiare, per raccogliere fondi fondamentali, anche perché grazie, devo dire, a un grande lavoro di Fondazione Carige, proprio quest'anno siamo riusciti come Fondazione Gigi Ghirotti ad acquistare l'hospice di Via Montallegro in Albaro, una struttura storica che per decenni Fondazione Carige ha lasciato incomodato d'uso la Gigi Girotti, e oggi il professor Enrique, tutto il CDA di cui mi onoro far parte, ha voluto fare un salto nel futuro, regalare a Genova per sempre un luogo in cui le cure palliative e l'assistenza saranno garantiti. È un investimento importante e come sempre i genovesi ci sono vicini, e di questi li ringraziamo. Ci vediamo sabato a De Ferrari.

0: Ah, poi cioè, abbiamo anche.
1: Vabbè, poi...
0: Ne parliamo dopo.
1: Poi adesso voglio un po' di show di linguini, poi te ne dico delle.
0: Ah, vabbè, allora guarda, gli show di linguini te le faccio vedere. Mi sono messo in mezzo ai due Andrea.
1: Eccoci.
0: Perché già cominciamo stasera, voglio cominciare con Gino. La settimana scorsa, lunedì, abbiamo fatto.
2: Bene.
0: Allora, ti faccio vedere subito l'impact. Quello, quell'impact. Basta che anche servono punti.
2: Devo dire che questo impact coglie proprio nel segno. Diciamo che al di là del fatto di chiacchiere o meno, servono certamente punti, perché in questo momento, dopo questa partenza falsa, diciamo, del campionato, complice il calendario, ma forse anche complice anche qualche meccanismo che non andava proprio bene, anche forse qualche scelta sbagliata di formazione, ecco, non abbiamo raccolto per quanto forse si poteva fare. Non dimentico che secondo me la partita con il Frosinone, che è terminata con un pareggio, se Colombo avesse fatto quel calcio di rigore forse sarebbero tre punti. E poi purtroppo abbiamo tutti negli occhi, io per primo che sono andato fino a Parma a vedere quello spettacolo, la sconfitta di Parma, che
0: pensavo
2: chiaramente...
0: che mi chiedessi, ma perché hai messo Baldanza e Marca Andalli? Perché sono i più chiacchierati in questo
2: assolutamente
0: momento.
2: Assolutamente sì, è proprio vero questo.
0: Vero?
2: Secondo te non è ragionevole come ragionamento questo?
1: Ragionevole il ragionamento, o direi che è un rafforzativo? È chiaro che quando le cose non vanno bene, poi anche nelle pieghe, il gol che hai preso, il 2-1 di Parma, grida vendetta, sicuramente c'è una defiance.
2: Ma sai cosa? Difensiva. Ma io non riesco a capire. Il fatto che i giocatori come Marcandalli, giocatori come Baldanzi, che non hanno fatto i mondiali, che si sono fatti la preparazione,
1: non sono pronti
2: dal punto di vista fisico? Questa è una domanda, la domanda delle domande.
1: Sono tanti fattori che possono incidere. Intanto a me piace ogni tanto osservare le curiosità e mi piacerebbe capire. Pensa che Parma-Genoa ha vinto il Parma, l'allenatore cambiato, questo ti definisce come il calcio sia veramente
2: se tu vedevi la partita, sicuramente l'avrei vista, ma rimarco anche a casa, il Parma non ha fatto assolutamente nulla, si è messo tutti con il pullman dietro.
1: Si è fatto male il Genoa,
2: ha fatto due ripartenze, due gol e non ha fatto altro, anche a livello di calci d'angolo il Genoa era stato sovrastante da questo punto di vista, e che è sterile il gioco del Genoa, purtroppo è questo il tema. E quindi a Parma hanno voluto evidentemente cambiare, si è fatta un'altra scelta secondo me coraggiosa in casa Genoa, si è fatto quadrato all'interno della società, tutte le anime della società, dalla dirigenza all'area sportiva, all'area tecnica, all'allenatore, hanno deciso di comune intesa di andare avanti, ma con delle precise indicazioni, cioè bisogna cambiare qualcosa, bisogna ritrovare quello spirito che Daniele De Rossi aveva l'anno scorso quando è subentrato a Patrick Vieira, e queste tre settimane di recharging secondo me possono essere servite.
1: Io credo, Graziano, perdonami, che sia una scelta coraggiosa e giusta, perché in un calcio schizofrenico, dove cambi per cambiare, a volte soltanto che per dare un messaggio, io credo sia stato all'interno del Genoa un ragionamento ragionato, così uso il rafforzativo di Andrea.
2: Bravo,
3: mamma mia.
2: È così che ti vuole.
1: Esiste in questo momento un allenatore che può dare 200% in più rispetto a De Rossi? Non credo.
0: Il De Rossi dell'anno scorso.
1: E soprattutto, perdonami, sbaglio o è due anni che il Genoa fa la stessa identica cosa? Arriva un allenatore, fa benissimo, poi parte, fa malissimo.
2: Sono situazioni completamente diverse.
1: Ok, però, voglio dire,
0: il risultato è quello, però.
1: Fondamentalmente ti ha pagato nel breve il fatto di aver cambiato, ma poi alla fine è risuccesso. Allora, aver detto, aver condiviso evidentemente con l'allenatore, ci sono gli elementi per andare avanti? Perché io credo che da persone professioniste, persone intelligenti quali sono, se la società o l'allenatore si fossero resi conto che non c'era il margine, avrebbero onestamente detto si cambia. Invece l'allenatore ci crede, la società ci crede, tu dici giustamente, evidentemente con i correttivi che avranno individuato, con tre settimane di tempo che sono importanti per poter

0: per poter lavorare. Io credo sia una scelta coraggiosa e giusta, perché Daniele De Rossi è un allenatore che ha dimostrato di saperci fare.
1: E invece sapete chi ci chiede?
2: Dai.
1: Perché io, sì, per la Sampdoria, ti faccio vedere l'impact, Andrea Simone, perché ci sono due persone che ci credono. Sono Branco e Corradi.
3: Beh, Corradi
1: al di là della diffidenza iniziale, perché c'è stata tanta diffidenza, che arriva, perché questo dov'è, questo è un allenatore giovane, è un allenatore...
3: Meno male che hai messo questi due,
1: messo,
3: perché
1: questi
3: se mettevi qualche altro dirigente della società...
1: No, ho messo questi due perché per me rappresentano la società. Questi, al di là di farci i complimenti oggi a Marco Lanna, perché è diventato ambasciatore della Sampdoria, quindi è un ruolo importantissimo.
3: Mi auguro che sia qualcosa di avvicinamento. Ci sono tante cose da fare per far riavvicinare, al di là dei quasi 21.000 abbonati, ma ci sono tante altre cose per far riavvicinare i tifosi. Mi viene in mente aprire anche qualche allenamento a Bogliasco ai tifosi, che è una cosa che sono anni che non si fa più. Branco, con poco più di un pacchetto di patatine per gli ingaggi, ha fatto una...
2: Ma
3: quanto ha investito per gli acquisti? Certo, gli ingaggi sono
1: un budget limitato.
3: Ha fatto molto di necessità virtù. E Corradi mi sembra che comunque... ci metta del suo, è perfettibile sicuramente, lo avevamo detto anche prima che vincesse la partita contro il Catanzaro, ha i suoi difetti, è un allenatore esordiente, e se arrivi a esordire a 50 anni sulla panchina di una prima squadra, probabilmente c'è anche, non è soltanto sfortuna, c'è anche una ragione, tempi di maturazione, una scelta di percorso diverso, non lo so, però qualcosa di suo ci mette, e questa è una cosa che a me personalmente piace. Certo, già ripartirai dopo la sosta ad Avellino, che è una partita molto molto complicata. Se la Sampdoria sarà quella che abbiamo visto in buona parte della partita con Catanzaro, se la va a giocare. Guardiamo partita dopo partita, mi viene, o ancora ne parlavamo prima della trasmissione, cioè ancora qua quei tre punti con la Juve Stabia, perché io sono convinto, sbaglierò il pronostico, la Juve Stabia farà 30-35
1: ecco,
3: punti secondo me.
1: Abbiamo già condannato.
3: Lo sbaglio.
1: Scusate, sbaglierò.
3: Ma era una partita che la Sampdoria aveva in mano se avesse avuto un portiere.
1: Se avesse avuto... Hai visto quell'impact? Io menziono loro, perché poi loro ci mettono sempre la faccia, no? Questi due ragazzi qua ci mettono sempre la faccia.
2: Ma infatti Andrea ha parlato molto di Corradi, però indubbiamente anche per Americo Branco. Questo è un test vero e proprio. Lui ha ambizioni, è giovane come direttore sportivo, quindi riuscire nella Samp attuale sarebbe una grande impresa che sicuramente vorrebbe lanciare la sua carriera. Fallire qui, obiettivamente, forse hai ancora un bonus da spenderti da altre parti.
1: Ragazzi, io ho detto chiaramente, io voglio vincere,
2: ha detto qui, non è
1: che scendo a compromessi.
2: Qui si gioca per vincere, però è anche vero che abbiamo visto una Samp con tanti limiti, innanzitutto limiti di rosa che dipendono anche dagli infortuni, e questa è la cosa che sicuramente si può in qualche modo togliere dal peso, dal carico, delle responsabilità della società e di Corradi stesso. L'altro difetto però è chiaro che tu devi essere preparato ad avere anche capacità di adattarti alla situazione, e questo forse la Samp nell'immediato, soprattutto dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, che sono d'accordo con Andrea, è stato quasi un suicidio, ecco, in quel caso lì la Samp non ha saputo subito riprendersi e ritrovare. Aggiungo una parola: con il Catanzaro si è vista cazzimma, per usare il vernacolo di Lorenzo Insigne.
1: Questo mi piace. Dunque, finalmente.
2: L'ha detto Insigne, possiamo dirlo anche noi.
4: Voglio dire, non vi buttate così giù, perché se Vincenzo Montella ha dichiarato, expressis verbis,
3: sei quasi ieratico quando
4: ha dichiarato che togliendo l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Portogallo e la Francia, l'Italia può dire la sua. Ora voglio dire, voi, se togliamo il Palermo,
3: ma
4: il Pisa,
3: piantala,
4: il Verona,
3: ma
4: il Modena, che mi sono dimenticato,
3: segnate,
4: e la Cremonese,
3: ma non le sai nemmeno,
4: può dire la sua, può dire la sua. Quindi voglio dire, secondo me, dovete guardare al futuro.
1: Fammi spegnere il microfono perché,
3: perché ma se l'hai dovuto anche scrivere.
1: Sì, scritta
4: Io non me le ricordo le squadre della Serie B, non me le ricordo.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Allora, nei rossi blu cerchiati ci sono due uomini simbolo fino adesso, perché sono due che fanno gol e quindi diventano immediatamente idoli dei tifosi. Sono arrivati poche ore fa e hanno già conquistato il cuore dei tifosi. Ve lo faccio vedere il primo, perché il primo è un giocatore che è bravo, bravissimo, con la maglia blu cerchiata. Hanno detto, ma tanto arriva, è un po' anzianotto, forse non farà. Come non fa? È fenomenale, no, fa tutto.
1: Questo fa tutto. Fa un altro sport rispetto a tanti altri che abbiamo visto.
2: In Serie B,
1: no, Insigne è fuori categoria e soprattutto mostra sempre entusiasmo, voglia di essere lì, di lottare, di andare fino in fondo con le sue energie, perché quando ha chiesto il cambio era perché davvero non ce la faceva più. Allora, stiamo parlando di un giocatore che chiaramente rispetto al contesto, soprattutto della Samp degli ultimi anni, è un lusso, però è l'architrave, è quello su cui ti devi poggiare per costruire il resto del campionato. Se non ci fosse Insigne in questo momento, io non so a Bogliasco che cosa si respirerebbe l'atmosfera.
2: Tra l'altro Insigne si è dovuto inserire in un ambiente, cioè sappiamo tutti che il rapporto di Insigne, dico con tutta la tifoseria della Sampdoria, ma quello che era il suo passato, qualche screzio a distanza, ha ricostruito subito, segno anche, qualcuno dice magari, di capacità di accattivarsi, però è stato anche intelligente lui, è intelligente anche i tifosi della Sampdoria a rendersi conto che c'è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria, che anche se ha 35 anni, anche se vestiva una maglia di un avversario e che qualche volta è stato qualche battibecco, ma se ti può essere utile in questo momento, ma va benissimo, quindi... è stato bravo secondo me anche a superare immediatamente appena arrivato questo scoglio. Poi dal punto di vista tecnico,
0: dal punto di vista tecnico cosa vogliamo discutere?
3: Come fa uno scoglio ad arginare il mare, voglio dire,
0: non si può discutere dal punto di vista tecnico un giocatore di quel genere lì, cioè ha fatto dei gol eccezionali,
1: ma solamente il controllo di destro prima di concludere sul gol dell'1-1, cioè, quella è una cosa che in Serie B forse la sa fare solo lui.
0: Sì, esatto, probabilmente. Quindi, sì, fenomenale. Abbiamo tirato Michele, sei d'accordo anche tu con questo, con questa esaltazione di un giocatore che conosciamo tutti perché è superiore alla media, però si è messo in gioco l'anno scorso a Pescara, quest'anno con la Sampdoria.
4: Giocatore di classe superiore, un po' mi dispiace per lui che abbia perso andando lontano dall'Italia quei titoli che a Napoli insomma avrebbe meritato di conquistare, un giocatore che insomma anche

0: In nazionale ha sempre fatto vedere cose di grande qualità, di solito si va a svernare, no? Nel campionato nordamericano lui secondo me poteva stare in Italia ancora, lo sta dimostrando, bello che sia tornato, godiamocelo qui, perché intanto è bello vedere calciatori che sanno dare del tuo al pallone, come si diceva una volta, ma credo che possa essere anche importante e decisivo nella Samp se utilizzato nel modo adeguato.
1: E poi l'altro giocatore che ha acchiappato tutte le simpatie, no? Perché aveva detto eccolo lo smash, no, ti vogliamo così, perché l'altro aveva detto vogliamo 5 giocatori da Genoa, il direttore esatto. Lopez, no?
2: Lui è
1: plastico,
2: lui è l'icona del giocatore da Genoa, rappresenta quello che il giocatore da Genoa è quel bucaniere d'area di rigore, quel giocatore dalla faccia buona, quello che entra, sgomita, entra e fa gol in maniera rocambolesca, dà una spinta al difensore del Como e segna, parte e si fa lanciare da Colombo e fa un bellissimo gol, anche dimostrando di avere una buona tecnica a Parma. Due dei tre gol del Genoa di questo inizio di campionato hanno la sigla di Osmagic, Osmaic, detto anche Milli perché il suo soprannome è questo.
1: Ma perché? Milutin. Ma perché ti vengono queste cose così?
2: È così.
1: Chiamalo
2: col
1: suo nome.
2: Devo comunicare a casa i nomi e i nomignoli di questo grande giocatore che diventerà un beniamino della gradinata nord.
1: Dai,
2: perché
1: io
2: non vedo l'ora che segni sotto la gradinata e vedere la gradinata che entra in campo per andare a non vedo l'ora, e penso che anche a casa sia la stessa.
1: Assolutamente sì, ma chi fa gol ha sempre ragione, perché è chiaro che è entusiasma, è chiaro che c'è partecipazione, è normale che sia
2: esatto.
1: Così e lì
2: esatto.
1: Ci sono due giocatori che in questo momento la fanno da padrone. Fossero tutti così, perché quando avete parlato di cazzimma, sono quelli che hanno la cazzimma, è quelli che piace ai tifosi, quelli che piace al pubblico, quello che piace ai sostenitori, ai supporter, chiamateli come volete.
3: Ma perché si vede che ci credono,
1: certo.
3: Questo la differenza rispetto a tanti altri mestieranti o meno che abbiamo visto in questi anni a Genova, è quello, cioè vedere dei giocatori che scendono in campo convinti di quello che fanno al di là del risultato, dei compagni di squadra, del modulo, della formazione, della posizione, ed è fondamentale perché poi trascinano il pubblico e si può creare quel circolo virtuoso.
0: Che per quello che abbiamo visto è un giocatore che ha fame, è un giocatore che il suo tabellino ci dice un po' di gol li ha saputi fare, insomma 25 nelle ultime tre stagioni, quindi la porta la sa vedere, non un top bomber. Però intanto ha dimostrato di avere il piede caldo.
2: È uno okay? che
0: e
2: è uno
0: potrebbe sorprenderci.
2: C'ha un CT.
0: Potrebbe
2: c'ha un CT che si chiama Mirko Vucinic, che è uno che i gol li sapeva fare.
0: Vabbè.
2: E sembra che l'abbia consigliato. Ed è uno che ci capisce, no?
0: E soprattutto mi sembra che abbia la cattiveria giusta. Sì. Dice la fame.
2: Ma Michele, ma pensa un po', ma mi viene mal di testa a pensarlo.
1: No,
2: cioè,
1: tiro l'ottaglio.
2: Pensa un po' se. Se niente entra in forma Traoré, se niente entra in forma El Shaarawy, con un giocatore un puntero davanti così, ma ci possiamo divertire o no?
0: No, ma senza dubbio, per quello che torno all'analisi di apertura, ha fatto bene, secondo me, l'intero Genoa, società, allenatore e ambiente, a credere di poter migliorare, correggere, anche perché poi se togli Parma, il resto delle partite del campionato non è che hai fallito contro avversari clamorosi.
2: Con la Lazio.
0: Ho capito,
2: la
0: Lazio. Ma è la Lazio. Dov'è in classifica la Lazio?
2: Sì, però
0: ho capito.
2: Quella partita
0: col Frosinone, sulla carta a inizio campionato, tu dici quella è da vincere, però poi hai visto il
2: Frosinone
0: cosa sta facendo,
2: fatto due pere al Como.
0: Okay.
2: Due.
0: Poi, voglio dire, hai giocato con il Napoli, con il famoso gol di De Bruyne, che il tuo collega Orsato nella riunione in settimana non ha definito errore o non errore. È rimasto
1: così,
0: sul vago,
1: così, sì,
0: evidentemente non poteva prendersi.
1: Potete fare quello che volete.
0: Esatto. Ha detto: riconosco chiaramente una serie di errori dei nostri arbitri, ma quello non l'ha citato. Mi ha incuriosito assai. Però, ripeto: quindi, tolta Parma, dove hai fallito nel risultato, è un Genoa che ha margini. E come dice giustamente Andrea, ha ancora tanti giocatori da vedere al top nel contesto.
2: Sai perché sono fiducioso?
0: Cioè,
2: sapete perché sono fiducioso? fiducioso io, perché

0: queste tre settimane, se sono state utilizzate in maniera attenta, e io non dubito che siano state utilizzate in questo senso, sono servite a fare alzare il livello atletico dei giocatori e recuperare quei giocatori che o perché venivano da un infortunio, vedi Traoré, o perché comunque sì, si erano allenati, perché comunque lo ha detto anche nell'intervista recentemente rilasciata, era da luglio che si parlava di questa possibilità di ritorno, mi riferisco al Shaarawy, però un conto è allenarsi da solo con un preparatore, un conto è allenarsi insieme alla squadra. Ecco, queste tre settimane, se sono servite a portare ad un livello accettabile questi due giocatori, ci possono fare un salto di qualità.
1: Contati però nel tuo pensiero, che rispetto e che anche condivido, però ci sono tre
2: 5 se,
1: tre se, due ma,
0: vabbè. Il se fa parte del periodo ipotetico, io spero della realtà.
1: Io spero
0: della realtà, però siccome non lo abbiamo ancora visto, devo usare il se.
3: Parlavamo prima di Insigne, fenomenale. Nella partita col Catanzaro, credo che queste settimane siano settimane per lui importanti. Credo che Insigne abbia dato una mano, ma si sia dato una grossa mano anche un giocatore da cui ci aspettiamo tutti molto, che è Lauritsen. Perché un giocatore che dopo due mesi di infortunio entra in campo, dopo tre minuti batte un rigore, lo sbaglia in quel modo. La partita dopo
1: e non siamo stati teneri con lui.
3: No,
1: dobbiamo anche dire questo, perché poi bisogna anche fare un passo indietro, perché poi bisogna riconoscere quello che ha fatto nell'altra partita.
3: Gioca da titolare dal primo minuto, fa la partita che ha fatto,
1: sì,
3: perché vi invito a guardare ad esempio l'assist che ha fatto Lauritsen
1: a Henderson. Esatto. Ha solo sbagliato Henderson, esatto. Non avesse di lui.
3: E queste tre settimane di sosta, io credo che Lauritsen possa diventare veramente un fattore per questa squadra.
1: Penso proprio di sì. Poi Simone l'ha visto anche in ritiro, ha visto nelle amichevoli, aveva già colpito l'amichevole col Parma, vero?
4: Parma, gol di testa di quelli che ci si aspetta, ma l'ha detto anche Corradi. Cioè, se un giocatore del genere riesce a dargli delle palle messe bene, ovviamente si sta parlando soprattutto di gioco aereo,
1: certo,
4: a quel punto ti fa la differenza, perché è capace di andarsi a prendere la posizione, di colpire come di fare la sponda per un inserimento. Cioè, è quello il gioco
1: che ci
4: si aspetta.
1: Ma anche coi piedi non è male.
4: Poi l'abbiamo visto coi piedi, cioè, e abbiamo detto ok, questo qua è un attaccante serio.
1: Questo qua è un attaccante serio, anche portare sulla squadra, si carica la squadra sulle sue spalle, è un bel centravanti.
3: No, ma assolutamente, cioè, quello che dico
1: è una scoperta per noi, evidentemente chi l'ha portato qua lo conosceva molto bene.
3: Vengono dallo stesso campionato, dal campionato olandese, quando va in doppia cifra con una squadra non di primissima fila, perché non giocava nell'Ajax, non giocava nel PSV,
4: è la seconda squadra di Rotterdam,
3: però va in doppia fila per 4-5 stagioni di fila, campionato olandese che è migliorato comunque nelle ultime stagioni, allora vuol dire che qualche valore, soprattutto per quella che è la Serie B italiana, lo
1: è chiaro che le squadre confidano moltissimo in queste due sono due, cioè, chi fa gol poi ha sempre ragione, ragazzi. Quando tu prendi un centravanti che non fa gol o un attaccante che non fa gol, dici ecco l'attaccante che non ci serve, magari fa un lavoro scuro, ma la gente non lo riconosce.
0: Questo attaccante, mi sto riferendo a Osmaic,
1: a Milli.
0: Ecco, bravo. È stato proprio una richiesta specifica di mister Daniele De Rossi, che voleva un giocatore che attaccasse la profondità, un giocatore che fosse anche forte in area di rigore, ma che avesse quelle caratteristiche che abbiamo visto in nuce, cioè in sviluppo, in queste prime uscite.
1: Allora, tu
0: a Parma,
1: fermati, perché tu mi dai degli assist meravigliosi. Siccome io sono un attaccante, butto la palla in rete, perché non ha giocato a Parma? Noi abbiamo fatto la domanda ieri sera per Gardina Tanod. Deve giocare con due punte De Rossi? Vi faccio vedere la risposta dei tifosi, ragazzi. È 70.
0: È certo che deve giocare.
1: Giocare con due punte.
0: Deve giocare con, secondo me, la sua spalla ideale, sebbene io sia un grandissimo estimatore del nostro grandissimo Vitigna. Io sono un grande estimatore, anche se è da molti è criticato, ma a mio avviso i due giocatori che si intendono meglio in questo momento sono Colombo e Osmaic.
1: Allora bisogna farli giocare, via.
0: Io li farei giocare assieme, come

0: Tant'è vero che
1: tu rientri in quel 76%.
0: Esatto, tant'è vero che da quando è entrato Colombo il Genoa è stato più pericoloso in fase offensiva.
1: Esatto.
0: E non dimentichiamo che i due gol di Osmaic sono frutto di due assist di Colombo, quindi faccio scopa con quello che stavi dicendo.
1: Benissimo, benissimo, perfetto, perfetto. Io invece voglio fare scopa perché voglio fare i complimenti, sai a chi? Ad
0: Dimmi.
1: Alfredo Criscito, il
0: grande
1: figlio di Mimmo, è nato nel 2012 e adesso è stato convocato per la Coppa del Mondo Under 15 questa
0: bello,
1: qua.
0: Bello.
1: Quindi è l'unico ragazzo del Genoa e della Sampdoria che è stato convocato in questa selezione di 30 giocatori, quindi bravo, bravo Alfredo, continua così e speriamo di vederti ancora meglio di tuo papà.
0: Buon sangue non mente, come suol dirsi.
1: Anche noi non mentiamo, vero?
0: Perché adesso è il momento della reclama, bravo, alla quale non ci possiamo sottrarre. Mi spiace Michele, ma non ci possiamo sottrarre.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Due corpi acciantan lì desiste quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Avete parlato tanto coi se e coi ma, allora vi faccio vedere, perché ci sono delle situazioni che sono veramente difficili anche da comprendere, no? Perché se tu prendi un giocatore che non ha fatto la preparazione, ma che è stato infortunato, che ha subito un infortunio, è chiaro che poi sei penalizzato. Vi faccio vedere per il Genoa, guardate questo impact, perché noi abbiamo chiesto lui, Traoré, quello che potrebbe fare la differenza, era stato detto potrebbe fare la differenza, Michele, è pronto? Gioca o dobbiamo aspettare ancora?
1: Beh, intanto credo che domani sera sia già un test importante, no? Quello
2: con
1: la sfida in famiglia con il
0: Rapid. No?
1: Lì De Rossi attende un po' di risposte, quindi mi sembra di capire che ci sarà spazio fin dall'inizio per lui, per Shaarawy, per Zimbabwe. Insomma, è un test importante proprio per capire a che punto sono e se poi nella gara che conta, quella del 10 ottobre contro la Fiorentina, può fidarsi di loro fin dall'inizio o in che quota di partita, anche perché non neghiamolo, quella è una sfida veramente importante e pesante. Il risultato, per tornare all'impact del basta chiacchiere, servono punti, con la Fiorentina sicuramente servono punti.
0: Assolutamente sì, direi che è proprio una pedina importante. De Rossi è invocato spesso, lui potrebbe far cambiare tranquillamente tutto il centrocampo del Genoa. Ha inventiva, un giocatore che io conosco bene, l'ho voluto anche nelle mie squadre.
2: Certo, Traoré è chiaramente l'unica incognita di Traoré è la condizione fisica, perché se il giocatore, e uso questa
1: è il quinto sì.
2: Esatto, che fa tanto piacere, ma se il giocatore si è ripreso, e a mio avviso si è ripreso perché ha fatto una preparazione atletica molto oculata, non ha mai forzato, sono stati molto attenti a non spingerlo oltre quello che era il limite di quel momento, e poi

poco a poco si è avvicinato, lo abbiamo visto per qualche spezzone di partita in occasione della Coppa Italia. In Coppa Italia con il Südtirol ha colto un palo dando dimostrazione di avere grande tecnica e grande capacità. Lo abbiamo anche visto in campionato per piccolissimi sprazzi di gioco. Penso che queste tre settimane gli siano servite e non ritengo che sia pronto per giocare.

0: in cattedra con la sua tecnica, ritengo che sia la scelta che Daniele De Rossi andrà a fare.
1: Guardate, qui ho un messaggio di Piero che mi dice: forza Samba, naturalmente. Mi dice: a proposito degli infortuni capitati ai giocatori, ma i preparatori sanno fare il loro lavoro? Io penso proprio di sì. Insomma, voglio dire, c'è un'equipe da tutte le parti che diventa veramente molto, molto importante. Non sta parlando solo del Samp, ma di tante altre squadre. Mi fa questa domanda perché io ho messo un alto impeto della Sampdoria che a me ha colpito molto, finita l'emergenza per Corradi, per la squadra, perché insomma questo è un problema vero.
2: Tanto se andiamo a contare gli assenti odierni, esatto, dall'allenamento, oltre ai nazionali, Begic, Makumbu, oltre a Sinani che è tornato in queste ore a Genova per fare poi domani la risonanza magnetica, dobbiamo contare Cicconi fuori, Ravanelli fuori, De Paoli fuori, Conti, Meyer, Esposito stesso che non si sta allenando da quasi una settimana. Cioè, stiamo parlando di tanti giocatori e l'emergenza la possiamo definire come contingente nel momento in cui settimana prossima tutti questi, a parte Sinani, purtroppo rientrano e quindi hai un gruppo più o meno completo. Ma se dovessero prolungarsi determinate assenze, secondo me Corradi può ancora purtroppo parlare di emergenza. Certo. E Cicconi stesso, nessuno si aspettava che si potesse fermare in queste giornate, in queste ore. Quindi stiamo parlando comunque di una situazione non facile, perché Corradi l'ha spiegato: se io voglio fare una partita 10 contro 10, non posso farlo. E non ho gli uomini.
3: La cosa normale in una sosta così sarebbe stata l'assenza dei nazionali e 2/3 giocatori che potessero avere dei problemi fisici. Così sono davvero tanti. Tra l'altro, il problema Cicconi è un problema grosso, secondo me, perché da quella parte, se non dovesse sciaguratamente recuperare, ti devi inventare qualcosa. Perché...
2: A meno che non torni Meyer, oppure rivedere Mbabu, che però per i pochi minuti che abbiamo visto contro il Catanzaro non sembrava a suo agio. È vero che non giocava da tanto, ma non sembrava a suo agio.
3: Deve rimettere dei minuti nelle gambe. Però è chiaro che la situazione con cui sta lavorando Corradi in questo periodo è abbastanza complicata. E ripeto, mi dispiace, perché avendo l'opportunità di una sosta così lunga potrebbe essere, io uso ancora il condizionale, potrebbe essere un'occasione importante per mettere della benzina nel motore.
1: Ma avete visto la partita di Mantova? Quando sono arrivate le formazioni, il Mantova aveva 10, 11, 12 fino al numero massimo. La Sampdoria non aveva nessuno. Quando Corradi ha detto: mi giro e guardo chi c'è in panchina, ha fatto 3 sostituzioni, 3 ragazzotti. Cioè, non voglio dire, quindi questo conta moltissimo anche per un allenatore: poter cambiare in corsa. Così questo discorso vale anche per De Rossi, poter cambiare in corsa al giorno d'oggi, credo.
0: Devo dire che dal punto di vista del Genoa, la panchina del Genoa ha, secondo me, delle soluzioni importanti. E voglio dire, tornando all'impegno di domani, che giochiamo contro il Rapid, è una partita di livello comunque europeo che fa sicuramente bene al Genoa, al di là del fatto che sono due squadre legate dalla stessa proprietà e quindi è una sorta di derby casalingo interno, diciamo, ma il fatto di poter giocare in un lunghissimo periodo di sosta una partita vera con una squadra comunque di livello è importante, anche se il campionato rumeno non è a livello del campionato italiano, è un'ottima chance, un'ottima opportunità. Sono partiti in tanti, quasi tutti, tranne i nazionali. Sono rimasti,
1: diciamo che è un impegno programmato,
0: certo,
1: no? sono rimasti
0: a Genova solamente a Morim, che non vuole essere, non si vuole rischiare, vuole che si vuole che recuperi
1: Messias,
0: bene.
1: Il
0: problema la caviglia, Messias che continua in quella che è la preparazione che finora ha dato ottimi risultati, il portiere Justin Bailu e il McTree, che invece purtroppo la nota dolente, si parlava prima di infortuni, McTree è tornato dalla nazionale con un problema.
1: Ma perché l'avvocato non la smette? 5 partite e 1 punto, cosa c'è da ridere? C'è da piangere, vergogna. Io non ho visto di partite per il Genoa, 80 anni e 75 che vado allo stadio.
0: Ma il nostro amico, di cui non so il nome, se...

0: agli 80 anni e 75 vai allo stadio, sii un po', come dire, positivo.
1: Si chiama Mike.
0: Come il grande Mike. Cerca di essere un po' positivo, perché tanto se ti deprimi hai sempre un punto.
2: Allegria.
0: Se hai un po' di indole positiva, magari vedi il futuro con un occhio migliore e ti attrai anche un po' di fortuna.
1: Perché ti leggo il messaggio di Luciano, che è ottimista anche lui: ad Avellino senza centrocampo, Albigas squalificato, Esposito non al meglio, ma con buon problemi all'anca, Conti fuori, aspetta, fino a novembre Sinani rotto.
2: Sì,
1: che facciamo?
2: È una situazione complessa, senza dubbio. Però è vero anche che Makumbu non ha giocato neanche un minuto con la Repubblica del Congo, evidentemente non era in condizione, è rimasto con la nazionale fino almeno questi giorni, non so se rientrerà nel weekend o la settimana prossima, sinceramente non ho controllato le prossime partite della Repubblica del Congo, ma in ogni caso Corradi gli aveva già detto: fossi il tuo dottore ti farei stare a riposo, dovresti stare a riposo. Su Esposito la società ha detto che è un indurimento al polpaccio, non ha preoccupazioni per il recupero verso Avellino, c'è da fare tutti gli scongiuri del caso, ma ha detto che non ci sono preoccupazioni.
1: Un saluto affettuoso ad Andrea Lazzara, che guardavo sempre tanti anni fa, cioè vuol dire che sei vecchio.
3: Questo che vuol dire? Che sei drammatica.
1: È la domenica socialità. Che ricordi? Ma che ricordi hai? Scusami,
3: Non lo so.
1: Col tizio.
0: Si scoprono gli altarini.
3: Ormai televisione. Ma c'eri anche tu, mi sa. I tempi eroici li abbiamo fatti anche un po' insieme.
0: Esatto.
1: Allora, Carlo, lo so che sei genuano, Carlo 49. Dice: perché grande, non si parla di Intel e di Spezia? Allora, tra esattamente 7 minuti parleremo di Intel, perché abbiamo i nostri collaboratori che stanno lavorando. Sono collaboratori esterni, non sono collaboratori che possono venire qui al primo canale. E dello Spezia ne parlerò io, perché Luca Vaccaro, deputato a parlare di Spezia, sa dove è andato?
0: In vacanza.
3: Ho visto le foto.
1: Verrà trasmessa in TV la partita Rapide Genoa? Non credo, a meno che non ne ho notizie. Non lo sapete?
0: No, non ne ho notizie.
1: Finisco subito. Ma di Sinani, mi dice Gian, ma di Sinani abbiamo detto, ragazzi, Sinani ha un problema, probabilmente ha un problema serio.
2: È una lesione del crociato, interessamento anche del menisco. Soprattutto lo staff del Lussemburgo, a partire dal CT Jeff Strasser, ha detto subito che si trattava di qualcosa di molto serio, e considerato anche che c'è una battaglia tra i club e le nazionali sui giocatori, non solo per la Samp e il Lussemburgo, ma in tutte le situazioni club nazionali c'è sempre la massima prudenza, quindi il fatto che subito si fossero esposti faceva capire che si tratta di qualcosa di evidentemente grave. È probabile che la stagione di Sinani sia finita qui. È un peccato, perché comunque è un giocatore che ha dei colpi, ha delle qualità, non aveva mostrato tantissimo in queste 5 partite qualcosa, penso per esempio all'azione dell'1-0 contro la Juve Stabia, c'era anche il tocco qualcosa aveva comunque fatto intuire di avere. Certo, la situazione attuale, perderlo è veramente un brutto colpo. È vero anche che giocava fuori ruolo, perché
1: è vero, sempre giocato
2: non
1: fuori,
2: era un esterno, giustissimo. Era più una...
1: Allora, prima di andare da Michele, che vi devo ricordare una cosa, voglio ricordarvi una cosa. Sabato, perché intitoleranno il pensare davanti al Mugnini a Paolo Mantovani, e chi se l'è dimenticato? Grandissimo personaggio, grandissimo presidente, ha fatto la storia della Sampdoria. Cerimonia a cui parteciperanno chiaramente molti tifosi, tante famiglie, la famiglia Mantovani sarà assolutamente al completo, e poi ci sono giocatori storici e giocatori attuali nella Samp, mica roba piccola. Però non c'è neanche roba piccola, perché sabato qualche cosa lo farà anche Michele.
3: Beh, parliamo di sabato 10 ottobre con la sesta terza edizione dello Sportability Day e ormai il conto alla rovescia sta per terminare, sono mesi che ci lavoriamo, è sicuramente la più grande festa dello sport per persone con disabilità. L'anno scorso abbiamo avvicinato a più di 40 discipline sportive oltre 1300 ragazze e ragazzi. Quest'anno vogliamo superare questo record, alzare ulteriormente l'asticella. È un evento che è un lavoro di squadra con

0: tutti gli enti, le associazioni, il CONI, il Comitato Paralimpico, Special Olympics, ma soprattutto un sostegno fondamentale da parte di Regione Liguria, di Fondazione Carige, del Comune di Genova. È davvero un grande lavoro d'equipe. Trasformiamo la Sciorba, il My Sport Village Sciorba, in un villaggio senza barriere. Vediamo alcune immagini della edizione dello scorso anno, è qualcosa di magico, perché tutto il campo, la pista atletica, la piscina si trasformano in un villaggio per far fare sport a ragazzi, ragazze e ragazzi con disabilità, sia fisica che intellettivo-relazionale, ma non solo loro, perché poi partecipano tantissime associazioni sportive, il calcio con il calcio integrato.
1: Guardate che belle immagini,
0: basket,
1: eh?
0: E volley, si gioca tutti insieme nel segno dell'inclusione, dell'integrazione.
2: Lanciamo un messaggio ai nostri amici a casa, le persone con diverse abilità si avvicinino allo sport. Se avete in famiglia una persona con diversamente abile, informatevi, cercate un'associazione che si occupa dello sport anche per disabili, perché è un modo per superare le barriere, per arrivare a quella socializzazione, a quell'integrazione che solo lo sport sa dare. E noi di Fondazione Carige lo sappiamo molto bene, e voi che ne siete responsabili lo sapete altrettanto
0: sì,
2: bene.
0: Tra l'altro, anche perché mi piace sempre dare un po' di notizie, un po' di numeri, Fondazione Carige ha chiuso da poco un bando a sostegno del mondo dello sport e ancora una volta è stato un successo incredibile. Quest'anno, grazie al sostegno di Fondazione Carige, abbiamo visto tantissimi eventi, il Liguria Coast to Coast di Free Sport, il Big Genova con tutta una serie di attività, e potrei fare un elenco lunghissimo. Questo cosa significa? Significa che abbiamo per fortuna sul nostro territorio tante associazioni che permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla magia dello sport. Ecco, l'invito che ha fatto Andrea lo sottolineo, e aiutateci a passare voce, fate questo assist, perché ci sono tante associazioni di ragazzi con disabilità che verranno a giocare, Graziano, ma ci sono ancora, faccio un parallelo, l'anno scorso 1300 ragazzi, bene, l'ufficio scolastico regionale ci dice che sono 7000 i ragazzi con disabilità nel mondo della scuola in Liguria. Vuol dire che siamo già a buon punto, 1300, ma vuol dire che ce ne sono ancora 5700, e allora spesso le famiglie giustamente fanno fatica a spostarsi, a uscire, hanno anche qualche timore. L'invito è: venite alla Sciorba sabato 10, è un evento totalmente gratuito, totalmente aperto, totalmente senza barriere. Ai ragazzi regaleremo tantissimi gadget, la merenda, l'occasione per stare insieme, la sfilata alle 10 del mattino come alle Paralimpiadi, è una cosa emozionante perché c'è un senso di appartenenza bellissimo. I tornei in cui si gioca insieme, quest'anno la novità sono le scuole, ci saranno tantissime scuole che potranno portare in campo ragazzi misti, maschi, femmine, ragazzi con diverse abilità, e poi quest'anno apriamo anche ai senior, gli over 65, con tante attività adattate, perché lo sport è magia per tutte le età, per tutte le abilità. Sabato 10 ottobre venite alla Sciorba, anche solo una mezz'ora, anche solo un'ora, venite a scoprire quante discipline sportive i vostri ragazzi possono fare, probabilmente non ci credete neanche voi, lo scoprirete.
1: Allora, ricordatevi, è sabato
0: 10 ottobre,
1: ma il messaggio, adesso devo andare in pubblicità, ma il messaggio continuo a ripeterlo fino alla fine della trasmissione. Grazie a Michele. Pubblicità.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un commenso per sempre.

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: E perché a Liguria Calcio non si parla solo di Rosso Bucerchiati, no. Ma il nostro talent, Marco Bianchi, è già pronto per parlarci dell'Entella, eccolo. Mi sposto subito, Marco, perché ti lascio subito l'inquadratura qua sullo schermo gigante. Guarda.
1: Vieni tra noi, Graziano.
0: Raccontami un pochettino cosa succede a Chiavari.
2: Allora, succede che intanto domani l'Entella si regala in un orario un po' anomalo, tipo le 11.30, un amichevole a Parma contro l'Entella, il nuovo Parma di Gilardino. E quindi disputerà un amichevole per cercare di rialzare un po' il ritmo, insomma, no, di allenamenti in questa lunga pausa. E pertanto andranno al training center di Collecchio, dove appunto il Parma normalmente prepara le sue partite, a fare questa amichevole, come detto, domani mattina alle 11.30. La buona notizia è che sono tutti a disposizione e in questa settimana...
0: Oh, non ci avete infortunati voi! È una rarità qua, eh!
2: Vabbè, abbiamo Baritti, poverino, che per lui purtroppo è una stagione tribolata.
0: Piccino.
2: Esatto, lui ne riparleremo a marzo-aprile se va bene, quindi purtroppo quella... Però Mezzoni, che era l'altro infortunato, diciamo di medio-lungo corso, ha recuperato in questa pausa e dalla settimana questa è a disposizione del tecnico, quindi può anche essere che domani potrebbe fare anche una spezzone di amichevole, ecco.
0: Assolutamente sì, guarda cosa ti ho preparato io, l'impact per il mister Chiappella. Tu lo conosci molto bene, sai che a me è simpaticissimo ed è bravissimo, passa la palla e mettila in banca. Questa è stata la sua tesi a Coverciano, eh?
2: Esatto, stamattina tra l'altro è uscita una pagina importante sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista a lui,
0: esatto,
2: dove parla appunto anche dei suoi trascorsi bancari. E non, penso che saprete che quando era già Gian Erminio, lui non era soltanto allenatore, era una sorta di diciamo così amministratore delegato anche da Gian Erminio, no. Soprattutto manteneva la contabilità della società, quindi era veramente un factotum, compreso poi quello che era il ruolo di campo, che per lui era sicuramente quello più importante. Però il suo trascorso da bancario è chiaro che è servito anche in questo senso. E così parlava questa mattina in intervista, come anche i giocatori nello spogliatoio gli chiedono consigli sugli
0: come investire,
2: da fare,
0: cioè, è forte,
2: diciamo che mantiene ancora
1: un consulente finanziario oltre ad essere un allenatore.
3: Esatto. Come era Sarri, se non sbaglio,
2: tiene
3: era
2: in
3: Sarri
2: pugno i loro risparmi, diciamo così, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi insomma, cioè, ma si vede che c'è questo spirito d'unione al di là degli scherzi. Ha messo a posto una squadra e la sta facendo giocare molto bene, secondo me, per quello che sono gli obiettivi dell'Entella, eh?
2: Assolutamente, è importante perché, come dicevamo anche lo scorso anno, se ricordi, la coesione che c'era all'interno fra le varie componenti della società, a mio avviso, ha fatto quei 4-5 punti che poi hanno fatto la differenza in termini di salvezza. Beh, questa è una squadra che non si è mai abbattuta anche nei momenti difficili, anche nelle sconfitte pesanti. Ricordo per esempio il 4-0 di Avellino lo scorso anno, erano sconfitte che potevano comunque incidere nel morale di un gruppo, mettere in dubbio le certezze. Invece la cosa positiva è sempre stata proprio quella di credere nel lavoro che si svolge ogni giorno, credere nell'allenatore che propina loro questo lavoro e quindi credere globalmente nel progetto che è parte della società e poi viene trasformato sul campo dallo staff e dai giocatori stessi.
0: E tu ci credi con la Juve Stabia?
2: Beh, io sì, perché credo che sia il modo migliore, con una vittoria ovviamente, per dare seguito alle due belle trasferte di Parma, di Pisa e di Cremona. Quindi credo che se riuscisse a fare bottina piena con la Juve Stabia si potrebbe già fare quel saltino di qualità sia in classifica che nella continuità dei risultati che l'anno scorso tante volte era mancato, soprattutto ricordiamo in trasferta, no? Come Rolino Di Marcio l'anno scorso fu abbastanza deficitario.
0: Guarda, bravissimo il nostro regista Alex e il nostro tecnico audio Andrea, perché guarda dove sei in classifica. Se mi dici che ha fatto il punto dell'Entella, vai dalla

0: da parte, fai un bel saltino, infatti,
1: Però più che altro poi tiene a distanza ulteriore la Juve Stabia, la metteresti a 6 punti e è una delle squadre anche complici le vicissitudini societarie degli ultimi giorni. Noi abbiamo visto i problemi che di nuovo hanno afflitto questa società, che purtroppo spesso si trova a combattere con queste gestioni, diciamo così, non propriamente regolari, e è una società che chiaramente a livello societario appunto è nel caos e quindi ha bisogno di trovare serenità, però ripeto, bisogna guardare il campo spesso dice un'altra cosa, no, di quello che si registra dietro le scrivanie. Quindi noi dobbiamo pensare soltanto all'avversario per quello che è in termini calcistici e cercare di fare l'entella che tra le proprie mura ha sempre è andata oltre, diciamo, a quello che è il valore dell'avversario, ha sempre cercato di fare la sua partita e quello che chiederà, penso, mister Chiappella ai suoi giocatori, ecco. E domani in questo senso, come dicevo, è una partita amichevole per cercare di aumentare intanto la difficoltà a livello di tasso tecnico, perché ovviamente il Parma è una squadra attrezzata per la Serie A, e poi anche provare eventuali soluzioni, se ne avrà, da studiare ulteriormente per affrontare la Juve Stabia nella partita di sabato prossimo. Questo è un po', diciamo, credo, il progetto per domani. E poi c'è l'ultima settimana nella quale si andrà a fare, diciamo, la rifinitura delle 2 settimane precedenti allenamenti, nei quali si è partiti blandi, si è intensificato in questa e si, diciamo così, si andrà un po' a scemare per quella che è l'intensità negli ultimi giorni precedenti il match con la Juve Stabia.
0: Assolutamente. Assolutamente sì, credo che sia molto molto importante e mi aspetto anche una grande reazione, perché sai, è un'occasione, non si possono sprecare queste occasioni, l'Entella non ha mai sprecate.
1: No, ma infatti, poi ti dicevo, il ritorno sul proprio terreno dopo quasi un mese è un'occasione per dare continuità appunto di risultati e di prestazioni, perché dalla partita col Vicenza in poi c'era stata la parentesi della sconfitta con il Cesena, della sconfitta sul Tirol all'esordio, nelle quali comunque 2 gare nelle quali hai fatto un po' di prestazione, è mancato qualche dettaglio, poi c'è stato lo spartiacque del cambio di modulo che prima a Pisa poi a Cremona ha portato a risultati importanti sotto il profilo numerico e sotto il profilo anche della prestazione, della qualità delle prestazioni, non soltanto dei singoli ma proprio di diciamo così, di reparto globalmente inteso. E in questo senso credo che si continuerà così. Poi è ovvio che il mister sa perfettamente adeguare le proprie risorse a quello che è anche l'avversario, quindi le caratteristiche dell'avversario sia a livello tattico che a livello tecnico. Quindi se c'è da aspettarsi qualche novità, credo che sia in funzione dell'avversario che si va ad affrontare.
2: 2 piccole osservazioni, certo, veloci, ma non tanto per Marco, ma sul campionato di Serie B. Guardando la classifica, ci sono già 2 elementi nel campionato di Serie B. C'è già un piccolo scalino tra quelle che sono a 10 e quelle che sono a 7. Certo. E c'è già un gruppone in mezzo. Quindi pensate all'occasione che ha perso la Sampdoria perdendo in casa con la Juve Stabia. Ci sono ben 6 squadre a 7 punti, e con le 2 sono 8 con quelle che tra 6 e 7 punti. E poi l'altra cosa che diceva Marco, tornerà dopo un mese in casa. Sampdoria, quando giocherà il 31 ottobre contro l'Entella, avrà giocato in 2 mesi e mezzo 3 partite in casa. Perché dopo la doppietta esterna inizio stagione, tra poco ne avrà un'altra su Tirol e poi Ascoli in 4 giorni. Tra l'altro Bolzano, Ascoli,
0: adesso si stringe,
2: non comodissime. E chi ha fatto il calendario della Sampdoria era ben
0: adesso
2: alto,
0: lo vediamo ragazzi, perché poi dopo, adesso da quando si riprende dall'11 poi le partite fioccano, ci sono 5 partite se non sbaglio nel mese di ottobre,
2: per giocare 3 partite in
0: e
2: casa,
0: e quindi ecco per quello il problema infortunati, che io dico sempre, il problema infortunati è importantissimo ragazzi, importantissimo, dico sempre attenzione. Dimmi pure,
3: no, volevo fare una domanda più logistica ma seria. Per giocare alle 11:30 l'Entella domani a Parma, che ora parte da... No, è seria, perché comunque
4: vicino,
3: i giocatori...
4: Chiavari e Parma 8, sono vicini.
3: Alle 8
0: partiranno. Alle 8,
1: sinceramente non ti so dire se siano partiti quest'oggi.
4: Partiranno per le 8, 8 e un quarto.
0: 8 e un quarto, dai, 8
1: e un quarto. Poi non è un orario ufficiale, quindi credo che... però, sinceramente, logisticamente non so come sia stata organizzata questa partita, che tra l'altro è preventivata da tempo, ancora prima che ci fosse l'avvicendamento in panchina... Tra
4: come
1: questa
4: con
1: e Girardino. A proposito di quanto diceva Andrea, giustamente quel gruppetto lì a 7 è vero che è inutilito, però di quel gruppetto lì io credo che Verona e Pisa dovranno venire fuori in tempi brevi, e quindi

0: si assottiglierà un po' quantomeno di queste due pretendenti, perché sono due organici che non hanno niente a che fare con quella zona di classifica, e presto penso e credo che li troveremo in cima fra le prime della classe, dove esatto. Ora ci sono due sorprese come sul Tirolo e Mantova, ma che per quello che sono i valori diciamo così dei collettivi, io penso che Verona e Pisa dovranno al più presto
1: e
0: tornare
1: anche Cremonese,
0: certamente la Cremonese ha patito un po' questo cambio di allenatore anche qui, probabilmente io non so se troppo fatto troppo in fretta, perché mi viene da chiedere cosa hanno confermato a fare voglio dire il Giampaolo, se sapevano già che comunque non era quello giusto. Quindi adesso sono un po' le vicende che così nel calcio lo sappiamo accadono frequentemente, sono difficili da comprendere, ma fanno parte del gioco del calcio, lo sappiamo bene.
2: Allora ti saluto Marco, grazie per questa chiacchierata sull'Entella e spero di vederti presto.
1: Ciao Marco.
0: Speriamo già domenica prossima, quando avremo appunto un esito sicuro che sarà.
2: Ah, sei già concentrato su domenica anche tu, eh?
0: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Saluto Marco Bianchi e noi ci vediamo.
1: Ride, sì,
2: certo.
1: E adesso ci facciamo un po' di reclamo.
2: Un po' di reclamo ce la facciamo, reclamo, sì, reclamo, dai. Reclamo.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Oh, sì, voglio parlare anche un po' di nazionale, perché stanno giocando stasera per la Nation League, domani c'è l'Italia, Stade de France a Parigi, oui, contro la Francia. Di mister Zidane, quello della testata, sì, quello della testata Materazzi.
1: Zidane da una parte e Mancini dall'altra. Giocavano benino.
0: No, giocavano due numeri 10, mica da ridere, eh.
1: Giocavano benino.
0: Ragazzi, Michele, tu che sei nazionale, questa partita l'Italia ha giocato benissimo con la Turchia.
2: Quella di domani sera è una gran bella partita, ecco. Interessante. Anche perché per Mancini e per l'Italia è un test al di là del risultato, perché mi piacerebbe che riuscissimo, cosa difficilissima però, a uscire un po' sempre dalla logica, vinci va bene, perdi va male. Credo che contro il Belgio l'Italia avesse fatto vedere comunque qualcosa di positivo, una prima volta, una nuova prima volta di Mancini, di un gruppo completamente nuovo e rivoluzionato. Ho veramente trovato eccessive le polemiche, il disfattismo, così come adesso sembra che invece la nazionale dopo la gara in Turchia sia nuovamente una squadra che può competere contro la Spagna e la Francia. Non è così, quindi allora mettiamoci il cuore in pace. Secondo me domani sera l'Italia contro la Francia perde e soffre, dopodiché dipende come. Perché intanto Mancini saggiamente ruoterà, quindi proverà nuovamente alcuni giocatori che contro il Belgio hanno faticato, ci sarà di nuovo spazio per Ken, lascerà

0: A riposo sicuramente Tonali, vedremo se insisterà con Caio da destra. Insomma, ci sono giocatori interessanti. Credo che si possa fare un buon lavoro, bisogna che impariamo tutti ad avere un pochino più di pazienza, voglio dire. È vero che per come ormai hanno strutturato anche la Formula Nation non esistono più le vere amichevoli, è tutta una gara in cui il risultato conta, fai male in Nation, retrocedi, hai problemi alle qualificazioni all'Euro europeo e poi al mondiale, però da qualche parte devi pure iniziare, tirare una riga, mettere un punto. Allora Mancini ha delle idee, ha già dimostrato di saperle anche realizzare, di saper dare un bel gioco all'Italia. Passiamo dal dire che è una nazione senza generazione di talenti a adesso qui Caiode è un fenomeno, quello è un fenomeno, non abbiamo equilibrio. Allora, lasciamo crescere questo gruppo, ci sono delle qualità, bisogna avere coraggio. Il coraggio però, se al primo risultato negativo come col Belgio li ammazzi tutti, poi diventa difficile portarlo avanti, quindi deve essere bravo Mancini a schermare
1: sai, però è un paese questo che
0: il gruppo no, ho capito, siamo tutti che, CT
1: che, ma, non è, ma no, ma questo non è soltanto quello, Michele, è il fatto che sono non vai oltre il primo turno dei mondiali da quando l'hai vinto l'ultima volta 20 anni fa,
0: 2006, e già 4 anni dopo in Sudafrica hai fatto male
1: nelle ultime tre edizioni,
0: ma non è che nel 2006
1: hai bruciato una riga di
0: ho capito
1: CT.
0: Ma non è che nel 2006 hai vinto come la Spagna perché avevi Yamal e hai giocato nella maniera più incredibile del mondo, avevi intanto comunque in squadra Totti, Del Piero, Cannavaro, giocatori di quel calibro lì che oggi la nazionale non ha. Detto questo, però, non era comunque una nazionale che dominava, imponeva gioco, dava spettacolo. Quindi voglio dire, adesso siamo tutti figli di Guardiola, siamo tutti che adoriamo la Spagna di Yamal, però intanto Yamal non ce l'hai. In Italia ragazzi di 17 anni come Yamal in campo non li vedi. Quindi,
1: quello è il problema.
0: Ha capito, però ce lo stiamo dicendo.
2: Ma ce ne sono tanti di problemi.
0: I problemi sono tanti. Siamo qui che stiamo discutendo un presidente della federazione che non ha la tessera federale.
2: Inserirmi a gamba tesa sul tuo discorso che non fa una grinza.
3: Ecco, bravo.
2: È una grinza.
0: Fai un ragionamento ragionato, per favore.
2: Il primo grosso problema che ha l'Italia è che ha un numero strabordante di stranieri
0: di bassa qualità
2: che non fanno la differenza e non fanno crescere i giovani italiani, no, voglio dire, e questo è il vero problema, perché una nazione che è sempre stata fucina di campioni
3: all'avanguardia
2: certo. non abbiamo più portieri di grande livello, difensori di grande livello, il fantasista che è sempre stato il nostro marchio di fabbrica, voglio dire, Mancini si inventa, trova giocatori che non conosciamo neanche, voglio dire, e li fa esordire.
0: Caiode, però, adesso dire, tutti innamorati, mi dici dove gioca
2: ma
0: Caiode?
2: Ma non ho idea, non sapevo.
0: No, te lo dico io.
2: Caiode
0: gioca in una squadra neanche di prima fascia in Inghilterra,
2: voglio dire.
0: Perché la Juve lo ha classificato come
3: Sbolognato, dai.
0: La Fiorentina gli ha dato un po' di spazio, ma non ha visto l'ora di poterlo monetizzare. Allora, finché non cambia il nostro sistema, il coraggio delle nostre squadre di puntare sui nostri giocatori, non cambia anche qualche norma interna della federazione che obbliga
2: la testa
0: a usare
2: testa,
0: giocatori giovani,
2: la testa che chi fa le regole deve dare delle premialità alle squadre che fanno giocare italiani,
1: visto che le normative sulla libera circolazione dei lavoratori
3: non si possono toccare.
1: Devi mettere qualche regolamento, non come si fa proprio nelle ultime serie del calcio dilettanti, che lì diventa un problema.
0: Però Andrea, adesso ti faccio una provocazione. Lo diciamo da 3 cicli falliti con 3 mondiali non giocati e visti in TV. Bene. Abbiamo detto che dopo Gravina andava voltata pagina. Bene. Per la prima volta una delle componenti del calcio normalmente più refrattaria al cambiamento, cioè la Lega di Serie A, trova una quasi unanimità, 19 club su 20 non si è mai visto, che converge sul nome di un dirigente che certo non è un volto nuovo, ma parlo di Giovanni Malagò, è sicuramente una persona che ha

0: capacità, credibilità, relazioni. Dopo una vita al CONI, da membro individuale del CIO, nonché leader dei Giochi Olimpici Milano Cortina, che sono stati giudicati da tutti unanimemente un successo a livello internazionale, inizia un percorso con mille difficoltà. Maldini è arrivato e che se n'è andato. Adesso però Ranieri, Zola, una volontà piuttosto netta di iniziare questa rivoluzione, e questo paese si sta incastrando sul commissariamento della Federcalcio, perché Malagò non ha la tessera FIGC. Cioè, mi stai dicendo che uno che ha vinto uno scudetto di calcio a 5, forse qualcuno non sa che Giovanni Malagò è stato calciatore e ha vinto uno scudetto di calcio a 5, proposto da due, anzi da tre componenti, Lega Serie A, Lega Serie B, Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori, quindi quattro componenti, che ha vinto con una percentuale straordinaria. Oggi andiamo a commissariare e quindi a stoppare questo inizio di cambiamento, perché il segretario generale, quando ha accettato la sua candidatura, non si è accorto che non era in quel momento tesserato. Ragazzi, allora è giusto che, e visto che parlavi di stadi all'inizio, Andrea, se non sbaglio nei titoli, sì, poi ci arriviamo, anche quella è un'altra partita, è un'altra partita in cui la credibilità del nostro paese è seriamente a rischio. E vi dico una cosa, va già bene che devono essere 5 e non 10, perché la Turchia i suoi 5 ce li ha già e sono bellissimi. I nostri 5 li devo ancora vedere.
1: Eh sì,
2: esatto. Poi ve lo dico io che sono già scelti per il corso, per le loro...
0: Li devo ancora vedere i nostri 5.
2: E io te li dico, 3 te li do per certo. Poi adesso voglio sentirsi...
0: Uno bisogna vedere se riescono a finirlo.
2: A proposito, io credo in Mancini, quindi lanciatemi le pietre, perché io ci credo tanto a Mancini. Mi dispiace, io ci credo, lui ha lavorato con i giovani, io ricordo l'abbraccio con Vialli che ha fatto commuovere tutti e siamo saliti tutti su quel carro perché siamo diventati tutti campioni d'Europa, vedi, quando ci beffeggiavano tutti.
0: E non è solo quello, Graziano,
2: io ci sto,
0: è
2: io sto
0: la
2: con
0: sua
2: Mancini.
0: Capacità
2: poi,
0: di dare autostima ai giocatori.
3: È scappato e è andato in Arabia,
2: perché tu non ci
3: andavi. Ci sarei andato, non ci sarei andato,
0: nessuno,
3: non ci sarei andato,
0: nessuno perfetto,
3: non ci sarei andato,
0: è tornato,
2: ha chiesto scusa
3: ho capito,
0: e adesso cosa vogliamo fare? Perché ha fatto una scelta discutibile in quel momento, oggi non è un allenatore all'altezza.
3: Secondo me uno che fa una cosa del genere non è degno di riprendere la posizione che ha abbandonato scappando.
2: Non è scappato, ha perso tanti altri allenatori.
4: Diciamo che l'avevano anche un po' instradato verso l'uscita.
3: Però lui c'aveva la macchina già con il motore acceso sotto.
4: Forse ci dimentichiamo che avevano fatto terra bruciata attorno dopo la mancata qualificazione. Lui obiettivamente si era trovato in una situazione, poi possiamo discutere il tradimento, non tradimento.
0: Vi ricordo che Mourinho, vinta la Champions con l'Inter, nello spogliatoio del Bernabeu era già sulla macchina.
2: Vi ricordo che
0: Real Madrid,
2: con lo scudetto alla Roma, era già con la macchina in direzione Torino.
4: Macchina aziendale della Roma, tra l'altro.
2: Macchina aziendale, ve lo ricordo, vi ricordo queste piccole particolari che magari vi sfuggono, no?
3: No, però diciamo che questo è stato talmente eclatante che ce l'abbiamo ancora negli occhi. Poi possiamo anche fare finta di non ricordarcelo, ma ce l'abbiamo tutti negli occhi quello che ha fatto.
4: Io Caglioli in questo momento, che gioca nel Brentford. Allora faccio il giro per arrivare anche agli stadi, allo stadio di Genova. Brentford, squadra dove gioca Mikkel Damsgaard, ex sampdoriano, che questa sera in campo con la Danimarca ha fatto gol e assist contro il Portogallo.
2: L'ha fatto anche la settimana prima.
4: Un grande giocatore che obiettivamente forse a Genova ha reso meno ancora di quello che
0: l'abbiamo visto pochissimo.
4: Esatto, l'abbiamo visto troppo poco. Brentford, che è una squadra dell'ovest di Londra, una delle tantissime squadre di Londra, che ha uno stadio pazzesco. Io ci sono stato a febbraio, strettissimo in mezzo alle case, c'è spazio, cioè
3: è
4: ci
3: vero.
4: Sono 2 metri dalla fine dello stadio a quando iniziano i muri delle case, e lì si gioca regolarmente la Premier League, si possono giocare le coppe, si può fare tutto, ci sono legislazioni diverse, non c'è dubbio, l'Inghilterra, il Regno Unito è diverso, ma è assolutamente uno stadio godibile, a norma, moderno, che fa vivere la partita e dove il Brentford sta comunque ottenendo degli ottimi risultati.
2: È verissimo, è giustissimo. Dove c'è magari anche una standing zone?
0: Per chi
2: non ferma,
3: potrebbe essere.
2: Ma potrebbe anche essere, ci fermiamo un attimo.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Allora, ve l'avevo promesso, parliamo di stadi, perché siamo tutti molto molto felici che nei 14 stadi sia stato inserito quello di Genova. Poi non è detto che si arrivi alla scelta finale che sia nei 5 stadi, però tanto è già un titolo di merito questo, no? Essere inserito in questa globalizzazione di stadi pronti.
1: Molto importante, molto importante.
0: Molto molto importante, no? È chiaro che 3 stadi ci sono già: c'è l'Olimpico di Roma, c'è il nuovo stadio di Milano e c'è l'Allianz della Juventus. Poi ci sono delle candidature che sono forse più avanti, perché io penso a Palermo, penso a Cagliari, penso a Firenze, penso a Bologna.
2: Però dovrebbero fare stadio nuovo a Bologna.
0: C'è stato stadio a Bologna nuovo, stadio a Firenze deve essere completato.
1: Secondo me è un tema anche di copertura politica, cioè di politica di copertura del territorio. Quindi secondo me uno stadio al sud glielo vogliamo dare?
2: Sì.
1: Glielo vogliamo dare. Quindi secondo me tra Napoli e Palermo.
0: Perché Napoli? Perché per esempio il Maradona ci sarà sicuramente, però è molto in ritardo,
1: sì,
0: rispetto agli altri. È stata citata non...
2: Napoli può pagare la lite in corso tra,
0: esatto,
2: tra De Laurentiis. De Laurentiis vuole uno stadio completamente diverso da un'altra parte, non vuole più investire sul Maradona, che ritiene assolutamente impossibile da riqualificare, e non ha tutti i torti, perché spesso e volentieri
1: però c'è Palermo che è un'altra forte pretendente,
2: che è più avanti.
1: Però quello che conta, al di là del fatto che noi si vorrebbe chiaramente rientrare in queste 5, quello che conta è che si riesca a fare e si riesca, e come siamo rientrati, a essere in questo novero di stadi.
0: Perché
1: che
0: c'è la possibilità
1: hanno,
0: anche di contributi, no? Anche.
1: Hanno aiuti dallo Stato in maniera significativa, e quindi essere in questa short list è molto importante. Poi che venga fatta questa certo. ristrutturazione integrale per poter avere uno stadio che sia UEFA 4 e che quindi abbia le caratteristiche per ospitare competizioni internazionali delle nostre squadre di calcio, ma anche della nazionale che potrebbe venire a competere.
0: Però io non voglio diminuire la capienza, non la voglio.
1: Tu e anche i Sandoriani prima.
0: Hanno
1: portato una proposta significativa, l'hanno portata fino alla sala rossa, quella della standing zone, cioè la possibilità di stare in piedi per implementare il numero di spettatori. Peccato che in Italia c'è una norma di un decreto ministeriale dell'86 che impedisce questo tipo di intervento, quindi bisognerebbe che a livello statuale si intervenisse su questa norma di rango secondario, si dice.
0: Bravo, banco secondario, si dice proprio così. Però insomma siamo molto felici di questo, poi degli altri problemi se ne occuperanno, però noi ha fatto piacere già l'inserimento, no?
1: Sì.
0: Che è stata una buona cosa da questo punto di vista. Poi i 50 anni che non si paga e poi

0: tutto il diritto di superficie, questo è un altro problema che in questo momento non ci sentiamo niente addentro. Detto questo, fateci una cortesia, non togliete i posti, non vendete tutti questi skybox, non vendete tutta questa, cioè io capisco che le società devono guadagnare, capisco che tutti si sostengano anche, però il pubblico chi vi dà l'entusiasmo, la gioia, il trasporto per vincere anche le partite? Quelli che sono lo skybox e mangiano e mangiano due ravioli
1: tra l'altro,
0: e vi guardano nello specchio e dico vabbè, anche se la sbaglio cosa significa, mi danno la gente che lì è così,
2: grandissimo,
0: è la verità, non potete mica mettere in dubbio questa cosa qua.
1: Partite della Sampdoria, temo lo dicano in inglese o in qualche slang dell'est asiatico,
2: sicuramente l'inglese.
1: Stavo cercando, per quello che poteva valere, prima dell'abbattimento del vecchio Ferraris, cioè l'ultima stagione in cui si è giocato col Ferraris vecchio completo, che dovrebbe essere stata l'86-87, sommando Genoa e Sampdoria nei rispettivi campionati, Genoa e Sampdoria avevano 15.000 abbonati.
3: Sì, adesso, sì, ma erano altri tempi, altri mondi.
1: Sommandoli,
3: siamo
1: 47.000.
0: Ragazzi, 50.000, ragazzi, sono 50.000.
1: Ragazzi, non puoi pensare di tagliare.
0: Non si può.
3: No, il Genoa in questi anni ha fatto un numero di abbonati tale che è incredibile, se pensiamo alla capienza dello stadio Luigi Ferraris attuale sui 32-33.000 spettatori. E il Genoa l'anno scorso ha fatto 31.000 spettatori tra abbonati e paganti, esatto. di media. Questo la dice
0: lunga.
3: Io
0: vedo tutte le partite, quando vedo, tu parli del Genoa ed è effettivamente vero, ma io vedo anche la Sampdoria e i teleconisti che dicono ci sediamo un attimo allo stadio Ferraris perché guardiamo le coreografie e guardiamo il pubblico, perché da altre parti non c'è nessuno.
3: Esatto.
0: Da altre parti non c'è nessuno.
1: Il campionato di Serie B è una cosa.
3: Sì, è un peccato in una realtà come Genova, dove si vive di calcio, dove il calcio viene vissuto domenicalmente, castrare questa grande passione.
0: Noi invece non vogliamo castrare le manifestazioni di Michele Corti e le voglio ricordare ancora perché sono estremamente interessanti. Prima c'è stato un appello bellissimo.
4: Beh, allora,
0: bello.
4: Dobbiamo dare gli appuntamenti.
0: Diamo gli appuntamenti, diamo l'agenda, diamo notizie anche alle famiglie.
4: Guarda, intanto un po' di, visto che è un periodo caldissimo, intanto domani c'è un appuntamento molto interessante, lo seguiremo poi anche su Primo Canale, perché tra i tanti appuntamenti insieme a Montallegro abbiamo una serie anche di eventi scientifici. Domani parleremo di pallanuoto con luminari della medicina legati alla spalla del pallanuotista, con grandi campioni di oggi e di ieri, da quelli del Quinto, del Savone, della Proleco di oggi, al mitico Caimano Eraldo Pizzo di ieri, e quindi è sicuramente domani in Torre San Vincenzo una mattinata di lavori particolarmente interessante, ma questa è più tecnica. Invece, tornando all'appuntamento per il nostro pubblico, noi vi aspettiamo sabato tutto il giorno in Piazza De Ferrari con Non ti scordar di me, la giornata dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti, con Vanni Oddera, le sue evoluzioni e i suoi voli con le moto, ma le moto che potranno anche far salire i piccoli per farli giocare e provare, e tante attività con Stelle dello Sport, dalla danza alla ginnastica e flash mob anche di Zumba, insomma una giornata di festa da vivere insieme per conoscere sempre di più e sempre meglio quella che è l'attività della Gigi Ghirotti. Questo è il sabato, e poi guardiamo già oltre al sabato successivo, quello del campionato che riprende, Genoa-Fiorentina al Ferraris, ma poco più in là,
0: più avanti.
4: Alla Sciorba ci sarà già a partire dalle 10 del mattino la sesta edizione dello Sport Ability Day, la più grande festa dello sport per persone di tutte le abilità. L'invito è venite a giocare, a sfilare, a partecipare, a giocare insieme a ragazze e ragazzi con disabilità nelle diverse aree sportive, più di 40 sul campo, in piscina, perché è davvero un qualcosa di magico. E quindi ci sarà anche Don Roberto Fischer con la sua radio fra le note, un momento di musica, di spettacolo nel primissimo pomeriggio. pomeriggio di danza, un flash mob a cui parteciperanno tutti insieme i senior, i giovanissimi, gli studenti, i ragazzi di tutte le abilità. È davvero una festa unica. Partecipate, venite sabato 10 ottobre alla Sciorba.
0: E poi sabato, invece questo sabato, dopo essere andati da Michele, ritornate, andate a Bollino.

0: fiasco, perché i titoleranno il piazzale davanti al Mugnaini a una grandissima figura che ha fatto la storia bucerchiata, Paolo Mantovani. Tante famiglie, la famiglia Mantovani al completo, ma tante famiglie, tanti tifosi, giocatori attuali e giocatori, gli ex calciatori. Insomma, ce n'è per tutti, veramente. Allora io ringrazio Andrea. Uno, Andrea, due,
1: buonasera,
0: Simone,
1: buonasera,
0: uno, Michele, due, in regia ci sono Andrea e Alex, naturalmente, come mi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti,
2: ciao.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse e di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
4: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare

0: più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
1: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo. Questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. E, le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E, sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più...

0: più fragili dentro, quelli che sono forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
1: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
0: guai,
1: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?

0: di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è certo. Come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata per, anzi ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa di forte, di disperato.
1: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto.
0: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi, certo. Vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose, certo. Avrei potuto farne altre. Li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
1: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
0: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti. Questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata e dico prima mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

È l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure al servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggia a una velocità di 5 nodi,
3: Dunque,
4: quindi
3: qualcuno è
4: anche
3: già
4: per una
3: partita, Anna.
4: questione. Qualcuno è già partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dai grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato

0: Che siamo proprio ai piedi dell'Anneligo Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione, appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana, è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica, appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele, così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano, insomma, di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Anneligo Vespucci è sicuramente la nave più dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma
6: un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora?
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
8: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
9: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
8: Vita facile?
9: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
8: Perché hai scelto questa vita?
9: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
8: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
9: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone. Altrimenti, se le apriamo una alla volta, i tempi aumentano notevolmente.
8: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
9: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
8: Vita di bordo?
9: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di rassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
8: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico, di particolare?
9: Vabbè, buon vento si può dire.
8: Ah, sì?
9: Sì, sì.
8: Allora buon vento.
9: Sì. Grazie.
8: Per il giro del mondo soprattutto.
9: Grazie.
8: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
9: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
8: Ah.
9: Lunga.
8: Bella traversata, grazie.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

È partita ufficialmente la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. Per l'occasione è presente la Premier Giorgia Meloni, che plaude a un'eccellenza italiana. Prima dell'inaugurazione del Nautico, di fronte ai cancelli, i lavoratori di Ericsson. Lunedì l'incontro al Mimit tra il ministro Urso e l'azienda. Possibile protesta il 7 ottobre. Sono 13 casi gravi di morbillo in Liguria, con un uomo di 39 anni in terapia intensiva al San Martino. Il monito di Matteo Bassetti: rischio peggiore epidemie.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal Salone Nautico di Genova perché è partita ufficialmente la 66esima edizione, l'inaugurazione questa mattina come sempre con la cerimonia di apertura. Il Nautico presente 6 giorni in città, i numeri dell'anno scorso che si vogliono ancora di più accrescere, e questo l'obiettivo di diventare un riferimento internazionale a tutti gli effetti. Matteo Cantile.
1: È stata inaugurata la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, un importantissimo evento che porterà a Genova per 6 giorni il top della nautica mondiale. Peraltro l'Italia è leader soprattutto nel settore dei maxi yacht. E proprio le grandi barche sono protagoniste di questa edizione con più numeri, ma non ci sono soltanto i produttori italiani, i produttori arrivano infatti da 45 paesi del mondo. Da oggi l'attenzione del mondo, della nautica e dell'economia sono puntati su Genova.
0: Presente questa mattina anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, una camminata tra gli stand, un piccolo incontro con la stampa volante, la sua presenza per ribadire che la nautica in generale è un'eccellenza italiana e quindi era giusto esserci. Sentiamo.
2: Una Premier Giorgia Meloni in versione last minute genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul palco della terrazza del Padiglione Blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico, considerata un'eccellenza italiana.
3: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
2: Per la Premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico con la scritta «Qui nessuno è straniero», appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
3: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa rispondere.
2: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
0: Questa quindi una presenza in città per Giorgia Meloni, che poi è ripartita presto a metà inaugurazione per raggiungere altri impegni istituzionali. Andiamo a sentire adesso invece le parole di chi ha presenziato l'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale, il presidente della regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Dario Vassallo.
4: Non solo una vetrina che porta a Genova per 6 giorni aziende, operatori e visitatori da tutto il mondo, rappresentando il principale appuntamento dell'industria italiana della nautica. Il Salone rappresenta anche uno snodo fondamentale per il futuro del settore e per il suo peso nell'economia italiana, oltre che la sfida di rendere Genova sempre più legata al mare. Per il presidente della regione Marco Bucci, il Salone è strategico per la Liguria, per la sindaca Salis, la vetrina internazionale della città, mentre il presidente di Confindustria Nautica vede il suo comparto come una delle espressioni più avanzate del Made in Italy.
5: Questo è l'esempio del Made in Italy, dove c'è genio, creatività, innovazione, tecnologia, capacità, design e passione, perché poi alla fine noi abbiamo una grande passione per queste cose. Io non lo dico perché voglio fare il simpatico, ma perché io penso sia veramente importante che attorno a queste cose ci sia una grande passione. Noi italiani siamo famosi non solo per avere tecnologia e design, ma anche per averci il cuore in queste cose.
6: Questo salone è la vetrina internazionale di Genova, il nostro brand identificativo. Ho avuto modo di dirlo prima e l'ho sempre detto da quando sono sindaca, l'ho sempre pensato da cittadina genovese. Quello che dobbiamo fare, come dicevo, facendo il paragone con le realtà di Las Vegas che costruiscono i teatri intorno ai grandi spettacoli, ecco, questo è il nostro grande spettacolo. Ovviamente va costruito un teatro sempre più performante che ci permetta di diventare veramente il salone più importante del mondo.
7: Beh, a livello internazionale ormai quasi non abbiamo rivali, gli altri stanno battendo la fiacca, stanno perdendo il passo, no? Stanno battendo il passo, noi invece siamo in crescita continua.

0: Adesso spostando la data siamo riusciti ad avere anche il super yacht, quindi siamo completi e è solo l'inizio, quindi con quello che ha detto il Presidente Parolli avremo anche una nuova darsena per i grandi, per gli yacht di ancora maggiori dimensioni. Siamo sopra e vogliamo rimanerci.
1: Questo quindi per quanto riguarda l'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Questa mattina però erano presenti fuori dai cancelli dall'ingresso del waterfront di Levante i lavoratori di Ericsson 131 licenziati in tronco con una lettera dell'azienda svedese. Il tema che doveva risuonare anche all'inaugurazione era questo, l'obiettivo dei sindacati. Allora sentiamo.
2: Dagli Erzelli al Salone Nautico, così i lavoratori di Ericsson hanno portato avanti la propria protesta anche durante l'inaugurazione della kermesse marina più famosa d'Italia. 131 licenziamenti decisi dall'azienda svedese, che anche nelle scorse ore in audizione alla Camera ha ribadito che non farà passi indietro. La richiesta però dei sindacati risuona forte e chiara ed è trasversale.
3: Chiediamo da tutte le autorità di darci il massimo sostegno per questa vertenza che è ovviamente destinata a continuare visto il muro contro muro che sta facendo l'azienda.
2: A essere tagliato sarà tutto il reparto ottica di Ericsson dopo l'incontro con i parlamentari liguri. Il prossimo step che metterà di fronte l'azienda al Ministero è atteso per lunedì prossimo. Nel frattempo i sindacati e i lavoratori annunciano già la mobilitazione.
3: Dal 5 ottobre siamo attesi al Ministero alle 16.30, c'è la convocazione al MIMIT e quindi confidiamo molto in questo incontro perché appunto il Ministro o comunque le autorità di governo intervengano per fermare questi licenziamenti, altrimenti abbiamo già preparato una mobilitazione per il 7 ottobre, quindi se non ci saranno risposte il 7 ottobre sarà sciopero.
1: E su Ericsson è intervenuto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che era presente all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Ha parlato così, ha fatto capire che cercherà di fare il possibile lunedì prossimo nell'incontro che si terrà al MIMIT a Roma tra l'azienda, il comune, la regione, i sindacati, ovviamente l'azienda svedese. Sentiamo.
4: Mi sono mosso subito, appena ho letto un'agenzia in cui si diceva che le rappresentanti delle istituzioni locali a cui compete questa crisi per le sue dimensioni, comune e regione, erano state escluse con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti. Dal tavolo che era in corso in prefettura tra aziende e sindacati, ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale che si svolgerà con tutti gli attori, con l'azienda, un'azienda di grande livello europeo e internazionale, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro dicastero per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell'azienda non concordata con nessuno, nell'auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti.
1: Senso unico alternato lungo l'Aureglia tra Varazze e Arenzano per consentire alcuni interventi di manutenzione sulle barriere stradali e sui relativi segnastrada. Il chilometro è quello 557 sulla Aureglia. La circolazione è regolata da un impianto semaforico in alternativa da dei movieri. Al momento non sono previste particolari limitazioni al traffico nell'area del cantiere, tuttavia è stato istituito però un limite di velocità di 30 km/h insieme al divieto di sorpasso per gli autoveicoli e il divieto di sosta. Il senso unico alternato resterà in vigore fino alla mezzanotte del 18 dicembre di quest'anno 2026. L'intervento fa parte di un appalto più ampio che prevede 5 cantieri localizzati lungo la SS1 Aureglia tra Varazze e Arenzano. Quindi quando ci si muove sull'Aureglia bisogna ricordarsi da oggi fino al 18 dicembre che ci sarà un senso unico alternato. Adesso la salute, la sanità in realtà, perché rischia di diventare un'epidemia tra le più gravi negli ultimi 30 anni, a dirlo l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, quella legata al morbillo, 13 casi gravi in Liguria, uno gravissimo, un ragazzo, un uomo di 39 anni, Tiziano Berti.
5: È una grave emergenza, ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni.
6: È l'allarme lanciato dall'infettivo.

0: Matteo Bassetti, mentre Ligure i casi gravi di morbillo salgono a 13 in un mese, con al Policlinico San Martino di Genova un 39enne in terapia intensiva in condizioni gravi a causa delle complicanze della malattia. Un quadro che arriva dopo settimane di crescita dei contagi. Erano 12 casi individuati nei primi 20 giorni di settembre con diversi pazienti ricoverati. A essere colpiti sono soprattutto adulti tra i 30 e i 55 anni, ma il virus può raggiungere anche i più piccoli, compresi i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età per la vaccinazione.
1: Il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze.
0: Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose. Una persona può trasmetterlo anche prima che compaiano i sintomi più evidenti, continuando nel frattempo a viaggiare, lavorare e avere contatti con altre persone. È proprio la copertura vaccinale uno degli elementi che preoccupano maggiormente gli esperti.
1: Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord d'Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica, 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge.
0: Resta il timore che dietro i contagi già individuati possono esserci altre persone infette ancora senza diagnosi. L'invito dei medici è quindi a non sottovalutare il morbillo e a verificare il proprio stato vaccinale, soprattutto in vista della possibile comparsa di nuovi casi nelle prossime settimane.
2: Più attenzione agli inquinanti prodotti dal porto, in particolare alla zona delle riparazioni navali. A Genova questo chiede il Comitato Porto Aperto d'autorità portuale in vista della relazione del nuovo piano regolatore portuale. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: Io ho parlato del problema di cui ci interessiamo noi, cioè dell'inquinamento ambientale che c'è nelle aree portuali, che viene prodotto nelle aree portuali, che poi è di due tipi: l'inquinamento dovuto ai fumi delle navi, alle emissioni da cammini delle navi, e l'inquinamento prodotto dalla cantieristica navale. Ho ricordato che i monitoraggi che vengono fatti attualmente in realtà non rilevano i veri inquinanti, che sono di particelle molto più piccole. E quindi io confido che gli uffici, esaminando questa documentazione, prendano atto di qual è il vero inquinamento che c'è in porto e ne tengano conto nella predisposizione del piano. Per quanto riguarda l'emissione dei cammini delle navi, è ancora in alto mare, però stanno percorrendo un percorso virtuoso, cioè elettrificazione e tutti gli altri cose. Per quanto riguarda la quantieristica, mi sembra che siamo molto più indietro e andrebbe individuato un percorso virtuoso anche per la cantieristica, e quindi non fare dei nuovi interventi a ridosso del centro storico a 70 metri dalle case.
2: Anche se in realtà nel nuovo piano regolatore portuale, da ciò che si sa, le riparazioni navali dovrebbero ampliarsi verso la nuova diga, quindi un po' più lontane dalle case.
3: Sì e no, cioè c'è alcuni elementi da chiarire bene. Sembrerebbe che ci siano alcuni elementi a ridosso ampliando le attuali dove sono.
2: Adesso un incidente che si è verificato ieri sera, paura per quello che si è visto sulla statale che costeggia il rigassificatore di Panigaglia nel Golfo della Spezia, dove un uomo si è ribaltato con un'auto, per causa ancora in fase di accertamento. Erano le 22:30 circa, un 32enne al bordo della macchina si è capottato, rimasto sul fianco, è stato poi soccorso, ma c'è stato bisogno dell'intervento dell'elicottero, dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Fortunatamente il giovane comunque non è in pericolo di vita, è stato trasportato poi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, però è stato davvero un incidente pericoloso. Inizia da un'infermeria nella via centrale del quartiere di Sestri Ponente, il viaggio di Primo Canale per raccontare un quartiere in evoluzione dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi per lavorare in Fincantieri, tra integrazione e sicurezza, la testimonianza di una giornata normale di chi lavora sia con le famiglie che con i bambini. Aurora Bottino.
4: Nell'infermeria di Via Sestri, al centro oncologico Ligure, la fotografia di un quartiere in trasformazione arriva senza filtri. Bambini con le gengive infiammate, pance gonfie, denti in disordine, molti non parlano italiano e poi ci sono tutti dei problemi legati alla poca integrazione, racconta Guglielmo Valenti, presidente del centro, che ogni giorno vede passare famiglie di operai bengalesi impiegati nei cantieri Fincantieri. Storie di difficoltà abitative, alimentari e linguistiche che si intrecciano con la percezione di insicurezza dei residenti e con i primi passi, ancora timidi, delle politiche di integrazione. Negli ultimi anni Sestri, infatti, ha visto arrivare circa 7.000 lavoratori bengalesi, reclutati soprattutto per la costruzione di navi nei cantieri Fincantieri. Le conseguenze della situazione economica in cui versano tantissime di queste famiglie si leggono purtroppo sui corpi dei più piccoli.

0: bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile.
1: Adesso una storia che è stata raccontata a People, ripartito proprio questa settimana, martedì scorso, condotto da Tiziana Oberti, è la storia di Maila Micheli, una ragazza di 30 anni che sua madre aveva iniziato a vendere a uomini adulti quando era solo una ragazzina. Maila ha raccontato a Tiziana Oberti che attraverso i social ovviamente, che questo dolore è diventato una battaglia per la salute mentale e l'aiuto a coloro che si sentono abbandonati. Ovviamente poi ha spiegato: ho piano piano perdonato mia madre. Sentiamo.
2: Per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
3: certo.
2: Ok, e in cambio di questo mia madre prendeva i soldi. Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta. E non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno. Non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo. Sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Facciamo il punto sulle squadre liguri, su Genoa e Samp, in particolare per capire come stanno andando queste settimane di pausa per le nazionali. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, in attesa che la nazionale scenda in campo domani per la terza volta in questa Nation League contro la Francia, le squadre genovesi ovviamente continuano la loro preparazione. Il Genoa è volato a Bucarest, torna i rossoblù a Bucarest molti anni dopo esserci stati per la Coppa UEFA. Fu una città fortunata per quello che riguarda il Genoa, quella circostanza, che tornò con un pareggio e una vittoria, ma giocò contro la Dinamo e contro lo Steaua, e domani giocherà contro il Rapid del presidente, del suo presidente Suku. Saremo a vedere come andrà a finire. Per quello che riguarda la Sampdoria invece c'è un gradito, credo, ritorno per quello che riguarda i tifosi, ed è quello di Marco Lanna. Ma andiamo con ordine e partiamo dal Genoa per le ultime notizie. Ci colleghiamo come sempre con Carlo Donani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, sono 22 i convocati da De Rossi per l'amichevole di domani a Bucarest contro il Rapid. Si comincia alle 18 con immediato rientro in serata a Genova. Con oltre una quindicina di assenti tra nazionali, ben 9 giocatori rimasti a Pegli a portare avanti un programma personalizzato, è il caso di Beilov, Amorim e Messias, e altri in recupero come Avel, Meitri, Venturino e Nuredini, grande spazio verrà concesso a diversi emergenti della primavera, a cominciare da Robinho Junior e Vaz. Per il Grifone gli occhi saranno puntati soprattutto su Traoré, Eizibué e El Shaarawy, De Rossi attento anche in questa direzione. Per la ripresa del campionato servirà inventarsi qualcosa di nuovo. La strada principale è proprio quella di affidarsi agli uomini di maggior qualità, a patto però che possano godere di una condizione di un certo spessore. In questa direzione il test rumeno molto potrà dire.
4: Grazie Carlo, e per le ultime sulla Sampdoria c'è come sempre con noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Due

0: Rientri in questa prima giornata d'ottobre per la Sampdoria, il primo, quello che era più atteso, quello di Daniel Sinani dal Lussemburgo. L'infortunio del giocatore sembra serio, nessuno in società, nella società blucerchiata, si illude che possa essere una cosa gestibile. Domani la risonanza magnetica e poi si capirà qual è il percorso, ma sembra inevitabile andare verso l'operazione chirurgica, come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, per un rientro decisamente non positivo. Ce n'è anche un altro che invece si può dire positivo, come quello di Marco Lanna, che sarà brand ambassador del club blucerchiato. È la terza volta che rientra dopo l'esperienza da giocatore nella Sampdoria. Era rientrato come giocatore nei primi anni 2000, poi è stato presidente in una fase certamente molto difficile della storia della Samp. Adesso rappresenterà il club, è stato presentato quest'oggi Marco Lanna, e rappresenterà i valori che Paolo Mantovani, è stato esplicitato in conferenza stampa quest'oggi, rappresentava per il club. Dunque due rientri, un ottobre che inizia così, ma certamente per Corradi non conta il passato, conta l'immediato futuro, cercare di recuperare i giocatori, ancora a parte Cicconi, ma sembrano recuperabili Ravanelli e De Paoli verso Avellino. Questo è tutto, se ci saranno ovviamente altri aggiornamenti li troverete sul sito primocanale.it. restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: Grazie, grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Le immagini bene, sono quelle di Francesca Cangiotti, direi sempre molto molto bene. Vi ricordo che Francesca
1: sta parlando.
0: Prego.
1: Ah, eccoci qua, dicevo che sta ovviamente, come ha fatto prima il passaggio nei vari stand di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, quindi ha passato un po' in rassegna quelli che sono gli stand dello Stato, quindi del governo, quindi rappresentanza del governo, e quindi ora si sta per avvicinare al terrazzo dove prenderà appunto parola per l'inaugurazione. Naturalmente qualcuno che anche ha applaudito durante il suo arrivo, insomma, brava Giorgia, brava Giorgia.

0: Giorgia, e quindi ora sta parlando, stiamo cercando di capire con chi, e poi naturalmente tornerà indietro per entrare dalla parte opposta di dove ci troviamo noi, perché è lì, è l'ingresso della terrazza dove ci sarà l'inaugurazione. Eccoci qua. Adesso siamo ovviamente travolti dalla sicurezza del premio, naturalmente è una sicurezza importante, imponente oggi come immaginate, quindi insomma, però insomma ci stanno chiedendo di rimanere a debita distanza, però ci stiamo riuscendo, siamo riusciti anche a intercettarla bene Enrico prima, quindi come avete visto. Ora qualcuno, in tanti la fermano naturalmente, qualcuno che le dice forza Giorgia. Sono tutti i vertici anche di Confindustria Nautica che in questo momento la scortano e la portano verso la terrazza dove tra pochissimo inizierà quindi la cerimonia di apertura di questa 66esima edizione. Naturalmente più parlo più mi guardano male, ma questo fa parte del gioco. No, anzi non mi guardano male, dico possiamo andare avanti tranquilli, anche perché Giorgia Meloni è assolutamente attaccata alla mia giacca, quindi però insomma ci stiamo riuscendo Enrico, tanto ti lascio con le immagini. Questo è l'applauso per Giorgia Meloni.
1: Ti dirò che rende benissimo, complimenti Matteo, complimenti Francesca Cangiotti, complimenti Matteo Cantile, ha reso tantissimo, come sembravamo la televisione ufficiale insomma di questo. Lasciamo l'ambientale, no, per cogliere le parole della Premier.
2: Per andare dalla Meloni ci vuole il passo rosso, sappiate.
3: Esatto.
1: Allora, sì, stiamo per, avete seguito, insomma, è già da qualche minuto che dalle scale mobili che hanno portato al piano superiore del padiglione Jean Nouvel stiamo seguendo l'arrivo di Giorgia Meloni come se fossimo veramente la televisione ufficiale, quindi complimenti ai nostri Matteo Angeli, Matteo Cantile, l'operatrice Francesca Cangiotti che hanno ripreso da vicino questi momenti, insomma, propedeutici alla inaugurazione. Siamo nei tempi previsti, direi neanche il famoso quarto d'ora accademico, perché sono le 11.35, quindi tutto sarebbe dovuto svolgere alle 11.30, ma direi che va benissimo così. Abbiamo visto, ecco, il primo incontro, prima del discorso ufficiale, Giorgia Meloni, un incontro di un minuto, un paio di minuti con il presidente della regione Marco Bucci, con Sindaca Salis ancora in prima fila, con la fascia tricolore per rappresentare tutta la città, per rappresentare tutto il capoluogo, ancora scambi di saluti, di incontri con i personaggi della nautica e delle istituzioni, in attesa di sentire il discorso di Giorgia Meloni. Ed è una sottolineatura particolarmente importante perché dà peso a questa 66esima edizione e che sta per iniziare. Direi che lo speaker è già salito sul palcoscenico, tra poco richiederà l'attenzione dei presenti per dare inizio appunto ai discorsi istituzionali che ci stanno quanto mai in una manifestazione di livello mondiale, perché stiamo parlando ancora una volta di una manifestazione di livello mondiale. Siete sul primo canale? Ben sintonizzati sul primo canale, non perdiamo naturalmente questi momenti, ma è il primo di 5 giorni che faranno parlare di Genova, faranno parlare dell'industria nautica nel mondo. Ecco perché è particolarmente importante. Vediamo il ministro Urso, ministro del Made in Italy, vediamo lo speaker.

0: che sta cercando con gli occhi intanto l'attenzione della platea prima di iniziare, insomma, a parlare.
1: Bene, grazie. Se ci accomodiamo in sala, per favore, benvenuti alla cerimonia inaugurale di questa 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. So che si è appena accomodata, ma devo chiamare sul palco la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente di Confindustria Nautica, il Presidente Piero Formenti, e il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Eccoci. Per il taglio del nastro, alza bandiera e inno nazionale. Grazie.

I get to take it away. Taglio il nastro. Taglio del nastro. Presidente, taglio del nastro. Taglio del nastro. Il taglio del nastro. Due, uno, via. Oh. Ecco ufficialmente inaugurato il 66° Salone Nautico.

0: Perfect. Le deve fare. Prego, presente.
1: Grazie.
0: Eccoci.

sono un po' in alto. Mi hanno fatto uno scherzo. Che bello. Il mio personale benvenuto e di tutta Confindustria Nautica va oggi alle numerose autorità

0: rappresentanze associative, a cominciare da Confindustria, agli espositori, alle imprese, in pratica tutti voi qui presenti oggi. Ringrazio le capitanerie di porto e lo Stato Maggiore della Marina Militare per l'alzabandiera e per il defilamento della nave Margottini. L'alzabandiera è una cerimonia che da sempre contraddistingue l'apertura del nostro Salone Nautico Internazionale ed è resa ancora più solenne dal contemporaneo defilamento di una delle fregate più moderne e tecnologicamente avanzate dell'intera flotta italiana, impiegata nella tutela degli interessi commerciali della nostra nazione. Credo che l'omaggio alla bandiera italiana sia particolarmente appropriato proprio oggi, in un frangente geoeconomico così delicato, nel quale siamo chiamati a dare delle risposte che possono derivare solo dalla capacità di fare squadra e di essere una collettività. Tra l'altro, proprio in questi mesi abbiamo scoperto che la competizione industriale, tecnologica e commerciale tende sempre di più a fondersi con la dottrina della sicurezza nazionale e della difesa del Paese e che il ruolo di settori trainanti dell'economia, come è ad esempio il nostro, è e sarà sempre più strategico. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione di del saluto rivolto alla convention delle nostre imprese, la nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, si misura con la competizione globale e la sua eccellenza manifatturiera, si trasforma in forza reputazionale del Paese. Permettetemi di dire però che non si tratta di una rotta a senso unico. Questo grande evento di livello mondiale è sì la finestra dell'industria aperta sul mondo, ma è anche quella finestra con cui in questi giorni, attraverso i media, i buyers e le aziende estere, il mondo guarda all'Italia. Certamente guarda alle imprese, ma guarda anche alla sua politica, alle sue infrastrutture e ai suoi investimenti. Il Salone è anche questo e vi assicuro che va ben oltre la sua espressione più visibile di evento commerciale. Certo, questo è sicuramente la sua forza, ma anche una grande, grandissima opportunità per tutti. E quando dico tutti, intendo proprio tutti, nessuno escluso. Quindi grazie a tutti e benvenuti al 66esimo Salone Internazionale a Genova.
1: Grazie Presidente Formenti. Sì, insomma, facciamola semplice: 8 miliardi e 720 milioni l'anno scorso, 90%, come Ministro Urso sa molto bene, esportato, poi ne parleremo, una crescita in un contesto internazionale comunque che c'è stata quasi del 2%, questa è la nautica italiana, il 54% degli yacht al mondo vengono fatti in Italia. Se vai a vedere la componentistica arrivi al 60%. Adesso vorrei aprire invece ai saluti istituzionali, quindi vi chiedo un applauso per la sindaca del Comune di Genova, Silvia Salis, per i saluti della città, grazie.
2: Presidente Meloni, Ministro Urso, rappresentanti del Governo tutti, Genova vi dà il benvenuto. La vostra presenza qui, questa grande presenza istituzionale, rende ancora più prezioso il taglio del nastro della 60esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Come mi è capitato spesso di dire in questi giorni, questo è il brand che identifica Genova del mondo e del quale andiamo veramente orgogliosi. Ancora grazie per essere tutti qui. Saluto il Presidente Bucci, il Presidente Formenti, il Presidente Orsini e tutte le autorità civili, politiche, militari e religiose che sono qui oggi, perché Salone Nautico e Genova è un binomio indissolubile. Genova in questi anni sta ricostruendo il suo rapporto col mare, ci sarà il nuovo piano regolatore portuale, saluto il Presidente Paroli, c'è una nuova idea politica e di ambiente in questa città che vede il mare coinvolto. Lo stiamo facendo dal punto di vista infrastrutturale con questo waterfront che anno dopo anno diventa sempre più accogliente. I numeri di questa edizione raccontano

Un salone che è continuamente in crescita, una straordinaria forza attrattiva, oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità assolute, il 4% di specchio acqueo in più e 200.000 metri quadrati totali. A questo si aggiunge Casa della Vela, dove si è tenuta la conferenza stampa qualche giorno fa, e il futuro centro nel mare che sorgerà alle nostre spalle e che sarà un teatro perfetto per il futuro e l'innovazione di questa città.

0: Fare una riflessione, vedete, nel luogo dove se ne intendono di grandi spettacoli e di grandi eventi, Las Vegas, non costruiscono gli spettacoli per adattarli ai teatri, costruiscono i teatri adattandoli ai grandi spettacoli. Ed è quello che vogliamo fare qui, costruendo un teatro perfetto anno dopo anno, superando le difficoltà, un teatro perfetto per il nostro salone nautico. La scelta strategica, della quale ringrazio Confindustria Nautica, di spostare il salone, evitando di affollarlo tra quello di Monaco e quello di Cannes, è una scelta che secondo noi è vincente e che porta più respiro al nostro salone e che dà un'identità specifica a questo momento per la città. Anche in questo caso c'è tanta voglia di mare e c'è una grande voglia, ad esempio, di vela. Faccio un mio in bocca al lupo a Napoli e a Luna Rossa per l'America's Cup che sta arrivando. C'è stato un tempo in cui i genovesi vivevano il salone con distacco, ma questo tempo è cambiato. Il tempo dei mugugni è finito e questo scollamento è stato completamente superato. Il salone è estetica, innovazione, lusso, grande design ed eccellenza, ma vogliamo che sia anche il salone di tutti e di tutta la città. Il salone di chi ama ma non possiede uno yacht, il salone di chi vuole camminare con la propria famiglia tra queste banchine e anche il salone di chi non vede l'ora che arrivi la domenica per salire a pescare sul proprio gozzo. Ringrazio Confindustria Nautica che in quest'ottica ha aperto la Blue Arena nel nostro Palasport, uno spazio gratuito per poter far fruire a tutta la città, a chi vuole, dei grandi temi che sono all'interno del salone nautico. E poi c'è il fuori salone. L'anno scorso l'avevo detto, ero sindaca da pochi mesi, vogliamo investire sul fuorisalone, come esempio di Milano, dove il fuorisalone è diventato quasi importante come il salone. E vogliamo farlo con un fuorisalone che attiri un nuovo pubblico anche per il salone nautico. È proprio per questo che torno a ringraziare Confindustria per il biglietto ridotto Under 35, non solo Under 25, in occasione del 2 ottobre, domani, per il grande concerto di musica elettronica che caratterizzerà il fuorisalone. Il mare per Genova significa cultura e bellezza, ma soprattutto lavoro e dignità. Permettetemi di fare una nota in questo momento, parlando di lavoro e di dignità. Vorrei che facessimo un applauso alle lavoratrici e ai lavoratori di Ericsson, che sono qua fuori a difendere il loro futuro, il loro lavoro e anche il futuro di Genova. Il mio abbraccio va anche ai 170.000 occupati della cantieristica navale in Italia. E proprio perché siamo una città di marinai, di lavoro e di lavoratori, abbiamo il dovere di guardare avanti e dare opportunità ai nostri giovani. Per cui ringrazio la Presidente Giovanna Vitelli per avermi dato la suggestione di creare un percorso professionale per le crew, che sono molto richieste, crew italiane, e grazie Presidente, un'ottima idea, sul modello di Antibes, per creare a Genova anche una stagione invernale dove si possa venire qui e vivere in un'area internazionale che è quella di cui questa città ha bisogno. Concludo con una riflessione su questa città. Secoli fa era una grande potenza commerciale e attraverso il commercio esercitava la diplomazia internazionale. Da qui sono partite rotte che hanno cambiato il mondo e ora di quello spirito internazionale sicuramente il Salone Nautico è la più grande rappresentazione che abbiamo. Lo difenderemo, vogliamo che resti sempre qua, vogliamo che diventi sempre più grande, vogliamo che diventi sempre di più il più grande del mondo. Benvenuti a Genova.
1: Grazie. Grazie, signor. Chiamo sul palco il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Prego, Marco. Presidente. A lei però il baciamano non lo faccio. Prego.
2: Però almeno ci stringiamo.
1: Almeno.
2: Quello sì.
3: Un saluto alla Presidente del Consiglio, benvenuta a Genova, un saluto al Ministro Urso, un saluto a tutte le autorità presenti, a tutti gli operatori, a tutti voi che siete qui. Per me salire su questo podio al Salone Nautico quest'anno è la decima volta ed è sempre più ricca di emozione. Emozione perché io vado per mare, emozione perché mio padre mi ha portato qui al Salone quando avevo 10 anni, e io ne ho 67 e il Salone ha 66 anni, quindi siamo quasi coetanei. E soprattutto emozione perché questo è un mondo che richiama tante cose, voglio dirlo a voi brevissimamente. Intanto ricordiamoci che, avete visto, no? We are made of sea, siamo fatti di mare, la nostra tradizione parla di mare, il nostro presente parla di mare, la nostra tecnologia parla di mare.

0: Parla di mare, il nostro futuro parla di mare. Per noi genovesi e per noi liguri il mare ha sempre dato una grandissima ricaduta economica e occupazionale e noi vogliamo che continui così. Certo, la nautica oggi è l'espressione non solo della Liguria, non solo del mare, è l'espressione del Made in Italy. Made in Italy che vuol dire tecnologia, vuol dire capacità, vuol dire genio creativo, vuol dire innovazione, vuol dire design, vuol dire soprattutto, fatemelo dire, passione. Ci invidia al mondo per la nostra capacità di essere altamente tecnologici, altamente geniali, ma anche con un grande cuore e una grande passione. E voi che vendete barche lo sapete benissimo che alla fine si compra per passione. E quindi non dimentichiamo mai che abbiamo nel nostro cuore una grande passione per il mare, una grande passione per questi oggetti che alla fine sono la nostra creatività e sono il modo con cui noi italiani ci presentiamo al mondo, con il Made in Italy. Non dimentichiamolo mai. Noi abbiamo sempre investito, sia come Comune di Genova che come Regione Liguria, nel Salone, in tutti i suoi aspetti, dal dopo Salone alla Waterfront di Levanti, a tutto quello che è stato costruito per far sì che questo Salone sia veramente il numero uno al mondo. Ecco, vedete, questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo essere i più bravi, vogliamo essere tra i primi, ma soprattutto non ci accontenteremo mai, noi vogliamo essere i primi. E se tutti noi lavoriamo assieme, tutti voi che siete qui oggi e lavorate giorno dopo giorno tirandovi sulle maniche, e noi amministrazione pubblica che facciamo del nostro meglio per aiutare tutti voi, ecco, se continuiamo a lavorare tutti assieme saremo i primi. Fair winds and following seas, che vuol dire buon vento a tutti e buon vento al Salone Nautico. Grazie a tutti voi.
1: Grazie Presidente. Sì. Grazie anche per non aver ricordato che i britannici vi hanno rubato la bandiera. Questa volta non creiamo crisi diplomatiche. No, per carità Presidente. Allora io vi chiedo invece cortesemente un applauso per la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che per impegni istituzionali deve lasciarci e ha già avuto modo di visitare il Salone.

0: Grazie Presidente, buon lavoro. Arrivederci. Chiamo sul palco il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, grazie. Eccoci, buongiorno.
1: Grazie alle autorità, grazie al Ministro Urso, grazie alla Presidente del Consiglio che ci ha appena lasciato, grazie a tutti voi, grazie agli espositori, grazie al Presidente Formenti che con pervicacia ha combattuto insieme all'autorità di sistema portuale per poter vincere tutte le insidie che noi abbiamo passato per poter garantire questo evento e questa data in questo periodo. Grazie veramente. È un onore per il porto di Genova, per l'amministrazione che rappresento oggi, il poter inaugurare questo evento ed ospitare tutti voi nei propri specchi acquei, sulle proprie banchine, nei nostri spazi. Il Salone Nautico è un evento di eccellenza, è stato detto, e io posso soltanto confermarlo da non genovese, ricordando quando anche io da bambino venivo ciclicamente con la mia famiglia a visitare gli stand e vedere barche meravigliose che potevamo ovviamente soltanto sognare. Barche che oggi hanno una caratteristica: se prendiamo a riferimento i 1068 ordini che nel portafoglio mondiale caratterizzano appunto le prossime unità che verranno costruite, di queste più di 1000 imbarcazioni, 568 verranno costruite in Italia, nei nostri cantieri, nel nostro paese. È una leadership conclamata che non può e non deve appagarci, ma che ci serve per poter raggiungere gli obiettivi prossimi, gli obiettivi futuri che già oggi dobbiamo cominciare ad inquadrare.

0: Nel nostro mondo chi si accontenta dei traguardi raggiunti rischia di risvegliarsi dopo qualche tempo con amare sorprese. Ecco, noi insieme a Confindustria, insieme alle imprese, insieme alle 80...
1: E questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
2: Ha cascato lo striscione Genova qui...
1: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno straniero e quindi non so che cosa rispondere.
3: Come si continua con l'Egitto dopo la sentenza dell'Egitto?
0: Al fianco delle imprese, al fianco di chi organizza eventi che rendono la città di Genova, il nostro territorio, la nostra regione, un'icona nel mondo. E ci stiamo sforzando, insieme a tutte le altre amministrazioni coinvolte, alla Regione, ai comuni interessati, affinché il futuro piano regolatore del nostro sistema portuale possa dare ulteriori spazi ad un evento che deve risultare non il primo al mondo, ma il primo al mondo per distacco. E quindi il prossimo piano regolatore tenderà a aumentare significativamente gli spazi dedicati alla nautica da diporto, alle costruzioni e alle riparazioni navali. La nostra ambizione è quella di raddoppiare la darsena che oggi ospita queste magnifiche imbarcazioni, dando ulteriori specchi acquei all'evento, dando ulteriori specchi acquei a chi investe nel nostro settore e rendendo tutto questo sempre più compatibile da un punto di vista di sostenibilità anche ambientale rispetto alla città che ci ospita. Quindi il mio auspicio è di avere ancora molti anni di gloriosa supremazia, partendo da ciò che oggi ci contraddistingue come eccellenza nel mondo, per rimanerlo e diventarlo ancora di più con distacco. Grazie a tutti.
4: By far, come dicono gli inglesi. Grazie. Allora, chiamo sul palco il direttore generale dell'agenzia ICE, Lorenzo Galanti. Grazie, sapete, l'ICE quello che fa, cerca di fare, sta facendo anche per promuovere la nautica italiana. Prego, Galanti.

Buongiorno a tutti. Rivolgo un caloroso saluto anche da parte del Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, innanzitutto al Ministro Adolfo Urso, al Sottosegretario Dell'Utri, al Presidente Bucci, alla Sindaca Salis, al Presidente Orsini, a tutte le altre autorità civili e militari presenti qui oggi. Naturalmente rivolgo un ringraziamento al Presidente Formenti per la qualità della collaborazione con ICE Agenzia in questa avventura, splendida avventura del Salone Nautico, quindi grazie a Confindustria Nautica, grazie al Presidente Formenti. Credo che questo evento fieristico sia logisticamente il più complesso da organizzare, ma certamente è anche uno dei più straordinari. La nautica esporta oltre 10 miliardi di euro l'anno, con un grande incremento nel 2025, la nautica da diporto di questi 10 ne esprime quasi 4,5 e l'Italia è prima in tutta una serie di segmenti, a cominciare dai super yacht, ma anche ad alcune parti degli equipaggiamenti, della componentistica, di quelli che si chiamano i maxi rib, per esempio, a livello mondiale. Nei super yacht abbiamo una quota di mercato del 56%. Molti sono i punti di forza della nostra nautica da diporto: innovazione, design, tecnologia, capacità di personalizzazione del prodotto. E chiaramente molte sono le sfide sui mercati internazionali che interessano anche questo settore: sfide geopolitiche, la sfida climatica, i costi. Ma proprio per questo, e proprio perché la nautica è forse è sicuramente una delle più alte espressioni del Made in Italy nel mondo, ICE Agenzia, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha raddoppiato quest'anno il proprio investimento nel Salone Nautico. Abbiamo quindi raddoppiato il numero di buyer esteri e di giornalisti che abbiamo invitato insieme a Confindustria Nautica a questo importante appuntamento, che sono quindi in totale 185 rispetto

0: agli 80 dell'anno scorso. Abbiamo uno spazio lounge per gli incontri B2B preagendati non lontano da qui. Abbiamo un'area di startup con 10 startup innovative italiane organizzate insieme al Politecnico di Milano e a Blue Skills Village. E abbiamo poi un'intensa campagna di comunicazione sui media internazionali specializzati e non. Ovviamente ICE, agenzia a sostegno della nautica da diporto, svolge tutta una serie di attività anche all'estero, i principali appuntamenti internazionali di settore, Fort Lauderdale, Miami e ovviamente Dubai, ma il Salone di Genova resta sicuramente il più rappresentativo, il più iconico, il più importante. Quindi grazie e buon salone a tutti.
1: Mi aprite. Chiamo sul palco il comandante del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare, Flavio Biaggi. Grazie, comandante.

Buongiorno a tutti, è un grande privilegio per me poter rappresentare oggi il Capo di Stato Maggiore della Marina e portare a tutti loro i saluti della Marina e dell'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto a questa importante celebrazione impreziosita dalla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Rivolgo un saluto in particolare alla senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, al ministro Adolfo Urso e un caloroso saluto al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, alla sindaca di Genova Silvia Salis e a tutta la cittadinanza di Genova da sempre profondamente legata alla storia della Marina Militare. Saluto il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti che ha contribuito in modo significativo alla crescita di questo importante appuntamento. Il Salone Nautico di Genova non è soltanto una prestigiosa vetrina internazionale, ma un luogo nel quale la tradizione dell'andar per mare incontra l'innovazione, la ricerca e le visioni che contribuiscono a disegnare il futuro della marittimità italiana. In un panorama globale in continua evoluzione, anche la Marina Militare è chiamata a guardare al futuro, ponendo tecnologia e innovazione al centro del proprio processo di modernizzazione. Un percorso che parte da una consapevolezza sempre più evidente. Il mare non è soltanto uno spazio fisico, ma è un sistema di connessioni attraverso il quale transitano interessi, risorse, energia, dati e relazioni essenziali per la sicurezza e la prosperità del nostro Paese. Connessioni che non riguardano soltanto la superficie, perché il mare è un volume e la sua dimensione subacquea assume oggi una rilevanza crescente, dai fondali alle infrastrutture energetiche, dai cavi sottomarini alle reti digitali che attraverso di esse collegano paesi, economie e società. Anche il Mediterraneo deve essere letto in questa prospettiva, non soltanto come uno spazio geografico, ma come parte di una rete più ampia, nella quale interessi economici, energetici, tecnologici e di sicurezza si intrecciano e nella quale ciò che accade anche molto lontano dalle nostre coste può produrre effetti diretti sul nostro Paese. Per la Marina Militare diventa quindi essenziale accrescere la capacità di conoscere, comprendere e operare nell'intero ambiente marittimo, dalla superficie ai fondali. È una sfida che richiede tecnologia, ma soprattutto la capacità di integrare tecnologie, competenze e conoscenze differenti. Per questo la Marina è impegnata nello sviluppo delle proprie capacità nel dominio subacqueo, favorendo al tempo stesso il dialogo e la collaborazione con il mondo della ricerca, dell'industria e con l'intero cluster marittimo nazionale. È proprio in questa prospettiva che il Salone Nautico di Genova assume per noi un particolare interesse. L'innovazione nasce sempre più dalla capacità di fare sistema, mettere in relazione esperienze, competenze scientifiche, capacità industriale e necessità operative, ricercando soluzioni comuni che rafforzino contemporaneamente la sicurezza del Paese e la competitività del Made in Italy. Per un'azione profondamente marittima come l'Italia, proteggere il mare significa oggi proteggere le connessioni che la uniscono al mondo. Significa contribuire alla continuità dei flussi, alla sicurezza delle infrastrutture, alla libertà di navigazione e in definitiva alla prosperità del sistema.

0: sistema paese. Rivolgendo uno sguardo alle sfide che ci attendono e ai tanti progetti in corso, rinnovo quindi a tutti gli operatori della nautica e del cluster marittimo l'augurio di buon lavoro, con l'auspicio che questi giorni siano occasione di confronto, di scambio e soprattutto di costruzione di visioni condivise, vise anche per il futuro della marittimità italiana. Un marinaresco buon vento a Salone Nautico 2026. Grazie.
1: Grazie, comandante. Grazie. Chiamo sul palco il comandante generale della Capitaneria di Porto, Sergio Liardo. Grazie, comandante.

0: Anton.
1: Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ovviamente ai saluti precedenti, soprattutto a quelli alla Presidente del Consiglio, all'Onorevole Giorgia Meloni che è andata via, e alla Senatrice Ronzulli, Vicepresidente del Senato, al Ministro Urso, e al Presidente della Regione Bucci, alla Sindaca Silvia Salis e alla Sua Eccellenza il Prefetto, e ringrazio soprattutto il Presidente Formenti. Sono molto contento e onorato di essere qui, è per me un privilegio, ma soprattutto è un privilegio essere qui anche perché chi ha avuto l'onore di dirigere la Direzione Marittima di Genova e comandare questo porto meraviglioso rientra qui sempre con grande emozione, grande passione. Devo dire che c'è un detto, si dice che a Genova non si va ma si torna, ed è proprio vero. Ogni qualvolta io rientro qui mi sento a casa, mi sento sempre accolto, e di questo devo dire grazie alla città di Genova tutta, ma ovviamente in questo caso specifico al Presidente Formenti. Grazie anche per lo sforzo che ha fatto nell'ospitare la nostra nave Fiorillo, che ricorda un eroe che ha perso la vita proprio in un'attività di soccorso ormai quasi 60 anni fa. Sarà visitabile oggi ovviamente, ma poi sarà nuovamente impiegata in attività operativa in Alto Tirreno e quindi andrà ovviamente via, lascerà gli ormeggi già nel pomeriggio. E devo dire che con Confindustria Nautica c'è un rapporto ormai ampiamente consolidato. Questo rapporto che viene sviluppato ormai da anni ha anche consentito di essere protagonisti insieme nella emissione di alcune norme che sicuramente agevolano e facilitano la nautica e quindi lo sviluppo del cluster e in particolare di questo settore del cluster. Questo noi lo facciamo con grande passione insieme, perché riteniamo che il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, debba essere funzionale proprio allo sviluppo della marittimità di questo paese e quindi anche di questo settore specifico. Noi, grazie anche a Confindustria Nautica, oggi pomeriggio presenteremo un po' le risultanze di quelle là che sono state le attività estive. Attività estive che sono andate molto bene, nel senso che a fronte di maggiori controlli abbiamo avuto la necessità di mettere minori sanzioni, quindi questo vuol dire che da parte del diportista c'è una maggiore attenzione nei confronti di quelle là che sono le regole e quindi il rispetto delle stesse. Dobbiamo però rilevare che alcuni eventi sono stati estremamente drammatici, tragici, hanno avuto la perdita di alcune vite umane, quindi su questo noi vorremmo, insieme a Confindustria Nautica e a tutto il cluster, lavorare. Stiamo ipotizzando, ovviamente lancio qui al Salone Nautico, perché credo che sia la sede più opportuna, l'ipotesi appunto di far sviluppare ai ragazzi delle scuole, non solo delle scuole elementari e medie, ma anche delle ultime degli istituti superiori, una consapevolezza anche dei rischi che si corrono sul mare, quindi avvicinarli ma con un concetto che è quello là del rispetto assoluto nei confronti delle regole e il rispetto soprattutto in modo tale che si eviti di mettere in pericolo gli altri. Io rinnovo chiaramente i ringraziamenti, rinnovo i saluti, credo che sia un salone bellissimo e sempre più bello, non è il mio primo, spero non sia l'ultimo ovviamente. Buon vento, appunto marinaresco, come diceva l'ammiraglio Biagi prima, e soprattutto buon salone nautico 2026 a tutti quanti noi.
2: Grazie comandante.

0: E chiamo sul palco il capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Arcore. Grazie, generale. Buongiorno.
1: Bene, l'anno scorso ero qui al Salone in jeans e maglietta e mi sono goduto veramente il Salone, avevo incontrato anche il presidente Formenti l'anno scorso, ma di questo parlerò a brevissimo. Per me è un grande privilegio essere qui. Intanto porgo i saluti del nostro comandante generale, generale del Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, che indegnamente oggi rappresento. Rivolgo chiaramente il saluto mio più affettuoso a tutte le autorità presenti. Beh, bellissima vetrina. È un luogo questo magico, perché qui si incontra tutto, si incontrano istituzioni, imprese, creatività, il Made in Italy, si è detto più volte oggi, la nautica italiana è espressione, forse una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Beh, un Made in Italy che è un patrimonio che va tutelato. Da parte nostra il nostro sforzo è quello di essere a fianco, perché vedete, esiste una correlazione diretta fra il tasso di legalità di un settore economico e il suo tasso di sviluppo. Non solo, più il tasso di legalità è elevato, più il moltiplicatore degli investimenti è elevato anch'esso. Quindi il nostro obiettivo oggi è ribadire, in occasione appunto dell'inaugurazione del Salone Nautico, la nostra vicinanza al mondo produttivo, al mondo della nautica. È qui che il nostro ruolo assume forse la sua valenza maggiore in un periodo in cui c'è bisogno del rilancio del nostro settore economico. Col presidente Formenti abbiamo avviato da subito un percorso, perché noi crediamo molto nella partnership fra il mondo produttivo e il nostro ruolo, il nostro compito di tutela della legalità economico-finanziaria. Con tutte le associazioni di categoria cerchiamo di stringere accordi, perché siamo convinti che un percorso condiviso di gestione responsabile e consapevole dell'impresa nel margine di legalità sia un fattore chiave di successo. Col presidente Formenti l'abbiamo condiviso da subito e credo che il protocollo che abbiamo stipulato lo scorso 31 marzo stia dando già ottimi frutti, quindi questo ovviamente, presidente, le sono molto grato. La Guardia di Finanza si è trasformata moltissimo, chiaramente per noi l'ambiente marino è storicamente un ambiente operativo. Lo facevamo, voi ricorderete, gli scafi blu quando si faceva il contrasto al contrabbando. Ma la Guardia di Finanza si è evoluta. Sapete, dal 2001 siamo Polizia Economico-Finanziaria, dal 2017 siamo la Polizia del Mare. Per noi è una grande sfida. Noi abbiamo 800 km di coste, moltiplicate per 12 miglia. E da ultimo, voi sapete, è stato finalmente formalizzato il riconoscimento della zona contigua, diventano 24 miglia. È un territorio che è doppio di quello terrestre, che è affidata al nostro presidio. Ma è una responsabilità che noi vogliamo e dobbiamo condividere con tutti gli altri attori del mare, con la Marina Militare, con cui andiamo sempre più integrando le rispettive capacità operative, perché è doveroso mettere a sistema le operatività, così come con la Capitaneria di Porto, con le altre forze di polizia, con le autorità portuali, marittime, le autorità giudiziarie, perché è questo forse il valore aggiunto che può dare la Guardia di Finanza, creare un raccordo fra ciò che succede a mare e ciò che succede sulla terraferma, perché non c'è soluzione di continuità. Riuscire oggi a spingerci nella zona contigua significa anticipare il livello di presidio in termini sia di deterrenza, di prevenzione, una sorta di prevenzione avanzata, ma anche di repressione. Ma lo si deve fare in sinergia, in complementarietà. Io credo che il termine più adatto per descrivere la necessità di collaborazione sia proprio la complementarietà. Ognuno, nel rispetto della sua missione, deve mettere della sua missione istituzionale, deve mettere a servizio degli altri attori le proprie competenze per lavorare insieme. E noi vogliamo lavorare insieme e dobbiamo lavorare insieme con tutte le autorità, col mondo della nautica. Il Salone della Nautica è un salone che guarda al futuro, lo si vede, il design, la bellezza, poi da chi è nato sul mare e ama il mare, insomma, venire qui è meraviglioso. È un salone che guarda al futuro. Futuro vuol dire che futuro che cambia in continuazione, cambia la modalità di stare in mare, cambia la modalità di cambia le propulsioni, cambiano proprio, come dire, gli attori, se vogliamo, che si muovono.

0: sul mare, ma è un futuro che ci può riservare sicuramente anche nuove minacce. Il nostro compito è quello di essere proattivi, cercare di intercettarle per tempo, collaborando con tutti, e per assicurare che il mare non solo sia una bellissima risorsa ambientale, sia uno dei tratti caratteristici poi della nostra italianità, ma sia anche un luogo aperto, sia un luogo sicuro dove si possa svolgere una competizione leale che va a beneficio di tutti. Quindi auguri alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. Grazie.
1: Grazie comandante.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: E adesso chiamo per l'ultimo dei saluti istituzionali la già più volte evocata vicepresidente del Senato, la senatrice Lucia Ronzulli. Grazie, senatrice, prego.

0: Mi sente? Licia, Licia, non Lucia.
1: Forse sono l'unica felice di questo rialzino oggi, giuro però di non averlo chiesto. E ora intanto un saluto a tutti i presenti, ovviamente anch'io mi associo ai saluti fatti alle autorità di chi mi ha preceduto. Presidente Formenti, grazie, è con grande piacere e orgoglio che partecipo a questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, un appuntamento che ancora una volta racconta un'Italia capace di stare ai vertici mondiali con la propria eccellenza. Il mare per l'Italia, lo sappiamo, non è semplicemente un confine geografico, è una delle nostre grandi infrastrutture naturali, è una via commerciale, una piattaforma industriale, una risorsa turistica, un patrimonio ambientale ed è anche uno dei luoghi nei quali l'Italia riesce a esprimere forse meglio che altrove quella combinazione così particolare di capacità produttiva, di creatività, di tecnologia, di bellezza che chiamiamo Made in Italy. E questo salone ne è una dimostrazione straordinaria. Oltre 1000 imbarcazioni, più di 200 novità, operatori provenienti da 45 paesi, un'area in acqua che continua a crescere. Numeri che raccontano un evento internazionale, certo, ma soprattutto raccontano un'industria che ha saputo conquistare una posizione di assoluta leadership sui mercati mondiali. La nautica italiana ha raggiunto fatturati record, più della metà degli ordini mondiali di super yacht vengono realizzati nei nostri cantieri, ogni euro prodotto in cantiere ne attiva più di 5 lungo la catena del valore, ogni addetto ne genera altri 7. E questo significa che dietro una barca c'è una rete di impresa, di professionisti, di artigiani, di tecnici, ci sono la componentistica, i servizi, c'è il refitting, ci sono i porti, c'è il turismo, ci sono competenze altamente specializzate che rappresentano un patrimonio industriale che l'Italia non può permettersi di disperdere. Ed è proprio questo, secondo me, la prospettiva dalla quale dobbiamo guardare alla nautica, non come un settore di nicchia destinato a pochi, ma come un comparto strategico capace di produrre ricchezza, di occupazione, innovazione e soprattutto reputazione internazionale, perché ogni yacht

che viene progettato in Italia porta nel mondo qualcosa di più di un prodotto, porta un pezzo della nostra identità, porta la nostra capacità di progettare, di innovare, di lavorare sui dettagli, di trasformare la qualità in valore. E questa capacità non nasce per caso, nasce dall'incontro di una grande tradizione industriale, una straordinaria capacità di innovare, ed è la stessa combinazione che troviamo in tanti dei nostri distretti produttivi. Il sapere delle mani insieme alla tecnologia, l'esperienza insieme alla ricerca, la piccola impresa altamente specializzata accanto ai grandi gruppi. È uno dei motivi per cui il Made in Italy continua ad essere riconoscibile e desiderato nel mondo. Ma proprio perché conosciamo il valore di ciò che abbiamo costruito, dobbiamo avere anche il coraggio di porci una domanda: come facciamo a fare in modo che questa leadership non sia soltanto un risultato da celebrare, ma una posizione da consolidare? Qui entra in gioco la politica industriale. In questi anni abbiamo scelto di considerare il mare per quello che era, per quello che è veramente, un asset strategico per il sistema paese. La legge sulla valorizzazione della risorsa mare ha cercato di superare una frammentazione che per troppo tempo ha caratterizzato questo settore, creando una cornice più organica. Ha rafforzato il coordinamento tra i ministeri, dato maggiore stabilità al piano mare, ha aggiornato le regole della nautica da diporto e ha affrontato temi fondamentali come semplificazione, digitalizzazione, charter, sicurezza e concorrenza. Certo, non è la risposta ad ogni problema e nessuno pensa che una legge da sola possa esserlo, ma è importante il principio che afferma che il mare va governato come un sistema, ed è lo stesso principio che c'è alla base della strategia industriale marittima nazionale. L'obiettivo è molto chiaro: mantenere l'Italia protagonista nella costruzione e nel refitting delle navi, dei traghetti, nelle unità specialistiche, nelle tecnologie del mare, ma soprattutto accompagnare le imprese nella trasformazione che abbiamo davanti, perché la transizione digitale e ambientale non può essere vissuta soltanto come un insieme di nuovi obblighi, deve diventare anche una possibilità di crescita. E qui c'è una questione che riguarda non soltanto la nautica, ma l'intero sistema produttivo europeo, la competitività. Possiamo chiedere alle nostre imprese di innovare, di investire, di ridurre i consumi, di sostenere i costi standard sempre più elevati, ma dobbiamo contemporaneamente fare in modo che produrre in Europa e soprattutto produrre in Italia continui a essere possibile e conveniente soprattutto. Quindi la sostenibilità non può significare deindustrializzazione. L'ambizione deve essere quella di avere insieme più innovazione, più sostenibilità e più industria. È una sfida che riguarda anche l'energia, ovviamente, le infrastrutture, la fiscalità, la velocità della decisione, perché un imprenditore può avere un progetto straordinario, ma se per realizzarlo deve attraversare una macchina amministrativa troppo lenta o imprevedibile, il progetto rischia di trovare altrove condizioni più favorevoli. Ed è per questo che il lavoro meno visibile delle istituzioni è spesso quello più importante. Penso al lavoro fatto fino ad ora, al sostegno all'internalizzazione, alla capacità di portare buyer stranieri nelle nostre fiere, agli strumenti per l'innovazione, per gli investimenti, dal piano transizione 5.0 ai contratti di sviluppo, fino alle misure per la doppia transizione digitale e ambientale. E ancora, gli interventi di semplificazione e di modernizzazione dal registro digitale dei marittimi e la revisione di procedure che per troppo tempo hanno reso la bandiera italiana più faticosa di quanto dovrebbe essere. E poi penso alla formazione, perché la vera materia prima del futuro non sarà soltanto l'energia
e non soltanto la tecnologia, saranno le persone, saranno le competenze. Quindi un cantiere può avere gli strumenti più avanzati del mondo, ma senza ingegneri e senza tecnici e senza

0: senza progettisti, artigiani specializzati, lavoratori qualificati, quella tecnologia non produce valore. E questo ci impone una responsabilità precisa: avvicinare sempre di più scuola, formazione, università a imprese. E allora agli imprenditori, agli armatori e a tutte le realtà che rappresentano questa filiera voglio dire che le istituzioni sono al vostro fianco, non per sostituirsi a chi fa impresa, ma per creare le condizioni perché chi ha un'idea, chi vuole investire, chi vuole assumere, chi vuole innovare possa farlo con tempi certi, regole comprensibili e soprattutto possa continuare a farlo in Italia. Questa è la vera sfida dell'attrattività, perché il Made in Italy non è soltanto un marchio da esibire nel mondo, è un patrimonio economico, industriale, culturale che abbiamo il dovere di proteggere, ma soprattutto di rendere sempre più competitivo. Il Salone Nautico di Genova è il luogo ideale per dirlo, perché qui non celebriamo soltanto la bellezza e l'eccellenza di uno yacht, ma qui mostriamo al mondo un'Italia che sa ancora progettare, costruire, innovare e competere ai massimi livelli. Un'Italia che vuole continuare a stare nel mercato globale, ma senza rinunciare alla propria identità produttiva e alla forza delle proprie competenze. Auguro a tutti un salone ricco di incontri, opportunità, lavoro e nuovi investimenti. E soprattutto auguro alla nautica italiana di continuare a fare quello che sa fare meglio, a trasformare l'ingegno italiano in valore, lavoro e futuro. Buon salone a tutti e grazie per l'attenzione.
1: Grazie, grazie senatrice Licia Ronzulli. Ti vorrei però, vi chiedo un minuto di pazienza ancora, per ricordare un grandissimo fotografo che è scomparso. Mi riferisco a Carlo Borlenghi, che è uno dei fotografi che in Italia ha raccontato di più la nautica nella sua complessità. E giustamente il presidente Formenti e il suo staff hanno deciso di ricordarlo con questo video che chiedo alla regia di far partire. Grazie.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non si gioca, si parlerà tanto perché il campionato sta arrivando, ma c'è la nazionale, ci sono gli impegni per esempio del Genoa in Romania, in una trasferta, in un derby del presidente Sciucu, c'è la Samp che sta allenandosi continuamente con la speranza che possa riprendere i giocatori che fino adesso non hanno ancora utilizzati, c'è un'Entella che domani alle 11.30 giocherà col Parma in amichevole e sappiamo con una squadra di categoria superiore, insomma ci sono tanti argomenti e vi dico già che la Serie C gioca perché domenica ci sarà una partita, il match del girone B inevitabilmente è quella tra Reggiana e Spezia, mentre il Vado ospiterà il Forlì. Ci sono tanti tanti argomenti, lo stadio, non volevo dimenticarmi di qualche cosa perché Genova nelle 14 c'è. Quindi assolutamente sì. Allora comincio a presentarvi i miei ospiti. Vado là in fondo, rigorosamente cravatta rosso-blu, Andrea Rivellini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti a casa. Eccomi qua con questa cravatta che ricorda con questo stemma bellissimo le epiche prestazioni, e le epiche partite in terra di Romania, del Genoa, il Genoa della UEFA, che proprio per ricordare questa grandissima, sì, grandissima stagione ripropone proprio nell'abbigliamento non ufficiale ma quello da street, come si chiama ormai oggi, questo logo, e quindi io ho voluto rimetterlo per ricordarlo.
2: Ha fatto un ragionamento complesso.
0: Che ragionamento che ha fatto, eh?
2: Buonasera a tutti.
0: Articolato, arzigogolato.
2: Non parlare di articolato, articolazioni, che in casa Samp tra articolazioni, infortuni muscolari. Ecco.
0: Ma lo sa bene anche Simone Galdi, perché la segue
3: so
0: tutti
3: bene,
0: i giorni.
3: Lo so bene, Graziano. Purtroppo cosa dobbiamo fare? C'è un tabellino di infortunati che si aggiorna continuamente, la Samp è questo in questo momento, una squadra che avrà dei demeriti certamente, ma anche una discreta dose di sfortuna, diciamolo.
0: Assolutamente sì, è la prima volta che ospito e sono molto molto felice perché lui è il deus ex machina di che cosa? Di stare nello sport. Però un vulcano di idee, un vulcano di iniziative, Michele Corti, ciao, buonasera.
4: Buonasera Graziano, buonasera a tutti.
0: E allora qual è l'iniziativa che mi fai sentire adesso, quella che mi dai?
4: L'appuntamento te lo do e lo do già a tutti gli amici da casa per sabato, perché saremo proprio qua sotto, qua vicino, in Piazza dei Ferrari. È la grande festa per la Gigi Girotti, non ti scordar di me, la giornata che come ogni anno nel weekend di San Francesco, che è tornata tra l'altro ad essere festa nazionale, porta in piazza il professore Enrique e tutti noi della Gigi Girotti. Con tanta musica, sport, divertimento. È un invito che facciamo a tutte le famiglie genovesi, giovani, diversamente giovani. È davvero una giornata
0: anche tu,
4: per tutti.
1: Posso anch'io.
4: Sono venuto live perché insomma Andrea da casa è uno spettacolo. Volevo vederlo dal vivo stasera e direi che già l'ouverture è di quelle che valgono il prezzo
1: del biglietto. Vado, okay.
4: Ti aspettiamo con identica cravatta sabato, al di là delle battute. Perché? Perché ci sarà Vanni Oddera con la sua moto che volerà in Piazza dei Ferrari, uno show assolutamente unico. Ci saranno tante stelle nello sport in un pomeriggio con tanti flash mob, danza, ginnastica, tanto divertimento, tanta partecipazione, e soprattutto tante occasioni per conoscere chi ancora non conosce la Gigi Girotti, i suoi volontari, i suoi medici,
0: certo,
4: il suo staff. È una fondazione che dal 1984, da 42 anni, grazie al professore Enrique, è diventata punto di riferimento importante. Io faccio sempre una battuta, auguro a tutti di non doverla conoscere, no? Ovviamente, perché scende in campo nel momento più delicato, quello che il professore Enrique definisce il momento in cui c'è molto da fare, quando non c'è più niente da fare.

0: a fare. Le cure palliative, il fine vita, sono temi delicati, però li vogliamo raccontare anche, e sabato dalle 10 del mattino fino all'ultimo minuto del pomeriggio saremo in piazza proprio per festeggiare, per raccogliere fondi fondamentali, anche perché grazie, devo dire, a un grande lavoro di Fondazione Carige, proprio quest'anno siamo riusciti come Fondazione Gigi Girotti ad acquistare l'hospice di Via Montallegro in Albaro, una struttura storica che per decenni Fondazione Carige ha lasciato incomodato d'uso alla Gigi Girotti, e oggi il professor Enrique e tutto il CDA di cui mi onoro far parte ha voluto fare un salto nel futuro, regalare a Genova per sempre un luogo in cui le cure palliative e l'assistenza saranno garantiti. È un investimento importante e come sempre i genovesi ci sono vicini, e di questi li ringraziamo. Ci vediamo sabato a De Ferrari.
1: Ci vediamo sabato, poi abbiamo anche, vabbè, poi ne parliamo dopo.
0: Poi adesso voglio un po' di show di Rivini. Poi te ne dico delle
1: Guarda, le scioglie lingue te le faccio vedere. Mi sono messo in mezzo ai due Andrea. Eccoci. Perché già cominciamo stasera, voglio cominciare con Gino. La settimana scorsa, lunedì,
2: abbiamo guardato, sai che fai bene.
1: Allora, ti faccio vedere subito l'impact. Quell'impact. Basta chiacchiere, servono punti.
2: Devo dire che questo impact coglie proprio nel segno. Diciamo che al di là del fatto di chiacchiere o meno, servono certamente punti, perché in questo momento, dopo questa partenza falsa, diciamo, del campionato, complice il calendario, ma forse anche complice anche qualche meccanismo che non andava proprio bene, anche forse qualche scelta sbagliata di formazione, ecco, non abbiamo raccolto per quanto forse si poteva fare. Non dimentico che secondo me la partita con il Frosinone, che è terminata con un pareggio, se Colombo avesse fatto quel calcio di rigore forse sarebbero tre punti. E poi purtroppo abbiamo tutti negli occhi, io per primo che sono andato fino a Parma a vedere quello spettacolo, la sconfitta di Parma, che
1: pensavo
2: chiaramente...
1: che mi chiedessi, ma perché hai messo Baldanza e Marcandalli? Perché sono in chiacchierate in questo
2: assolutamente
1: momento.
2: Sì, oh, è proprio vero questo,
1: vero?
2: Secondo te non è ragionevole come ragionamento questo?
0: Ragionevole il ragionamento, o direi che è un rafforzativo? È chiaro che quando le cose non vanno bene, poi anche nelle pieghe, il gol che hai preso, il 2-1 di Parma, grida vendetta, sicuramente c'è una defiance.
2: Ma sai cosa? Difensiva. Ma io non riesco a capire. Il fatto che giocatori come Marcandalli, giocatori come Baldanzi, che non hanno fatto i mondiali, che si sono fatti la preparazione,
0: non sono pronti
2: dal punto di vista fisico? Questa è una domanda, la domanda delle domande.
0: Sono tanti fattori che possono incidere. Intanto a me piace ogni tanto osservare le curiosità e mi piacerebbe capire. Pensa che Parma-Genoa ha vinto il Parma, l'allenatore cambiato, questo ti definisce come il calcio sia veramente
2: se tu vedevi la partita sicuramente l'avrei vista, ma rimarco anche a casa, il Parma non ha fatto assolutamente nulla, si è messo tutti con il pullman dietro.
0: Si è fatto male il Genoa,
2: ha fatto due ripartenze, due gol e non ha fatto altro. Anche a livello di calci d'angolo il Genoa era stato sovrastante da questo punto di vista, e che è sterile il gioco del Genoa, purtroppo, è questo il tema. E quindi a Parma hanno voluto evidentemente cambiare, si è fatta un'altra scelta secondo me coraggiosa in casa Genoa, si è fatto quadrato all'interno della società, tutte le anime della società, dalla dirigenza all'area sportiva, all'area tecnica, all'allenatore, hanno deciso di comune intesa di andare avanti, ma con delle precise indicazioni, cioè bisogna cambiare qualcosa, bisogna ritrovare quello spirito che Daniele De Rossi aveva l'anno scorso quando è subentrato a Patrick Vieira, e queste tre settimane di recharging secondo me possono essere servite.
0: Io credo che sia una scelta coraggiosa e giusta, perché in un calcio schizofrenico dove cambi per cambiare, a volte soltanto che per dare un messaggio, io credo ci sia stato all'interno del Genoa un ragionamento ragionato, così uso il rafforzativo di Andrea.
2: Bravo.

0: È così che ti vuole.
1: Esiste in questo momento un allenatore che può dare 200% in più rispetto a De Rossi? Non credo.
2: Il De Rossi dell'anno scorso.
1: E soprattutto, perdonami, sbaglio o è 2 anni che il Genoa fa la stessa identica cosa? Arriva un allenatore, fa benissimo, sono poi parte, fa malissimo.
0: Sono situazioni completamente diverse.
1: Ok, però, voglio dire,
2: il risultato è quello, però.
1: Fondamentalmente ti ha pagato nel breve il fatto di aver cambiato, ma poi alla fine è risuccesso. Allora, aver detto, aver condiviso evidentemente con l'allenatore, ci sono gli elementi per andare avanti? Perché io credo che da persone professioniste, persone intelligenti quali sono, se la società o l'allenatore si fossero resi conto che non c'era il margine, avrebbero onestamente detto si cambia. Invece l'allenatore ci crede, la società ci crede, tu dici giustamente, evidentemente con i correttivi che avranno individuato, con 3 settimane di tempo che sono importanti per poter lavorare, io credo sia una scelta coraggiosa e giusta, perché Daniele De Rossi è un allenatore che ha dimostrato di saperci fare.
2: E invece sapete chi ci crede?
0: Dai.
2: Io, sì, per la Sampdoria, ti faccio vedere l'impact, Andrea Simone, perché ci sono 2 persone che ci credono. Sono Branco e Corradi.
3: Corradi
2: al di là della diffidenza iniziale, sì, perché c'è stata tanta diffidenza che arriva, perché questo dov'è, questo è un allenatore giovane, è un allenatore.
3: Meno male che hai messo questi due, perché se mettevi qualche altro dirigente della società.
2: No, ho messo questi due perché per me rappresenta la società. Questi, al di là di, faccio i complimenti oggi a Marco Lanna, perché è diventato ambasciatore della Sampdoria, quindi ha un ruolo importantissimo.
3: Mi auguro che sia qualcosa che
2: avvicinamento, valga, vero?
3: Di avvicinamento, ci sono tante cose da fare per far riavvicinare, al di là dei quasi 21.000 abbonati, ma ci sono tante altre cose per far riavvicinare i tifosi. Mi viene in mente aprire anche qualche allenamento a Bogliasco ai tifosi, che è una cosa che sono anni che non si fa più. Branco, con poco più di un pacchetto di patatine per gli ingaggi, ha fatto una. Ma quanto ha investito per gli acquisti? Certo, gli ingaggi sono
2: un budget limitato.
3: Il budget
2: non
3: era
2: limitato.
3: Ha fatto molto. Di necessità virtù. E Corradi mi sembra che comunque ci metta del suo, è perfettibile sicuramente, lo avevamo detto anche prima che vincesse la partita contro il Catanzaro, ha i suoi difetti, è un allenatore esordiente, e se arrivi a esordire a 50 anni sulla panchina di una prima squadra, probabilmente c'è anche, non è soltanto sfortuna, c'è anche una ragione, tempi di maturazione, una scelta di percorso diverso, non lo so, però qualcosa di suo ci mette, e questa è una cosa che a me personalmente piace. Certo, già ripartirai dopo la sosta ad Avellino, che è una partita molto molto complicata. Se la Sampdoria sarà quella che abbiamo visto in buona parte della partita con Catanzaro, se la va a giocare. Guardiamo partita dopo partita, mi viene, o ancora ne parlavamo prima della trasmissione, cioè ancora qua quei 3 punti con la Juve Stabia, perché io sono convinto, sbaglierò il pronostico, la Juve Stabia farà 30-35 punti secondo me.
2: L'abbiamo già condannato.
3: Lo sbaglio.
2: Scusate,
3: sbaglierò. Ma era una partita che la Sampdoria aveva in mano se avesse avuto un portiere.
2: Se avesse avuto. Hai visto quell'impact? Io sì, menziono loro, perché poi loro ci mettono sempre la faccia, no? Questi due ragazzi qua ci mettono
4: infatti,
2: sempre la faccia.
4: Ma infatti Andrea ha parlato molto di Corradi, però indubbiamente anche per Americo Branco. Questo è un test vero e proprio, lui ha ambizioni, è giovane come direttore sportivo, quindi riuscire nella Samp attuale sarebbe una grande impresa che sicuramente vorrebbe lanciare la sua carriera. Fallire qui, obiettivamente, forse hai ancora un bonus da spenderti da altre parti.
2: Ragazzi, io ho detto chiaramente, io voglio vincere,
4: ha detto Branco, non è
2: che scendo a compromessi.
4: Qui si gioca per vincere, però è anche vero che abbiamo visto una Samp con tanti limiti, innanzitutto limiti di rosa che dipendono anche dagli infortuni, e questa è la cosa che sicuramente si può in qualche modo togliere dal peso, dal carico, delle responsabilità della società e di Corradi stesso. L'altro difetto però è chiaro che tu devi essere preparato ad avere anche capacità di adattarti alla situazione, e questo forse la Samp nell'immediato, soprattutto dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, che sono d'accordo con Andrea, è stato quasi un suicidio. Ecco, in quel caso lì la Samp non ha saputo subito riprendersi e ritrovare. aggiungo una parola, con il Catanzaro si è vista cazzimma, per usare il verbo, il vernacolo di Lorenzo Insigne.
2: Questo mi piace. Dunque,

0: Finalmente, ecco, finalmente.
1: L'ha detto Insigne, possiamo dirla anche noi.
2: Voglio dire, non vi buttate così giù. Perché se Vincenzo Montella ha dichiarato, expressis verbis.
3: Sei quasi ieratico quando
2: ha dichiarato
3: così,
2: che togliendo l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Portogallo e la Francia, l'Italia può dire la sua. Ora voglio dire, voi, se togliate.

0: Ma se l'hai dovuta anche scrivere.
1: Sì, scritta.
2: Perché io non me le ricordo le squadre della Serie B, non me le ricordo.
3: Vabbè, che è sempre meglio darlo, in ogni caso.
2: Adesso, reclamo.
1: Bravo Andrea.

0: Allora, nei Rossi Bucerchiati ci sono due uomini simbolo fino adesso, perché sono due che fanno gol e quindi diventano immediatamente idoli dei tifosi. Sono arrivati poche ore fa e hanno già conquistato il cuore dei tifosi. Ve lo faccio vedere il primo, perché il primo è un giocatore che è bravo, bravissimo, con la maglia Bucerchiata. Hanno detto, ma è tanto, arriva, è un po' anzianotto, forse non farà. Come non fa? È fenomenale, no, fa tutto.
1: Questo fa tutto. Fa un altro sport rispetto a tanti altri che abbiamo visto.
2: In Serie B,
1: no, Insigne è fuori categoria e soprattutto mostra sempre entusiasmo, voglia di essere lì, di lottare, di andare fino in fondo con le sue energie, perché quando ha chiesto il cambio era perché davvero non ce la faceva più. Allora, stiamo parlando di un giocatore che chiaramente rispetto al contesto, soprattutto della Samp degli ultimi anni, è un lusso, però è l'architrave, è quello su cui ti devi poggiare per costruire il resto del campionato. Se non ci fosse Insigne in questo momento, io non so a Bogliasco che cosa si respirerebbe l'atmosfera.
2: Tra l'altro Insigne si è dovuto inserire in un ambiente, cioè sappiamo tutti che il rapporto di Insigne, non dico con tutta la tifoseria della Sampdoria, ma quello che era il suo passato, qualche screzio a distanza, ha ricostruito subito, segno anche, qualcuno dice magari, di capacità di accattivarsi, però è stato anche intelligente lui, è intelligente anche i tifosi della Sampdoria a rendersi conto che c'è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria, che anche se ha 35 anni, anche se vestiva una maglia di un avversario e che qualche volta è stato qualche battibecco, ma se ti può essere utile in questo momento, ma va benissimo, quindi... è stato bravo secondo me anche a superare immediatamente appena arrivato questo scoglio. Poi dal punto di vista tecnico,
0: dal punto di vista tecnico cosa vogliamo discutere,
3: come fa uno scoglio da arginare il mare, voglio dire,
0: non si può discutere dal punto di vista tecnico un giocatore di quel genere lì, cioè ha fatto dei gol eccezionali,
1: ma solamente il controllo di destro prima di concludere sul gol dell'1-1, cioè, quella è una cosa che in Serie B forse la sa fare solo lui.
0: Sì, esatto, probabilmente. Quindi, sì, fenomenale. Abbiamo tirato Michele, sei d'accordo anche tu con questo, con questa esaltazione di un giocatore che conosciamo tutti perché è superiore alla media, però si è messo in gioco l'anno scorso a Pescara, quest'anno con la Sampdoria.
4: Giocatore di classe superiore, un po' mi dispiace per lui che abbia perso andando lontano dall'Italia quei titoli che a Napoli insomma avrebbe meritato di conquistare. Un giocatore che insomma anche in nazionale ha sempre fatto vedere cose di grande qualità. Di solito si va a svernare, no? Nel campionato nordamericano lui secondo me poteva stare in Italia ancora, lo sta dimostrando. Bello che sia tornato, godiamocelo qui, perché intanto è bello vedere calciatori che sanno dare del tuo al pallone, come si diceva una volta, ma credo che possa essere anche importante e decisivo nella Samp se utilizzato nel modo adeguato.
0: E poi l'altro giocatore che ha acchiappato tutte le simpatie, no? Perché aveva detto eccolo l'altro. Lo smash, no, ti vogliamo così, perché l'altro aveva detto vogliamo giocatori da Genoa, il direttore esatto. Lopez, no?
3: Lui è
0: plastico,
3: lui è l'icona del giocatore da Genoa, rappresenta quello che il giocatore da Genoa è quel bucaniere d'aria di rigore, quel giocatore

0: giocatore dalla faccia buona, quello che entra, sgomita, entra e fa gol in maniera rocambolesca, dà una spinta al difensore del Como e segna, parte e si fa lanciare da Colombo e fa un bellissimo gol, anche con, dimostrando di avere una buona tecnica a Parma. Due dei tre gol del Genoa di questo inizio di campionato hanno la sigla di Osmagic, Osmaic, detto anche Milli perché il suo soprannome è questo.
1: Ma perché ti vengono queste cose così?
0: È così,
1: chiamalo
0: col suo
1: nome.
0: Devo comunicare a casa i nomi e i nomignoli di questo grande giocatore che diventerà un beniamino della gradinata nord.
1: Dai,
0: perché
1: già,
0: io non vedo l'ora che segni sotto la gradinata e vedere la gradinata che entra in campo per andare ad abbracciarlo. Non vedo l'ora. E penso che anche a casa sia la stessa.
1: Assolutamente sì, ma chi fa gol ha sempre ragione, perché è chiaro che è entusiasma, è chiaro che c'è partecipazione, è normale che sia così. E lì ci sono due giocatori che in questo momento la fanno da padrone. Fossero tutti così, ragazzi. Perché quando avete parlato di Cazzima, questi sono quelli che hanno la Cazzima, e quelli che piace ai tifosi, quelli che piace al pubblico, quello che piace ai sostenitori, ai supporter, chiamateli come volete.
2: Perché si vede che ci credono.
1: Certo.
2: Questo, la differenza rispetto a tanti altri mestieranti o meno che abbiamo visto in questi anni a Genova è quello. Cioè vedere dei giocatori che scendono in campo convinti di quello che fanno, al di là del risultato, dei compagni di squadra, del modulo, della formazione, della posizione. Ed è fondamentale, perché poi trascinano il pubblico e si può creare quel circolo virtuoso.
3: Che per quello che abbiamo visto è un giocatore che ha fame, è un giocatore che il suo tabellino, si dice, un po' di gol li ha saputi fare, insomma 25 nelle ultime tre stagioni, quindi la porta la sa vedere, non un top bomber. Però intanto ha dimostrato di avere il piede caldo.
0: È uno che
3: potrebbe sorprenderci.
0: C'è un CT che si chiama Mirko Vucinic, che è uno che i gol li sapeva fare.
3: Vabbè.
0: E sembra che l'abbia consigliato. Ed è uno che ci capisce, no?
3: E soprattutto mi sembra che abbia la cattiveria giusta. Sì. Dice, la fame giusta.
0: Ma Michele, ma pensa un po', ma mi viene mal di testa a pensarlo. Pensa un po' se. Se niente entra in forma Traoré, se niente entra in forma El Shaarawy, con un giocatore, un puntero davanti così, ma ci possiamo divertire o no?
3: No, ma senza dubbio, per quello che torno all'analisi di apertura, ha fatto bene, secondo me, l'intero Genoa, società, allenatore e ambiente, a credere di poter migliorare, correggere, anche perché poi se togli Parma, il resto delle partite del campionato non è che hai fallito contro avversari clamorosi.
0: Con la Lazio.
3: Ho capito, ma è la Lazio. Dov'è in classifica la Lazio?
0: Sì, però
3: quella partita col Frosinone, sulla carta a inizio campionato, tu dici quella è da vincere, però poi hai visto il Frosinone cosa sta facendo.
0: Due pere al Como.
3: Poi, voglio dire, hai giocato con il Napoli, con il famoso gol di De Bruyne, che il tuo collega Orsato nella riunione in settimana non ha definito errore o non errore. È rimasto
1: così,
3: sul vago,
1: così,
3: sì, evidentemente poteva prendersi.
1: Potete fare quello che volete.
3: Esatto. Ha detto: riconosco chiaramente una serie di errori dei nostri arbitri, ma quello non l'ha citato. Mi ha incuriosito assai. Però, ripeto: quindi, tolta Parma, dove hai fallito nel risultato, è un Genoa che ha margini, e come dice giustamente Andrea, ha ancora tanti giocatori da vedere al top nel contesto.
0: Sai perché sono fiducioso?
3: Cioè,
0: sapete perché sono fiducioso io? Perché queste tre settimane, se sono state utilizzate in maniera attenta, e io non dubito che siano state utilizzate in questo senso, sono servite a fare alzare il livello atletico dei giocatori e recuperare quei giocatori che o perché venivano da un infortunio, vedi Traoré, o perché comunque sì, si erano allenati, perché comunque lo ha detto anche nell'intervista recentemente rilasciata, era da luglio che si parlava di questa possibilità di ritorno, mi riferisco al Shaarawy, però un conto è allenarsi da solo con un preparatore, un conto è allenarsi insieme alla squadra. Ecco, queste tre settimane, se sono servite a portare ad un livello accettabile questi due giocatori, ci possono fare un salto di qualità.
1: Contati però nel tuo pensiero, che rispetto e che anche condivido, però ci sono
3: 5 sì,
1: 3 sì, 2 ma,
0: vabbè.
1: il calcio non è se è
0: il

0: Se fa parte, se fa parte del periodo ipotetico, io spero della realtà. Però, siccome non lo abbiamo ancora visto, devo usare il se.
1: Parlavamo di prima di Insigne, fenomenale. Nella partita con Catanzaro, credo che questa, queste settimane siano settimane per lui importanti. Credo che Insigne abbia dato una mano, ma si sia dato una grossa mano anche un giocatore da cui ci aspettiamo tutti molto, che è Lauritsen, perché un giocatore che dopo due mesi di infortunio entra in campo, dopo tre minuti batte un rigore, lo sbaglia in quel modo, la partita dopo
2: e non siamo stati teneri con lui,
1: dobbiamo
2: anche dire questo, perché poi bisogna anche fare un passo indietro, perché poi bisogna riconoscere quello che ha fatto nell'altra partita.
1: Gioca da titolare dal primo minuto, fa la partita che ha fatto,
2: sì,
1: perché vi invito a guardare ad esempio l'assist che ha fatto Lauritsen
2: a Henderson, esatto. Ha solo sbagliato Henderson, esatto. Non avesse di lui
1: e queste tre settimane di sosta, io credo che Lauritsen possa diventare veramente un fattore per questa squadra.
2: Penso proprio di sì. Poi Simone l'ha visto anche in ritiro, ha visto nelle amichevoli, aveva già colpito l'amichevole
3: col
2: Parma, vero?
3: Parma, gol di testa di quelli che ci si aspetta, ma l'ha detto anche Corradi, cioè se un giocatore del genere riesce a dargli delle palle messe bene, ovviamente si sta parlando soprattutto di gioco aereo,
2: certo,
3: a quel punto ti fa la differenza, perché è capace di andarsi a prendere la posizione, di colpire come di fare la sponda per un inserimento, cioè, è quello il gioco che ci si aspetta.
2: Ma anche non è male.
3: Poi l'abbiamo visto coi piedi, cioè, e abbiamo detto ok, questo qua è un attaccante serio.
2: Questo qua è un attaccante serio, anche portare sulla squadra, si carica la squadra sulle sue spalle, un bel centravanti.
1: Ma assolutamente, cioè, quello che dico
2: è una scoperta per noi, evidentemente chi l'ha portato qua lo conosceva molto bene.
1: Vengono dallo stesso campionato, dal campionato olandese, quando va in doppia cifra con una squadra non di primissima fila, perché non giocava nell'Ajax, non giocava nel PSV,
3: è la seconda squadra di Rotterdam,
1: però va in doppia fila per 4-5 stagioni di fila, campionato olandese che è migliorato comunque nelle ultime stagioni, allora vuol dire che qualche valore, soprattutto per quella che è la Serie B italiana, lo
2: è chiaro che le squadre confidano moltissimo in queste due sono due, cioè, chi fa gol poi ha sempre ragione, ragazzi, quando tu prendi un centravanti che non fa gol o un attaccante che non fa gol, dici ecco l'attaccante che non ci serve, magari fa un lavoro scuro, ma la gente non lo riconosce.
4: Questo attaccante, mi sto riferendo a Ausmeich,
2: a Milli.
4: Ecco, bravo. È stato proprio una richiesta specifica di mister Daniele De Rossi, che voleva un giocatore che attaccasse la profondità, un giocatore che fosse anche forte in area di rigore, ma che avesse quelle caratteristiche che abbiamo visto in nuce, cioè in sviluppo, in queste prime uscite.
2: Allora, tu
4: a Parma,
2: fermati, perché tu mi dai degli assist meravigliosi, siccome io sono un attaccante, butto la palla in rete, perché non ha giocato a Parma? Noi abbiamo fatto la domanda ieri sera per Gardina Tanod, deve giocare con due punte De Rossi? Vi faccio vedere la risposta dei tifosi, ragazzi, è 70,
4: è certo, è che deve giocare,
2: è sì che deve giocare con due punte,
4: deve giocare con, secondo me, la sua spalla ideale, sebbene io sia un grandissimo estimatore del nostro grandissimo Vitigna. Io sono un grande estimatore, anche se è da molti è criticato, ma a mio avviso i due giocatori che si intendono meglio in questo momento sono Colombo e Ausmeich.
2: Allora bisogna farli giocare, via.
4: Io li farei giocare assieme. Come tant'è vero che
2: tu rientri in quel 76%.
4: Esatto, tant'è vero che da quando è entrato Colombo il Genoa è stato più pericoloso in fase offensiva.
2: Esatto.
4: E non dimentichiamo che i due gol di Ausmeich sono frutto di due assist di Colombo, quindi faccio scopa con quello che stavi dicendo.
2: Benissimo, perfetto. Io invece voglio fare scopa, perché voglio fare i complimenti, sai a chi? Ad
4: Dimmi.
2: Alfredo Criscito, il
4: grande
2: figlio di Mimmo. È nato nel 2012 e adesso è stato convocato per la Coppa del Mondo Under 15. Questo ragazzo
4: bello,
2: qua.
4: Bello.
2: Quindi è l'unico ragazzo del Genoa e della Sampdoria che è stato convocato in questa selezione di 30 giocatori, quindi bravo Alfredo, continua così e speriamo di vederti ancora meglio di tuo papà.
4: Buon sangue non mente, come suol dirsi.
2: Anche

0: Avete parlato tanto con i se e con i ma, allora vi faccio vedere, perché ci sono delle situazioni che sono veramente difficili anche da comprendere, no? Perché se tu prendi un giocatore che non ha fatto la preparazione, ma che è stato infortunato, che ha subito un infortunio, è chiaro che poi sei penalizzato. Vi faccio vedere per il Genoa, guardate questo impact, perché noi abbiamo chiesto lui, Traoré, quello che potrebbe fare la differenza, era stato detto potrebbe fare la differenza, Michele, è pronto? Gioca o dobbiamo aspettare ancora?
1: Beh, intanto credo che domani sera sia già un test importante, no? Quello la sfida in famiglia con il
0: Rapid. No?
1: Lì De Rossi attende un po' di risposte, quindi mi sembra di capire che ci sarà spazio fin dall'inizio per lui, per Sharawi, per Zimbabwe. Insomma, è un test importante proprio per capire a che punto sono e se poi nella gara che conta, quella del 10 ottobre contro la Fiorentina, può fidarsi di loro fin dall'inizio o in che quota di partita, anche perché non neghiamolo, quella è una sfida veramente importante e pesante. Il risultato, per tornare all'impact del basta chiacchiere, servono punti, con la Fiorentina sicuramente servono punti.
0: Assolutamente sì, direi che è proprio una pedina importante. De Rossi è invocato spesso, lui potrebbe far cambiare tranquillamente tutto il centrocampo del Genoa. Ha inventiva, un giocatore che io conosco bene, l'ho voluto anche nelle mie squadre.
2: Certo, Traoré è chiaramente l'unica incognita di Traoré è la condizione fisica, perché se il giocatore, e uso questa
1: è il quinto sì.
2: Esatto, che fa tanto piacere, ma se il giocatore si è ripreso, e a mio avviso si è ripreso perché ha fatto una preparazione atletica molto oculata, non ha mai forzato, sono stati molto attenti a non spingerlo oltre quello che era il limite di quel momento, e poco a poco si è avvicinato, lo abbiamo visto per qualche spezzone di partita in occasione della Coppa Italia. In Coppa Italia con il Südtirol ha colto un palo dando dimostrazione di avere grande tecnica e grande capacità. Lo abbiamo anche visto in campionato per piccolissimi sprazzi di gioco. Penso che queste tre settimane gli siano servite e non ritengo che sia pronto per giocare 90 minuti, ma per vederlo in campo per una porzione significativa, magari del secondo tempo, quando i ritmi sono un po' più blandi e lui può salire in cattedra con la sua tecnica, ritengo che sia la scelta che Daniele De Rossi andrà a fare.
0: Guardate, qui ho un messaggio di Piero che mi dice: forza Samba, naturalmente. Mi dice: a proposito degli infortuni capitati ai giocatori, ma i preparatori sanno fare il loro lavoro? Io penso proprio di sì. Insomma, voglio dire, c'è un'equipe da tutte le parti che diventa veramente molto, molto importante. Non sta parlando solo del Samp, ma di tante altre squadre. Mi fa questa domanda perché io ho messo un altro impact della Sampdoria che a me ha colpito molto. Finita l'emergenza per Corradi, per la squadra. Perché insomma questo è un problema vero.
3: Tanto se andiamo a contare gli assenti odierni,
0: esatto,
3: dall'allenamento, oltre ai nazionali Begic, Makumbu, oltre a Sinani che è tornato in queste ore a Genova per fare poi domani la risonanza magnetica, dobbiamo contare Cicconi fuori, Ravanelli fuori, De Paoli fuori, Conti, Meyer, Esposito stesso che non si sta allenando da quasi una settimana. Cioè, stiamo parlando di tanti giocatori e l'emergenza la possiamo definire come contingente nel momento in cui settimana prossima tutti questi, a parte Sinani, purtroppo rientrano e qui

0: quindi hai un gruppo più o meno completo, ma se dovessero prolungarsi determinate assenze, secondo me Corradi può ancora purtroppo parlare di emergenza, certo. E Cicconi stesso, nessuno si aspettava che si potesse fermare in queste giornate, in queste ore, quindi stiamo parlando comunque di una situazione non facile, perché Corradi l'ha spiegato: se io voglio fare una partita 10 contro 10 non posso farlo. E non ho gli uomini.
1: La cosa normale in una sosta così sarebbe stata l'assenza dei nazionali e 2/3 giocatori che potessero avere dei problemi fisici. Così sono davvero tanti. Tra l'altro, il problema Cicconi è un problema grosso, secondo me, perché da quella parte, se non dovesse sciaguratamente recuperare, ti devi inventare qualcosa. Perché...
0: A meno che non torni Meyer, oppure rivedere Mbabu, che però per i pochi minuti che abbiamo visto contro il Catanzaro non sembrava a suo agio. È vero che non giocava da tanto, ma non sembrava a suo agio.
1: Deve rimettere dei minuti nelle gambe. Però è chiaro che la situazione con cui sta lavorando Corradi in questo periodo è abbastanza complicata. E ripeto, mi dispiace, perché avendo l'opportunità di una sosta così lunga potrebbe essere, io uso ancora il condizionale, potrebbe essere un'occasione importante per mettere della benzina nel motore.
2: Ma avete visto la partita di Mantova? Quando sono arrivate le formazioni, il Mantova aveva 10, 11, 12 fino al numero massimo, la Sampdoria non aveva nessuno. Quando Corradi ha detto: mi giro e guardo chi c'è in panchina, ha fatto 3 sostituzioni, 3 ragazzotti, cioè non voglio dire. Quindi questo conta moltissimo anche per un allenatore, poter cambiare in corsa. Così questo discorso vale anche per De Rossi, poter cambiare in corsa a giorno d'oggi credo che
3: devo dire che dal punto di vista del Genoa la panchina del Genoa ha secondo me delle soluzioni importanti e voglio dire tornando all'impegno di domani, che giochiamo contro il Rapid, è una partita di livello comunque europeo che fa sicuramente bene al Genoa, al di là del fatto che sono 2 squadre legate dalla stessa proprietà e quindi è una sorta di derby casalingo interno, diciamo, ma il fatto di poter giocare in un lunghissimo periodo di sosta una partita vera con una squadra comunque di livello è importante, anche se il campionato rumeno non è a livello del campionato italiano, è un'ottima chance, un'ottima opportunità. Sono partiti in tanti, quasi tutti, tranne i nazionali. Sono rimasti a Genova solamente a Morim, che non si vuole rischiare, vuole che recuperi
2: Messias,
3: bene.
2: Il
3: problema alla caviglia. Messias, che continua in quella che è la preparazione che finora ha dato ottimi risultati, il portiere Justin Bailu e il McTree, che invece purtroppo la nota dolente, si parlava prima di infortuni, McTree è tornato dalla nazionale con un problema.
2: Ma perché l'avvocato non la smette? 5 partite e 1 punto, cosa c'è da ridere? C'è da piangere, vergogna. Io non ho visto di partite per il Genoa, 80 anni e 75 che vado allo stadio.
3: Ma il nostro amico, di cui non so il nome, se hai 80 anni e 75 vai allo stadio, sì, un po' come dire positivo.
2: Si chiama Mike.
3: Mike. Come il grande Mike. Cerca di essere un po' positivo, perché tanto se ti deprimi hai sempre un punto.
0: Allegria.
3: Se hai un po' di indole positiva, magari vedi il futuro con un occhio migliore e ti attrae anche un po' di fortuna.
2: Perché ti leggo il messaggio di Luciano, che è ottimista anche lui: ad Avellino senza centrocampo, Albigas squalificato, Esposito non al meglio, ma con buon problemi all'anca, Conti fuori, fino a novembre, Sinani rotto.
0: Sì,
2: che facciamo?
0: È una situazione complessa, senza dubbio. Però è vero anche che Makumbu non ha giocato neanche un minuto con la Repubblica del Congo, evidentemente non era in condizione, è rimasto con la nazionale fino almeno questi giorni, sì. Non so se rientrerà nel weekend o la settimana prossima, sinceramente non ho controllato le prossime partite della Repubblica del Congo, ma in ogni caso Corradi gli aveva già detto: fossi il tuo dottore ti farei stare a riposo, dovresti stare a riposo.

0: Su Esposito società ha detto che è un indurimento al polpaccio, non ha preoccupazioni per il recupero verso Avellino. C'è da fare tutti gli scongiuri del caso, ma ha detto che non ci sono preoccupazioni.
1: Un saluto affettuoso ad Andrea Lazzara, che guardavo sempre tanti anni fa. Cioè, vuol dire che sei vecchio.
2: Questo che vuol dire? Che
1: vuol dire
2: vecchio,
1: che sei vecchio.
2: Drammatica.
1: È la domenica socialità. Che ricordi? Ma che ricordi hai? Scusami,
2: Non lo so.
1: Col tizio.
3: Si scoprono gli altarini.
2: Ormai televisione. Ma c'eri anche tu, mi sa. I tempi eroici li abbiamo fatti anche un po' insieme.
3: Esatto.
1: Allora, Carlo, lo so che sei genuano, Carlo 49. Dice, perché grande, non si parla di Intel e di Spezia? Allora, tra esattamente 7 minuti parleremo di Intel, perché abbiamo i nostri collaboratori che stanno lavorando. Sono collaboratori esterni, non sono collaboratori che possono venire qui al primo canale. E dello Spezia ne parlerò io, perché Luca Vaccaro, deputato a Palazzo di Spezia, sapete dove è andato?
3: In vacanza.
2: Ho visto le foto.
1: Verrà trasmessa in TV la partita Rapid Genoa? Non credo, a meno che
3: non ne ho notizie.
1: Non lo sapete?
3: No, non ne ho notizie.
1: Finisco subito. Ma di Sinani, mi dice Gian, ma di Sinani, abbiamo detto, ragazzi, Sinani ha un problema, probabilmente ha un problema serio.
0: È una lesione del crociato, interessamento anche del menisco. Soprattutto lo staff del Lussemburgo, a partire dal CT Jeff Strasser, ha detto subito che si trattava di qualcosa di molto serio, e considerato anche che c'è una battaglia tra i club e le nazionali sui giocatori. Certo. Non solo per la Samp e il Lussemburgo, ma in tutte le situazioni club nazionali c'è sempre la massima prudenza, quindi il fatto che subito si fossero esposti faceva capire che si tratta di qualcosa di evidentemente grave. È probabile che la stagione di Sinani sia finita qui. È un peccato, perché comunque è un giocatore che ha dei colpi, ha delle qualità, non aveva mostrato tantissimo in queste 5 partite. Qualcosa, penso per esempio all'azione dell'1-0 contro la Juve Stabia, c'era anche il tocco di
1: velocità, ce l'aveva,
0: qualcosa
1: al
0: uomo, esatto, qualcosa aveva comunque fatto intuire di avere. Certo, la situazione attuale, perderlo è veramente un brutto colpo. È vero anche che giocava fuori ruolo, perché
1: è vero, sempre giocato
0: non
1: fuori,
0: non era
1: ruolo,
0: un esterno, giustissimo. Era più una...
1: Allora, prima di andare da Michele, che vi devo ricordare una cosa, voglio ricordarvi una cosa. Sabato, perché intitoleranno il pensare davanti al Mugnini a Paolo Mantovani, e chi se l'è dimenticato? Grandissimo personaggio, grandissimo presidente, ha fatto la storia della Sampdoria. Cerimonia a cui parteciperanno chiaramente molti tifosi, tante famiglie, la famiglia Mantovani sarà assolutamente al completo, e poi ci sono giocatori storici e giocatori attuali nella Samp, mica roba piccola. Però non c'è neanche roba piccola, perché sabato qualche cosa lo farà anche Michele.
2: Beh, parliamo di sabato 10 ottobre con la sesta edizione dello Sportability Day, e ormai il conto alla rovescia sta per terminare, sono mesi che ci lavoriamo. È sicuramente la più grande festa dello sport per persone con disabilità. L'anno scorso abbiamo avvicinato a più di 40 discipline sportive oltre 1300 ragazze e ragazzi. Quest'anno vogliamo superare questo record, alzare ulteriormente l'asticella. È un evento che è un lavoro di squadra con tutti gli enti, le associazioni, il CONI, il Comitato Paralimpico, Special Olympics, ma soprattutto un sostegno fondamentale da parte di Regione Liguria, di Fondazione Carige, del Comune di Genova. È davvero un grande lavoro d'equipe. Trasformiamo la Sciorba, il My Sport Village Sciorba, in un villaggio senza barriere. Vediamo alcune immagini della edizione dello scorso anno, è qualcosa di magico, perché tutto il campo, la pista atletica, la piscina si trasformano in un villaggio per far fare sport a ragazze e ragazzi con disabilità, sia fisica che intellettivo relazionale, ma non solo loro, perché poi partecipano tantissime associazioni sportive, il calcio con il calcio integrato.
1: Guardate che belle immagini,
2: e volley, si gioca tutti insieme nel segno dell'inclusione, dell'integrazione.
3: Lanciamo un messaggio ai nostri amici a casa: le persone con diverse abilità si avvicinino allo sport. Se avete in famiglia una persona con diversamente abile, informatevi, cercate un'associazione che si occupa dello sport anche per disabili, perché è un modo per superare le barriere, per arrivare a quella socializzazione, a quel

0: integrazione che solo lo sport sa dare, e noi di Fondazione Carige lo sappiamo molto bene, e voi che ne siete responsabili lo sapete altrettanto
1: sì,
0: bene.
1: Tra l'altro, anche perché mi piace sempre dare un po' di notizie, un po' di numeri, Fondazione Carige ha chiuso da poco un bando a sostegno del mondo dello sport e ancora una volta è stato un successo incredibile. Quest'anno, grazie al sostegno di Fondazione Carige, abbiamo visto tantissimi eventi, il Liguria Coast to Coast di Free Sport, il Big Genova con tutta una serie di attività, e potrei fare un elenco lunghissimo. Questo cosa significa? Significa che abbiamo per fortuna sul nostro territorio tante associazioni che permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla magia dello sport. Ecco, l'invito che ha fatto Andrea lo sottolineo, e aiutateci a passare voce, fate questo assist, perché ci sono tante associazioni di ragazzi con disabilità che verranno a giocare, Graziano, ma ci sono ancora, faccio un parallelo, l'anno scorso 1300 ragazzi? Bene, l'ufficio scolastico regionale ci dice che sono 7000 i ragazzi con disabilità nel mondo della scuola in Liguria. Vuol dire che siamo già a buon punto, 1300, ma vuol dire che ce ne sono ancora 5700. E allora spesso le famiglie giustamente fanno fatica a spostarsi, a uscire, hanno anche qualche timore. L'invito è: venite alla Sciorba sabato 10, è un evento totalmente gratuito, totalmente aperto, totalmente senza barriere. Ai ragazzi regaleremo tantissimi gadget, la merenda, l'occasione per stare insieme, la sfilata alle 10 del mattino come alle Paralimpiadi, è una cosa emozionante perché c'è un senso di appartenenza bellissimo. I tornei in cui si gioca insieme, quest'anno la novità sono le scuole, ci saranno tantissime scuole che potranno portare in campo ragazzi misti, maschi, femmine, ragazzi con diverse abilità, e poi quest'anno apriamo anche ai senior, gli over 65, con tante attività adattate, perché lo sport è magia per tutte le età, per tutte le abilità. Sabato 10 ottobre venite alla Sciorba, anche solo una mezz'ora, anche solo un'ora, venite a scoprire quante discipline sportive i vostri ragazzi possono fare, probabilmente non ci credete neanche voi, lo scoprirete.
2: Allora, ricordatevi, è sabato
1: 10 ottobre,
2: ma il messaggio, adesso devo andare in pubblicità, ma il messaggio continuo a ripeterlo fino alla fine della trasmissione, grazie a Michele. Pubblicità.

0: E perché a Liguria Calcio non si parla solo di Rosso Bucerchiati, no. Ma il nostro talent, Marco Bianchi, è già pronto per parlarci dell'Entella, eccolo. Mi sposto subito, Marco, perché ti lascio subito l'inquadratura qua sullo schermo gigante. Guarda.
1: Vieni tra noi, vieni tra noi, Graziano.
0: Raccontami un pochettino cosa succede a Chiavari.
2: Allora, succede che intanto domani l'Entella si regala in un orario un po' anomalo, tipo le 11.30, un amichevole a Parma contro l'Entella, il nuovo Parma di Gilardino. E quindi disputerà un amichevole per cercare di rialzare un po' il ritmo, insomma, no, di allenamenti in questa lunga pausa. E pertanto andranno al training center di Collecchio, dove appunto il Parma normalmente prepara le sue partite, a fare questa amichevole, come detto, domani mattina alle 11.30. La buona notizia è che sono tutti a disposizione e in questa settimana...
0: Oh, non ci avete infortunati voi! È una rarità qua, eh!
2: Vabbè, abbiamo Baritti, poverino, che per lui purtroppo è una stagione tribolata.
0: Piccino.
2: Esatto, lui ne riparleremo a marzo-aprile se va bene, quindi purtroppo quella. Però Mezzoni, che era l'altro infortunato, diciamo di medio-lungo corso, ha recuperato in questa pausa e dalla settimana questa è a disposizione del tecnico, quindi può anche essere che domani potrebbe fare anche una spezzone di amichevole, ecco.
0: Assolutamente sì, guarda cosa ti ho preparato io, l'impact per il mister Chiappella. Tu lo conosci molto bene, sai che a me è simpaticissimo ed è bravissimo, passa la palla e mettila in banca. Questa è stata la sua tesi a Coverciano,
2: Esatto, stamattina tra l'altro è uscita una pagina importante sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista a lui,
0: esatto,
2: dove parla appunto anche dei suoi trascorsi bancari. E non, penso che saprete che quando era la Gian Erminio, lui non era soltanto allenatore, era una sorta di diciamo così amministratore delegato anche della Gian Erminio, no. Soprattutto manteneva la contabilità della società, quindi era veramente un factotum, compreso poi quello che era il ruolo di campo, che per lui era sicuramente quello più importante. Però il suo trascorso da bancario è chiaro che è servito.

0: anche in questo senso. E così parlava questa mattina in intervista, come anche i giocatori nello spogliatoio gli chiedono consigli su
1: come investire. È forte,
0: diciamo che mantiene
2: un consulente finanziario oltre ad essere un allenatore. Esatto.
3: Come era Sarri, se non sbaglio,
0: tiene in pugno i loro risparmi, diciamo così, ecco.
1: Assolutamente sì. Quindi insomma, cioè, ma si vede che c'è questo spirito d'unione al di là degli scherzi. Ha messo a posto una squadra e la sta facendo giocare molto bene, secondo me, per quello che sono gli obiettivi dell'Entella.
0: Assolutamente, è importante, perché come dicevamo anche lo scorso anno, se ricordi, la coesione che c'era all'interno fra le varie componenti della società, a mio avviso, ha fatto quei 4-5 punti che poi hanno fatto la differenza in termini di salvezza. Beh, questa è una squadra che non si è mai abbattuta anche nei momenti difficili, anche nelle sconfitte pesanti. Ricordo per esempio il 4-0 di Avellino lo scorso anno, erano sconfitte che potevano comunque incidere nel morale di un gruppo, mettere in dubbio le certezze. Invece la cosa positiva è sempre stata proprio quella di credere nel lavoro che si svolge ogni giorno, credere nell'allenatore che propina loro questo lavoro, e quindi credere globalmente nel progetto che è parte della società e poi viene trasformato sul campo dallo staff e dai giocatori stessi.
1: E tu ci credi con la Juve Stabia?
0: Beh, io sì, perché credo che sia il modo migliore, con una vittoria ovviamente, per dare seguito alle due belle trasferte di Parma, di Pisa e di Cremona. Quindi credo che se riuscisse a fare bottina piena con la Juve Stabia si potrebbe già fare quel saltino di qualità sia in classifica che nella continuità dei risultati che l'anno scorso tante volte era mancato, soprattutto ricordiamo in trasferta, no? Come Rolino Di Marcio l'anno scorso fu abbastanza deficitario.
1: Guarda, bravissimo il nostro regista Alex e il nostro tecnico audio Andrea, perché guarda dove sei in classifica. Se mi dici che hai fatto il punto del Tella, vai dall'altra parte, fai un bel saltino.
0: Infatti, quello più che altro poi tiene a distanza ulteriore la Juve Stabia, la metteresti a 6 punti, e è una delle squadre anche complici le vicissitudini societarie degli ultimi giorni, no? Abbiamo visto i problemi che di nuovo hanno afflitto questa società, che purtroppo spesso si trova a combattere con queste gestioni, diciamo così, non propriamente regolari. E è una società che chiaramente a livello societario appunto è nel caos e quindi ha bisogno di trovare serenità, però ripeto, bisogna guardare il campo spesso dice un'altra cosa, no, di quello che si registra dietro le scrivanie. Quindi noi dobbiamo pensare soltanto all'avversario per quello che è in termini calcistici e cercare di fare l'Entella che tra le proprie mura ha sempre è andata oltre, diciamo, a quello che è il valore dell'avversario, ha sempre cercato di fare la sua partita, e quello che chiederà, penso, mister Chiappella ai suoi giocatori, ecco. E domani in questo senso, come dicevo, è una partita amichevole per cercare di aumentare intanto la difficoltà a livello di tasso tecnico, perché ovviamente il Parma è una squadra attrezzata per la Serie A, e poi anche provare eventuali soluzioni, se ne avrà da studiare ulteriormente, per affrontare la Juve Stabia nella partita di sabato prossimo. Questo è un po', diciamo, credo, il progetto per domani. E poi c'è l'ultima settimana nella quale si andrà a fare, diciamo, la rifinitura delle due settimane precedenti allenamenti, nei quali si è partiti blandi, si è intensificato in questa e si, diciamo così, si andrà un po' a scemare per quella che è l'intensità negli ultimi giorni precedenti il match con la Juve Stabia.
1: Assolutamente. Sì, credo che sia molto molto importante, e mi aspetto anche una grande reazione, perché sai, è un'occasione, non si possono sprecare queste occasioni, l'Entella non ha mai sprecate.
0: No, ma infatti, poi ti dicevo, il ritorno sul proprio terreno dopo quasi un mese è un'occasione per dare continuità appunto di risultati e di prestazioni, perché dalla partita col Vicenza in poi c'era stata la parentesi della sconfitta con il Cesena, della sconfitta sul Tirol all'esordio, nelle quali comunque due gare nelle quali hai fatto un po' di prestazioni, è mancato qualche dettaglio, poi c'è stato lo spartiacque del cambio di modulo che prima a Pisa poi a Cremona ha portato a risultati importanti sotto il profilo numerico e sotto il profilo anche della prestazione, della qualità delle prestazioni, non soltanto dei singoli, ma proprio di diciamo così, di reparto globalmente inteso. E in questo senso credo che si continuerà così. Poi è ovvio che il mister sa perfettamente adeguare le proprie risorse a quello che è anche l'avversario, quindi le caratteristiche dell'avversario sia a livello tattico che a livello tecnico. Quindi se c'è da aspettarsi qualche novità, credo che sia in funzione l'avversario che si va ad affrontare.
3: Due piccole osservazioni, certo, veloci, ma non tanto pure, per Marco, ma sul campionato di Serie B, guardando la

0: classifica ci sono già due elementi nel campionato di Serie B. C'è già un piccolo scalino tra quelle che sono a 10 e quelle che sono a 7. E c'è già un gruppone in mezzo, quindi pensate all'occasione che ha perso la Sampdoria perdendo in casa con la Juve Stabia. Ci sono ben 6 squadre a 7 punti, con le 2 sono 8 con quelle che tra 6 e 7 punti. E poi l'altra cosa diceva Marco, tornerà dopo un mese in casa. La Sampdoria quando giocherà il 31 ottobre contro l'Entella avrà giocato in 2 mesi e mezzo 3 partite in casa. Perché dopo la doppietta esterna in questa stagione, tra poco ne avrà un'altra su Tirol e poi Ascoli in 4 giorni. Tra l'altro Bolzano, Ascoli,
1: adesso si sfigire.
0: Non comodissime, e chi ha fatto il calendario della Sampdoria era ben
1: adesso lo vediamo ragazzi, perché poi dopo, adesso quando si riprende dall'11 poi le partite fioccano, ci sono 5 partite se non sbaglio nel mese di ottobre
0: per giocare 3 partite in
1: e
0: casa,
1: e quindi ecco per quello il problema infortunati, che io dico sempre il problema infortunati è importantissimo ragazzi, importantissimo, dico sempre attenzione, dimmi pure.
2: No, volevo fare una domanda più logistica ma seria, per giocare alle 11:30 l'Entella domani a Parma, che ora parte da... No, è seria, perché
3: vicino,
2: i giocatori...
3: Chiavari e Parma sono vicini.
2: Alle 8 partiranno.
4: Alle 8, sinceramente non ti so dire se siano partiti quest'oggi.
3: Partiranno per le 8, 8 e un quarto.
1: 8 e un quarto, dai, 8
4: e un quarto. Poi non è un orario ufficiale, quindi credo che... però, sinceramente, logisticamente non so come sia stata organizzata questa partita, che tra l'altro è preventivata da tempo, ancora prima che ci fosse l'avvicendamento in panchina tra questa e Girardino. A proposito di quanto diceva Andrea, giustamente quel gruppetto lì a 7 è vero che è inutilito, però di quel gruppetto lì io credo che Verona e Pisa dovranno venire fuori in tempi brevi, e quindi si assottiglierà un po' quantomeno di queste due pretendenti, perché sono due organici che non hanno niente a che fare con quella zona di classifica, e presto penso e credo che li troveremo in cima fra le prime della classe, dove esatto. Ora ci sono due sorprese come sul Tirol e Mantova, ma che per quello che sono i valori diciamo così dei collettivi, io penso che Verona e Pisa dovranno al più presto
3: e
4: tornare
3: anche Cremonese,
4: certamente la Cremonese ha patito un po' questo cambio di allenatore anche qui, probabilmente io non so se troppo fatto troppo in fretta, perché mi viene da chiedere cosa hanno confermato a fare voglio dire il Giampaolo, se sapevano già che comunque non era quello giusto. Quindi adesso sono un po' le vicende che così nel calcio lo sappiamo accadono frequentemente, sono difficili da comprendere, ma fanno parte del gioco del calcio, lo sappiamo bene.
1: Allora ti saluto Marco, grazie per questa chiacchierata sull'Entella e spero di vederti presto.
3: Ciao Marco.
4: Speriamo già domenica prossima, quando avremo appunto un esito sicuro che sarà.
1: Sei già concentrato su domenica anche tu, eh?
4: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Stasera. Saluto Marco Bianchi e noi ci vediamo.
3: Ride,
1: tanto ride, sì, certo.
3: E adesso ci facciamo un po' di reclamo.
1: Un po' di reclamo ce la facciamo, reclamo.

0: Sì, voglio parlare anche un po' di nazionale, perché stanno giocando stasera per la Nation League, domani c'è l'Italia, Stade de France, Paris, oui, contro la Francia, di Mister Zidane, quello della testata, sì, quello della testata Materazzi, lui.
1: Beh, Zidane da una parte e Mancini dall'altra, giocavano benino.
0: No, giocavano due numeri 10, mica da ridere,
1: Giocavano benino.
0: Ragazzi, Michele, tu che sei nazionale... Questa partita l'Italia ha giocato benissimo con la Turchia.
2: Quella di domani sera è una gran bella partita, ecco. Interessante, anche perché per Mancini e per l'Italia è un test al di là del risultato, perché mi piacerebbe che riuscissimo, cosa difficilissima però, a uscire un po' sempre dalla logica, vinci va bene, perdi va male. Credo che contro il Belgio l'Italia avesse fatto vedere comunque qualcosa di positivo, una prima volta, una nuova prima volta di Mancini, di un gruppo completamente nuovo e rivoluzionato. Ho veramente trovato eccessive le polemiche, il disfattismo, così come adesso sembra che invece la nazionale dopo la gara in Turchia sia nuovamente una

0: una squadra che può competere contro la Spagna e la Francia, non è così, quindi allora mettiamoci il cuore in pace. Secondo me domani sera l'Italia contro la Francia perde e soffre, dopodiché dipende come, perché intanto Mancini saggiamente ruoterà, quindi proverà nuovamente alcuni giocatori che contro il Belgio hanno faticato, ci sarà di nuovo spazio per Ken, lascerà a riposo sicuramente Tonali, vedremo se insisterà con Caglioli da destra, insomma ci sono giocatori interessanti, credo che si possa fare un buon lavoro, bisogna che impariamo tutti ad avere un pochino più di pazienza, voglio dire, è vero che per come ormai hanno strutturato anche la Formula Nation, non esistono più le vere amichevoli, è tutta una gara in cui il risultato conta, fai male in Nation, retrocedi, fai hai problemi alle qualificazioni all'Europeo e poi al Mondiale, però da qualche parte devi pure iniziare, tirare una riga, mettere un punto. Allora Mancini ha delle idee, ha già dimostrato di saperle anche realizzare, di saper dare un bel gioco all'Italia. Passiamo dal dire che è una nazione senza generazioni di talenti, adesso qui Caglioli è un fenomeno, quello è un fenomeno, non abbiamo equilibrio. Allora, lasciamo crescere questo gruppo, ci sono delle qualità, bisogna avere coraggio. Il coraggio però, se al primo risultato negativo come col Belgio li ammazzi tutti, poi diventa difficile portarlo avanti, quindi deve essere bravo Mancini a schermare
1: sai, però è un paese questo che
0: il gruppo no, ho capito, siamo tutti che, CT
1: che, no, ma questo non è soltanto quello, Michele, è il fatto che sono non vai oltre il primo turno dei mondiali da quando l'hai vinto l'ultima volta 20 anni fa,
0: 2006, e già 4 anni dopo in Sudafrica hai fatto male
1: nelle ultime tre edizioni,
0: ma non è che nel 2006
1: hai bruciato una riga di
0: ho capito
1: CT.
0: Ma non è che nel 2006 hai vinto come la Spagna perché avevi Yamal e hai giocato nella maniera più incredibile del mondo, avevi intanto comunque in squadra Totti, Del Piero, Cannavaro, giocatori di quel calibro lì che oggi la nazionale non ha. Detto questo, però, non era comunque una nazionale che dominava, imponeva gioco, dava spettacolo. Quindi voglio dire, adesso siamo tutti figli di Guardiola, siamo tutti che adoriamo la Spagna di Yamal, però intanto Yamal non ce l'hai. In Italia ragazzi di 17 anni come Yamal in campo non li vedi. Quindi,
1: quello è il problema.
0: Ha capito, però ce lo stiamo dicendo.
2: Ma ce ne sono tanti di problemi.
0: I problemi sono tanti. Siamo qui che stiamo discutendo un presidente della federazione che non ha la tessera federale.
2: Inserirmi a gamba tesa sul tuo discorso che non fa una grinza.
3: Ecco, bravo.
2: È una grinza.
0: Fai un ragionamento ragionato, per favore.
2: Il primo grosso problema che ha l'Italia è che ha un numero strabordante di stranieri
0: di bassa qualità,
2: che non fanno la differenza e non fanno crescere i giovani italiani, no, voglio dire, e questo è il vero problema, perché una nazione che è sempre stata fucina di campioni
3: all'avanguardia
2: certo. non abbiamo più portieri di grande livello, difensori di grande livello, il fantasista che è sempre stato il nostro marchio di fabbrica, voglio dire, Mancini si inventa, trova giocatori che non conosciamo neanche, voglio dire, e li fa esordire.
0: Caglioli, però adesso dire, tutti innamorati, mi dici dove gioca Caglioli?
2: Ma non ho idea, non sapevo.
0: No, te lo dico io.
2: Caglioli
0: gioca in una squadra neanche di prima fascia in Inghilterra.
2: Voglio dire,
0: perché la Juve lo ha classificato come
3: sbolognato,
0: la Fiorentina gli ha dato un po' di spazio, ma non ha visto l'ora di poterlo monetizzare. Allora, finché non cambia il nostro sistema, il coraggio delle nostre squadre di puntare sui nostri giocatori, non cambia anche qualche norma interna alla federazione che obbliga
2: la testa
0: a usare giocatori giovani,
2: la testa che chi fa le regole deve dare delle premialità alle squadre che fanno giocare italiani,
1: visto che le normative sulla libera circolazione dei lavoratori
3: non si possono toccare.
1: Devi mettere qualche regolamento, non allora, come si fa proprio nelle ultime serie del calcio dilettanti, che lì diventa un problema.
0: Però Andrea, adesso faccio una provocazione, lo diciamo da 3 cicli falliti con 3 mondiali non giocati e visti in TV, bene. Abbiamo detto che dopo gravità

0: Fina andava voltata pagina. Bene. Per la prima volta una delle componenti del calcio normalmente più refrattaria al cambiamento, cioè la Lega di Serie A, trova una quasi unanimità, 19 club su 20, non si è mai visto, che converge sul nome di un dirigente che certo non è un volto nuovo, ma parlo di Giovanni Malagò, è sicuramente una persona che ha capacità, credibilità, relazioni, dopo una vita al CONI, da membro individuale del CIO, nonché leader dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, che sono stati giudicati da tutti unanimemente un successo a livello internazionale. Inizia un percorso con mille difficoltà, Maldini è arrivato e che se n'è andato, adesso però Ranieri, Zola, una volontà piuttosto netta di iniziare questa rivoluzione, e questo paese si sta incastrando sul commissariamento della Federcalcio perché Malagò non ha la tessera FIGC. Cioè, mi stai dicendo che uno che ha vinto uno scudetto di calcio a 5, forse qualcuno non sa che Giovanni Malagò è stato calciatore e ha vinto uno scudetto di calcio a 5, proposto da due, anzi da tre componenti, Lega Serie A, Lega Serie B, Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori, quindi quattro componenti, che ha vinto con una percentuale straordinaria. Oggi andiamo a commissariare e quindi a stoppare questo inizio di cambiamento, perché il segretario generale, quando ha accettato la sua candidatura, non si è accorto che non era in quel momento tesserato. Ragazzi, allora è giusto che, e visto che parlavi di stadi all'inizio, Andrea, se non sbaglio, nei titoli, sì, poi ci arriviamo, anche quella è un'altra partita,
1: arriviamo,
0: è un'altra partita in cui la credibilità del nostro paese è seriamente a rischio. E vi dico una cosa, va già bene che devono essere 5 e non 10, perché la Turchia i suoi 5 ce li ha già e sono bellissimi. I nostri 5 li devo ancora vedere.
2: Sì,
1: esatto. Poi ve lo dico io che sono già scelti per il corso, per le loro...
0: Li devo ancora vedere i nostri 5.
1: Io te li dico, 3 te li do per certo. Poi adesso voglio sentirsi.
0: Uno bisogna vedere se riescono a finirlo.
1: A proposito, io credo in Mancini, quindi lanciatemi le pietre, perché io ci credo tanto a Mancini. Mi dispiace, io ci credo. Lui ha lavorato con i giovani. Io ricordo l'abbraccio con Vialli che ha fatto commuovere tutti, e siamo saliti tutti su quel carro perché siamo diventati tutti campioni d'Europa, vedi, quando ci beffeggiavano tutti.
0: E non è solo quello, Graziano.
1: Io ci sto,
0: è
1: io
0: la
1: sto
0: sua
1: con
0: capacità.
1: Poi,
0: di dare autostima ai giocatori.
3: È scappato e è andato in Arabia.
1: Perché tu non ci
3: andato? Ci sarei andato. Non ci sarei andato.
0: Nessuno,
3: ci sarei andato.
0: Nessuno. Non ci sarei andato, è tornato,
1: ha chiesto scusa,
3: ho capito.
0: E adesso cosa vogliamo fare? Perché ha fatto una scelta discutibile in quel momento, oggi non è un allenatore all'altezza. Ma
3: secondo me uno che fa una cosa del genere non è degno di riprendere la posizione che ha abbandonato scappando.
1: Non è scappato, ha perso tanti altri allenatori.
4: Diciamo che l'avevano anche un po' instradato verso l'uscita.
3: Beh, però lui c'aveva la macchina già con il motore acceso sotto.
4: Forse ci dimentichiamo che avevano fatto terra bruciata attorno dopo la mancata qualificazione. Lui obiettivamente si era trovato in una situazione, poi possiamo discutere del tradimento o non tradimento.
0: Vi ricordo che Mourinho vinta la Champions con l'Inter nello spogliatoio del Bernabeu, era già sulla macchina.
1: Vi ricordo che
0: Real Madrid,
1: con lo scudetto alla Roma, era già con la macchina in direzione Torino.
4: Macchina aziendale della Roma, tra l'altro.
1: Macchina aziendale, ve lo ricordo, vi ricordo queste piccole particolari che magari vi sfuggono, no?
3: Però diciamo che questo è stato talmente eclatante che ce l'abbiamo ancora negli occhi. Poi possiamo anche fare finta di non ricordarcelo, ma ce l'abbiamo tutti negli occhi quello che ha fatto.
4: Io ho Cagliode in questo momento, che gioca nel Brentford. Allora faccio il giro per arrivare anche agli stadi, allo stadio di Genova. Brentford, squadra dove gioca Mikkel Damsgaard, ex sandoriano, che questa sera in campo con la Danimarca ha fatto gol e assist contro il Portogallo.
1: L'ha fatto anche la settimana prima.
4: Un grande giocatore che obiettivamente forse a Genova ha reso meno ancora di quello che
2: l'abbiamo visto pochissimo.
4: Esatto, l'abbiamo visto troppo poco. Brentford, che è una squadra dell'ovest di Londra, una delle tantissime squadre di Londra, che ha uno stadio pazzesco. Io ci sono stato a febbraio, strettissimo in mezzo alle case. C'è spazio, cioè sono 2 metri dalla fine dello stadio a quando iniziano i muri delle case, e lì si gioca regolarmente la Premier League, si possono giocare le coppe, si può fare tutto, ci sono legislazioni diverse, non

0: c'è dubbio, l'Inghilterra e il Regno Unito è diverso, ma è assolutamente uno stadio godibile, a norma, moderno, che fa vivere la partita e dove il Brentford sta comunque ottenendo degli ottimi risultati.
1: È verissimo, è giustissimo. Dove c'è magari anche una standing zone?
2: Per chi
1: ferma,
3: potrebbe essere.
1: Ma potrebbe anche essere, ci fermiamo un attimo.

0: ve l'avevo promesso, parliamo di stati, perché siamo tutti molto molto felici che nei 14 stati sia stato inserito quello di Genova. Poi non è detto che si arrivi alla scelta finale che sia nei 5 stati, però tanto è già un titolo di merito questo, no? Essere inserito in questa globalizzazione di stati pronti,
1: molto importante, per... molto importante.
0: Molto importante, no? È chiaro che 3 stati ci sono già: c'è l'Olimpico di Roma, c'è il nuovo stadio di Milano e c'è l'Allianz della Juventus. Poi ci sono delle candidature che sono forse più avanti, perché io penso a Palermo, penso a Cagliari, penso a Firenze, penso a Bologna.
2: Però dovrebbero fare stadio nuovo a Bologna.
0: C'è stato stadio a Bologna nuovo, stadio a Firenze deve essere completato. Cagliari,
1: secondo me è un tema anche di copertura politica, cioè di politica di copertura del territorio. Quindi secondo me uno stadio al sud glielo vogliamo dare?
2: Sì.
1: Glielo vogliamo dare, quindi secondo me tra Napoli e Palermo.
0: Perché Napoli? Perché per esempio il Maradona ci sarà sicuramente, però è molto in ritardo,
1: sì,
0: rispetto
1: però,
0: agli altri. È stata
1: però,
2: Napoli può pagare la lite in corso tra De Laurentiis. De Laurentiis vuole uno stadio completamente diverso da un'altra parte, non vuole più investire sul Maradona, che ritiene assolutamente impossibile da riqualificare, e non ha tutti i torti, perché spesso e volentieri
1: però c'è Palermo che è un'altra forte pretendente,
2: che è più avanti.
1: Però quello che conta, al di là del fatto che noi si vorrebbe chiaramente rientrare in queste 5, quello che conta è che si riesca a fare e si riesca, come siamo rientrati, a essere in questo novero di stadi.
0: Perché
1: che
0: c'è la possibilità
1: hanno,
0: di contributi, no? Anche.
1: Hanno aiuti dallo Stato in maniera significativa, e quindi essere in questa short list è molto importante. Poi che venga fatta questa certo. ristrutturazione integrale per poter avere uno stadio che sia UEFA 4 e che quindi abbia le caratteristiche per ospitare competizioni internazionali delle nostre squadre di calcio, ma anche della nazionale che potrebbe venire a competere.
0: Però io non voglio diminuire la capienza, non la voglio.
1: Hanno portato una proposta significativa, l'hanno portata fino alla sala rossa, quella della standing zone, cioè la possibilità di stare in piedi per implementare il numero di spettatori. Peccato che in Italia c'è una norma di un decreto ministeriale dell'86 che impedisce questo tipo di intervento, quindi bisognerebbe che a livello statuale si intervenisse su questa norma di rango secondario, si dice.
0: Banco secondario, si dice proprio così, però insomma siamo molto felici di questo, poi degli altri problemi se ne occuperanno, però noi ha fatto piacere già l'inserimento, no?
1: Sì.
0: È stata una buona cosa da questo punto di vista. Poi i 50 anni che non si paga e poi tutto il diritto di superficie, questo è un altro problema che in questo momento non ci sentiamo di entrare dentro. Detto questo, fateci una cortesia, non togliete i posti. Non vendete tutti questi skybox, non vendete tutta questa, cioè io capisco che le società devono guadagnare, capisco che tutti si sostengano anche, però il pubblico chi vi dà l'entusiasmo, la gioia, il trasporto per vincere anche le partite? Quelli che sono lo skybox e mangiano? E mangiano 2 ravioli?
2: Tra l'altro.
0: E vi guardano nello specchio e dico, vabbè, anche se la sbaglio, cosa significa? Mi danno la gente che lì, è così.
1: Grandissimo.
0: È la verità. Non potete mica mettere in dubbio questa cosa qua.
2: La partita della Sampdoria, temo lo dicano in inglese. O in qualche.

0: che è slang dell'est asiatico.
1: Sicuramente l'inglese.
0: Stavo cercando, per quello che poteva valere, prima dell'abbattimento del vecchio Ferraris, cioè l'ultima stagione in cui si è giocato col Ferraris vecchio completo, che dovrebbe essere stata l'86-87, sommando Genoa e Sampdoria nei rispettivi campionati, Genoa e Sampdoria avevano 15.000 abbonati.
2: Sì, adesso, sì, ma erano altri tempi, altri mondi.
0: Sommandoli

0: Genoa in questi anni ha fatto un numero di abbonati tale che è incredibile se pensiamo alla capienza dello stadio Luigi Ferraris attuale sui 32-33 mila spettatori, e il Genoa l'anno scorso ha fatto 31.000 spettatori tra abbonati e paganti, esatto. di media. Questo la dice
1: lunga.
0: Io
1: vedo tutte le partite, quando vedo, tu parli del Genoa ed è effettivamente vero, ma io vedo anche la Sampdoria e i telecronisti che dicono ci sediamo un attimo allo stadio Ferraris perché guardiamo le coreografie e guardiamo il pubblico, perché da altre parti non c'è nessuno.
0: Esatto.
1: Da altre parti non c'è nessuno.
2: Il campionato di Serie B è una cosa.
0: Sì, è un peccato in una realtà come Genova, dove si vive di calcio, dove il calcio viene vissuto domenicalmente, castrare questa grande passione.
1: Noi invece non vogliamo castrare le manifestazioni di Michele Corti e le voglio ricordare ancora perché sono estremamente interessanti. Prima c'è stato un appello bellissimo.
3: Bello. Dobbiamo dare gli appuntamenti.
1: Diamo gli appuntamenti, diamo l'agenda, diamo notizie anche alle famiglie.
3: Guarda, intanto un po' di, visto che è un periodo caldissimo, intanto domani c'è un appuntamento molto interessante, lo seguiremo poi anche su Primo Canale, perché tra i tanti appuntamenti insieme a Montallegro abbiamo una serie anche di eventi scientifici. Domani parleremo di pallanuoto con luminari della medicina legati alla spalla del pallanuotista, con grandi campioni di oggi e di ieri, da quelli del Quinto, del Savone, della Proleco di oggi, al mitico Caimano Eraldo Pizzo di ieri, e quindi è sicuramente domani in Torre San Vincenzo una mattinata di lavori particolarmente interessante, ma questa è più tecnica. Invece, tornando all'appuntamento per il nostro pubblico, noi vi aspettiamo sabato tutto il giorno in Piazza De Ferrari con Non ti scordar di me, la giornata dedicata alla Fondazione Gigi Girotti, con Vanni Oddera, le sue evoluzioni e i suoi voli con le moto, ma le moto che potranno anche far salire i piccoli per farli giocare e provare, e tante attività con Stelle dello Sport, dalla danza alla ginnastica e flash mob anche di Zumba, insomma una giornata di festa da vivere insieme per conoscere sempre di più e sempre meglio quella che è l'attività della Gigi Girotti. Questo è il sabato, e poi guardiamo già oltre al sabato successivo, quello del campionato che riprende, Genoa-Fiorentina al Ferraris, ma poco più in là, alla Sciorba ci sarà già a partire dalle 10 del mattino la sesta edizione dello Sport Ability Day, la più grande festa dello sport per persone di tutte le abilità. L'invito è venite a giocare, a sfilare, a partecipare, a giocare insieme a ragazze e ragazzi con disabilità nelle diverse aree sportive, più di 40 sul campo, in piscina, perché è davvero un qualcosa di magico. E quindi ci sarà anche Don Roberto Fischer con la sua radio fra le note, un momento di musica, di spettacolo nel primissimo pomeriggio, di danza, un flash mob a cui parteciperanno tutti insieme i senior, i giovanissimi, gli studenti, i ragazzi di tutte le abilità. È davvero una festa unica, partecipate, venite sabato 10 ottobre alla Sciorba.
1: E poi sabato, invece, questo sabato, dopo essere andati da Michele, ritornate, andate a Bogliasco, perché intitoleranno il piazzale davanti al Mugnaini a una grandissima figura che ha fatto la storia bucerchiata, Paolo Mantovani. La famiglia Mantovani al completo, ma tante famiglie, tanti tifosi, giocatori attuali e giocatori e gli ex calciatori, insomma ce n'è per tutti veramente. Allora io ringrazio Andrea 1, Andrea 2,
0: buonasera,
1: Simone
0: 1,
1: Michele 2, in regia ci sono Andrea e Alex. Naturalmente, come mi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti,
3: ciao.

Facebook colombiana di Genova è una specie di pretesto, è un pretesto che questa città si dà per mettere in ordine una parte del centro storico del Porto Antico che comunque avrebbe dovuto essere messa in ordine. Io scherzando dico spesso che è un progetto fatto alla genovese, insomma, con l'arte del risparmio, con l'arte del non sprecare i quattrini. Subito dopo l'Expo, il parco dell'Expo diventa un parco civico colombiano, portuale.

0: È una città dove tutti si muovono scendendo pian piano come se fossero dei rivoli d'acqua verso il porto. E arrivati al porto, fino a poco tempo fa, si trovava una grande barriera doganale che bloccava tutto quanto. Togliendo questa barriera doganale si potrà arrivare, cioè riporteremo la città al mare. La vera piazza sarà proprio questo spazio sull'acqua.
1: A meno di un mese dal via dell'Expo colombiano siamo in compagnia dell'architetto Renzo Piano. Ecco architetto, quasi tutto è completato, quasi, c'è ancora qualche cosa che deve essere finito, però come vede l'architetto questo grosso progetto?
2: Beh, intanto lo vedo con grande soddisfazione, non solo mia, perché credo che questo sia stato chiaramente il lavoro collettivo di grandissima importanza di tutta la città, le maestranze, le imprese, gli italimpianti. Intanto direi che per una città così difficile, di cui si dice tanto che restia alla collaborazione, è un bel record, insomma mi sembra sia stato un bellissimo segno. Poi come architetto sono soddisfatto perché i lavori sono ben eseguiti e il tutto è abbastanza, è sempre un po' una sorpresa per un progettista, si disegna, ma poi quando si è sul luogo e il cantiere è finito si hanno delle sorprese. Beh, direi che le sorprese, le belle sorprese sono più importanti che quelle meno belle, insomma il progetto assomiglia molto a quello che abbiamo sempre sperato.
1: Ecco, la città come ha reagito, come l'ha seguita, come ha seguito questo lavoro d'equipe in questi anni secondo lei? Ha reagito positivamente oppure si è un po' chiusa magari in una critica su quello che andava o non andava fatto?
2: Ma non mi sembra, c'è stata una critica dovuta e attiva, nel senso che questi progetti sono talmente complessi che è bene che si discuta delle cose. Quindi la responsabilità era talmente grande che tutte le discussioni che ci sono state preziose per cercare la strada giusta. L'opinione pubblica è sempre stata divisa tra una sorta di rassegnazione, direi un po' atavica, tipica del genovese, per cui non ci si credeva, e invece un grande interesse. Io so che il mio studio, che è in Piazza San Matteo, è sempre stato visto attraverso le testimonianze della gente come un luogo importante, perché lì si facevano certe cose. È che poi queste cose non si facevano solo in quello studio, si facevano qui negli uffici degli ingegneri, dei tecnici che mettevano appunto tutti i lavori. Quindi la città ha seguito con curiosità e con attesa. Adesso spero che la città possa essere fiera del fatto che zitti zitti tutti quanti, da bravi genovesi, in fondo siamo riusciti a fare un'opera piuttosto importante che non esiste in Italia. In Italia non si fanno grandi progetti. Dai tempi delle Olimpiadi a Roma, ormai nel lontano 60, non ci sono più stati grandi progetti urbani. Sì, si fanno bretelle autostradali, si fanno grandi opere infrastrutturali, quelle sono più facili da fare, però mettere mano a un centro storico, a un luogo così antico, così carico di memoria come il porto antico della città di Genova, è un'altra cosa, è un'altra.
1: Questo vuol dire anche riavvicinare ancora di più il porto alla città, è un dibattito molto aperto in questi ultimi mesi.
2: Beh, Genova è noto, è una città di mare che il mare non l'ha mai avuto, perlomeno l'ha avuto nel passato antico. A mare amato e anche odiato, come è noto. Il rapporto col mare della città è un rapporto delicato che abbiamo cercato in maniera sottile, quindi restituendo, e questo è l'importante del dopo Expo, non dell'Expo, restituendo una zona portuale che è complessa dal punto di vista funzionale, cioè è un po' come un pezzo di città, ci saranno attività che apparterranno al mondo della ricerca, dell'insegnamento, della cultura, del divertimento, della residenza attraverso gli alberghi che saranno costruiti, del commercio, cioè, perché proprio questo è l'identikit di una città viva, una città che è complessa, che ha tutte queste funzioni. Quindi questa è la cosa più importante, insomma, che poi alla città resta un insieme che le appartiene perché è complesso come la città stessa antica. Tra l'altro vorrei far notare che questo procedere, cioè questo tornare a far progetti nel cuore della città è un segno dei tempi, perché le città, compresa Genova, si sono ormai espanse sempre verso la periferia, verso l'esterno. C'è stata una specie di...
1: Questa è un'inversione di tendenza.
2: Esplosione, sì, c'è esplosione che purtroppo, come tutti sanno,

0: ha provocato, ha fatto nascere periferie pressoché sempre invivibili. Questa è un'inversione di tendenza e non è solo tipica di Genova, Genova interpreta di queste cose. Cioè, le città dopo essere esplose adesso rimplodono, cioè riguardano il cuore antico di se stesse. Quindi il recupero dei centri storici è un'esigenza assolutamente necessaria, inevitabile, importante. Qui inoltre il recupero è legato non soltanto al centro storico che prima alle spalle del porto, ma anche al porto come antica fabbrica. E questa è un'altra storia di questa fine secolo, cioè che tutte le fabbriche che sono state costruite fuori città adesso sono ormai rimaste imprigionate dalla città, quindi se ne vanno e ci sono questi grandi progetti di recupero dell'area industriale. E quale recupero più bello di quello del porto di Genova, che è la fabbrica della città di Genova, fabbrica che ha 500 anni più, quindi così carica di memoria, fabbrica che è nel cuore della città, è proprio nel centro della città. In più fabbrica che al mare, all'acqua, questo elemento poetico importantissimo che la fa così nostra. Quindi è un'antica fabbrica che recuperiamo alla città, è un pezzo del cuore antico della città che torna alla città. Secondo me la gente non ha ancora capito che l'importanza vera di questo progetto, di questa conquista, non è nell'Expo, ma è proprio nel dopo Expo, nel fatto che Genova avrà finalmente uno sbocco sul mare, avrà finalmente quella piazza naturale che una città deve avere.
1: Ecco, secondo lei a pochi giorni dal via delle celebrazioni, qui si aspettano tanti turisti, si parla di milioni. Qual è il modo migliore per il singolo turista di avvicinarsi ad un'esposizione di questo tipo?
0: Difficile dirlo, difficile dirlo. Genova è una città sottoutilizzata dal punto di vista turistico. Intanto penso e spero che i turisti scopriranno la città di Genova, l'antica città di Genova, che è straordinaria. È memoria pietrificata di una città di grandissima forza, di grandissima cultura. E credo che la gente lo capirà. Questa è una città di cui diceva Paul Valéry, che è una cava di mare, di Ardesia, una cava d'Ardesia. Genova è cava d'Ardesia, ed è vero, è come una specie di grandissimo volume in cui le strade sono state tagliate a malapena. È una città introversa non solo nel carattere degli abitanti dei genovesi, ma anche nel carattere stesso della città. Cioè la città è proprio il ritratto del genovese ed è un ritratto straordinario, è una città di monumenti, città introversa certamente, segreta quasi, ma straordinaria. E la gente è importante che la scopra, insomma, è importante anche perché se no il turismo in Italia poi finisce sempre con l'ammassarsi su Firenze, su Venezia, su Roma, insomma, queste città come Genova meritano un'attenzione. E quindi io credo che sia importante che la gente non solo scopra il porto antico dove ci sarà festa. Spero, come si suol dire, una festa intelligente, ma lo sarà anche. E scopro però anche la città.
2: Renzo Piano, ecco, il rapporto con Gasman e l'idea di questo Moby Dick qui, su questo scenario, com'è nato?
0: Ma è nato molto tempo addietro, perché con Vittorio si parla di fare il teatro di città da molto tempo. Si parla, ad esempio, volevamo fare la Tebaida Volterra. Perché l'idea di portare il teatro fuori dalla città è una sua voglia da molto tempo. E per me le città antiche sono teatro della vita di secoli, quindi l'idea è nata da molto tempo addietro. Poi credo che tutto qui su Moby Dick a Genova è nato 2 o 3 anni fa, quando una sera ci siamo visti a cena e ci siamo detti che tutto sommato qui non solo c'era il bello del teatro nella città, c'era anche il bello di Achab e Colombo e di una città intera che ha vissuto un giro per il mondo, insomma, Moby Dick è l'epopea del mondo come habitat, come casa per la balena, ma anche per il Pequod, che è la nave di Achab. Quindi Genova è così, è una città minuta che abita il mondo nella sua storia, insomma, quindi, per una serie di ragioni era perfettamente legittimo portare la Genova. Poi le celebrazioni colombiane ci hanno offerto l'occasione.
2: Ecco, questa scenograficamente, tecnicamente, cosa sarà?
0: Beh, è uno spettacolo parzialmente itinerante, perché la prima mezz'ora si svolge tra i moli, camminando, scoprendo delle cose, dei sermoni, dei monologhi, dei pezzi di spettacolo, poi ci si siede in una scena che è sostanzialmente la nave aperta, il fascicolo

0: sciame si è aperta e riceve il pubblico. La chiglia è lì a rammentare che la nave c'è, è in mezzo al mare, perché è su Morrowind Remembriago che si protende sul mare. E poi lì lo spettacolo è abbastanza classico, nel senso che non vogliamo togliere la ritualità dello spettacolo, uno è seduto e lo vede lo spettacolo.
1: Senta, Gasman ha detto che anche lei farà una parte.
0: Vittorio, ogni tanto mi coinvolge in queste cose. Io farò il carpentiere che costruisce il pecuoro.
1: Questa Expo come va, architetto? Ci siamo?
0: Bene, adesso devo dire che il cantiere va a pieno ritmo. Credo che stiamo facendo miracoli, tra gli impianti sta tirando le redini in una maniera troppo eccezionale, le maestranze rispondono. Il cantiere è uno spettacolo oggi, insomma abbiamo avuto forse difficoltà nel passato perché è sempre così, poi si parte, sta andando veramente ed è impressionante, insomma è una sorpresa quotidiana questo cantiere.
2: Renzo Piano, sono esattamente 30 anni che c'è il Porto Antico, 1992. Allora tu hai avuto un'intuizione straordinaria, quella di fare l'esposizione universale nel cuore più vivo di Genova, il porto. E adesso a 30 anni siamo ancora a parlare di acqua, di porto, di fronte mare. È proprio un pensiero che ti ha accompagnato per tutta la vita.
3: L'acqua di mare, l'acqua salata. No, intanto non vorrei prendermi il merito di quella scelta. Il merito fu molto più collegiale e c'era il sindaco Cerofolini, c'era Fernand Brodel che ci aiutava a capire, c'era tanta gente, per cui quest'idea di non sprecare niente, diceva sempre il sindaco Cerofolini, mi ripeteva ogni tanto, chi non si stragia niente, non si spreca niente. Allora l'idea di lavorare sul porto antico, che allora era un pezzo di porto, era chiuso la città, non c'era rapporto col mare. Ebbene, un'idea che veniva da lì, veniva anche proprio dall'essenza parsimoniosa di questa città. Quindi è stata. E poi c'è tutta una storia, spesso le esposizioni universali, questo tipo di cose, sono momenti un po' di spreco, perché passata la festa poi si butta via tutto. E non è molto genovese questo spirito, insomma, evidentemente. Quindi questa cosa venne fuori bene. E il BIE, che è l'Ufficio Internazionale delle Esposizioni di Parigi, lo capì. Capì che dietro a questa cosa c'era qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, una specie di saggezza, una specie di sobrietà. E qualcuno doveva cominciare a farla questa cosa. Era anche un momento abbastanza critico nei confronti di queste mostre, che spesso erano degli sprechi. Quindi l'ufficio, il BIE, accolse con favore questa idea che una città sobria di natura, parsimoniosa, silenziosa, quasi introversa, comunque bella, ma bella in maniera molto quasi timida, insomma, e decidesse di fare questa cosa e quindi non sprecare nulla. Quindi questa intuizione, sì, c'era questa intuizione, ma non era mia, non esageriamo. Però la passione per lavorare sull'acqua io l'ho sempre avuta.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la Regina della Cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice.

0: Al Cornoviglio, qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in Alta Val di Vara, a Calice, al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un metodo di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa Via del Miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
2: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato. Per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara. Passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia. Quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
2: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio,